0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
3: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
2: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che ha risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora, queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo, sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il Regno dei Cieli, il Regno di Dio. Che cos'è il Regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il Regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del Regno? Sono gli annunciatori del Regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza. Ecco, che trovano nella... Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza.

Io. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo, ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede, certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa, ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora, i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora, il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno, è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè, la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio che, grazie allo Spirito Santo, diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo
gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza

Danza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare, ma certamente

montagna o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel Giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista. Una grande pace, sullo sfondo le montagne e il cielo, che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati, e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge, rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno, ecco. E poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti, e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio, simbolicamente, più per chi fa strada accanto a te che per te stesso. Cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: E siamo al sesto appuntamento di questi incontri dedicati al rito della confermazione. Oggi ci parlerai, come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla, della incorporazione nella Chiesa.
1: Ecco, è venuto il momento in cui dobbiamo riflettere sul perché la Chiesa latina, la Chiesa occidentale, insiste perché il sacramento venga conferito da un vescovo. Cioè, la cosa che normalmente succede è che questo sacramento viene ricevuto dalla presidenza episcopale della liturgia, per vari motivi. Uno di questi motivi è che noi latini occidentali riteniamo che sia molto bello che ci sia un sacramento, ordinariamente, che un qualsiasi battezzato deve almeno una volta nella vita ricevere da un vescovo, cioè incontrare la pienezza del sacerdozio, incontrare la presidenza della diocesi, della vera unità della comunità cristiana, della realtà del popolo di Dio, incontrando così qualcuno che pienamente mostra l'incontro con la Chiesa, il rapporto fino in fondo con quella realtà che sta consegnandogli questo sacramento. A dire il vero, sono vari i segni in questo sacramento che parlano di questa realtà ecclesiale, cioè che questo sacramento ha una caratteristica fortemente ecclesiale. Ovvero sia, è qui il momento in cui il padrino accompagna il cresimando con il gesto normale di porgli la mano sulla spalla destra e stargli accanto, peraltro rappresentare un po' anche fisicamente quello che poi sarà il compito dello Spirito Santo, quello di consigliare, essere accanto, essere il consolatore di ogni cristiano. Per cui c'è in realtà un intorno, no? Mentre c'è la comunità cristiana che celebra questo sacramento al suo interno, nella sua realtà di convocazione, ecco, c'è la presidenza del vescovo, c'è il padrino che accompagna, e tutto questo perché appunto con il sacramento si completa la consegna della realtà base che fa da fondamento alla vita di un cristiano, e quindi si è incorporati alla Chiesa.
0: Don Fabio, con il battesimo si diventa cristiani, quindi di per sé si diventa già parte della Chiesa. Perché bisogna sottolineare nuovamente nel contesto del sacramento della confermazione questa appartenenza, questa incorporazione?
1: Per vari motivi. Innanzitutto noi potremmo sintetizzare con questa formula molto semplice: il battesimo dà l'essere figli di Dio, la confermazione consegna la possibilità di vivere da figli di Dio, di agire da figli di Dio. E una volta che agiamo da persone redente, salvate, con la vita di Cristo dentro, cosa faremo, di cosa ci occuperemo, cosa porteremo avanti, che iniziative saranno fra le nostre mani, nel nostro cuore? Ecco, agire da cristiani implica avere molto chiaro che cosa è essere Chiesa e che cosa è la Chiesa in sé. Ecco, allora, noi dobbiamo far presente questa diffusa opinione generale, tantissime persone che anche si avvicinano all'ascolto della parola di Dio, che sono anche in un certo senso entusiaste nell'ascoltare magari una predicazione, poi si fermano, si bloccano, hanno un'alterità quando è il momento di parlare della Chiesa in maniera esplicita, diretta. Perché? Perché dicono questa classica frase: io credo in Gesù Cristo, ma non credo nella Chiesa. Ecco, allora dobbiamo chiarire tante cose. Primo, il malinteso quasi comico che c'è in una frase di questo genere, e che è questo: dire io credo in Gesù Cristo, ma non credo nella Chiesa, è come dire io credo che Ludwig van Beethoven sia un grande musicista, però le sue sinfonie non si possono sentire. Come sarebbe a dire, se io penso che Einstein sia il più grande fisico del secolo scorso, penso di conseguenza che le cose che ha scoperto siano le più geniali, no? Che la teoria della relatività sia una rivoluzione straordinaria della nostra maniera di vedere il mondo. se io stimo Beethoven, ne ascolto quindi volentieri la musica. Come si fa a pensare bene di Gesù Cristo senza pensare bene di quello che lui ha innescato, di quello che lui ha messo in atto? Perché la Chiesa è un'opera di Cristo, cioè la Chiesa è un'idea di Cristo, non è un'idea degli uomini, non è una cosa che è una struttura che nasce perché vogliamo, come dire, scippare Gesù Cristo a se stesso. No, no, proprio parte da lui. Noi abbiamo che lui ha stabilito una struttura perché ciò che lui portava aveva bisogno di una concretizzazione. Tutto ciò che ha un contenuto ha una forma. Si può essere in stato di antipatia nei confronti delle cose codificate, però non c'è niente da fare. Se una cosa bisogna farla, dovrà trovare uno spazio, avere una sua concretezza. Non possiamo assolutamente pensare di portare avanti qualcosa che serva alla gente, qualcosa che faccia bene all'uomo, senza che l'uomo lo viva concretamente in luoghi, in situazioni, in cose che hanno una loro pedestre concretezza. Ma soprattutto dobbiamo identificare la cosa fondamentale. Cosa ci ha portato Gesù Cristo? Se noi vogliamo vedere cosa è l'effetto della sua croce e della sua risurrezione, beh, dobbiamo cogliere il punto di quella che è la nostra sfida più grande, perché a questo tema risponde ciò di cui stiamo parlando. Ovvero sia, qual è la cosa più importante da fare nella nostra esistenza, di uomini e di donne? Qual è la cosa più drammatica, se non ci riesce di farla, e più felice se ci riesce di farla? La cosa più importante nella nostra vita è saper stare con gli altri. L'uomo è un essere sociale, ha bisogno disperatamente, essenzialmente, di relazionarsi agli altri. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno di noi può sopravvivere da se stesso. Noi abbiamo bisogno di buone relazioni con gli altri. Essere anche umanamente molto affermati, economicamente molto solidi, lavorativamente molto bravi, efficaci, ma non essere capaci di relazioni interpersonali vuol dire essere dei falliti, vuol dire non avere una vita. Diceva Sartre che l'inferno sono gli altri, ed è vero. Stare male con gli altri vuol dire stare all'inferno, perché il vero inferno è la solitudine. Ma è anche vero il contrario, che il paradiso sono gli altri. Cioè stare bene vuol dire stare bene con gli altri. Vivere è saper stare con gli altri. Ci sono persone che sono molto sapienti in campi i più disparati e che sono degli analfabeti relazionali, degli analfabeti affettivi, persone incapaci di voler bene. È questo quello che misura la nostra vita, lo stare con gli altri, il saper stare con gli altri. Se un Salvatore ci vuole dare vita piena, se abbiamo un Redentore, a cosa ci serve questo Redentore se non a avere, ricevere da Lui l'arte di saper stare con gli altri, che è l'arte dell'atto più importante della nostra vita, l'arte di amare. Amare è un verbo transitivo, implica un oggetto amato, una persona amata, un fine. Amare per amare non esiste. Allora, che cosa è la redenzione di Cristo? È la possibilità che ci viene offerta e non imposta, e non è un automatico, non è una cosa che funziona per definizione, a prescindere dalla nostra libertà, la possibilità che abbiamo di stare insieme. Questo si chiama la Chiesa. La Chiesa è il non vivere più da soli, è il compaginarsi, è l'unirsi, l'essere chiamati insieme ed essere persone capaci di vivere insieme. L'immagine, infatti, della prima comunità è un'immagine di comunione, di fusione di persone. Queste cose sono la Chiesa. È qui il punto, che questa cosa qui rappresenta una sfida che è enorme, che dobbiamo capire meglio, la sfida di un incontro. È l'incontro fra l'opera che Cristo può fare in noi e la nostra libera risposta. E la Chiesa è questa sintesi qua. Allora, dobbiamo vedere alcuni aspetti. Innanzitutto la Chiesa, un termine che viene da ecclesia, che è un termine greco, che viene dal verbo ekkalein, che vuol dire chiamare fuori, convocare, verbo scelto dalla traduzione greca dell'Antico Testamento per la sua assonanza con il termine classico kahal, che era il termine ebraico per indicare l'assemblea. In effetti, sotto questo termine ebraico al termine kol, che vuol dire voce, kahal vuol dire convocato, colui che è stato chiamato. La Chiesa, infatti, ekkalein, vuol dire coloro che sono stati convocati, chiamati a essere insieme, convocati, noi diciamo. Allora, la prima cosa è che c'è questo aspetto relazionale. Questa è la cosa fondamentale che spiega anche tutte le strutture della Chiesa. L'antico adagio del diritto è che ubi societas, ibi ius, dove c'è una società e ci deve essere del diritto. Qualunque gruppo di persone si agglomera per fare cose insieme, bisognerà stabilire chi fa cosa e bisognerà darsi dei compiti. È naif, infantile, pensare a una associazione di persone dove non ci sia qualcuno che svolge un ministero e qualcuno che ne svolga un altro, dove non ci sia una distribuzione dei ruoli e dove non ci sia l'esercizio dell'autorità. È impossibile, ripeto, è infantile, un po' così, un po' nostalgico, old style, secondo una visione un po' rivoluzionaria da quattro soldi, pensare che le persone possano stare insieme senza che ci sia una gerarchia, quella necessaria, quella che ci deve essere, non di più. E allora il punto è che però tutto questo ha un aspetto vocazionale, cioè è un'iniziativa di Dio. Noi dobbiamo riconoscere che la Chiesa è un luogo dove si vive bene e si gode della sua fulgida bellezza se viene rispettata l'iniziativa di Dio, se la convocazione, l'essere in relazione gli uni con gli altri deriva dalla scelta di Dio, non dalla nostra scelta. È interessante che nella Chiesa ci chiamiamo fratelli, non amici, cioè possiamo essere amici e lo siamo ed è bellissimo, ma fondamentalmente il nostro modo di relazionarci gli uni agli altri è quello dei fratelli. Gli amici si scelgono, i fratelli no, i fratelli ti trovi quelli che ti trovi e quelli sono quelli a cui vuoi più bene, forse. Con i fratelli c'è un legame che deriva dai genitori, deriva dal padre, così è il nostro legame. Se il legame della Chiesa è il gusto, è il piacere, è l'elezione, non è la Chiesa quella che stiamo stabilendo, perché non è basata sull'iniziativa di Dio.

0: La Chiesa, quindi, Don Fabio, è il luogo nel quale, per iniziativa di Dio, siamo chiamati ad imparare a stare con gli altri, ad imparare a vivere con gli altri. Come rispondere a questa sfida?
1: Appunto, questa sfida, che è la sfida più difficile della vita dell'uomo, il saper stare con gli altri, ha una sua strada sana. Innanzitutto, ripetiamo, è il Dio che chiama, che convoca la Chiesa, è il Dio che deve spezzare le nostre catene interiori nella redenzione di Cristo per renderci capaci di stare con gli altri e amarli veramente, come si ama un fratello, perché di fatto generati dallo stesso Padre. E questo implica una rigenerazione della propria vita. E infatti un altro elemento fondamentale è che la Chiesa dà culto a Dio, cioè non è un'associazione dove si centra la finalità sul benessere umano, e certamente implica la Chiesa la felicità, ma questa felicità è relazionale. Stare con gli altri e avere come Dio della propria esistenza il Dio di Gesù Cristo ha come conseguenza la felicità, ma non pone questa visione un po' narcisa che ci abbiamo oggi come oggi, questa maniera di voler stare anche nella Chiesa solamente per coltivare il proprio benessere, la propria crescita. Ecco, il benessere e la crescita ci saranno, ma se noi li finalizziamo come punto essenziale della nostra opera, siamo fuori mira, perché la nostra esistenza chiede una risposta molto maggiore che non un momento di benessere, chiede un senso grande, chiede di essere orientata a una risposta, a una luce, a una grandezza più luminose, più definitive. Tutto questo identifica il fatto che uno scopre che la Chiesa è uno strumento di Dio. La Chiesa serve come strumento, cioè non è che uno sta nella Chiesa per un'appartenenza autoreferenziale. E infatti il punto ulteriore è capire che la Chiesa è per il mondo. La Chiesa non è fine a se stessa, per questo non può essere il benessere il centro del nostro essere nella Chiesa. La chiamata che Dio ha esercitato da Abramo in poi, via via, a tutti i personaggi che hanno condotto gli snodi fondamentali della storia della salvezza, e poi quello che in Gesù Cristo si è fatto presente come il compimento dell'opera della salvezza, era ed è sempre stato caratterizzato da una chiamata a tutto il mondo, per tutti gli altri. Cristo parlerà della Chiesa e della sua comunità come della sale della luce del mondo, cioè una funzione, un servizio, essere per gli altri. Cioè la Chiesa non è una cosa in cui uno entra per associarsi a un club esoterico, a una setta, a un luogo di eletti che stanno bene perché hanno imparato come stare fra di loro, perché anche le associazioni a delinquere sono così. La realtà è che noi nella Chiesa stiamo per essere come Cristo è stato nel mondo. Cioè Cristo è uno che ha pensato alla sua vita come una cosa data per gli altri. Cristo è uno che pensa di un suo fatto privato, una cosa che riguarda solamente lui in fondo, cioè l'ingiustizia a cui viene sottoposto, pensa a ciò come a qualche cosa che salverà il mondo intero. E ogni cristiano entra nella Chiesa e fa parte del corpo mistico del Signore, che è appunto la Chiesa, perché sta portando qualcosa al mondo intero. La Chiesa serve il mondo, e serve al mondo per poter trovare quell'orientamento che è verso l'amore di Dio, per fargli echeggiare nel mondo il sapere che c'è un Padre celeste, tenero e provvidente, e c'è un Salvatore, che c'è il dono dello Spirito Santo. Allora, il problema è che la Chiesa perde se stessa quando si perdono queste coordinate. Quando è che la Chiesa emette la sua miseria? Quando si parte dal perdere l'aspetto comunitario, e quindi si vede ciò come una cosa finalizzata alla propria realizzazione personale. Quando si perde l'aspetto vocazionale, quando agisco nella Chiesa non perché sto obbedendo all'opera di Dio, ma a una serie di deduzioni che sono mie, che non vengono dall'iniziativa di Dio, sono cose che io faccio perché mi va di farle a me. Non c'è più vocazione, c'è impresa, intraprendenza. E allora la Chiesa diventa orribile in quel momento, perché perde la sua realtà. La Chiesa diventa sgradevole quando non dà culto a Dio, quando dà culto ad altro, quando diventa un po' schiava di questo mondo perché lo vuole compiacere, perché ha paura di perderne i favori. E allora diventa l'ombra di se stessa e viene calpestata, viene rigettata. Il vero problema della Chiesa è la Chiesa stessa. Non è tanto il problema del mondo che ci perseguita, del mondo che non è d'accordo con noi. Il mondo è il mondo. Che ci aspettiamo? Che ci vogliamo aspettare da chi non è stato toccato dalla grazia di Dio? Sarà come siamo noi senza grazia di Dio, cioè con tanti pericoli, con tanti inganni e con tanti valori purtroppo deturpati da tanta inerzia di debolezza. Ecco, ma se la Chiesa è se stessa, se rispetta la sua vocazione, allora diventa strumento di Dio, cioè diventa luogo dove si incontra l'opera di Dio. Una delle prove, peraltro, della potenza di Dio è proprio la sopravvivenza della Chiesa stessa, malgrado la debolezza delle sue parti. Non c'è nessuno scandalo, nessuna sorpresa nel fatto che uno scopre nella Chiesa tanta debolezza, ma è normale questo. Ognuno di noi nella propria vita scopre tanta debolezza, certo. Ogni peccato di uomini e di donne della Chiesa fa male al mondo intero ed è gravissimo, perché il problema più grande che c'è nel mondo oggi non è il male che c'è, ma il bene che non si propone come alternativa. Le persone continueranno a pensare a avere potere, a fare denaro e a vivere di stupidaggini finché non apparirà una vita più nobile, e questa solo la Chiesa lo può mostrare. Ma se la Chiesa non è se stessa, la Chiesa è gravemente responsabile al riguardo del mondo, e quindi ogni cristiano che è chiamato con il sacramento della confermazione a vivere la sua incorporazione alla Chiesa è chiamato alla sfida della fraternità, all'obbedienza alla vocazione e all'interpretare la propria vita come una missione. Questa è una vita splendida, questa è una vita interessantissima. Non ci sono cose più interessanti da fare in questo mondo, eh? Di imparare a stare con gli altri, scoprire il mistero della propria chiamata, del proprio rapporto con Dio e compiere qualcosa di importante. Il Signore ce lo conceda a tutti.

0: siamo in chiusura. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo come sempre che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica ogni domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Vi ricordo inoltre che è disponibile on demand su www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Sesto incontro, l'incorporazione nella Chiesa.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. «Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera». Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

0: Ave o Maria, piena di grazia,
1: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,

0: Gesù Cristo, l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: Gesù Cristo, l'inespiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Figlio nostro Signore Gesù Cristo,
0: l'inespiazione dei nostri peccati e di quelli

0: sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui cuori riposano gli spauriti e ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della

0: compassione inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
1: E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Secondo incontro. Le parabole. Lo stile di Dio.
2: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati al secondo appuntamento con il ciclo di catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alla parabola del seminatore. Lascio il microfono a Don Fabio che ci accompagna in questa seconda tappa di questo itinerario di guarigione attraverso l'ascolto. Noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Iniziamo questo nostro viaggio di guarigione dell'ascolto attraverso l'affrontamento del testo proprio che prendiamo da Matteo 13. In realtà sono molto valide tutte e tre le presentazioni. Ognuna di queste tre presentazioni, cioè Matteo, Marco e Luca, obbedisce alle priorità della redazione generale del Vangelo. Non potremo approfondire più di tanto questi aspetti che pure sono ricchissimi e interessantissimi, ma prendiamo Matteo perché di fatto è più lungo nell'esposizione di questa parabola, poi faremo dei salti nelle varie altre formulazioni. Allora, dice così la apertura di questa parabola: quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. Ecco, vediamo qual è la condizione. Si raduna attorno a lui tanta folla che egli deve salire su una barca e mettersi a sedere. Cioè, la realtà è che siamo sul lago di Tiberiade e siamo di fronte a una folla, a tanta gente che ascolta il Signore Gesù che deve parlare. Lui è seduto in riva al mare. È interessante una bellissima omelia di Giovanni Paolo II del luglio del 93 che sottolinea questo stare fuori casa e guardare il mare, stare seduto in riva al mare. Non è detto che lui era andato a predicare, stava guardando la natura. È interessante che dobbiamo partire da questo contesto, che è un contesto oggettivo, una situazione. Chiunque è stato al lago di Tiberiade sa di essere in un luogo bello, obiettivamente bello, come tanti posti che ci sono nel mondo, tanti laghi che sono particolarmente suggestivi. Ecco, anche il lago di Tiberiade, senza ombra di dubbio, lo è particolarmente bello. C'è una bellezza, Gesù sta osservando una bellezza, è in riva al mare. E anche qualcosa di molto importante sotto il punto di vista scritturistico. Noi siamo in riva al mare in certi punti un po' importantini della scrittura. In riva al mare ci arriva il popolo di Israele quando sta uscendo dall'Egitto, quando è la notte della Pasqua, il momento della liberazione. Il mare è il luogo dove si è arrivati al limite, quel limite oltre il quale solo Dio ci può portare. Se pensiamo a queste scene strepitose che ci sono nel Vangelo, di attraversamenti di questo lago con tempeste, dialoghi, momenti difficili e manifestazioni della potenza di Cristo, della sua natura di figlio di Dio, ecco, pensiamo che siamo in riva a qualcosa di grande. Siamo in una condizione per cui siamo di fronte alla grande difficoltà, ciò che deve essere varcato, ciò che diventerà poi la missione, il ducin altum, il prendere il largo. Insomma, c'è tanto di importante in questa posizione. Ma quello che succede qui, in questo mare, è che c'è tanta gente che si raduna attorno a lui. E a questo punto egli deve salire su una barca e mettersi a sedere, cioè si deve distanziare dalla folla. L'ascolto è una cosa che richiede distanza, ovvero sia il Signore Gesù, per poter parlare con questa folla, prende e si distacca. Beh, logicamente c'è anche una realtà di ordine plastico. Quelle piccole insenature che sono nel lago di Tiberiade, quei piccoli gulfi minimi che ci sono, fanno da anfiteatro naturale. La gente si mette seduta e dalla barca si può ascoltare bene, perché uno sta un pochino più in alto e può a distanza essere anche identificato. Certo, l'ascolto implica una distanza, implica una differenza. Se io sono troppo confuso con un oggetto, se mi è troppo appiccicato, non ne riconosco la differenza. Gesù sta facendo un atto di lieve distanziamento, prende un distacco. Perché? Domandiamoci che cos'è una folla. Una folla è una massa compatta di persone. In una folla si può perdere la propria identità. In una folla si può smettere di avere una relazione reale e diventare una massa compatta. Una folla può diventare un grido tipo crucifige della passione, che è così un atto collettivo. Allora Gesù, che deve parlare con questa gente che gli si è radunata intorno, dovrà fare qualche cosa perché questo atto non divenga un atto inutile, futile, perché il Signore Gesù non si lancia mai in cose banali, non si lancia mai in cose che farle o non farle è lo stesso, dà sempre il taglio più profondo a tutto ciò che fa. E allora, nella sua comunicazione, parla loro di molte cose con parabole. La prima cosa da cui dobbiamo uscire come inganno, come precomprensione superficiale, è il fatto che le parabole siano un messaggio chiaro. Molta gente pensa che quando si dice una parabola si fa una comunicazione più semplice, più gradevole, più simpatica, attraverso le sue analogie una parabola sia più accessibile. Questo non è vero per niente. Una parabola è sempre e comunque un messaggio che, sotto l'apparente linearità di un'analogia, in realtà nasconde un senso che non è così chiaro. Allora, ciò che succederà è che quando Gesù avrà detto questa parabola del seminatore, che vedremo poi piano piano analizzandola parte per parte, i discepoli, al versetto decimo di questo capitolo 13 di Matteo, si avvicinano e dicono a lui: perché a loro parli con le parabole? Perché parli così? Più avanti, al versetto 18, dice: voi dunque intendete, ascoltate la parabola del seminatore, ovvero sia, i discepoli non hanno capito la parabola e hanno bisogno di una spiegazione. E rendendosi conto che questo messaggio non è così chiaro, fanno un tipo di domanda: ma perché parli così? Cioè, i discepoli chiedono a Gesù giustificazione di questa comunicazione criptata, non chiara, non esplicita, non diretta. È un messaggio che ci lascia, come dire, l'abbiamo capito bene o l'abbiamo capito male? Mi sembra aver capito, però ho capito? Non ho capito? Allora, qual è il punto? Più avanti, appunto, Gesù dirà: beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano, e voi ascoltate dunque la parabola del seminatore. Dopo aver citato quel testo di cui abbiamo parlato nella prima trasmissione, quel testo di Isaia, quel testo terribile che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano, io li guarisca. Questo testo terribile sarebbe il motivo per cui Gesù parla con parabole. Cioè, in realtà Gesù intenzionalmente nasconde il suo messaggio. Noi questa cosa qui non la capiamo, non ci torna con il conto di un Gesù buonin buonino, sempre a portata di mano, sempre facile, sempre gradevole, sempre digeribile. Non mi sembra che i Vangeli siano proprio così. I Vangeli cercano la parte più seria del nostro cuore. I Vangeli hanno il compito, e la parola di Dio stessa ha il compito, di portarci dentro la vita più alta, di farci fare dei salti di qualità. Allora, pacifichiamoci su questo punto. Le parabole sono un messaggio non direttamente chiaro. Le parabole sono una forma di parlare che oppone un diaframma. Ovvero sia, sembra chiaro, ma io non sono certo. Devo prendere una decisione. Quale?

per capire che decisione devono prendere, bisogna porsi in una situazione analoga. Se io sono una persona che sta parlando con qualcuno, con della gente, o molta gente, o addirittura abbiamo, come dice Maggiore Di Marco, una folla enorme che lo ascoltava, di fronte a tanta gente, io emetto un messaggio non immediatamente chiaro. Una persona deve decidere: ah, se io che sto parlando sono una persona, per esempio, che può dire cose senza senso, per cui se mi perdo una parola, un periodo, un esempio, ma non è così importante. Se io che parlo sono una persona così rilevante fino a un certo punto, che non ha, non è così drammatico non capire un mio passaggio, oppure se io sono una persona importante, per cui perdere un mio messaggio è una cosa che non accetto, cioè io non voglio perdere quello che dice questo uomo. In fondo il vero problema è decidere quanto è importante chi mi parla. Se io dico una cosa a qualcuno e questa cosa non è chiara e questo qualcuno nemmeno lo nota questo fatto, io so già chi sono per quella persona, non sono importante, non mi sta ascoltando veramente, vuole semplicemente concludere la relazione quanto prima perché avrà altro da fare o ha un'altra situazione. È un ottimo sistema quello di verificare l'ascolto di chi ci sta intorno mettendo una frase senza senso nel nostro periodo. Se noi facciamo questo tipo di trucchetto ci rendiamo conto se siamo ascoltati o no. Perché quando diciamo una cosa senza chiarezza o una cosa proprio apertamente senza senso e l'altro neanche lo registra, noi siamo di fronte a una persona che sta seguendo i propri pensieri e ci sta davanti solamente con il corpo. Allora la gente davanti a Gesù è di fronte a una cosa che non è senza senso, ma il cui senso non è chiaro. Allora cosa fa questa gente? Deve decidere se è importante o no quello che ha detto Gesù. Chi si avvicina a chiedere spiegazioni? I discepoli. E allora Gesù partirà con questa beatitudine: beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano, cioè voi avete deciso di non perdere il mio messaggio, voi avete deciso che è importante ciò che vi dico, per questo vi siete fermati e avete detto: ce la spieghi? Ti spieghi questa parabola? Perché hai parlato così? Non t'ho capito. Quello che tu dici è importante. In fondo il problema è decidere chi è questo tizio che parla. Questa folla stava facendo un atto collettivo e peraltro attraverso il contenuto della parabola chi ascolterà e chi non ascolterà sarà selezionato. Ci saranno coloro che ascoltano, quindi non capiscono, quindi chiedono. E ci sono che non ascoltano veramente, non capiscono e lasciano cadere la cosa, vanno oltre. Così è. In realtà Gesù sta frantumando l'unità di questa folla, li sta spezzando in tutte le loro individualità. Devono diventare persone, non una massa. Devono stare davanti a lui e decidere: voglio una relazione con quest'uomo, sì o no? Dice una cosa, non la capisco, me ne vado? No, non la capisco, mi fermo e dico: spiegamela, non t'ho capito, per me tu sei importante, non posso perdere una tua comunicazione.

0: Proviamo a questo punto a dare un colpo d'ala rispetto a quello che abbiamo detto fin qui. Ci facciamo aiutare appunto da un'omelia che già ho citato, di San Giovanni Paolo II, che nel luglio del 93 spiegò a fondo questa parabola secondo una chiave, quella che questo parlare in parabole è tipico di Dio, cioè la creazione è una unitaria grande parabola attraverso la quale Dio si relaziona a tutti noi. Cioè, noi sappiamo che questo creatore che è dietro a tutte le cose è buono, ci vuole bene, è nostro padre, è provvidente. Ma possibile che non abbia un canale di relazione diretta con noi? Possibile che chi mi vuole tanto bene ne voglia parlare al mio cuore? Quando si vuole bene a qualcuno si vuole parlare con lui. Come Dio ha scelto di parlare con noi? Attraverso l'analogia del reale, cioè mantenendo un messaggio che, come abbiamo appena visto, non è direttamente, immediatamente disponibile, però parla nelle cose, parla attraverso la creazione. Gesù si siede in riva al mare ed è di fronte a un oggetto bello che è questo panorama. Gesù è maestro nel saper guardare le cose come uomo e vuole insegnarci a guardarle secondo questa umanità redenta che lui sta portando. Allora, vedere, guardare le cose vuol dire essere di fronte a un linguaggio di Dio, cioè capire che le cose sono una parabola, sempre tutto quello che mi capita nasconde una parola di Dio, ma questa parola non è, ripetiamo, immediatamente chiara. Perché? E questa è la sorpresa, che nessuna relazione d'amore può prescindere dalla libertà. La libertà è la scatola dell'amore, cioè non si può dare amore se non nel terreno della libertà. Dio non ci impone la sua parola. Dio, che è amore sconfinato, il Padre che è tenerezza infinita, tanto ci ama, tanto ha con noi una relazione di rispetto, di tenerezza, di delicatezza, che mai ci costringerà a crederlo, mai ci costringerà ad amarlo. L'amore autentico lascia l'altro libero di rinunciare. È per questo che dobbiamo fare questo percorso così curioso sull'ascolto, perché redimere l'ascolto vuol dire entrare in un processo di crescita nell'esercizio della nostra libertà. Cioè, noi dobbiamo accettare che ci si relaziona a Dio, come dire, in un ambito di scelta, di apertura. Noi siamo aperti alla libertà di dare credito o no a Dio, ovvero sia, tutto il mondo delle cose che ci succedono sono una parola di Dio per noi, ma Dio non ci costringerà mai a intendere obbligatoriamente il significato. Noi dovremmo fare un cammino libero di adesione a Lui, di apertura a Lui, cioè esattamente come abbiamo detto prima, sono di fronte a una parabola. Un uomo mi dice una cosa e non capisco cosa mi ha detto, e io mi appiccico a lui e non lo mollo finché non mi spiega perché mi ha detto quella cosa lì e cosa voleva dire, perché non ne voglio perdere il significato. E così siamo nella vita. Mi succedono le cose e voglio capire perché. Voglio capire che cosa mi vuole dire Dio attraverso ciò che mi succede, attraverso la realtà, attraverso la storia, attraverso le tribolazioni, attraverso le gioie, le consolazioni, le difficoltà, le negazioni, no, che la vita mi dice, cosa mi sta dicendo Dio? Se io non mi apro a dire, non posso perdere ciò che Dio mi vuole dire attraverso questi singoli fatti, io corro il rischio di sprecare qualcosa che, se ho una intuizione bella di Dio, io non voglio perdere, non voglio sprecare. Allora, ciò con cui abbiamo a che fare è un atto di libertà. In questa nostra avventura dovremo accettare che Dio parla sempre con noi in parabole, con un messaggio che non è mai immediatamente disponibile. Questo ci può sembrare tortuoso, indiretto, non gradevole. Noi infatti normalmente desideriamo una realtà non adulta, ma infantile. Noi vorremmo che le cose ci siano date subito, chiare e distinte, senza dubbi, senza crescita, senza bisogno di lavorare interiormente, senza mettersi in un processo di macerazione interiore. Noi amiamo le dittature, Dio ama la libertà. Noi vorremmo che Dio ci dica le cose chiare e distinte, delle leggi esplicite, chiare, le capiamo, non abbiamo dubbi, e invece no. L'arte di ascoltare è l'arte di entrare in relazione con l'altro. Più importante che capire cosa mi dice Dio è, prima, ancora più importante, capire chi è Dio, chi è per me, quanto è importante, quanto io ci tengo a Lui, quanto è centrale nella mia vita. Quando si inizia ad avere un'esperienza di Dio un po' più seria, non si può vivere senza una relazione con Dio, senza un dialogo costante con Dio, senza quella sfida, quella anche fatica di dover stare davanti a Lui con tutto il peso di un rapporto che scruta il cuore, mette in difficoltà, costringe a crescere. Ecco, allora, perché Gesù parla in parabole? Perché dobbiamo crescere, perché per capirlo ci dovremo mettere in discussione.
1: Grazie a Don Fabio Rosini per essere stato con noi. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21, e che inoltre è disponibile on demand su www.radiovaticana.va/105. Oggi ci salutiamo riascoltando alcuni passaggi dell'omelia alla quale Don Fabio Rosini ha fatto più volte riferimento nel corso della sua catechesi. L'omelia che San Giovanni Paolo II ha pronunciato la domenica 11 luglio 1993 durante la celebrazione eucaristica in piazza Roma a Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Gesù parla in parabole perché questo è lo stile di Dio. Il figlio unigenito ha lo stesso modo di fare, lo stesso modo di parlare del Padre Celeste. Il Signore parla in parabola perché chi ascolta sia libero, libero di accogliere il suo messaggio, libero non solo di ascoltarlo, ma soprattutto di comprenderlo, di interpretarlo e di riconoscervi l'intenzione di colui che parla. Dio si rivolge all'uomo in modo che sia importante, che sia possibile incontrarlo nella libertà.

0: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore.
1: Secondo incontro. Le parabole. Lo stile di Dio.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

Vi ricordate, abbiamo iniziato questo nostro percorso con una meditazione apparentemente fuori tema. Ce ne siamo andati al capitolo 6 di Giovanni e ci siamo messi accanto a Gesù a sperimentare la sproporzione che c'è tra una folla affamata e le nostre poche forze. Avremmo voluto liberarci di questa folla, ma in realtà ci siamo accorti che Gesù prende sul serio questa folla, è Lui a sfamarla. E che in quella sproporzione noi ci accorgiamo di dover far pace col nostro presente, con la realtà che in questo momento stiamo vivendo. Ci siamo chiesti qual è il nome di questa folla, ma non soltanto, qual è il nome anche dei nostri 5 pani e 2 pesci. Ora vorrei concludere con i versetti che seguono esattamente quel racconto. Siamo partiti da lì e finiamo lì. Siamo sempre al capitolo 6 di Giovanni, versetti 16-21. Tutti ancora abbiamo il nostro immaginario pieno della scena di questo miracolo. Non soltanto Gesù benedice, distribuisce, moltiplica pani e pesci che bastano per tutti, ma comanda anche che siano raccolti pezzi avanzati. È sovrabbondante il miracolo, non è semplicemente la parte corrispondente a un bisogno. C'è qualcosa che travalica, che è più grande del bisogno stesso, un di più. Perché Lui ascolta le preghiere che nemmeno noi formuliamo, ci esaudisce ascoltando desideri che nemmeno noi pensavamo di avere, al di là delle nostre richieste e delle nostre preghiere. Dio è sempre così, non si fa mai vincere in questa sovrabbondanza. Ma questo miracolo, e credo e spero che questi giorni siano stati i giorni di questo miracolo, il miracolo in cui Gesù ha preso il poco, veramente il poco delle mie parole, e lo ha dato da mangiare a ciascuno, perché quella folla fosse sfamata e perché avanzasse. Alla fine di questo miracolo, dice Giovanni, che è sera. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare. Salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento, e dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Credo che non ci sia nessuna immagine più suggestiva di questo racconto, perché tutte le esperienze di questa vita, le cose di questa vita hanno un inizio e hanno una fine, tutto. E so che questo è quello che più ci rattrista, no? Che alcune cose finiscano. Era il cruccio di Pietro quando sul Tabor dice: quanto si sta bene qui, no? Rimaniamo qui, tratteniamo qui questo momento. E quello sembra invece il momento esatto in cui Gesù dice: è ora che ce ne andiamo, è ora che scendiamo, è ora che sloggiamo da questo posto, che è stato un posto dove loro hanno sperimentato molta, molta, molta luce. C'è così tanta luce che non vedono, c'è così tanta luce che dormono, svengono davanti all'esperienza di questa luce immensa. Gesù trasfigurato che conversa con Mosè, con Elia. Non riescono a capire perché quel bagno di luce. Lo capiranno più avanti, quando saranno costretti loro tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, a immergersi in un bagno di buio nel Getsemani. Quella luce in realtà serve per un motivo: salvargli la vita in quel momento in cui il buio sembrerà avere l'ultima parola sulla loro esperienza, sulla loro storia. È proprio il Vangelo di Giovanni che ci racconta che quando Gesù dice loro che deve andarsene, e si rattristano, e la tristezza li attanaglia, perché anche la vita di Gesù ha un inizio e una fine. La vita pubblica di Gesù dura 3 anni,
L'esperienza con cui loro sono a contatto vivo e diretto con Gesù è un'esperienza che ha un inizio e una fine. Tutte le cose della nostra vita hanno un inizio e hanno una fine. E anche per questa nostra esperienza di ascolto, di condivisione, di fraternità che abbiamo vissuto insieme nell'ascolto, nel sostare con Gesù, è giunta la sera, è venuta la sera. E arriva il momento in cui dobbiamo scendere al mare, cioè dobbiamo ognuno tornare nella propria vita, nella propria quotidianità, dobbiamo tornare nel mare delle cose di ogni giorno. Dobbiamo riprendere cioè la direzione di casa, dobbiamo tornare a Cafarnao, ognuno alla propria Cafarnao. Dobbiamo di nuovo prendere il largo. E sarebbe così bello se alla fine di questi giorni ciascuno di noi tornasse a casa con molta luce. Ma in realtà, quando le esperienze di Gesù sono forti, si torna a casa con molto buio. È un buio salutare, però, è un buio carico di desiderio, È il desiderio di dire quanto vorrei vivere così, quanto vorrei non sprecare niente di quello che ho incontrato come qualcosa di vero dentro la mia vita. Anche noi stiamo per prendere il largo del mare in direzione di Cafarnao e forse è buio, e anche a noi assale il dubbio se tornando a casa ci stiamo portando Gesù o meno. Dice il Vangelo, Gesù non li aveva ancora raggiunti. C'è un desiderio fortissimo di tornare a casa portando Gesù, ma c'è un dubbio: siamo capaci di portarci Gesù a casa? Siamo capaci di tornare alle cose di ogni giorno senza abbandonare una presenza che cambia davvero la nostra vita, che non ci lasci uguali? Gesù, in questo buio, in questa traversata, in questo viaggio di ritorno, ancora non c'è. E il mare è agitato, dice il Vangelo, perché soffiava un vento forte. E perché tornando alle cose di ogni giorno, noi per magia ritroveremo le stesse cose, gli stessi problemi, le stesse sfide, le stesse situazioni che abbiamo lasciato qualche giorno fa. Ancora ci capiterà di sentire che la vita non sempre soffia per il vento, per la direzione giusta, che la vita a volte soffia in maniera contraria a noi, a quello che desideriamo, a quello che vorremmo fino in fondo, ma che non riusciamo ad ottenere. E però dobbiamo andare avanti, allora ci armeremo ancora di volontà, faremo un bel respiro e cercheremo anche noi di remare, di andare avanti, di fare tesoro, almeno con la memoria, di dire, ah, ma mi ricordo che ho capito questo, che ho sentito questo, questo, quest'altro. E senza che ce ne rendiamo conto, a un certo punto, tornando dentro la nostra quotidianità, vedremo Gesù. Ma non è un Gesù qualunque, non è più Gesù maestro, non è più Gesù taumaturgo, non è più Gesù il Gesù dei miracoli, cioè un Gesù che insegna, un Gesù che guarisce, un Gesù che moltiplica i pani e i pesci. La manifestazione di Gesù qui, in questa scena, è completamente diversa, perché cammina sulle acque, mostra che Lui è il Signore. Sapete, se dovessimo dire in maniera sintetica qual è il kerygma, cioè qual è l'annuncio che ci salva, è questo: Gesù è il Signore. Dire questo ha una potenza estrema soltanto il dirlo: Gesù è il Signore. E loro fanno l'esperienza di un annuncio, cioè si accorgono che Gesù è il Signore. E questo lo abbiamo detto, da che cosa ci accorgiamo che Gesù è dentro la nostra vita? Dai frutti dello Spirito. Eppure vi posso assicurare, ma se non mi credete andate a spulciare tutti i racconti della risurrezione, che tutte le volte che i discepoli sperimentano che Gesù è il Signore, soprattutto quando è Gesù risorto, hanno bisogno di tempo per capire che è Gesù risorto. Non riescono a capirlo subito, hanno bisogno di mediazione, hanno bisogno di discernimento per capire che è Gesù. Perché la prima maniera che Gesù ha è quella di impaurirci, cioè finché ci insegna qualcosa, bellissimo, finché guarisce qualcosa, straordinario, finché fa un miracolo e ci dà un segno, ah, che bello. Ma quando Gesù ci dice io sono il Signore, questa cosa ci spaventa. Sapete cosa significa? Che noi crediamo al cristianesimo, ma c'è un momento in cui
veniamo interrogati se ci crediamo veramente. Ma tu credi veramente a tutto quello che hai capito? Credi veramente a tutto quello che ti è capitato? Credi veramente al fondo di quello che hai incontrato? Ci spaventa. Ci spaventa che alla fine sia tutto vero. Lo so, è paradossale. Noi desideriamo che sia tutto vero, ma quando ci accorgiamo che tutto è vero, siamo spaventati. Sono impauriti. Perché? Perché in fondo ci sembra sempre che dovremmo tornare a casa e continuare a vivere esattamente come abbiamo vissuto prima. Forse un po' più gasati, no? Forse un po' più fomentati, forse sentendo emotivamente una radicalità diversa, non lo so, prendendo degli impegni. Ogni quaresima iniziamo dei fioretti meravigliosi, no? E quando finiamo un'esperienza forte come quella degli esercizi, ci sembra di dover tornare a casa così, un po' fomentati. Ma è forse questo quello che ci cambia la vita? Tornare a casa con una... con un'orda emotiva che ci accompagna per quanti giorni? Uno? Due? Una settimana? Un mese? Due? Tre mesi? Non lo so, io vi auguro di portarlo per diversi mesi, ma vi avviso che poi a un certo punto questa esperienza va scemando, finisce. Allora diremmo, beh, quella significa che dovremmo fare di nuovo un corso di esercizi. No, quello significa che alla fine di tutto questo il Signore ci sta chiedendo qualcosa di radicalmente diverso, che non è essere fomentati, ma essere diversi. È ragionare in maniera diversa, è scegliere in maniera diversa, è cedere su cose che fino al giorno prima non abbiamo mai ceduto. Non possiamo continuare come prima. Non possiamo essere le stesse persone di prima. Se una persona per molto tempo, pensate un po', ha mantenuto il punto su una questione della propria vita e si è accorto che l'incontro con Cristo si è manifestato come un cedi a questo punto, non rimanere incaponito. Questa cosa ci spaventa, perché ormai ci siamo abituati ad essere incaponiti su qualcosa. Perché magari ci siamo abituati a portare rancore nei confronti di qualcuno? Perché magari ci siamo abituati a vivere in un modo che forse non è un modo ideale? E la novità, le novità nella vita ci spaventano sempre. Le cose nuove ci spaventano sempre. Gesù è sempre una novità che ci spaventa. Gesù non è mai lo stesso. Perché si manifesta a noi come qualcosa di incatalogabile, lo abbiamo detto alla tomba di Francesco. Che cos'è che rende Francesco affascinante? È che non lo riesce a incasellare da nessuna parte. È imprendibile. Come Gesù, che è sempre nuovo e si mostra a noi come una novità che ci spaventa. Se tu torni a casa e decidi qualcosa di diverso, questo ti spaventa. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. La sua parola ha il potere di un esorcismo, ha un potere liberante. Dice: sono io che ti sto venendo incontro in questa novità di vita, sono io che ti sto chiedendo questo cambiamento. Perché ricordate una cosa, il male è sempre monotono, ripete sempre le stesse cose, ci fa fare sempre le stesse cose. Il male è prevedibile, esattamente come noi che siamo prevedibili. Gesù è imprevedibile invece, e chi vive secondo lo Spirito è imprevedibile. Vivere aggrappati a Cristo significa vivere secondo la logica dello Spirito, che non sai da dove viene né dove sta andando. E camminare, direbbe la teologia, in novità di vita. Credo che questo sia il desiderio più grande che dobbiamo portarci a casa. Non tornarcene fomentati, ma tornarcene nuovi. Spaventati da questa novità, ma calmati da Gesù stesso che ci dice: sono io, non abbiate paura. Sono io che ti sto chiedendo questo cambiamento.
sono io che ti porto questa novità. E da che cosa si vede la santità di questi discepoli? Si vede dal modo con cui si arrendono alla parola di Gesù. E credetemi che questa non è una cosa banale, perché se noi dobbiamo scegliere tra avere paura e credere a uno che ci dice di non avere paura, sappiate che noi crederemo quasi sempre alla paura. Ha argomenti molto più convincenti. Ma essere discepoli di Cristo significa essere discepoli di uno che ci dice non avere paura. Ho paura di non farcela, non avere paura. Ho paura che ricadrò lì, non avere paura. Ho paura che sarò peggio di prima, non avere paura. Ho paura di non essere all'altezza, non avere paura. Ho paura di non avere abbastanza pani e pesci per sfamare la folla, non avere paura. La fede non è una magia. La fede implica sempre un rapporto con la nostra libertà, e la nostra libertà la si vede non da quello che abbiamo capito, ma da quello che decidiamo. Tu devi decidere a che cosa vuoi credere, se alla paura o a uno che ti dice di non avere paura. E le decisioni sono sempre pratiche, non sono teoriche. Una persona che prende una decisione non si comporta come quella parabola che Gesù racconta quando dice: un uomo aveva due figli e disse al primo: vai a lavorare nel campo, ma quelli gli disse no, poi si pentì e ci andò. Al secondo, il secondo invece gli disse sì, ci vado, ma poi non ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Ovviamente tutti rispondono quello che alla fine è andato. Ma noi siamo solitamente come il secondo figlio. Con la testa facciamo assenso, cioè diciamo sì, ci vado, ma in pratica non ci andiamo. E questo è il nostro vero cortocircuito, che alcune cose le abbiamo capite, le abbiamo decise, ma dentro la testa, ma praticamente no. Sapete perché? Perché in pratica uno deve lottare perché la decisione sia contraria a quello che la paura ti suggerisce. E che non basta il pensiero, e che non basta che nella tua testa hai detto di sì. San Paolo lo spiega bene quando dice: mi sveglio la mattina facendo tutti i propositi di bene, no? Poi la sera mi sono accorto che ho fatto tutto il male che non avrei voluto fare. È lì che c'è la lotta vera, che si consuma in una vita spirituale che funziona. E accorgersi che non basta avere delle idee chiare, che non basta un assenso intellettuale alle cose, che si consuma in una spirituale che funziona. E accorgersi che non basta avere delle idee chiare, che non basta un assenso intellettuale alle cose.

imparare a mettersi contro una parte di sé. Deve prendere ogni giorno la sua croce, non questionare con la croce, ma prenderla ogni giorno e seguirlo. Ma la grande grazia che ci viene data è la grazia di essere dei discepoli. Cioè la grazia di non dover fare questo da soli in maniera eroica, ma di sapere che tutto questo lo facciamo perché seguiamo qualcuno. E che davanti a noi non dobbiamo inventarci un modo di vivere, lo conosciamo già qual è questo modo di vivere. Paolo lo dice così: per me vivere è Cristo. Per me vivere è Cristo. Questa è l'unica vita che fa di noi persone diverse dagli altri, aver capito che l'unico modo di vivere degno di questo nome è Cristo. Allora, se abbiamo gli occhi pieni di Lui, lo sguardo fisso su di Lui, non è per ammirarlo, non è per rubargli semplicemente qualche frasetta che ci emozioni, ma perché noi non conosciamo nessun altro modo di vivere quello che ci è dato da vivere ogni giorno, bello o brutto che sia, se non alla sua maniera, come Cristo avrebbe vissuto. Come Cristo avrebbe scelto, come Cristo avrebbe fatto, perché Lui è l'unico che ci mostra che cos'è la vita di un figlio amato, libero. In questo senso, la vita spirituale non è mai concentrata su di noi, è concentrata sempre su Cristo. Ecco perché i salmi ci fanno pregare così: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Alla tua luce vediamo la luce. E la persona di Gesù, è il volto di Gesù, la grande risposta. E questa è la scoperta dei discepoli. Che non importa più nulla se c'è Lui. Non importa più se non sei capace di portare quella barca. Non importa più se sei spaventato. Non importa più se è buio, se è sera, se c'hai le correnti contrarie. Non importa più se hai la sensazione che su quella barca sei solo. Non importa più perché, dice Giovanni, che vollero prenderlo sulla barca. E il gesto di prenderlo sulla barca ha una conseguenza immediata. Subito, dice, subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Subito. Perché uno non deve più impazzire nel dire si fa qua, là, su, giù. Quando Gesù è sulla barca, tu tocchi riva. Però vi prego, non pensate che toccare riva significa aver messo tutto a posto e tutto in ordine. Gesù non coincide con la casa in ordine. Gesù fa ordine in noi. Noi siamo la novità. Questo è quello che cambia la nostra vita. Questa è la novità della nostra vita. Toccare riva significa per noi dire che non stiamo cercando nient'altro. Tutto quello che avevamo di cui avevamo bisogno lo abbiamo trovato. Lo abbiamo trovato in Gesù. Però tenete a mente sempre la dinamica del Cantico dei Cantici. Avete presente questo libro di una bellezza straordinaria, dove si è fatto fatica a inserirlo anche nei libri canonici della Bibbia, perché non viene mai nominato Dio. Eppure quella è una grande celebrazione dell'amore, cioè quel libro parla solo di Dio, ma non nomina mai Dio. E per parlare di Dio ci parla dell'amore tra lo sposo e la sposa. E se voi vi leggete quel libro, sapete che cosa c'è? Un amore costante, forte, e degli sposi che si inseguono. La sposa che perde lo sposo e lo ricerca e va in giro e poi lo trova ed è felice e poi lo perde di nuovo e lo cerca, lo trova, lo perde, lo ricerca, lo trova, lo perde di nuovo, lo abbraccia, sei qui, tutto a posto, e poi di nuovo la mattina non lo trova. Siamo noi, l'abbiamo trovato e poi dobbiamo cercarlo ancora dopo averlo trovato, perché poi ci sembra di averlo perduto e di nuovo cercarlo, trovarlo, perderlo, cercarlo, trovarlo. Tutta questa vita è un tentativo di cercare lo sposo.

allora noi non siamo mai arrivati, siamo sempre nella dinamica dell'amore. Lo troviamo e dobbiamo ancora trovarlo, cercarlo di nuovo, scavare ancora e ancora. Gesù è inesauribile. La sua relazione, la relazione con Lui è una relazione inesauribile. La vita spirituale è già l'esperienza dell'eternità. Quando ero piccolo ero sempre impressionato quando la mia catechista mi diceva: siamo tutti chiamati ad andare in paradiso. Io dicevo: e che si fa in paradiso? Si loda Dio in eterno. Dicevo io: che noia, che noia, tutta l'eternità a cantare "io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù". Sì, perché noi pensiamo alla vita eterna e al paradiso e ci annoia pensare a una roba così. Non capiamo che l'eternità è un'eterna novità, cioè è come se ogni volta fosse la prima volta per noi. Come se ogni volta quella persona la conosciamo da sempre e allo stesso tempo è la prima volta. Ovviamente la mia è solo un'immagine che non è luce, è ombra della luce. E che soltanto chi vive e ha sperimentato questo lo può capire. Dice Paolo che ci sono delle esperienze, lui che aveva vissuto in maniera estatica, mistica, la visione di questo, dice: è ineffabile, non ci sono parole che possono dire che cos'è. Eppure c'è un anticipo di questa vita eterna qui. Tutte le volte che noi torniamo dentro di noi e che ci riagganciamo a quel moto interiore della vita spirituale, noi sperimentiamo che cos'è l'eternità, che cos'è il non tempo, che cos'è la novità di Dio, l'amore, un amore inesauribile. Dice un inno: che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel mare del tuo immenso amore. Amarsi per sempre, come se fosse sempre la prima volta e come se fosse da sempre. Ecco il paradosso. Ecco, una persona che sperimenta questo dentro la propria vita vive la propria vita libero. E quando la nostra vita cade in schiavitù, quando tu non ti senti più amato, in che cosa ci colpisce il male? Esattamente in questo. Il male deve sempre mettere in crisi l'amore. Ma voi pensate che il male perde tempo a farci fare i peccati? Sì, ma quello è sport da fine settimana per lui. La cosa più seria che fa il male è incrinare la logica dell'amore dentro di noi. Se tu non ti senti amato, puoi anche non peccare. Certo, non pecchi perché, non sentendoti amato, hai paura di andare all'inferno. E quindi non pecchi per paura. Ma questo non è la santità. La santità è aver incontrato un amore per cui io sono libero. Libero dal peccato, libero dalla colpa, libero da tutto quello che imprigiona la mia vita. Questo è Gesù sulla barca. E questo per noi è toccare la riva. Quale riva? Dicevano che erano diretti a Cafarnao. Certo, sarà Cafarnao, ma mi piace pensare che la riva di cui sta parlando è la riva della vita eterna. Noi pensiamo sempre che un giorno entreremo nella vita eterna. Ogni giorno abbiamo bisogno di entrare nella vita eterna, altrimenti questa vita diventa un incubo. Ogni giorno abbiamo bisogno di toccare questa riva di eternità che il Signore ci ha donato. Attraverso cosa? Suo figlio Gesù. Gesù per noi è questa possibilità di sperimentare la Trinità ora, in questo momento della nostra vita. Gesù è colui che ci fa dire che il regno di Dio è qui. Non dopo, ma è qui, in questo momento. E che il presente è il luogo dove noi stiamo incontrando questa vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Tante cose dimenticheremo, eh? Tante parole se ne andranno dalla nostra vita. Ed è giusto che sia così. Ma c'è una cosa che dobbiamo trattenere costantemente dentro di noi e non dimenticarcene mai,
che noi abbiamo bisogno di vita eterna, per questo abbiamo bisogno di Cristo, per questo Cristo è essenziale nella nostra vita. Perché il cristianesimo non è comportarsi bene. Perché il cristianesimo non è spiegare tutto. Il cristianesimo è incontrare Gesù Cristo. È Lui che trasforma la nostra vita da scarto a pietra angolare. Perché ognuno di noi è pensato per essere figlio unico, figlio unigenito. Che significa questo? Significa che se uno ha un figlio unico, significa che non ha altri figli. E quindi tu sei unico. Il padre ha un figlio, certo, questo figlio unico è Gesù. Ma in Gesù ognuno di noi diventa figlio unico. Come se tutto fosse fatto esattamente per noi, perché noi in Cristo siamo figli nel Figlio. Allora siamo chiamati a entrare in Cristo perché ciascuno di noi senta di essere unico agli occhi di Dio. E se tu ti senti addosso uno sguardo così, tu puoi fare tutto. Dice Gesù, tutto è possibile a coloro che credono. Ma che credono a cosa? A questo. Tutto è possibile. A noi è consegnata l'onnipotenza dell'amore. E sapete perché non sempre funziona l'onnipotenza dell'amore? Perché ancora noi non ci crediamo fino in fondo. Più tu credi all'amore, più aumenta in maniera esponenziale la libertà dentro la tua vita, più tu diventi causa di salvezza, più tu salvi, perché tu sei il prolungamento di Cristo. Non volevo caricarvi di questa responsabilità, ma non è colpa mia, è la nostra fede che ci dà questa responsabilità. Non siamo degli spettatori che guardano qualcuno e cercano di imparare qualcosa da questo qualcuno. Noi non siamo chiamati a imparare qualcosa da Gesù, siamo chiamati a diventare Gesù. L'imperativo della fede è diventare. Diventare. Dice Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, tu che sei madre, sarai profondamente madre, perché nel tuo essere madre tu sei Cristo. Ma non perché stai scimmiottando qualcun altro, ma perché stai talmente prendendo sul serio te stessa e la tua maternità da esprimere completamente la tua unicità fino al punto da essere come Cristo, anzi Cristo, lì, in quella famiglia, in quelle relazioni. E tu prete, tu suora, tu giovane, tu anziano, tu malato, tu sano, non importa, tu sei chiamato a questo, a diventare Cristo. Se tu non diventi Cristo, non diventi pienamente te stesso. E quando tu non sei te stesso, sei sempre una maschera, una caricatura di te, ma non pienamente te. Dice Gesù, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Traduciamolo meglio. Se muore, diventa veramente se stesso, perché lo scopo di un seme è essere spiga, non rimanere seme. Lo scopo del nostro io non è rimanere uguale a se stesso, ma diventare chi? Quello che dovrebbe essere, la sua vocazione primaria. Qual è la vocazione primaria di ogni io? Diventare quello che Dio aveva in mente quando ha fatto l'uomo. E che cosa ci aveva in mente Dio quando ha fatto l'uomo? Gesù Cristo. Gesù è il nostro destino. Gesù è quello che noi siamo chiamati a diventare. E lo so che paradossalmente noi diciamo, ma se diventiamo Lui smettiamo di essere noi stessi. No, esattamente il contrario, è diventando Lui che noi diventiamo pienamente noi stessi. Ricordatevi il roveto ardente, il fuoco che brucia ma non consuma.
Ed è la grande differenza cristiana, sapete, perché ad esempio nella teologia islamica noi siamo chiamati ad entrare nell'eternità di Dio, usano questa immagine, come una falena che si avvicina alla fiamma, voi sapete che è attratta dalla luce fino al punto in cui si getta sulla luce, quindi si brucia, si consuma, diventa essa stessa luce. Questo è il mistero della Trinità. Noi siamo chiamati a gettarci completamente in questa luce e paradossalmente a diventare un'unica cosa con Dio, cioè diventare noi stessi Dio, rimanendo pienamente noi stessi. Trino ed uno. Questo significa, questa è la nostra stessa chiamata. Perderci completamente in Dio per diventare pienamente noi stessi. Voi direte, stai andando troppo di là, no? Torna un po' di qua. E tutto questo che sembra, che ovviamente noi dobbiamo sempre ragionare per immagini, serve a farci capire che ogni volta che noi scendiamo in quella vita eterna che ci abita, che è la vita spirituale, ne veniamo fuori in questo momento esattamente come dovremmo essere, dove dovremmo essere e facendo quello che dovremmo fare. È il più grande contributo che noi possiamo dare alla storia. Essere santi così. Ed è l'augurio che io faccio a me e a ciascuno di voi. Senza Cristo noi siamo pietre scartate che non hanno significato. Incontrare Cristo significa trovare un significato, essere impiegati in qualcosa in cui ogni singolo frammento ha un motivo di essere. E che se tu togli quella pietra crolla tutto. E ognuno di noi ha questa grande responsabilità di essere al suo posto se stesso. Non di essere qualcun altro, di essere se stesso. In questo senso dobbiamo lasciarci evangelizzare da un'altra prospettiva. Non apparire, non dimostrare, ma diventare. Questa è la nostra priorità. C'è chi ci è riuscito pienamente e per questo ai nostri occhi ci ha dato un motivo di una speranza immensa. È Maria. Maria è colei in cui tutto quello che ho cercato di spiegarvi a fatica è già accaduto. In questa donna noi vediamo pienamente realizzato il progetto che aveva Dio in mente quando ha pensato alla storia, a noi, alla salvezza. In questo senso guardare questa donna significa guardare sempre chi saremo, a che cosa siamo chiamati. Vi accorgete che in tutto l'anno liturgico abbiamo un sacco di memorie mariane, no? Che al di là di quelle memorie che sono legate alla tradizione di un posto, la Madonna del fiore, del melo, del balcone, ok. Cioè, i grandi dogmi mariani non sono mai delle verità che hanno a che fare su questa donna, ma delle verità che, proprio perché toccano questa donna, hanno una ricaduta profonda su ciascuno di noi. Dire che lei è immacolata implica una ricaduta sulla nostra vita. Dire che lei è assunta in cielo implica una ricaduta nella nostra vita. Dire che lei è la madre di Dio ha una ricaduta dentro la nostra vita. Quindi tutto quello che diciamo di questa donna ha sempre una ricaduta su di noi. In questo senso Maria rimane uno strumento efficace affinché tutto quello che abbiamo intuito lo abbiamo visto realizzato. È possibile. Sei di speranza fontana vivace, dice Dante. Cioè, uno guarda lei e dice, ah, c'è speranza. Sì, perché qualcuno di noi c'è già dentro questo destino. Quindi non è dice, ma chissà se sarà vero. È vero perché c'è qualcuno che è già dentro questo destino, ed è Maria. Allora, se il Vangelo è possibile solo perché lo possiamo vedere compiuto in qualcuno. I santi sono un tentativo di compiere il Vangelo, senza offenderli, un tentativo imperfetto, perché anche i santi hanno i loro, direbbe Papa Francesco, i loro scheletri.
Anche loro hanno un loro passato. Ma se volete vedere qualcuno in cui perfettamente questo si è realizzato, ecco Maria. A lei dobbiamo rivolgere davvero le nostre preghiere, la nostra speranza, il nostro desiderio, perché lei è messa lì appositamente non come soltanto come sprono, ma come una madre che ci tira in questo destino, che ci aiuta a passare da una logica a un'altra, che alleva in ognuno di noi Cristo, affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Il mio augurio è che Maria possa davvero, con la sua maternità, ottenere questo per ciascuno di noi.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La spiritualità non ci allontana dall'umano, ci restituisce ad esso. L'uomo Gesù è diventato così profondamente umano da lasciar trasparire in sé il divino. Il nostro cammino è ora il medesimo: diventare divini attraverso un processo di umanizzazione, riconoscere la luce solo imparando a sostare nelle nostre ombre, ritrovare il divino solo diventando veri, semplicemente veri. Diventare pienamente umani, ecco il cuore del cammino spirituale. Tutto il resto è metamorfosi incompiuta. I racconti di metamorfosi a cui ho accennato condividono tutti un movimento discendente: l'essere umano che scivola verso il vegetale, verso l'oggetto, verso l'animale. È il dramma dell'umano che si perde. In Pinocchio accade invece l'inverso. È un pezzo di legno che lentamente prende forma umana, che impara a respirare, a sentire, a scegliere. Carlo Collodi, Lorenzini all'anagrafe, agli inizi degli anni Ottanta dell'Ottocento, non scrive soltanto una fiaba per bambini. Scrive una parabola sul diventare persone, una piccola epifania del cammino interiore. Il burattino siamo noi, quando ancora non siamo nati a noi stessi, quando viviamo tirati da fili invisibili, quando rincorriamo desideri che non ci appartengono. Quella di Pinocchio è un'avventura antropologica nel senso più profondo, la storia di un pezzo di materia che si fa carne, di un'esistenza grezza che lentamente si apre alla coscienza, alla responsabilità, alla tenerezza. La fuga è il primo grande movimento che Collodi ci consegna. Appena il povero Geppetto dà forma al pezzo di legno ricevuto da Mastro Ciliegia, il burattino non cammina, scappa. È come se il primo impulso della vita, quando ancora non è vita piena, fosse quello di sottrarsi. Pinocchio attraversa tutto il romanzo come un essere fuori luogo, slogato. Egli è sempre altrove, sempre in corsa verso una meta che non sa nominare, semplicemente perché non esiste. Pinocchio è sempre, nel racconto, un essere contro il padre, contro la scuola, contro l'ordine, contro le regole costituite. Ma, a ben vedere, la sua opposizione non è una ribellione consapevole. È la reazione di chi non ha ancora trovato un luogo dove abitare se stesso. Il burattino di legno fugge come fugge l'essere umano quando non riesce a sostare nel proprio cuore. È questa un'immagine antica. Agostino, nel suo testo La vera religione, ci parla con un'urgenza che non invecchia mai. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire da te, non disperderti fuori, torna, ridiscendi in te, perché la verità non è altrove. Altrimenti conoscerai solo la distrazione, l'inconsistenza, la dispersione e, in ultima analisi, il male di vivere. Aveva visto lontano Blaise Pascal quando scriveva: tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola cosa, dal non sapersene stare tranquilli in una stanza. Ma Pinocchio di starsene dentro non ne vuole proprio sapere. Non ha ancora sviluppato il coraggio del viaggio di ritorno verso la casa interiore, quella che non si vede ma che regge tutto. E quando non si abita se stessi, si diventa facilmente abitati dagli altri, dalle loro paure, dai loro desideri, dalle loro lusinghe. Per questo il burattino viene continuamente manovrato da altri, una volta da mangiafuoco, poi dal gatto e dalla volpe, poi da lucignolo, poi dall'omino di burro. Un essere senza radici, senza un centro, sarà sempre materia malleabile dalle mani altrui, di chi è scaltro, cinico e seducente. Finché non trova un ubi consistam, un punto fermo, un luogo dell'anima dove riposare, Pinocchio non può che disperdersi. Corre, corre, ma non avanza,
fa rumore, ma non costruisce nulla. È un vento che non muove mulini. Così perde tutto ciò che conta: gli zecchini d'oro, il padre che lo cerca, l'affetto discreto e luminoso di chi lo ama. Perdere, in fondo, è ciò che accade ogni volta che fuggiamo da noi stessi. Non è il mondo che ci abbandona, siamo noi che lasciamo indietro la nostra vita, senza nemmeno accorgercene. La notte in Pinocchio non è un semplice sfondo, è un crogiolo. Ogni volta che cala il buio, il burattino attraversa una soglia. Sei notti punteggiano il racconto, come sei passaggi iniziatici. Come accennato sopra, senza la notte, senza attraversare la crisi, la paura, la disillusione, la fatica, non si dà vera crescita, non si diventa umani. La notte è il grembo da cui rinasce chi ha il coraggio di restarci. La prima delle molte notti descritte è decisiva. Pinocchio scappa e Geppetto viene accusato ingiustamente e arrestato. Il burattino torna a casa, solo, e quando la porta si chiude alle sue spalle, viene raggiunto dal buio. Ma è proprio ora che si apre qualcosa. Dal silenzio affiora una voce diversa dalla sua, una voce altra. È il grillo parlante. Il mito ci suggerisce così una verità antica. Solo chi attraversa la notte può ascoltare ciò che in pieno giorno ignorerebbe. Solo nel silenzio emergono parole che non sono solo le nostre. Gesù lo diceva in modo semplice e radicale: entra nella tua camera, chiudi la porta e resta nel silenzio. Il silenzio non è mai innocente, non è uno spazio vuoto, è uno specchio. Appena vi entri, comincia a restituirti ciò che abiti davvero. E questo a molti fa paura. Per questo, appena varcano la soglia di casa, cercano un rumore qualsiasi, una voce, una musica, uno schermo acceso. Dicono che fa compagnia, ma la verità è un'altra. Serve a non sentire. È una fuga elegante, un modo per coprire ciò che il silenzio metterebbe a nudo. Pinocchio, infatti, non regge quell'ascolto. Scaglia un martello contro la voce che lo richiama alla coscienza. È un gesto che tutti conosciamo. Quante volte mettiamo a tacere ciò che ci parla da dentro? La coscienza, se le dessimo spazio, saprebbe rivelarci verità scomode su ciò che siamo, su ciò che temiamo, su ciò che ci manca. E allora riempiamo la notte, ci storghiamo, ci distraiamo. Ognuno, in fondo, ha il suo modo di sottrarsene.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
2: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
1: Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno?
2: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
2: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
2: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
2: L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte, egli è eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele.
1: Il suo animo è saldo, tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia.
2: Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna.
1: Il sentiero del giusto è diritto. Il cammino del giusto tu rendi piano.
2: Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio.
1: Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo.
2: Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
2: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
2: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio. E lo temano tutti i confini della terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
2: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
2: Mio scudo, mia difesa,
1: in Te la mia speranza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza. Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
2: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo:
3: ricordati del tuo popolo, Signore.
2: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno.
1: Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: In te poniamo ogni speranza.
1: Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto,
1: perché nulla possiamo senza di te.
2: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono.
1: Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Il 1 ottobre del 2000, Papa Giovanni Paolo II ha canonizzato un numeroso gruppo di 120 martiri in Cina, vittime delle ricorrenti persecuzioni che si scatenarono contro la cristianità in quel grande paese fino al secolo XX. Fra questi c'è un gruppo di 29 martiri, vittime nei primi giorni di luglio dell'anno 1900 dei famigerati Boxers, che avevano scatenato una furiosa e sanguinosa persecuzione contro i cristiani e gli europei in generale, provocando in soli 5 mesi e nelle sole province dello Shaanxi e dello Yunnan una carneficina di circa 20.000 vittime fra vescovi, sacerdoti, religiosi, suore, e nelle sole province dello Shaanxi e dello Yunnan una carneficina di circa 20.000 vittime fra vescovi, sacerdoti.

parleremo di Monsignor Antonino Fantosati, che insieme ai due sacerdoti francescani Giuseppe Maria Gambaro e Cesidio Giacomo Antonio diedero la loro vita per Cristo nello Yunnan in Cina, nei giorni precedenti il massacro del 9 luglio a Taiwanfu. Anch'essi vittime dei sanguinari boxers e dei loro fiancheggiatori pagani, aizzati dagli invidiosi bonzi confuciani, con vergognose calunnie contro i missionari, i quali erano favoriti dal crudele viceré Yu Xian e tollerati dalla settantenne imperatrice Cixi. Antonio Fantosati nacque nella borgata di Santa Maria in Valle nel comune di Trevia, Perugia, il 16 ottobre 1842. Di costituzione debole e di natura timida, sembrava destinato ad essere un bravo campagnolo. Ancora ragazzo fu mandato a scuola dai francescani nel vicino convento di San Martino. La frequentazione di questa comunità di religiosi, l'assiduità alle funzioni della parrocchia come chierichetto, fecero nascere in lui la vocazione di far parte della famiglia francescana. E così a 16 anni, con il consenso dei genitori, vestì l'abito religioso nel convento della Spineta a Todi, cambiando il nome in Fra Antonino. Dopo l'anno del noviziato, Antonino fu mandato a compiere gli studi a Spoleto, dove fece la professione solenne il 28 luglio 1862. Avendo scampato all'arruolamento da parte delle truppe piemontesi e garibaldine nel settembre 1860, Antonino continuò gli studi a Roma ed infine fu ordinato sacerdote il 13 giugno 1865 a 23 anni.

Un paio d'anni dopo, nel 1867, dopo un incontro con il ministro generale a Roma, decise di partire missionario per la Cina, aggregandosi a Marsiglia ad altri 8 francescani, fra cui padre Elia Facchini, che morirà martire 2 giorni dopo di lui, e un folto gruppo di suore canossiane. Guidava la spedizione Monsignor Zanoli, vicario apostolico delle Hupe, venuto in Europa in cerca di nuovi collaboratori. Dopo 66 giorni di viaggio a partire dal 15 dicembre 1867 da Roma e poi Marsiglia, giunsero a Duchan, capitale del Hupe e residenza principale della missione. Qui padre Antonino Fantosati dovette lasciare come d'uso il saio francescano e vestire abiti cinesi, prendendo il nome in lingua locale di Fan Hoate, e dopo un certo periodo di riposo e di adattamento al clima, alla lingua e agli usi cinesi, il 6 gennaio 1868, insieme ad un altro confratello, prese a salire verso l'alto Hupe, meta del suo campo apostolico che gli era stato assegnato. Il viaggio, come del resto i successivi, fu lungo, denso di avventure, pericoli, soprattutto con barche sui fiumi ed affluenti, e durò praticamente più di un mese. Trascorse 7 anni di intensa attività apostolica, spostandosi nelle varie comunità cattoliche tra Shanxi e Hentangkon. Il periodo fu sereno e denso di conversioni. Imparò speditamente la lingua cinese, al punto che venne chiamato maestro europeo. Dopo fu chiamato a spostarsi nella città di Lao Ho Kho, centro fluviale di grande importanza bagnata dal fiume Han. Qui nella Cina tartara del 1900 divagava l'uso dell'oppio, del vizio, dell'oppressione dei più deboli, quindi il compito anche sociale del missionario, per di più europeo, era di enorme delicatezza e tatto, e padre Antonio riuscì con metodo e perspicacia ad inserirsi nella società cinese locale, e senza urtare nessuno. La sua missione divenne il centro di contatti continui con personaggi più o meno illustri. Erano mercanti, letterali, mandarini, studenti aristocratici e popolino, bonzi disoccupati, barcaioli di passaggio, tutti interessati, meravigliati, chiedevano le stesse cose con un'infinità di lunghi e noiosi complimenti. Prese a praticare tutte le loro usanze, dai bastoncini per mangiare, al mostrarsi goloso delle loro pietre.

eliminò dal frontone della casa la dicitura chiesa cattolica per non inimicarsi i bonzi confuciani, emettendo ospizio di Francia. Nel 1870-1871 divenne vicario generale del nuovo vicario apostolico dell'Alto Huppé, Monsignor Belli. Ma nel 1878 la Cina in generale e la provincia dell'Alto Huppé in particolare venne colpita da una spaventosa carestia seguita dalla peste che spopolò intere province, e fra le centinaia di migliaia di vittime ci fu anche il vicario Monsignor Belli, che dopo 24 anni di missione non sopravvisse a tanto strazio, morendo il 2 maggio 1878. Padre Antonino Fantosati si trovò ad assumere subito la responsabilità dell'Alto Huppé e nominato amministratore apostolico della Santa Sede il 22 giugno 1878. Organizzò subito un orfanotrofio per i bimbi rimasti soli, raccolse aiuti in Europa che distribuiva in vestiario, cibo, medicinali, contrasse lui stesso la peste aiutando gli ammalati, riuscendo però a guarirne. La sua opera fu ben apprezzata e nel giro di 3 mesi 90 famiglie si convertirono e le autorità civili e militari assecondarono i suoi desideri. Nel 1880 egli divenne il vicario generale del successore di Monsignor Belli, il nuovo vicario apostolico Monsignor Ezechia Banci. Collaborò all'erezione del grandioso tempio di Huppé di 100 metri quadrati e alto 30 metri, che sostituì per i riti cattolici la piccola cappella del Sacro Cuore ormai insufficiente. Nel 1888, dopo 20 anni di missione, esausto nelle forze, fece il ritorno in Italia, visitando i luoghi francescani e la Terra Santa. Nel giugno 1889 ritornò in Cina e dopo un po' ebbe da Roma la nomina a vicario apostolico dello Hunan meridionale.

Questi ultimi 11 anni della sua vita furono densi di emozioni e di zelo apostolico, a partire dal novembre 1892, quando sopra una barca lasciò definitivamente l'Alto Hupe, che era diventato la sua seconda patria. Arrivato nello Yunnan, provincia di 216.000 km quadrati e 21 milioni di abitanti, Monsignor Fantosati iniziò subito le visite pastorali che si susseguirono negli anni, nelle varie direzioni della vasta provincia, nonostante che sulla sua testa, durante la prima visita pastorale, fosse stata messa una taglia di 100 once d'argento, mettendo in pericolo di morte la sua vita. E nonostante un agguato teso lì nello stesso luogo dove 80 anni prima era stato ucciso il beato Giovanni da Triora. Venne sottoposto ai vari giudizi con accuse fatte da pagani interessati a contrari al cristianesimo. Tutto questo procurò le inimicizie e la sete di vendetta anche di alcuni potenti mandarini. I suoi ultimi anni furono amareggiati da croci e persecuzioni, ma lui non smise mai di edificare, restaurare e abbellire chiese e luoghi di culto, sia nell'Alto Hupe sia nello Yunnan. E così si arrivò all'anno 1900. Il 3 luglio i Boxer, appoggiati dagli ordini imperiali che incitavano soldati e popolo a scacciare, uccidere e distruggere i missionari e le loro opere, distrussero prima la chiesa dei protestanti di Huangshanwan, città dove era la residenza del vicariato cattolico dello Yunnan. Il 4 luglio la casa episcopale del vescovo Fantosati, assente da 2 mesi, fu assalita e distrutta, come pure l'orfanotrofio e varie case di cristiani bruciate. Si ebbe anche la prima vittima, il sacerdote francescano Cesidio Giacomo Antonio, bruciato ancora vivo. Monsignor Fantosati, impegnato nella ricostruzione della chiesa di Sant Muciao, distrutta l'anno prima dai pagani, fu informato di quanto stava accadendo e il giorno 6 luglio, insieme a padre Giuseppe Maria Gambaro, francescano e 4 cristiani, salì su una barca per tornare a Huangshanwan, nonostante i tentativi di molti cristiani di trattenerlo. Verso mezzogiorno del 7 luglio, la barca arrivò sul fiume nei pressi della città. Riconosciuti da alcuni ragazzi e al grido «morte agli europei», la plebaglia della riva prese le barche dei pescatori e circondarono quella dei missionari, i quali a stento riuscirono a scendere sulla riva, dove, aggrediti dalla folla urlante, furono colpiti con sassi e colpi di bastone. Padre Gambaro morì dopo molte percorse, mentre al vescovo Fantosati, agonizzanti ma ancora vivo, venne infilzato da un pagano. Dopo 2 lunghe ore di martirio, moriva così il vescovo Fantosati, dopo 33 anni di missione, a 58 anni di età.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo, ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere e in fondo parlare anche a ciascuno di noi. E allora questa settimana con Samira Rocchetti, che è regia, raccontiamo la storia di Don Leonardo Manuli, sacerdote dal 2007, saggista, giornalista, pubblicista e molto attivo nel dialogo tra fede, cultura e impegno sociale, con tante pubblicazioni e iniziative legate alla promozione della legalità, alla riflessione sui giovani e alla memoria di figure importanti come quella di padre Pino Puglisi. Si è occupato di pastorale giovanile, coltiva l'interesse per la radio, è appassionato di antropologia culturale e tantissime altre cose che ci racconterà lui stesso, perché Don Leonardo Manuli è qui con noi. Ben arrivato.
2: Grazie, un cordiale saluto a tutti e a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Daniela.
1: Ecco, quindi mi hai aiutato, posso darti del tu?
2: Sì, benissimo, dai, entriamo in confidenza.
1: Entriamo in confidenza, anche perché appunto in questa trasmissione entriamo in confidenza con te, Don Leonardo. Abbiamo molte cose in comune, ho scoperto, passioni musicali, anno di nascita che non diciamo, ma insomma siamo esattamente coetanei, e anche la passione per la radio, perché ho scoperto, Don Leonardo, che sei uomo di radio.
2: Sì, anche per me è stata una scoperta, perché sin da ragazzo volevo fare radio, poi c'è stata una opportunità di un'intervista e ho iniziato anche a curare delle rubriche. Da circa 6 anni faccio radio, una radio locale.
1: Poi ne parleremo se ti va. Intanto, se ti dovessi chiedere qual è un po' l'anno spartiacque, noi racconteremo un po' la tua vita prima e la tua vita dopo, qual è stato il momento in cui hai ricevuto la chiamata, il momento che ha cambiato la tua vita?
2: Guarda, ci sono stati due momenti molto particolari. E sia quando ho fatto la cresima da adulto, avevo 24 anni, e sia quando avevo concluso gli studi universitari statali, dopo che mi sono laureato in scienze bancarie, e l'incontro con un vescovo, che adesso non c'è più, e anche con il mio parroco, un religioso cappuccino che ricordo con grande affetto, hanno iniziato a cambiare la mia vita.
1: Quindi la tua vita prima era completamente diversa, già questa cresima a 24 anni in età adulta, no? È una cosa inconsueta.
2: Allora, la politica, mi piaceva impegnarmi, ecco, nella politica, ero anche arbitro di calcio appartenente alla Federazione Italiana, quindi alla FIGC. Ero molto attivo, sono ancora attivo, però ero molto attivo nel sociale. E quando io sono entrato in seminario, ho fatto questa scelta, ho iniziato questo percorso, diverse persone accanto a me, non ti dico la mia famiglia, si sono veramente stupiti, tanto che si sono domandati: ma questo è pazzo, giovane, laureato? Prospettive di lavoro, avevo vinto anche un concorso di lavoro, sai, tante proposte. Io mi sono laureato a 25 anni, ci sono diverse proposte di lavoro, e lì sono stato, per usare una parabola evangelica, una metafora evangelica, quella di San Paolo, sono stato fulminato o sedotto come Geremia.
1: Mamma mia. Sì, davvero un cambio radicale, ma è vero che eri, insomma, un giovanotto che andava in discoteca, insomma, hai fatto tutto quello che fanno i giovani.
2: Anche, guarda, non lo so come tu lo sai, però anche questo, sai, quando sono entrato in seminario, un po' ho sofferto all'inizio, perché il sabato sera uscivo con i miei amici, andavamo alle feste di compleanno, ballavamo, anche i miei amici si sono stupiti. E poi il sabato sera mi ritrovavo a stare alle 9:30, mi dovevo ritirare perché il seminario non potevi uscire, e mi mancavano questi incontri, sfogarmi, sempre divertendomi in maniera sana ed equilibrata.
1: Ma la fede quindi nella tua vita c'è sempre stata, magari in maniera ovviamente meno coinvolgente?
2: Sì, molto semplice. Una fede, io ringrazio i miei genitori perché mi hanno educato alla vita cristiana, sai, i sacramenti, partecipare agli incontri di Azione Cattolica, a messa accendavo, però ero molto, molto semplice, genuino, diciamo che niente di eccezionale, un cristiano, quel cristiano normale.
1: Certo, se ti avessero detto quando eri ragazzo e ti sei iscritto all'università che poi la tua strada sarebbe stata un'altra, no, forse non ci avresti creduto neanche tu. Tu da grande cosa volevi fare, Leonardo?
2: Lavorare, guarda, ti può sembrare strano, ma volevo lavorare in borsa perché era il percorso di laurea. Io mi interessavo della finanza, della borsa, del mondo dell'economia, e poi mi sono trovato, veramente è stato per me qualche cosa di radicale, perché sono entrato in un mondo che io sinceramente non conoscevo.
1: Sì, davvero un cambiamento grande. Adesso poi tra poco ti chiederò di raccontarmi proprio quegli attimi lì, perché immagino che insomma non sia stato neanche per te facile capire, no, che era davvero il momento di cambiare strada. Però vorrei fare una pausa musicale, così ti conosciamo anche attraverso la musica. Sì. Dovessi chiederti, non lo so, una canzone che ti riporta alla vita di prima, insomma, giovane sei anche adesso, però a proprio quando eri ragazzo, cosa ti viene in mente?
2: Guarda, a me viene in mente il caro Eros Ramazzotti, accompagnato tutta la mia gioventù, il brano di esordio, Terra Promessa, una storia importante. E poi, permettimi Daniela, qualche canzone la dedicavo a qualche ragazzo che ho conosciuto, che ho frequentato, di cui mi sono innamorato. Mi ricordo che una volta ho fatto una cosa, ho registrato una musica cassetta, no? Una volta avevamo questo, e allora io le regalai a questa ragazza, e quindi Eros mi ha accompagnato, gli amori giovanili, gli entusiasmi.
1: E allora non possiamo che ascoltarci un Eros Ramazzotti d'annata. Ci ascoltiamo proprio Terra Promessa.
2: Grazie.

0: ed era Terra Promessa, e poi anticipavo a Don Leonardo che ha fatto felice anche me, perché è stato anche la colonna sonora della mia giovinezza, Eros Ramazzotti, quindi questa canzone mi ha fatto emozionare. E prima ci raccontavi, Don Leonardo, vi ricordo che è con noi questa settimana Don Leonardo Manuli, e ovviamente insomma della tua vita di prima, una vita di un ragazzo che fa tutte le cose che fanno i ragazzi, sicuramente molto attento all'altro, al sociale, sicuramente cristiano, quindi con dei valori che la tua famiglia ti ha trasmesso, però lungi dall'immaginare che poi a un certo punto della tua vita qualcosa sarebbe cambiato. Cioè, hai raccontato da Leonardo di due momenti importanti, no? Due momenti spartiacque, quindi il momento della cresima e il momento della laurea. Ma tu come hai capito che eri stato chiamato?
1: Guarda, io penso di aver sentito sempre dentro di me il desiderio di un impegno, di fare qualche cosa, e desideravo concludere l'iniziazione cristiana con il sacramento della cresima, che io non avevo, e ho sentito in me in quegli incontri accompagnati dal mio parroco, ripeto, un religioso cappuccino a cui sono affettuosamente legato, il dono dello Spirito Santo. E da lì, dopo quei giorni, mi ricordo aprile, 25 aprile del 1998, sentivo che in me cambiava qualche cosa, il desiderio di fare qualche cosa di più, che poi io trovavo anche nella preghiera, ma ripeto, la mia era una preghiera molto spontanea, e il Signore mi ha fatto questo scherzetto, cara Daniela.
0: Non te ne sei mai pentito?
1: No, anche se durante questi 18 anni di sacerdozio sono stati tanti momenti difficili, bisogna dirlo. Non è stato facile, perché poi si rivedono tante cose, si pensa, però non si può essere come quando si era più giovani, perché abbiamo gli ideali, vediamo, ci scontriamo con una realtà che dura. A volte noi preti avremmo anche bisogno di ascolto in un tempo in cui vedi tanto le tue fragilità, vorresti fare di più, però poi bisogna accettare il limite di noi stessi.
0: Non c'è dubbio. Quando te lo ricordi sicuramente benissimo il momento in cui ne hai parlato alla tua famiglia, già hai anticipato, insomma sono rimasti un pochino spiazzati, lo hai fatto subito, hai atteso un po' per essere sicuro tu, hai trovato subito le parole giuste, com'è andata?
1: Guarda, loro hanno pensato una delle mie tante follie, perché io qualche follia però giovanile l'ho fatta, no? E ti dicevo, l'impegno in politica, io partivo, andavo a Roma alle manifestazioni, partecipavo anche alle manifestazioni locali, ero preso di entusiasmo. Poi quando sono entrato in seminario, ma dopo la laurea, quindi con tante aspettative, desideri, anche la mia famiglia credeva in me, questa svolta radicale non l'hanno presa bene, non che l'hanno rifiutata, però hanno pensato, ma lui con la testa ci sta bene o non ci sta bene, ma si rende conto che cosa va a fare? Perché guarda, per me non è stato facile, perché io ho studiato alla ragioneria, mi sono laureato in economia, però per me la teologia e la spiritualità sono stati un mondo diverso, non ho fatto filosofia, non ho studiato latino e greco, per me ricominciare non è stato facile.
0: Immagino, e poi studiare, hai dovuto studiare tanto, perché ricordiamo che insomma la preparazione è una preparazione serrata. Tra l'altro mi sono permessa di leggere il tuo curriculum, Don Leonardo, e ho visto che non ti sei più fermato per quel che riguarda lo studio.
1: No, ho fatto anche il dottorato, ho fatto anche un master in scienze e fede, continuo ancora a studiare, e ormai per me è diventato un vizio studiare, mi piace studiare, mi piace leggere, conoscere, però ripeto, quando ho studiato alla statale ho fatto tanti sacrifici, perché gli studi erano più rigidi, ma ricominciare in teologia, entrare a prendere confidenza con queste discipline, per me non è stato facile, di nuovo davanti ai professori, di nuovo sotto i libri, però devo dire che sono stato ricompensato e il Signore anche mi ha aiutato in questa fatica.
0: Don Leonardo, tu hai scelto comunque di tornare in Calabria, sì. No? Sei in Calabria.
1: Sì, ho scelto, avrei, diciamo che un mio desiderio era rimanere a Roma, perché Roma mi ha convertito anche, ha cambiato la mia vita. Io ero un ragazzo calabrese che non era mai uscito fuori dalla Calabria, io ho studiato a Messina all'università, però Roma, e ringrazio il vescovo che mi mandò a studiare a Roma, perché vide in me delle caratteristiche, adulto, laureato, e quindi mi sarei trovato più a mio agio. Ho incontrato il mondo, ho studiato all'università gregoriana, poi anche quando ho fatto gli studi di licenza e di dottorato, ho incontrato il mondo, compagni asiatici, africani, dell'America Latina, è stato veramente bello, sono stati, devo dire, gli anni più belli della mia vita. E poi a contatto con la chiesa di Roma, partecipavo alle celebrazioni solenni, di questo veramente, guarda, oggi mi fa emozionare, Daniela, perché ho quasi le lacrime agli occhi, perché mi ricordo di quei momenti, questi passaggi belli di cui veramente bisogna fare una memoria grata.
0: Sì, questa parola gratitudine è una parola che secondo me deve tornare di moda, dobbiamo sì. Imparare a no? Essere grati, no? Per tutto quello che ci viene dato. Tu sei molto a contatto con i giovani, sì. Sei stato anche responsabile sì. Della pastorale giovanile. Quanto è importante per te, appunto, rapportarti ai ragazzi?
1: Guarda, io mi rivedo in loro, però è una generazione diversa. Quando posso, mi permetto qualche consiglio, ma non faccio il maestro, perché bisogna avere prudenza nel parlare con loro, anche perché vedono in noi forse quel prete tutto ingessato, ma io non sono così, perché non sono stato mai in questo modo. E allora io penso che a loro bisogna incoraggiarli. Ieri, come ti dicevo, ho incontrato dei giovani ragazzi che fanno gli obiettori di coscienza alla radio, e ci sono messi a chiacchierare, vedevo nei loro occhi i sogni, la semplicità, e mi sono permesso di dargli dei consigli. Si trovano un po' smarriti in questo mondo, ma forse come lo eravamo pure noi.
0: Eh sì, assolutamente sì, poi ce ne dimentichiamo, ma insomma sicuramente è un'età in cui c'è bisogno di punti di riferimento. Oggi probabilmente le cose sono sì. Un pochino più difficili, perché è più difficile trovarli, questi punti di riferimento.
1: Sì, oggi è difficile, però io penso che dobbiamo saper guardare. La vita secondo me sta nei dettagli. Quando vediamo una mamma che allatta il proprio bambino, un fiore che spunta da un marciapiede, due anziani che si abbracciano, un ragazzo che aiuta un anziano ad attraversare la strada, questi sono germogli veramente di speranza, perché oggi forse siamo dissolti da tutto questo e guardiamo il male, la violenza, quel brutto che c'è, ma purtroppo alcuni media ci raccontano di questo, ma guarda, nelle nostre piccole realtà ci sono tanti germogli di bene.
0: Per fortuna. Prima hai usato appunto l'aggettivo grato, no? Mi riaggancio a questo. Se guardi indietro Don Leonardo, insomma, dall'inizio fino ad oggi, per cosa sei grato?
1: Guarda, io sono grato innanzitutto alla mia famiglia, che ha fatto dei sacrifici, grato a loro, grato ai miei nipotini, a cui voglio bene. Io ogni libro che scrivo, come diceva il grande maestro Camilleri, io scrivo libri per dedicarli ai nipotini, io li dedico a loro, perché loro stanno crescendo, stanno germogliando, e sono grato alle persone che mi hanno accompagnato, agli amici che mi hanno voluto bene, ai professori che mi hanno indicato la via di Dio, e sono grato veramente al Signore. La vita a me ha dato tanto, perché potevo essere altro, no? Potevo essere anche un delinquente, potevo essere in carcere, però il Signore, se in me ha voluto alcune cose, e per essere una luce così debole, fragile, per essere di esempio, perché a volte quando parlo con altri, sai, in me vedono, non dico un punto di riferimento, ma c'è una stima. Io dico questo del prete: non lo so se questa è una mia definizione, l'ho pensata io, il prete è l'uomo che disturba il mondo, che lo sveglia, che indica qualche cosa, anche se è, bisogna riconoscerlo, un peccatore fragile, fragile e imperfetto.
0: Riconoscerlo è importante, non sempre, diciamo, non avviene sempre, no? Questa consapevolezza. Ti va se ascoltiamo un'altra canzone, Don Leonardo?
1: Certo, benissimo.
0: Però la scegli tu, mica io.
1: Guarda, è la sigla della mia rubrica L'abito non fa il monaco, Esseri umani di Marco Mengoni.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: Grazie Romani di Marco Mengoni, che è un testo bellissimo peraltro. E a proposito poi delle fragilità di cui parlavamo, Don Leonardo, anche questo è un tema di questa canzone, quindi non mi stupisco che tu l'abbia scelta. Parlavi della tua rubrica in radio, ma come si chiama questa radio? Possiamo saperlo così ti ascoltiamo?
1: Certo, la radio è Radio Eco Sud, è una radio che ha 50 anni di vita, quindi ha un bel percorso. Io conduco due trasmissioni, L'abito non fa il monaco e Il pensiero all'imbrunire la sera, quindi sono costantemente presente, e poi sono anche direttore della testata giornalistica della radio, ma non solo faccio radio, faccio anche web tv e scrivo su qualche giornale locale.
0: E scrivi libri, hai anche uno spazio online, ti va di lasciarci il tuo sito?
1: Sì, il mio sito è il blog di Leonardo Manuli, dove racconto chi sono, le mie riflessioni, anche le riflessioni spirituali, sui giovani e i libri che ho pubblicato, perché questo anche mi fa conoscere, mi fa condividere la mia esperienza.
0: E noi continueremo a seguirti lì, anche se oggi ti abbiamo conosciuto un pochino meglio. E io ti ringrazio tanto per questo tempo che ci hai regalato, è stato bellissimo oggi a vocazione parlare di te. Ecco, ma cos'è la vocazione? Cioè, se io dovessi definirla, è complicato.
1: Guarda, io oggi ringrazio te e non lo dico, te lo dico sinceramente, perché oggi mi hai fatto fare un cammino di gratitudine e mi sono anche emozionato, perché mi hai fatto fare un salto grande indietro. E io non parlerei più di vocazione, ma io parlerei di seduzione. C'è qualche cosa, guarda, che è successo nella mia vita. Non voglio scandalizzare nessuno, ma quante volte ho pensato di lasciare, ma mi sono sentito di nuovo tirare. Quante volte ho detto no, ma è sbagliato, ma è falso, ma mi ero illuso, ma mi sono sentito nuovamente tirare. Devo dire che c'è qualcuno che è veramente più forte di me, è una lotta. Non mi paragono a Giacobbe, a quelle lotte di alcuni personaggi delle Sacre Scritture, ma c'è una lotta, e in questa lotta è il Signore che è veramente più forte, con il dono dello Spirito Santo.
0: Don Leonardo, visto che Roma ti ha cambiato, Roma ti aspetta, ti aspettiamo qui per conoscerti.
1: Ma guarda che io vengo sempre a Roma, vengo quando è festa al collegio dove ho studiato, il collegio Capranica di Sant'Agnese, quando vengo a fare anche i ritiri spirituali. Per me è un contatto continuo Roma, perché Roma, ripeto, sono grato, è una città, è la capitale del mondo, la potremmo definire, quindi per me è un punto di riferimento molto importante.
0: E allora ti aspettiamo, intanto grazie mille.
1: Grazie a te, e aggiungo un'altra cosa, sono anche tifoso della Roma, permettimi.
0: Allora meraviglioso, che poi tra l'altro ho visto da Leonardo che tu pratichi sport, insomma lo sport
1: sì, sì.
0: Fa parte della tua vita da sempre, non solo come tifoso ma anche come praticante.
1: Sì, io quando ero più giovane ovviamente giocavo a calcio, adesso faccio palestra, faccio piscina, mi piace saltare con la corda, anche bisogna tenersi in allenamento, però lo sport veramente aiuta la mente, ti fa sentire in un corpo che tu lo devi rispettare.
0: Esatto, perché poi conserva la nostra anima, quindi va tenuto in salute. Don Leonardo, è stato veramente bellissimo per noi conoscerti, grazie mille per questo tempo che ci hai regalato e a presto.
1: Grazie a te.
2: Vocazioni.
0: E così siamo alla fine di questa puntata di Vocazioni, per la quale ringrazio Don Leonardo Manuli. C'è anche un sito che vi consiglio di adocchiare ed è il blog di leonardomanuli.it, anche proprio per continuare a seguire Don Leonardo. La sua storia ci ha appassionato, continueremo sicuramente a seguirlo e anche a leggere i suoi libri. Io ho giusto il tempo di ringraziare Samira Rocchetti che mi ha accompagnato alla parte tecnica e ricordarvi anche che il programma lo potete riascoltare su Play 2000, piattaforma da scaricare in maniera assolutamente gratuita. Nella sezione podcast trovate proprio la pagina dedicata a vocazioni e lì ritroverete tutte le nostre puntate. C'è anche il nostro sito internet www.inblu2000.it, anche in questo caso ottimo punto di riferimento per seguire noi e tutte le altre trasmissioni. Io naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana, avremo un'altra storia di vocazione da raccontare. Nel frattempo a tutti voi grazie e buon proseguimento.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: città del Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazaret,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fai liberarmi sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Il 1 ottobre del 2000, Papa Giovanni Paolo II ha canonizzato un numeroso gruppo di 120 martiri in Cina, vittime delle ricorrenti persecuzioni che si scatenarono contro la cristianità in quel grande paese fino al secolo XX. Fra questi c'è un gruppo di 29 martiri, vittime nei primi giorni di luglio dell'anno 1900 dei famigerati Boxers, che avevano scatenato una furiosa e sanguinosa persecuzione contro i cristiani e gli europei in generale, provocando in soli 5 mesi e nelle sole province dello Shaanxi e dello Yunnan una carneficina di circa 20.000 vittime fra vescovi, sacerdoti, religiosi, suore, catechisti e cristiani cinesi. In questo gruppo di 29 santi martiri, che furono beatificati nel 1946 da Papa Pio XII e che comprende 3 vescovi, 4 sacerdoti, un fratello religioso, tutti minori francescani, 7 suore francescane missionarie di Maria, 5 seminaristi cinesi e 9 domestici collaboratori cristiani cinesi, 26 morirono decapitati a Tai Wen Fu, sede del vicariato dello Shaanxi, e 3 nel vicariato dello Yunnan.

ora parleremo di Monsignor Antonino Fantosati, che insieme ai due sacerdoti francescani Giuseppe Maria Gambaro e Cesidio Giacomo Antonio diedero la loro vita per Cristo nello Yunnan in Cina, nei giorni precedenti il massacro del 9 luglio a Taiwanfu. Anch'essi vittime dei sanguinari boxers e dei loro fiancheggiatori pagani, aizzati dagli invidiosi bonzi confuciani, con vergognose calunnie contro i missionari, i quali erano favoriti dal crudele viceré Yu Xian e tollerati dalla settantenne imperatrice Cixi. Antonio Fantosati nacque nella borgata di Santa Maria in Valle nel comune di Trevia, Perugia, il 16 ottobre 1842. Di costituzione debole e di natura timida, sembrava destinato ad essere un bravo campagnolo. Ancora ragazzo fu mandato a scuola dai francescani nel vicino convento di San Martino. La frequentazione di questa comunità di religiosi, l'assiduità alle funzioni della parrocchia come chierichetto, fecero nascere in lui la vocazione di far parte della famiglia francescana. E così a 16 anni, con il consenso dei genitori, vestì l'abito religioso nel convento della Spineta a Todi, cambiando il nome in Fra Antonino. Dopo l'anno del noviziato, Antonino fu mandato a compiere gli studi a Spoleto, dove fece la professione solenne il 28 luglio 1862. Avendo scampato all'arruolamento da parte delle truppe piemontesi e garibaldine nel settembre 1860, Antonino continuò gli studi a Roma ed infine fu ordinato sacerdote il 13 giugno 1865 a 23 anni.

Un paio d'anni dopo, nel 1867, dopo un incontro con il ministro generale a Roma, decise di partire missionario per la Cina, aggregandosi a Marsiglia ad altri 8 francescani, fra cui padre Elia Facchini, che morirà martire 2 giorni dopo di lui, e un folto gruppo di suore canossiane. Guidava la spedizione Monsignor Zanoli, vicario apostolico delle Hupe, venuto in Europa in cerca di nuovi collaboratori. Dopo 66 giorni di viaggio a partire dal 15 dicembre 1867 da Roma e poi Marsiglia, giunsero a Duchan, capitale del Hupe e residenza principale della missione. Qui padre Antonino Fantosati dovette lasciare come d'uso il saio francescano e vestire abiti cinesi, prendendo il nome in lingua locale di Fan Ho Te, e dopo un certo periodo di riposo e di adattamento al clima, alla lingua e agli usi cinesi, il 6 gennaio 1868, insieme ad un altro confratello, prese a salire verso l'alto Hupe, meta del suo campo apostolico che gli era stato assegnato. Il viaggio, come del resto i successivi, fu lungo, denso di avventure, pericoli, soprattutto con barche sui fiumi ed affluenti, e durò praticamente più di un mese. Trascorse 7 anni di intensa attività apostolica, spostandosi nelle varie comunità cattoliche tra Shanxi e Hentangkon. Il periodo fu sereno e denso di conversioni. Imparò speditamente la lingua cinese, al punto che venne chiamato maestro europeo. Dopo fu chiamato a spostarsi nella città di Lao Ho Kho, centro fluviale di grande importanza bagnata dal fiume Han. Qui nella Cina tartara del 1900 divagava l'uso dell'oppio, del vizio, dell'oppressione dei più deboli, quindi il compito anche sociale del missionario, per di più europeo, era di enorme delicatezza e tatto, e padre Antonio riuscì con metodo e perspicacia ad inserirsi nella società cinese locale, e senza urtare nessuno. La sua missione divenne il centro di contatti continui con personaggi più o meno illustri. Erano mercanti, letterali, mandarini, studenti aristocratici e popolino, bonzi disoccupati, barcaioli di passaggio, tutti interessati, meravigliati, chiedevano le stesse cose con un'infinità di lunghi e noiosi complimenti. Prese a praticare tutte le loro usanze, dai bastoncini per mangiare al mostrarsi goloso delle loro pietanze.

eliminò dal frontone della casa la dicitura chiesa cattolica per non inimicarsi i bonzi confuciani, emettendo ospizio di Francia. Nel 1870-1871 divenne vicario generale del nuovo vicario apostolico dell'Alto Huppé, Monsignor Belli. Ma nel 1878 la Cina in generale e la provincia dell'Alto Huppé in particolare venne colpita da una spaventosa carestia seguita dalla peste che spopolò intere province, e fra le centinaia di migliaia di vittime ci fu anche il vicario Monsignor Belli, che dopo 24 anni di missione non sopravvisse a tanto strazio, morendo il 2 maggio 1878. Padre Antonino Fantosati si trovò ad assumere subito la responsabilità dell'Alto Huppé e nominato amministratore apostolico della Santa Sede il 22 giugno 1878. Organizzò subito un orfanotrofio per i bimbi rimasti soli, raccolse aiuti in Europa che distribuiva in vestiario, cibo, medicinali, contrasse lui stesso la peste aiutando gli ammalati, riuscendo però a guarirne. La sua opera fu ben apprezzata e nel giro di 3 mesi 90 famiglie si convertirono e le autorità civili e militari assecondarono i suoi desideri. Nel 1880 egli divenne il vicario generale del successore di Monsignor Belli, il nuovo vicario apostolico Monsignor Ezechia Banci. Collaborò all'erezione del grandioso tempio di Huppé di 100 metri quadrati e alto 30 metri, che sostituì per i riti cattolici la piccola cappella del Sacro Cuore, ormai insufficiente. Nel 1888, dopo 20 anni di missione, esausto nelle forze, fece il ritorno in Italia, visitando i luoghi francescani e la Terra Santa. Nel giugno 1889 ritornò in Cina e dopo un po' ebbe da Roma la nomina a vicario apostolico dello Hunan meridionale.

Questi ultimi 11 anni della sua vita furono densi di emozioni e di zelo apostolico, a partire dal novembre 1892, quando sopra una barca lasciò definitivamente l'Alto Hupe, che era diventato la sua seconda patria. Arrivato nello Yunnan, provincia di 216.000 km quadrati e 21 milioni di abitanti, Monsignor Fantosati iniziò subito le visite pastorali che si susseguirono negli anni, nelle varie direzioni della vasta provincia, nonostante che sulla sua testa, durante la prima visita pastorale, fosse stata messa una taglia di 100 once d'argento, mettendo in pericolo di morte la sua vita. E nonostante un agguato teso lì nello stesso luogo dove 80 anni prima era stato ucciso il beato Giovanni da Triora. Venne sottoposto ai vari giudizi con accuse fatte da pagani interessati a contrari al cristianesimo. Tutto questo procurò le inimicizie e la sete di vendetta anche di alcuni potenti mandarini. I suoi ultimi anni furono amareggiati da croci e persecuzioni, ma lui non smise mai di edificare, restaurare e abbellire chiese e luoghi di culto, sia nell'Alto Hupe sia nello Yunnan. E così si arrivò all'anno 1900. Il 3 luglio i Boxer, appoggiati dagli ordini imperiali che incitavano soldati e popolo a scacciare, uccidere e distruggere i missionari e le loro opere, distrussero prima la chiesa dei protestanti di Huangshanwan, città ove era la residenza del vicariato cattolico dello Yunnan. Il 4 luglio la casa episcopale del vescovo Fantosati, assente da 2 mesi, fu assalita e distrutta, come pure l'orfanotrofio e varie case di cristiani bruciate. Si ebbe anche la prima vittima, il sacerdote francescano Cesidio Giacomo Antonio, bruciato ancora vivo. Monsignor Fantosati, impegnato nella ricostruzione della chiesa di Sant Muciao, distrutta l'anno prima dai pagani, fu informato di quanto stava accadendo e il giorno 6 luglio, insieme a padre Giuseppe Maria Gambaro, francescano e 4 cristiani, salì su una barca per tornare a Huangshanwan, nonostante i tentativi di molti cristiani di trattenerlo. Verso mezzogiorno del 7 luglio, la barca arrivò sul fiume nei pressi della città. Riconosciuti da alcuni ragazzi e al grido «morte agli europei», la plebaglia dalla riva prese le barche dei pescatori e circondarono quella dei missionari, i quali a stento riuscirono a scendere sulla riva, dove aggrediti dalla folla urlante furono colpiti con sassi e colpi di bastone. Padre Gambaro morì dopo molte percorse, mentre al vescovo Fantosati, agonizzanti ma ancora vivo, venne infilzato da un pagano. Dopo 2 lunghe ore di martirio, moriva così il vescovo Fantosati, dopo 33 anni di missione, a 58 anni di età.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di martedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
2: Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo Monte Santo e alle tue dimore.
2: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Ogni giorno della vita salvaci, Signore. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni.
1: Dicevo, non vedrò più il Signore. Sulla terra dei viventi non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
2: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
1: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
2: Io ho gridato fino al mattino. Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
1: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
2: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
1: Poiché non ti lodano gli inferi, nella morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
2: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere i figli la fedeltà del tuo amore.
1: Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita.

0: Le lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme, a te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale.
1: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
0: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo di beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
1: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
0: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
1: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
0: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
1: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
0: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli. Tutto canta e grida di gioia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te si deve lode, o Dio, in Sion.
1: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
0: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Precedo l'aurora e grido aiuto.
0: Spero sulla tua parola.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: Glorifichiamo il Salvatore che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera.
1: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
0: Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore.
2: La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata.
0: Benedici le nostre ispirazioni e i nostri propositi.
2: Siano le primizie della nostra offerta.
0: Fa che oggi cresciamo nel tuo amore.
2: E tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
0: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini.
2: Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: si è dato oggi di fotografare il cuore di Gesù, di avvertire i suoi sentimenti più intimi, ci è dato di ascoltare una sua preghiera che nasce spontanea, rivolto al Padre suo, in un momento molto difficile. Molti che prima lo avevano seguito in Galilea adesso lo hanno abbandonato, soprattutto le persone che conoscevano le scritture, i più esperti nella Bibbia, ormai hanno preso le distanze da lui. E proprio in questo clima, potremmo dire di fallimento, Gesù trova le parole più semplici per dire grazie a Dio. Ha uno sguardo di ottimismo, non si lascia prendere dalla tristezza e dal pessimismo, perché vede che ancora alcune persone umili, semplici, gli stanno vicino e si aprono all'annuncio del regno. E dice: tu hai scelto proprio questi per fare la storia nuova, per accogliere quella speranza che tu vuoi donare al mondo. Quante volte noi, presi in un momento di tristezza, non riusciamo a sollevare lo sguardo, ad aprirci a una preghiera confidenziale con Dio, a vedere che ci sono tante cose buone. Purtroppo siamo abituati a fermarci là dove regnano le tenebre e non apprezziamo le piccole luci. Gesù ci insegna ad avere questo sguardo positivo, ad avere speranza, perché proprio i semplici, i piccoli, fanno largo nel cuore al suo insegnamento, alla sua presenza. Gesù poi invita a stare con lui alla sua scuola. Vedendo la nostra condotta, dice a tutti: venite a me, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che cosa vedeva Gesù? Che ogni persona umana tende all'orgoglio, diventa prepotente nei confronti degli altri. Basta a volte stare un po' bene che ci dimentichiamo, cadiamo nell'indifferenza, non sappiamo avere un cuore compassionevole. E allora propone due caratteristiche importanti: essere miti ed essere umili. Che cos'è la mitezza? È il contrario dell'arrabbiarci, dell'adirarci nei confronti degli altri, come quando perdiamo il controllo di noi stessi e ci opponiamo, non sappiamo vivere nei conflitti, oppure accendiamo continuamente delle tensioni. Una vita così, dice Gesù, è una vita impossibile. Tu vedi i nemici dappertutto e vuoi avere ragione nei loro confronti. È un po' lo stile che ci accompagna. Mi impressionava una mia cugina che lavora in uno studio legale e diceva che il 90% delle cause civili che lei sta seguendo sono liti coniugali o familiari. Il 10% sono liti, baruffe, che nascono per confini o per motivi di eredità. Davvero l'uomo ha dentro di sé l'inimicizia. Gesù oggi invita a imparare da lui, che non risponde al male ricevuto con altrettanto male, che non attacca nessuno, ma si fida, si abbandona al Padre suo. È superiore a queste meschinità che accompagnano la nostra esistenza e la rendono carica di inquietudine, di ansia, di tensione, gli uni contro gli altri. anche il profeta aveva descritto l'avvento di Dio in mezzo a noi quasi in una maniera ridicola. È un re, dice, ma che non viene a cavallo, circondato dalla guardia del corpo, con carri che lo difendono, con armi da guerra, ma è un re che cavalca un umile asinello e arriva in mezzo a noi e diventerà il re dei cuori di tutte le persone, anche dei popoli vicini ad Israele. Un'immagine questa del Messia che si fa debole con i deboli, ma la forza la nasconde dentro, perché è la forza dell'amore che si dona, che si offre agli altri. E questo il segreto della nostra mitezza. Quando Dio ci abita nel cuore, non avremmo mai sentimenti di rivendicazione o di rancore nei confronti di chi che sia. Quando siamo forti della preghiera di Dio, allora ci sentiremo pienamente liberi. Mi ha impressionato la signora liberata dai guerriglieri colombiani proprio in questi giorni, che nelle sue prime parole ringraziava il Signore e la Vergine Maria perché le avevano dato di perseverare nella speranza di essere liberata. Quasi 7 anni schiava in mezzo alla foresta di quanti l'avevano rapita. Dove ha trovato la forza? Ce l'ha detto lei stessa nella preghiera. Si era fatta una corona del rosario con una cordicella, con i grani lei si univa in preghiera con quanti desideravano la sua liberazione e si abbandonava alla volontà di Dio e continuava a tenere accesa la speranza. Che cos'è questa forza se non la nuova libertà che ci ha dato il Signore? Sembrava schiava degli altri, prigioniera, limitata dagli altri. In effetti era completamente libera nel cuore, piena della presenza di Dio e ricca di speranza e di attesa di una liberazione completa. È questa la forza dei miti. Chi trova nel Signore la sua garanzia e la sua forza saprà sciogliere ogni battaglia, ogni conflitto che potrebbe accendersi tra di noi. E Gesù usa la parola umile, non è uno che tiene il collo storto, piuttosto l'umiltà è stare con i piedi per terra e capire quanto è limitata nei giorni, nella resistenza, nelle forze, la nostra vita. Imparare da Gesù che si è fatto ultimo, che ha preso l'ultimo posto per poter arrivare vicino a tutti noi, che è sceso nella scala. Lui che era Dio ha voluto diventare servo, si è fatto vittima per amore nostro. Imparate da me, allora, dice Gesù. Ecco la scuola alla quale vogliamo restare, nonostante oggi molti siano presi dal capriccio di valere più degli altri, si sentono superiori, pensano di avere la possibilità di giudicare tutti e umiliano gli altri piuttosto che farsi umili nelle relazioni. Questa è la scuola del Signore e oggi con tanta fiducia vogliamo dire: mettici sulle spalle il tuo giogo, che è la tua parola, il tuo insegnamento. Non è qualcosa di impossibile all'uomo, ma tu lo chiami giogo leggero perché libera l'uomo dalle sue fantasie sbagliate e rendendolo più mite e più umile lo rende più umano, più figlio di Dio. È su questa strada che vorremmo rimetterci, rispondendo all'invito di Gesù: venite, venite alla mia scuola. Il Signore non si circonda di quelli che sanno tutto, di quelli che contano sulle loro forze, sulla loro sapienza, sulla loro conoscenza, di quelli che contano sui loro conti in banca, ma vicino a sé persone semplici e umili di cuore che vivono nella mitezza come lui è sempre vissuto. Ci accompagni il Signore in questa scuola di vera umanità e l'Eucarestia che celebriamo diventi per noi la medicina per guarirci dai mali che portiamo dentro di noi, quell'idea di essere grandi, di bastare da soli, di farci giustizia con le nostre mani e di non abbandonarci con fiducia, come Gesù, alla volontà del Padre suo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nelle magiche atmosfere di Triora, conosciuto fin dall'antichità come il paese delle streghe in provincia di Imperia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 765 metri sul livello del mare e conta circa 400 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le varie frazioni. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Massimo Di Fazio.
2: Benvenuti a Triora, paese dell'Alta Valle Argentina. Ci troviamo in provincia di Imperia, paese che siamo circa 765 metri dal livello del mare. Abbiamo circa 11 frazioni, territorio più grosso della provincia di Imperia, il settimo in Liguria, circa 68 km quadrati. Abbiamo addirittura una frazione che si chiama Monesi, che è dalla parte di là della Valaroscia. Triora è conosciuto per il paese delle streghe, c'è una storia immensa, è del 1584. Abbiamo un museo delle streghe, della stregoneria, un museo etnografico e abbiamo anche il MES, sono musei molto importanti sul nostro territorio. Centro storico che è costruito con la pietra locale del posto, l'Ardesia. Esportavamo in America per fare i biliardi con questa pietra. La prima attività è il turismo, poi ricordo che siamo nel parco delle Alpi Liguri, abbiamo il monte più alto della Liguria che è il monte Saccarello, è a 2200 metri e in un'ora e mezza si è a 2200 metri e in un'ora e mezza si è al mare, cosa che non si trova da nessunissima parte. Stiamo puntando tanto sul cicloturismo, che è una delle attività che qua si svolge meglio. Abbiamo un'associazione equestre che si chiama SD, che noleggia e fa scuola equestre e dà la possibilità alle persone di fare passeggiate anche all'interno del parco. Nel parco abbiamo tanta fauna di tante specie, a partire dal lupo, arrivare al camoscio, al capriolo, al gallo forcello, che è un tetraonide, alla cuturnice e tante altre specie che sono importanti e facile anche da avvistare. Triora è un luogo magico, è un luogo fantastico, consiglio di venirlo a visitare perché è veramente straordinario.
1: Nella splendida collegiata andiamo a conoscere il parroco di Triora, Don Antonio Garibaldi.
3: Una comunità che nel corso degli anni ha conosciuto un grande calo demografico, però una comunità legata alle tradizioni soprattutto, naturalmente sempre col pericolo che la tradizione diventi soltanto un po' di vernice sull'insieme, però devo dire che le manifestazioni che si vivono qua religiose hanno ancora quel cuore antico ed è forse quello che la gente sente. Il Papa nella sua prima lettera ci ricordava queste cose, che bisogna ripartire da quello. Questa comunità, che è ridotta a poche centinaia di abitanti rispetto alle migliaia che aveva prima, ha saputo nel corso degli anni identificarsi in questo percorso religioso, ricordando anche che questa valle, che magari è conosciuta per altri motivi e sotto altri nomi, e questo paese è un paese comunque di santi, non soltanto San Giovanni Lantrua, io penso a Margherita Brassetti, che è una persona che qui ha fatto tanto, penso ai martiri che abbiamo più in basso, a Montalto. È una zona di forte religiosità e soprattutto di forte attaccamento a quella che è la sua storia. La bellezza ci richiama a Dio, non soltanto la bellezza dei luoghi, ma anche la bellezza delle opere d'arte. E forse manca anche da parte nostra, per ignoranza, soprattutto la capacità di riportare la gente a vedere l'opera d'arte come una porta che ci apre verso il mistero. In questo il servizio che fanno le persone che vivono in questa comunità con competenza aiuta a capire non soltanto le tradizioni, ma anche che il Signore ci parla attraverso queste immagini bellissime. La patrona è la Madonna, però qua abbiamo tante figure a cui la gente è legata, abbiamo soprattutto per noi importante la figura di Tommaso Reggio che morì qua, e la figura di San Giovanni Lantrua che comunque viene un po' conteso da Moligni e Triora, ma diciamo che è il santo della valle, anzi volendo è il santo della diocesi perché è una figura importante. Sono tutte figure che in modo diverso, penso a Tommaso Reggio che poi morì qua pur essendo arcivescovo di Genova e penso a Lantrua che è morto martire in Cina, che identificano un'apertura in una terra che è sempre stata considerata chiusa. Il Ligure, soprattutto il Ligure dell'interno, viene un po' giudicato come un uomo chiuso, un uomo burbero, un uomo molto asciutto. In realtà non è così. Il Ligure è una persona che magari ha difficoltà ad aprirsi agli altri sul momento, ma la cui generosità è grande e soprattutto questo sguardo, penso a Reggio e penso a Lantrua, questo sguardo all'altro denota la capacità che abbiamo noi di comprendere forse le cose più profonde, senza fermarci all'esteriorità. Questa è un po' la caratteristica della nostra gente, poche parole ma molta profondità. Chi vive in questi luoghi, e penso alle tante famiglie che ancora ci sono con bambini, dimostra un coraggio straordinario. I servizi non sono quelli che vorremmo, la distanza dai centri più importanti è tanta, il lavoro purtroppo è giù sulla sponda del mare, e chi vive qua secondo me dà veramente una testimonianza di attaccamento al luogo e credo anche una prospettiva futura, io spero, per chi non riesce ancora a capire la ricchezza di chi vive in una zona così tranquilla, così bella, nella quale fra l'altro si vive bene, perché la qualità della vita Triora, nonostante le scomodità, è molto più alta di quella delle città, soprattutto nel periodo estivo che porterà tanta gente, anche interessante per la nostra economia, ma che stravolge un po' la nostra vita, anche dal punto di vista religioso talvolta.
1: Triora è un paese che coniuga le sue bellezze architettoniche e naturalistiche con le tante manifestazioni proposte nel corso dell'anno. Andiamo a saperne di più con l'assessore alla cultura Giacomo Oliva.
4: Un po' delle manifestazioni turistico-culturali che abbiamo nel nostro borgo, conosciuto come il Borgo delle Streghe, dai famosi processi che abbiamo avuto alla fine del Cinquecento relativi all'Inquisizione che si è presentata qua a Triora per fare i processi a determinate donne. Il calendario, diciamo, della proposta turistico-culturale che abbiamo elaborato è molto vario e ha una connotazione, se vogliamo, arcaica. Abbiamo cercato di legare i nostri appuntamenti turistici alle tradizioni antiche che hanno le radici profonde nel nostro territorio. Ecco che quindi abbiamo ad esempio proposto una festa nel mese di luglio legata al ciclo del grano che nel nostro territorio è da sempre stato molto importante. Triora era podesteria della Repubblica di Genova, era considerata granaio della Repubblica, e da qui poi abbiamo altre feste che sono legate ad esempio ai prodotti locali come la castagna. I castagneti hanno sfamato le nostre popolazioni per tanti tanti anni, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le condizioni economiche erano molto difficili. Logicamente noi siamo conosciuti come il paese delle streghe, abbiamo assolutamente dedicato una giornata che si chiama Strigora alle streghe e a tutto ciò che è legato al loro mondo. In questo giorno particolare, che è la prima domenica dopo il Ferragosto, il borgo si riveste così come nell'antichità era successo, accoglie i visitatori proponendo l'evento Clou, che è un teatro itinerante per le vie del borgo, in questi scorci molto caratteristici e particolari, con rivisitazioni di quelli che sono stati i momenti particolari vissuti dalla popolazione di allora. Sicuramente un evento molto importante è poi il 31 ottobre, dove, collegandoci all'Halloween, che è conosciuto in tutto il mondo, si vanno a cercare le radici più profonde di questa particolare festa. Possiamo invitare tutti quanti coloro avessero la curiosità di scoprire il nostro borgo, le nostre tradizioni, le nostre particolarità, a venirci a trovare, immergersi in questa atmosfera che, se vogliamo, è a metà tra il magico, lo storico, il medievale, e è sicuramente fonte di molti spunti da approfondire.
1: Con Gianni Nicosia, vice sindaco, assessore al turismo e anche ristoratore, andiamo a scoprire le tipicità di Triora.
5: Triora ha una profonda tradizione enogastronomica importante, legata soprattutto ai prodotti del territorio. Le paste sono fatte principalmente in maniera molto semplice, fatte quasi tutte con acqua e farina. Un esempio, abbiamo qua i sugeli o corpi di Dio, che sono questa pasta fatta appunto di acqua e farina. La particolarità è un piatto tradizionale di Triora e anche di una frazione molto bella da visitare, che è Realdo, arroccato ancora più in alto del borgo di Triora. La particolarità sta proprio nella forma, che ricorda la forma tra un gnocco e un'orecchietta. Quindi viene dato un sugello col dito, o corpo de Dio, cioè colpo di dito, in modo che prende bene il sugo, e viene condito con un formaggio tipico, che è il bruzzo, che è una ricotta principalmente, o può essere ovina, caprina, ma anche di mucca, una ricotta fermentata, quindi più volte rifermentata, quindi un sapore molto forte, acidulo, viene condito con l'aglio e il latte, e qui abbiamo sia la preparazione, diciamo, iniziale, che il piatto finito. Proseguendo, le minestre. Minestre è una cultura non solamente locale, ma italiana, ancora prima delle famose paste in asciutto. Ricordiamo che Triora è stato, nel periodo più florido, il granaio della Repubblica di Genova, e quindi un piatto tipico fatto col grano era il grano pestao, quindi un grano pestato in maniera manuale, decorticato dalla crusca, e veniva poi cotto con cipollotto, porri e lardo. Oggi presentiamo anche i fagioli biologici, fatti proprio qua a Triora, che li fa un signore molto anziano, con tanto amore, buccia molto tenera, l'acqua di Triora. È un prodotto anche quello di eccellenza. Il pane è caposaldo dei prodotti della produzione tipica di Triora, famoso oramai fuori dai confini provinciali e anche addirittura regionali. Fa parte di uno dei pani più buoni d'Italia. È fatto con farina di grano tenero di tipo 1, acqua, lievito e sale. La particolarità, il segreto forse sta proprio nell'aria e nell'acqua di Triora, che lo rende fantastico. Poi viene fatto lievitare su delle tavole di legno con della crusca, che poi in cottura questa crusca dà ancora maggiore fragranza e profumo al pane. Ultimamente il panificio Splanato ha aggiunto anche altri prodotti, quindi i grissini, che stanno incontrando un grandissimo successo, le bruschette e poi il pane d'orzo. Questo è un'eccellenza, abbiamo dato anche la Deco a questo prodotto, che insomma ci fa uscire uno dei prodotti principali del nostro borgo. E dicevo anche delle paste, erano fatte principalmente con le farine dei grani diversi che venivano raccolti qua a Triora, oppure di castagno, paese di confine naturale. Basti pensare che nella Valle Argentina la cultura è quella dell'ulivo, e proprio qua a Triora trova il suo confine, il suo stop, che lascia lo spazio al castagno e una volta al grano. Ecco qui che i prodotti hanno questa colorazione senz'altro monocromatica, diversa dai prodotti della costa, però molto intensi, essendo comunque Triora definito un paesaggio alpino. Prodotti tipici della Strega di Triora, che confeziona sia marmellate, salse, funghi importanti. Abbiamo qua i funghi secchi, e posto di funghi io voglio presentare un fungo minore, che è il cicotto, Tricholoma protentosum. È un fungo tipico di qua, poco conosciuto, molto molto molto buono, e viene preparato sott'olio. Poi parliamo del formaggio. Questa è una toma a cui siamo molto molto legati, perché gli alpeggi sono proprio qua. È una toma di pecora brigasca al presidio Slow Food. Ha un sapore dolce, intenso, molto molto molto buona. Noi lì la presentiamo al forno con le cipolle, le patate di montagna e i pomodori, che danno acidità. Menzione poi senz'altro alle lumache in umido, erano già citate negli statuti di Triora per la loro prelibatezza. Questa è una cosa molto molto particolare e tipica, è una torta salata, qua comunemente chiamata pasta o torta, è fatta di una sfoglia di pasta, di acqua e farina, e poi secondo il periodo dell'anno viene fatta con le bietole, le patate, le zucchine, viene cotta su un treppiede con la brace sotto e poi viene coperta con un altro testo, quindi è una sorta di forno. La parte finale poi viene dato fuoco a delle fascine sopra il secondo testo, che permette, diciamo, una cottura come se fosse al forno, quindi la gente se la portava anche in campagna. Un cenno anche sull'ultimo prodotto arrivato a Triora, però non è l'ultimo, nel senso che già negli statuti c'era la cultura dello zafferano a Triora. Siamo felici perché questo può far sì che i ragazzi giovani riprendano un'attività importante in campagna. Questi ragazzi hanno avuto un sogno di riprendere la cultura dello zafferano e oggi lo zafferano di Triora ha la certificazione di zafferano di alta qualità. I dolci sono legati quasi tutti alla produzione di miele di montagna. Qua abbiamo un esempio, questo è un dolce tipico di Triora, è la cubaita o turon. Sono due ostie fatte di acqua e farina, poi tutti insieme si preparava un composto che è quello interno, fatto di nocciole, noci, mandorle, quello che dava insomma i frutti del bosco all'epoca, e miele di montagna. Non c'è assolutamente zucchero e questo composto poi viene proprio pressato tra le due ostie ed era un tipico dolce invernale natalizio. Tra l'altro ogni poi famiglia aveva nella pinza lo stemma di famiglia, era una cosa molto carina e la strega di Triora ha riproposto anche in chiave commerciale il dolce, quindi lo sosteniamo molto molto volentieri. In ultimo i due vini locali qua di un'azienda proprio qua vicino di pochi chilometri, l'Ormeasco e le Bunde, il bianco. Un consiglio personale di scaricare l'app dedicata proprio a Triora, si chiama Triora da scoprire, che vi permette di essere aggiornati in tutte le iniziative che facciamo qua a Triora.
1: Adesso con Sandro Oddo, storico di Triora, andiamo a conoscere sinteticamente la storia, le chiese e le altre curiosità del luogo.
6: Triora è un paese che è stato molto importante sia dal punto di vista strategico militare che religioso. Strategico militare in quanto Triora si trova ai confini con il Piemonte, anticamente era il Savoia naturalmente, ed era importante perché aveva 5 fortezze, vi si entrava attraverso 7 porte. Con la sua importanza militare partecipava attivamente alle campagne della Repubblica di Genova. Il nome di Triora, Triaora, vuol dire tre bocche, perciò grano, vino e castagne gli ha dato questo proprio il nome di Triora. Poi dal punto di vista religioso era importante perché qui c'erano un numero indefinito di chiese. Partiamo soprattutto alla collegiata, che ci sono dei veri e propri capolavori. Ci sono tre tavole di legno, fra cui una raffigurante il battesimo di Cristo, che è datata e firmata 1390. Eseguita da Taddeo di Bartolo di Siena. Poi c'è la Pietà e San Giacomo Minore che si trovano al fianco dell'altar maggiore. Nell'oratorio sono custodite tutte le opere che provengono dalle chiese sconsacrate, però c'è un altare ligneo che è stato eseguito dal Buscaglia, che era un artista di Triora, molti quadri che furono eseguiti di nuovo da artisti di Triora che erano i Gastaldi. San Bernardino invece è una chiesa del tutto particolare perché si ricollega alla venuta di San Bernardino a Triora, perché c'è la tradizione che nel 1425 San Bernardino è venuto a Triora a predicare. La chiesa di San Bernardino però è molto importante perché verso il 1450 fino al 1500 sono state eseguite un ciclo di affreschi attribuiti in parte a Giovanni Canavesio, che era di Pinerolo. Fra questi affreschi c'è la Gerusalemme celeste, c'è la cavalcata dei vizi e poi c'è soprattutto un calderone dove bruciano le streghe insieme agli eretici, fattucerie e tegadari. Noi abbiamo a Triora due musei, uno il museo etnografico che fu fondato nel 1983, però la parte più interessante è quella dedicata alle streghe, in quanto ci sono degli strumenti di tortura, poi ci sono molti documenti, perché Triora non abbiamo un fatto così campato per aria, ma è documentatissimo con tanti documenti e parte di questi sono esposti proprio nel museo etnografico. E poi un altro che è di istituzione recente, che è un museo etnostorico.
1: Per l'invito sito nel dialetto locale, diamo la parola alla simpatica signora Anna, classe 1926.
7: Triora ha un bellissimo paese, io lo conosco da 94 anni, ci sono nata, ci sono tante cose belle, c'è tanto pane buono, fanno le torte cuote con la brace, poi ci sono tantissimi negozi dove trovate la minima cosa, tante cose belle, è bello Triora. E qua dicono che c'è l'acqua buona e la gente vive di più. Difatti io ho una nonna che è molto vecchia e io sono arrivata a 94 anni, ma Triora è un bellissimo paese, ce ne sono tanti vicini, ma come Triora è stupenda Triora. Venia visitò Triora, che noi vi aspettiamo.
1: Il comune di Triora vi aspetta con tutta la sua magia. Buone passeggiate a Triora, conosciuto fin dall'antichità come il paese delle streghe in provincia di Imperia. A presto!

0: Le 8 l'informazione della Radio Vaticana, i titoli al via vertice NATO ad Ankara, previsto un faccia a faccia tra Trump e Zelensky sulla guerra in Ucraina. Medio Oriente, Hamas scioglie l'organismo con cui ha governato Gaza. A Roma i negoziati tra Israele e Libano. Migranti, l'Unione Europea ribadisce l'impegno per i soccorsi in mare e la lotta agli scafisti. Buona giornata da Luca Collodi. Oggi e domani si tiene ad Ankara il vertice della NATO con 32 capi di governo. Ci sarà anche il leader dell'Ucraina Zelensky, che discuterà con Trump sulle prospettive della guerra e di un possibile accordo di pace. Tra i temi in agenda, la sicurezza euroatlantica e la redistribuzione delle spese militari tra gli alleati. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con il bilancio dell'ultimo attacco su Kiev della notte salito ad almeno 20 morti. Marco Guerra.
1: Il bilaterale tra Trump e Zelensky, che si terrà mercoledì, sarà uno dei momenti cruciali del vertice NATO in Turchia. Alla vigilia del summit il presidente ucraino ha detto che Trump sta guardando la guerra in Ucraina sotto una nuova luce. L'inquilino della Casa Bianca, parlando ai giornalisti prima della partenza per Ankara, ha riferito che la fine della guerra è molto più vicina di quanto sembri. Putin vuole finire il conflitto, anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice NATO, ha aggiunto. Fonti ufficiali russe non escludono un colloquio tra Trump e Putin. Il segretario della NATO Rutte usa però toni diversi. Parla di un Putin disperato e rilancia l'impegno degli alleati per Kiev. Al vertice si discuterà infatti dell'aumento delle spese militari dei paesi membri e sarà approvato un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 140 miliardi di euro. Sul terreno intanto proseguono i raid incrociati. È salito a 19 morti il bilancio dei bombardamenti di Mosca su Kiev.
0: Andiamo in Medio Oriente, dove Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per 2 decenni, aprendo la strada ad una transizione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale per l'Amministrazione, voluto dal Board of Peace di Trump. Il 15 e 16 luglio intanto si svolgerà a Roma un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. Paola Simonetti ha sentito Andrea Avveduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta, sulla situazione in particolare in Cisgiordania.
2: Cisgiordania riscontriamo che c'è un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Si stima più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati. Accanto a questa violenza dei coloni, che è diventata di fatto sistematica, riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno. Sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco.
3: Sotto attacco sono spesso, da parte dei coloni, anche i villaggi cristiani, è così?
2: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taib, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania. Gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi, i proprietari palestinesi, impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto delle ulive. Per tante famiglie di Taib diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno.
0: Il portavoce della Commissione europea ha commentato le parole di sabato scorso pronunciate da Papa Leone a Lampedusa, ribadendo l'impegno di Bruxelles sul fronte dei soccorsi e della lotta alle reti dei trafficanti di uomini. Secondo l'ACNUR sono oltre 2.700 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di giugno, in diminuzione del 10% rispetto al mese precedente. Il 58% degli sbarchi riguarda proprio Lampedusa. Davanti all'isola, un fondamentale aiuto ai soccorsi lo dà il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Alessandro Guarasci ha sentito il volontario Attilio Dello Vicario.
4: Le problematiche che vediamo noi sono sempre gli stessi, perché i numeri sono sempre molti, anche se possono essere diminuiti, ma le problematiche sanitarie sono sempre le stesse e vanno dalle ferite, dalle ustioni da idrocarburi, dalla scabbia. Cioè sono tutti, insomma, sintomi e li ritroviamo comunque, anche se possono esserci meno arrivi.
5: Attilio, a lei che cosa rimane dentro di queste persone?
4: Il timore di queste persone che si avvicinano dopo tutto quello che hanno passato, a volte anche mesi di viaggio, per poi essere salvati, sono un po' sono spesati, ma quello che ti resta è che quando anche solo gli dai un po' d'acqua, gli dici una parola, cioè loro ti sorridono. Un sorriso è la cosa che ti apre veramente, ti fa capire che queste persone, quello che stai facendo per queste persone dopo tante vicissitudini che hanno passato.
0: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto, lo afferma il Dipartimento di Stato americano in una nota. E un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Non ci sono state segnalazioni di vittime o di impatto ambientale. Mari sempre più caldi è quanto emerge dal rapporto sul clima in Italia realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Temperature che hanno registrato un aumento costante del mare dal 2000 ad oggi. Al microfono di Edoardo Valentino, Emanuela Piervitali, ricercatrice dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nonché curatrice del rapporto.
6: Le temperature del mare sono purtroppo molto alte. Giugno ha toccato un record al livello globale dei mari e oceani, quindi il nostro rapporto analizza i dati del 2025 e i trend di lungo periodo. Il 2025 per la temperatura del mare si posiziona al secondo posto della serie che parte dal 1982, quindi un valore rilevante con un'anomalia, quindi una differenza di temperatura rispetto alla temperatura del periodo climatologico 1991-2020 che si attesta su 1,18 gradi, quindi più di un grado di riscaldamento rispetto alla media.
7: Cosa può fare l'uomo per contrastare questo aumento?
6: Possiamo agire su due fronti: la riduzione delle emissioni, però i risultati di questa riduzione delle emissioni si vedrebbero fra decine di anni, sono processi lenti. D'altro canto possiamo agire anche sull'adattamento, ad esempio nelle città si parla anche di rifugi climatici, strutture costruite proprio per la popolazione più fragile e meno abbiente, che non ha la possibilità di mettere l'aria condizionata in casa propria e quindi può andare a trovare un pochino di refrigerio.
0: E gli incendi stanno devastando il sud Europa, migliaia gli sfollati e 20.000 ettari di terreno in fumo, attesa ancora per una nuova ondata di caldo dall'Africa. Portogallo, Spagna, Francia e Grecia sono infatti assediati dalle fiamme. Dopo la breve tregua dei giorni scorsi, per questa settimana è previsto un nuovo aumento deciso delle temperature. E diventa un caso diplomatico la polemica per la sospensione della squalifica all'attaccante della nazionale americana che stanotte ha perso 4-1 con il Belgio ed è stata eliminata dal mondiale. Trump conferma di aver chiamato Infantino a capo della FIFA per far cancellare la squalifica del giocatore che ieri è sceso regolarmente in campo contro il Belgio. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio internazionale. La pagina della cultura, la poesia si fa teatro civile e diventa anche un podcast. Radio Vaticana, Vatican News, propone dal 30 giugno sul suo sito L come Luana un poemetto dedicato a Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro nel 2021. Il servizio di Fabio Colagrande.
8: No, nulla di non avere paura.
9: Un poemetto scritto per essere affidato prima di tutto alla voce. In L come Luana, Ugo De Vita intreccia versi e prosa in una partitura essenziale, fatta di pause, ritmo e silenzi, che evita ogni retorica e trasforma una tragedia individuale in una riflessione universale sulla dignità del lavoro e sul valore della vita.
8: Lulla. No, Lulla. La macchina. Lulla.
9: La versione podcast di Radio Vaticana Vatican News esalta proprio questa dimensione orale. La parola diventa respiro, interpretazione, ascolto. La L del titolo non è soltanto quella di Luana, ma è anche di lavoro, lotta, lutto e luce. Pubblicato nel giorno del compleanno della giovane operaia, il podcast restituisce forza a una memoria che continua a interrogare la coscienza civile e a chiedere che nessuna morte sul lavoro venga dimenticata.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Come il Padre mi ha amato, anche io vi ho. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Come il Padre mi ha amato, anche io amo.

Boccia in noi è la vita trinitaria. Non possiamo capire nulla di noi stessi senza vivere del mistero della Santissima Trinità. L'amore con cui il Padre ama il Figlio nello Spirito Santo è in noi. Affermare che questo amore è già in noi è molto più serio che dire «bisogna che vi sia». La nostra responsabilità è più grave poiché sappiamo che abita in noi e che dobbiamo lasciarlo fare. È questo che ci viene offerto. Tutto ciò che ci viene chiesto è di non lasciar cadere e di non ferire troppo questo germe che desidera sbocciare. Pertanto non si tratta soltanto di amare Dio al di sopra di ogni cosa e gli uomini come fratelli, ma di entrare nell'amore soprannaturale di Dio. Ciò che ci aspetta non è l'immortalità, ma l'eternità. La vita eterna è che essi conoscano te, leggiamo sempre nel Vangelo di Giovanni. Conoscere il Padre è sentire la sua paternità. Non si tratta di una vaga paternità, ma di una paternità divina, una paternità in senso stretto. Tutte le religioni hanno il presentimento della paternità di Dio, ma questo non basta, è necessario molto di più. Essere padre significa comunicare la propria natura a un altro, dare a un figlio ciò che si è in se stessi. Un artista è in un certo senso padre delle sue opere perché si esprime attraverso di esse. Il Verbo è la perfetta espressione del Padre, lo splendore della sua gloria. L'uomo esprime Dio? In una certa misura sì. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, perché la sua natura è spirituale. Vi è qualcosa in comune tra il mistero di Dio e il mistero dello Spirito. Questo rende la creatura spirituale paradossale. Siamo creature, quindi limitati, la nostra natura è limitata, ma grazie al nostro Spirito abbiamo qualcosa di infinito, una dimensione di apertura, di vuoto, un aspetto di tabula rasa capace di ricevere qualsiasi cosa, di diventare qualsiasi cosa. Il nostro spirito può ricevere tutto, perfino Dio. Può vederlo faccia a faccia, se ciò gli è dato. È la nostra nobiltà più grande.

La dimensione infinita dello spirito comporta conseguenze pratiche temibili. Il mistero del peccato nasce dalla duplice dimensione della vita di ogni spirito, paragonabile alla tastiera del pianoforte. La dimensione positiva, ovvero attiva, i tasti bianchi, che si radica nella natura con i suoi limiti, e la dimensione passiva, ovvero ricettiva, i tasti neri, senza limiti, la capacità di accogliere Dio. Dare la preferenza a Dio nella nostra vita significherà allora dare la preferenza a questa passività. Da qui prende senso un certo numero di parole: silenzio, attesa, pazienza, consenso, lasciarsi fare. Tutti questi atteggiamenti hanno valore perché soltanto essi ci permettono di ricevere Dio e di riflettere l'infinito. La nostra vita è la storia della lotta fra la nostra attività e il nostro silenzio. Questa dimensione infinita fa sì che ogni spirito sia capace di accogliere Dio. L'intelligenza è creata a sua immagine, per cui esiste una certa somiglianza fra Dio e la natura umana. In senso lato si può dire che, creando un uomo, Dio gli comunica qualcosa della sua natura. Questo basta a stabilire una certa paternità, ma solamente in senso lato, perché tra lo spirito creato e la natura divina c'è un abisso. Quando ci è dato l'amore del Padre e del Figlio, cioè lo Spirito Santo, è la natura divina stessa che ci viene data. Ciò che distingue l'antica alleanza dalla nuova è che l'antica non conosceva il dono della grazia, benché la grazia fosse già data. Con il dono della grazia, Dio comunica all'uomo la sua natura in senso pieno e rigoroso, così rigoroso come un padre comunica la natura umana al proprio figlio.

spirito d'infanzia non è dunque un pio atteggiamento che si assume per essere gentili. È l'anima del Verbo, è lo Spirito Santo. Il primo a possedere lo spirito d'infanzia è il Verbo. La via dell'infanzia non è una via a buon mercato, è il segreto stesso di Cristo. Solo lo spirito d'infanzia può scrutare le profondità del Padre. Abbiamo il dovere di scrutarle senza fermarci alla paternità in senso lato. Bisogna che il germe della vita trinitaria, presente in noi, non dorma.

Molte inquietudini e indelicatezze verso Dio sarebbero evitate se si considerasse Dio come padre. Quando i cristiani discutono con agitazione su ciò che dovrebbero fare di fronte al mondo moderno, è perché non hanno capito che Dio è padre e sono rimasti alla paternità in senso lato. So di alcune maestre cui era stata tenuta una conferenza sulla letteratura nera contemporanea. Rendendosi conto che questo è oggi il pane quotidiano dei giovani, si sentivano un po' disorientate. Che fare? Dinanzi al loro smarrimento, avevo l'impressione che la loro casa non fosse costruita sulla roccia. Si sentivano smarrite perché tutto crollava, il senso della famiglia, dell'onore. Ogni virtù naturale viene sistematicamente polverizzata, annientata da questa letteratura che si alimenta di catastrofi e riempie la nostra generazione di tenebre. È certo, i valori naturali stanno naufragando, ma questo prova appunto che essi non bastano. Di fronte a questo c'è una sola cosa da fare: essere cristiano. Il mondo è una fortezza di ghiaccio che non vuole amare, e Dio l'assedia cercando delle brecce. Queste brecce sono gli adoratori. Bisogna crederci. Salvarsi insieme non è altra cosa che questa. A differenza di noi, Dio non ha bisogno di dimenticare le singole persone per essere attento a tutti. Salvarsi resta un dovere altrettanto rigoroso quanto lo era una volta, e questo è nell'interesse degli altri. Se di fronte a questo mondo, i cui valori stanno crollando, cercate febbrilmente e ansiosamente ciò che dovete fare, non avete capito che Dio vuole essere il solo a salvarci. Ne va della sua gloria. Quando ci si appoggia sull'azione o sui valori naturali, si offende la gloria di Dio. In altre parole, dobbiamo accettare di essere dei mistici nel vero senso della parola, cioè degli esseri che hanno scoperto un segreto, il segreto del nostro amico, del nostro salvatore. Questo segreto è la vita trinitaria. Per entrarvi dobbiamo condurre una vita in cui ci viene a mancare la terra sotto i piedi. Il sale della vita mistica è tutto lì.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata con tutto il cuore, nel nome del Signore Gesù, la potenza dello Spirito Santo vi porti l'abbondanza dei suoi doni, soprattutto la pace, la serenità, il coraggio, la forza. Continuiamo sempre a manifestare al Signore la nostra gratitudine, la nostra lode, la nostra benedizione. E così entriamo sempre più profondamente nella conoscenza, nella comprensione dell'azione liturgica che la Chiesa offre a Dio tutti i giorni a nome di tutta l'umanità. La Chiesa è posta come una lucerna sul monte per illuminare tutti quelli che sono nella casa di questo mondo, di questa umanità. La Chiesa è un po' come il Mosè sul monte con le braccia alzate che loda, benedice il Signore a nome di tutta l'umanità. La liturgia è quindi questa espressione di lode, di benedizione, di rendimento di grazie al Padre per la salvezza che Gesù ha compiuto con il suo sacrificio pasquale, con il suo mistero pasquale, e che viene comunicata questa grazia, questa salvezza attraverso la potenza dello Spirito Santo nella Chiesa. Noi come cristiani dobbiamo sempre riconoscere che siamo stati costituiti come sacerdoti, re e profeti per questo mondo e che ogni nostro dono lo dobbiamo mettere a disposizione per la crescita della comunità cristiana, prima di tutto perché questa è il lievito, il sale, la luce, ma poi per tutta la comunità della famiglia dei figli di Dio. E lo Spirito Santo è all'opera, ha preparato il popolo scelto da Dio per accogliere il Cristo Gesù attraverso tutta la storia della salvezza dell'antica alleanza. E la Chiesa ricorda tutti questi avvenimenti, rilegge e rivive tutti questi grandi eventi della storia della salvezza, riportandoli nell'oggi, poiché la Chiesa fa memoria, non nel senso di un ricordo lontano, ma attualizza questi avvenimenti, li concretizza in riferimento a Gesù Cristo, come oggi avvenisse l'Esodo. Difatti avviene, noi siamo in un cammino per uscire dalla schiavitù del peccato, della morte, per entrare nella libertà dei figli di Dio. Noi oggi viviamo l'esilio in attesa del ritorno, e oggi noi viviamo il regno di Dio, viviamo questa nostra comunione con il Signore che è presente in tutta la nostra storia quotidiana, poiché quello che oggi noi viviamo per noi è espressione della volontà di Dio, perché noi camminiamo secondo i progetti di Dio, le vie di Dio per giungere alla salvezza. Ed è necessario che il popolo cristiano in modo particolare approfondisca tutte queste verità attraverso la catechesi, in modo da aprirsi spiritualmente ad accogliere il dono della salvezza che si compie nella liturgia alla quale il popolo cristiano deve continuamente partecipare. Vorremmo dire ancora una parola sul rapporto che esiste tra la liturgia ebraica e la liturgia cristiana. Stiamo parlando appunto della liturgia animata dallo Spirito Santo e preparata nell'antica alleanza attraverso i profeti, attraverso tutta la storia del popolo eletto. Quindi nel popolo ebreo, nel popolo eletto della prima alleanza, dell'antica alleanza, esisteva una liturgia. Il popolo lodava, benediva il Signore, si riuniva per rivivere gli avvenimenti della salvezza. E sappiamo che il popolo ebreo celebrava la Pasqua. La Pasqua non è stata istituita da Gesù Cristo. Gesù Cristo ha celebrato la Pasqua ebraica insieme con i suoi genitori quando era a Nazareth e poi insieme con i suoi discepoli nella vita pubblica.
C'era quindi una Pasqua che è iniziata con l'uscita del popolo ebreo dall'Egitto, e vivevano gli ebrei questa Pasqua come un memoriale, cioè come un'attualizzazione sempre viva, sempre concreta, sempre attuale di questa liberazione. E quindi il popolo viveva ogni anno questa liturgia solenne, che la celebravano nella durata di 8 giorni, una festa che tutto il popolo viveva in rendimento di grazie al Signore per questa liberazione. C'era una liturgia quindi viva e partecipata nel popolo eletto. Gesù quindi ha fatta sua questa liturgia e l'ha rinnovata nel senso cristiano. La Pasqua era celebrata nel segno del pane e del vino, pane come simbolo della sofferenza, della schiavitù dell'Egitto, e vino come allegria, esultanza per la liberazione e per l'ingresso nella terra promessa. La Pasqua veniva celebrata ancora nella figura dell'agnello pasquale e anche nella figura del sangue. E Gesù quindi, quando celebra l'ultima Pasqua ebrea per lui, si sostituisce al pane, che era il memoriale della schiavitù. Per Gesù questo pane diventa il suo corpo, lo trasforma nel suo corpo: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Quindi Gesù concretizza, attualizza nella Pasqua ebrea la sua Pasqua, la sua opera di salvezza compiuta per noi, liberandoci dal peccato e dalla morte. E prende il vino, che era il segno della liberazione del popolo ebreo dalla schiavitù e dall'esilio e dal cammino nell'esodo attraverso il deserto, e questo vino lo trasforma nel suo sangue: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Versato questo sangue in remissione dei peccati, Gesù quindi dà un nuovo contenuto alla liturgia pasquale degli ebrei, mentre per gli ebrei era soltanto un ricordo sempre attualizzato, evidentemente una memoria di una liberazione umana. Per Gesù invece la Pasqua diventa una realizzazione della sua opera di liberazione per la vita eterna, e ci dona il suo corpo sacrificato, della realizzazione del suo sacrificio di passione e morte sulla croce, e ci dà il suo sangue, il sangue della vita eterna, della nuova eterna alleanza, il sangue che ci lava da ogni peccato e che ci introduce nella visione di Dio, nella comunione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo. Quindi vediamo come il popolo ebreo viveva una sua liturgia, e Gesù ha fatta sua questa liturgia, l'ha resa cristiana, cioè ha dato nuovi contenuti. Da qui ancora di più noi vogliamo riscoprire i legami profondi che ci stringono con il popolo ebreo. Giustamente in quest'ultimo tempo, in modo particolare, viene messa in evidenza e questa fraternità che ci lega con gli ebrei. Sono i nostri fratelli maggiori, sono i primi nostri fratelli che hanno accolto le promesse di Dio e che hanno vissuto la storia della salvezza e hanno preparato la venuta di Cristo, che è ebreo. Perciò noi dobbiamo guardare gli ebrei con questo spirito di amore immenso, di gratitudine, di riconoscenza, anche perché loro ci hanno custodito la Sacra Scrittura. Per gli ebrei e per i cristiani la Sacra Scrittura, la Bibbia, resta una parte essenziale delle liturgie che celebrano loro e che celebriamo anche noi. Questa duplice liturgia, che per gli ebrei è rimasta ancora una liturgia di attesa del Cristo, perché loro non hanno riconosciuto in Gesù Cristo il Messia promesso dai profeti, e per noi invece diventa una liturgia
di incontro con il Signore Gesù, riconosciuto come il vero inviato dal Padre. Comunque nelle due liturgie c'è questa identità che si esprime attraverso la proclamazione della Sacra Scrittura, della parola di Dio. Viene proclamata la stessa parola, l'Antico Testamento, che gli ebrei accolgono evidentemente, è l'Antico Testamento nostro, che è incluso nella Bibbia e che per noi costituisce la radice del Nuovo Testamento, della parola nuova del Vangelo e della lettera degli Apostoli, che costituiscono il patrimonio, il deposito della fede, della rivelazione di Gesù Cristo. E così nella liturgia, sia ebraica come cristiana, viene proclamata la parola di Dio e viene data una risposta a questa parola attraverso la preghiera, la lode e l'intercessione anche per i vivi e per i morti, il ricorso alla misericordia di Dio. Sono tutti elementi comuni questi nella duplice liturgia. Evidentemente la liturgia della parola si completa anche con la liturgia della lode, con la liturgia delle ore e con altri formulari e testi liturgici che esprimono la realtà di incontro del popolo con Dio. Nella stessa liturgia noi veniamo anche ad esprimere spesso le stesse preghiere, soprattutto nella celebrazione della Pasqua. La liturgia cristiana segue le tracce di una liturgia ormai diventata tradizionale presso gli ebrei. E ci sono anche dei testi che conservano delle formule delle nostre preghiere più degne di venerazione, come per esempio il Padre Nostro. Anche le preghiere eucaristiche nostre, quelle che recitiamo per la celebrazione della Messa, si ispirano a modelli della tradizione ebraica. C'è tutto un riferimento. Sembra da ricordare che questo rapporto tra la liturgia ebraica e quella cristiana comporta anche delle differenze di contenuti, come abbiamo già detto, per quanto riguarda soprattutto la Pasqua. Cristiani ed ebrei celebrano la Pasqua, però per gli ebrei la Pasqua è soltanto un ricordo storico, un'attualizzazione storica, mentre per noi la Pasqua compie e si realizza nella memoria della morte e resurrezione del Signore, resa presente nella celebrazione liturgica. È tutto in riferimento alla venuta del Signore, per gli ebrei una venuta del Messia che ancora attendono, per noi invece la seconda venuta del Messia che è già venuto nella sua prima venuta nella carne, quando si è incarnato nel seno della Vergine Maria. In fondo la differenza che esiste tra noi e gli ebrei è proprio questa: abbiamo un'unica radice, un'unica sorgente, la rivelazione della parola di Dio nell'Antico Testamento. E per gli ebrei invece c'è il rifiuto di Gesù Cristo, perché non lo riconoscono il Messia, in quanto che il popolo ebreo aspettava un Messia potente, un Messia che avesse la capacità di fare cose straordinarie sotto un punto di vista politico, sociale, per dare gloria al popolo ebreo. Gesù è morto in croce, quindi per loro è un fallito. No, non è il profeta, il Messia promesso. Per noi invece Gesù è il vero mandato dal Padre, è il Figlio di Dio e lo riconosciamo. E allora noi sappiamo che Gesù Cristo, venuto nella carne, è morto, è risorto e asceso al cielo, verrà alla fine dei tempi per giudicare tutti gli uomini, e noi siamo in attesa di questa venuta seconda, tanto vero che nella liturgia, nell'Eucaristia, e noi proclamiamo la morte del Signore, annunciamo la sua venuta. Gli ebrei invece attendono una venuta ancora temporale, di potenza umana. Comunque per questo noi dobbiamo sentire molto il nostro vincolo stretto di fraternità con il popolo ebreo, e dobbiamo insieme chiedere
grazie e Spirito Santo, perché lo Spirito scenda anche su questo popolo eletto e dia luce e faccia capire loro che Gesù Cristo è veramente il Messia, il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini.

dobbiamo ricordare, poi anche con molta responsabilità, che la liturgia della Nuova Alleanza, la liturgia della Chiesa, e non è soltanto una celebrazione, ma è un incontro con una persona, che è Gesù Cristo. Ecco la differenza essenziale tra la liturgia ebraica e la liturgia cristiana. Noi nella liturgia ci incontriamo con Gesù Cristo in maniera vera, reale, perché Gesù Cristo è vivo, è risorto, vive nella sua comunità. Questo lo abbiamo ricordato quando abbiamo letto il racconto dei discepoli di Emmaus, che hanno percorso un cammino con Gesù, ascoltando la parola che spiegava le scritture dell'Antico Testamento, e poi sono entrati a sedersi a mensa, e nello spezzare il pane che Gesù ha compiuto hanno riconosciuto il Signore. Quindi c'è l'incontro proprio con la persona di Gesù, come i discepoli di Emmaus. Anche noi, ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, ci incontriamo con la persona di Gesù. E questo è ancora un elemento nuovo per capire che il cristiano non può trascurare la liturgia, la messa domenicale, perché se dovesse venire un personaggio importante, noi tutti ci preoccuperemmo di andarlo ad incontrare. Ora, nella liturgia sempre, costantemente arriva Gesù. Gesù è presente, vivo, reale, il nostro Salvatore, il Figlio di Dio, colui che si carica dei nostri peccati, che ci comunica la vita di Dio, che ci fa sempre più degni della vita eterna, donandoci grazia di perdono, di misericordia e di potenza di Spirito Santo. Per cui un cristiano che non va mai a messa non si incontra mai con la persona di Gesù Cristo nella liturgia. E quindi è un cristiano che sempre più si vede impoverire la propria vita, perché senza di Gesù noi non facciamo niente. È vero che noi possiamo incontrare Gesù anche nel povero, anche nel nostro lavoro quotidiano, ma questi incontri sono incontri successivi all'incontro essenziale con la persona di Gesù che noi dobbiamo accostare nella liturgia eucaristica. Prima incontriamo Gesù lì dove Lui resta con il suo mistero di passione, morte e resurrezione, e quindi ci accostiamo all'Eucaristia, mangiamo il corpo di Cristo, ci nutriamo di Lui, riceviamo il suo Spirito, diventiamo un altro Gesù, diventiamo il suo corpo vivo in comunione con i fratelli. Dopo usciamo nel mondo e andiamo ad incontrare Gesù nel povero, animati dall'amore e dalla potenza dello Spirito che abbiamo ricevuto nell'Eucaristia. È molto diverso il servizio che possiamo fare ai fratelli soltanto sotto un punto di vista umanitario, filantropico, così, di generosità nostra personale, e un incontro che noi possiamo avere con il povero nella persona di Gesù Cristo che abbiamo incontrato nell'Eucaristia. Il vero cristiano è colui che possiede l'amore e la potenza di Gesù Cristo, e quindi il servizio che possiamo fare in casa, nel lavoro, la disponibilità di accoglienza e di amore verso i fratelli, per il cristiano acquista una potenza straordinaria e soprannaturale, perché noi compiamo questi servizi nella persona di Gesù Cristo, con l'amore di Gesù Cristo, e quindi con una potenza che può diventare anche taumaturgica, cioè che può trasformare la vita di quei fratelli che noi incontriamo. Insomma, noi dobbiamo riscoprire questa ricchezza inestimabile della liturgia nella quale noi ci incontriamo con il Signore Gesù in persona.

nasce una conseguenza da questo nostro incontrarci con il Signore Gesù nella liturgia, la necessità di una preparazione a questo incontro. Quindi è necessario che singolarmente ogni cristiano che partecipa all'assemblea liturgica, all'Eucaristia, e insieme con i suoi fratelli, con i quali forma un'assemblea, che sia veramente un popolo ben disposto ad accogliere il Signore. Quindi non si può andare alla liturgia così semplicemente come un rito. Veramente siamo lontani dal vivere con autenticità il nostro incontro con il Signore. Il vedere come la gente viene a messa e crea un sentimento di molto disagio. C'è molta gente che arriva a messa in ritardo, magari mentre si proclama la parola di Dio. Quindi intanto è un gesto di scorrettezza, perché quando ci si deve incontrare con una persona importante non si può arrivare in ritardo. È un segno quasi di disprezzo, per dire, beh, insomma, a me non interessa più che tanto. No, no, è un segno che non abbiamo fede. Se sappiamo che ci incontriamo veramente con il Signore e dovremmo arrivare in anticipo, dovremmo prepararci, predisporci per accogliere il Signore, che poi fra l'altro conosce i nostri cuori, conosce i nostri sentimenti, sa cosa abbiamo dentro. E perciò arrivare in ritardo alla messa, arrivare con tutti i nostri pensieri, preoccupazioni, perché magari alla mattina abbiamo fatto tante altre cose, e essere là passivi, senza magari renderci conto di quello che sta avvenendo, senza partecipare all'Eucaristia, nel senso che non si fa neanche la comunione, magari si arriva in peccato e quindi non si è fatto neanche un atto di pentimento iniziale, perché si è arrivati in ritardo e non ci si pensa più dopo almeno di chiedere scusa al Signore che siamo entrati all'Eucaristia con il peccato. Non si partecipa al canto, quindi non si partecipa alla festa, non si risponde alle parole. E poi si sta lì a guardare l'orologio per far presto, perché ho tante altre cose da fare. Ecco, io credo che chiunque di voi, facendo questa riflessione, deve dire, ma insomma, chi sono i cristiani? Come si manifestano nella loro fede, partecipando all'Eucaristia in maniera così assente, distratta, in maniera così alienante? Per cui dopo l'Eucaristia che cosa cambia nella vita del cristiano? Che cosa cambia nell'assemblea, che dovrebbe entrare nel mondo come un popolo pieno di fuoco e di potenza di Spirito Santo per annunciare Gesù Cristo risorto, incontrato nell'Eucaristia? Veramente abbiamo bisogno noi cristiani qui di convertirci, di approfondire sempre di più queste verità, conoscendole attraverso la catechesi, così come io cerco anche di esprimervi queste verità attraverso questi insegnamenti quotidiani, e di vedere, di metterci nella verità, in modo da diventare questo popolo ben disposto, che ci sia una vera autentica preparazione dei nostri cuori, poiché lo Spirito Santo opera nei cuori, e se noi non partecipiamo all'assemblea con il cuore nuovo, ma vi partecipiamo con un cuore distratto, con un cuore diviso, e partecipiamo senza renderci conto di quello che sta avvenendo, e veramente noi disprezziamo il Signore, calpestiamo la grazia di Dio, gettiamo via le perle preziose che Dio ci mette a disposizione, e noi ci condanniamo a una vita cristiana meschina, a una vita cristiana che conosce soltanto mormorazione, malcontento, fretta, stress, corsa, agitazione, e poi i rapporti sbagliati con i fratelli, perché se manca un rapporto vivo con il Signore, come possiamo rapportarci con serenità, con pace e con amore con i nostri fratelli? Vogliamo allora invocare la grazia dello Spirito Santo affinché abbia da risvegliare in noi la fede, perché possa operare in noi la vera conversione del cuore, perché ci aiuti ad aderire veramente alla volontà di Dio. Queste sono le disposizioni con le quali noi dobbiamo partecipare all'Eucaristia, facendoci aiutare dallo Spirito Santo, pregandolo, invocandolo,
in modo che con questa disposizione interiore noi possiamo accogliere anche tutte le altre grazie che il Signore vuole darci nella celebrazione alla quale partecipiamo, affinché poi questa celebrazione porti frutti di vita nuova nel momento in cui rientriamo nel mondo, perché nell'Eucaristia il Signore vuole fare di noi creature nuove, incontrandoci con Gesù, per poter poi manifestare al mondo questo Gesù che abbiamo fatto nostro, che noi viviamo, con il quale ci siamo identificati. Allora un popolo ben disposto diventa un popolo che testimonia Gesù Cristo, che dà segni di amore, di comunione, che dà segni del vero regno di Dio che viene a trasformare anche la società. Perché Gesù Cristo poi ci inserisce nel mondo come lievito, come sale, come luce, nella potenza della grazia di Dio. Ecco, io penso che queste riflessioni ci aiutino, se non altro a riconoscere i nostri limiti, i nostri difetti, a riconoscere la nostra mediocrità cristiana, la nostra tiepidezza cristiana. E allora, tante volte magari noi ci illudiamo e pensiamo di essere di buoni cristiani perché non facciamo dei peccati grossi, perché non diamo degli scandali orribili, e tante volte siamo magari tentati come i farisei a dire noi siamo più buoni degli altri che fanno tanti sballi. Ma se consideriamo qual è il nostro rapporto vero con Gesù Cristo, e noi dobbiamo vergognarci, dobbiamo sentirci umiliati. Perché Gesù che affidamento può fare su di noi? Lui ci ha scelti perché dobbiamo essere i suoi testimoni. Al suo seguito noi dobbiamo continuare la sua missione, dobbiamo essere ripieni della potenza dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo, che abbiamo ricevuto nella cresima, che abbiamo ricevuto negli altri sacramenti, soprattutto nel sacramento del matrimonio, nel sacramento dell'ordine per noi sacerdoti. E ci rendiamo conto allora che se noi cristiani fossimo veramente questo popolo rinnovato nella liturgia eucaristica, saremmo come gli apostoli che escono dal cenacolo dopo che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Proviamo a farci questa piccola riflessione a conclusione di questo nostro pensiero. E come usciamo noi dall'Eucaristia? Che cosa ha compiuto finora in noi la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche? Siamo veramente usciti dalla messa come gli apostoli sono usciti dal cenacolo, pieni di Spirito Santo, di coraggio, pronti a donare la vita per la gloria di Dio e per il servizio dei fratelli, nella disponibilità anche di perdere la vita come Gesù ce l'ha donata totalmente a noi, la sua vita, nel suo mistero pasquale. Vogliamo allora chiedere anche l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi, degli Angeli. Ecco perché invochiamo sempre la Vergine Maria e San Giuseppe, perché loro sono stati quelli che più di tutti sono riusciti a vivere a contatto con Gesù Cristo, e quindi loro possono darci questa testimonianza e possono ottenerci questa grazia con la loro intercessione, per cui anche ogni nostra famiglia possa diventare una vera chiesa domestica, perché poi la liturgia, lo vedremo in altro momento, deve diventare anche liturgia domestica. Nella famiglia noi dobbiamo vivere la liturgia, il nostro incontro con il Signore, perché lo Spirito di Dio è diffuso in tutta la nostra realtà di vita. Dalla Chiesa dobbiamo passare alla Chiesa domestica. Chiediamo questa benedizione di Dio, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Ancora vi auguro una giornata che sia una vera liturgia, un vero incontro con il Signore, testimoniandolo ai fratelli nel nostro amore, nella nostra accoglienza, nella nostra fedeltà alla chiamata cristiana. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati, questa è Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo come sempre da Pordenone anche in questo martedì 7 luglio 2026, sono le 9:03 minuti. Alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 saremo insieme al professore Roberto Castenetto per una nuova puntata su temi di cultura e società. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità. Alle 12:30 tematiche nella serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticano, alle 13:12 vite di beati e santi. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:35 in cammino, alle 17 gli insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi, alle 23:30 la compieta agli argomenti di attualità e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti, buona giornata e buon ascolto dallo staff, grazie per essere con noi anche oggi.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: l'uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78. E quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere è come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti, hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura? Allora, di non farcela, eh?
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesto dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che era il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento l'entusiasmo che diciamo così poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
2: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia, una realtà che sempre mi ha impressionato, e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
1: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto, che andava nella Genna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia, e poi quando si arriva all'arrivo, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto, per qualche situazione potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti.
2: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
1: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va, padre Vittorio? Beh, si va. Sì, ma per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: stesse nella riuscitore che tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stata arrestata con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice: è successo, adesso chiarirò con l'avvocato, speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro, e lui disse: tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa, si è messo in ginocchio dinanzi a tutti per tutta la messa, questo signore, e quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? Sta zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: di brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
1: una delle tante
0: storie.
1: Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolore.
0: Ognuno.
1: Il carcere è una casa. Una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
0: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi di delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso e che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si riparano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
1: Ecco, io ho una chiusura, prima di salutarla ho una richiesta.
0: Sì.
1: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di, penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori,
2: dove ieri mi lasciasti.
1: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cittadina.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol,
2: Silvio Garattini, farmacologo, ricercatore, tra le personalità più influenti nel campo della ricerca scientifica internazionale. Possiamo dire un monumento, interpellato da tutti e su tutto.
3: Un monumento un po' troppo fisso.
2: Lo so, è vero, lei si muove tantissimo nonostante l'età, dobbiamo dirlo,
3: sì,
2: e
3: certo.
2: Quindi ha una vitalità che tutti le invidiano, lo sa.
3: Sì, certo, il mio stile di vita è fondamentale.
2: Ecco, stile di vita, non genetica.
3: Ma la genetica è certamente importante, perché se uno ha determinati geni che portano inevitabilmente a delle malattie, è chiaro che ha un peso. Però molto spesso la genetica è un alibi per non fare le cose che bisogna fare. Noi oggi, dalla epigenetica, che è una nuova disciplina, sappiamo che la genetica non è immutabile. Le buone abitudini di vita permettono di ridurre l'espressione di geni che sono negativi. Le cattive abitudini tendono a farlo aumentare.
2: E non è mai troppo tardi, che è il titolo dell'ultimo libro, che appena, esatto, appena pubblicato la PM, cioè, va bene a qualunque età, non è tempo perso quando uno passa la gnà.
3: Noi naturalmente più presto si comincia,
2: certo,
3: e tanto meglio è, però a qualsiasi età migliorare le proprie abitudini di vita dà un vantaggio.
2: E infatti bisognerebbe, so che lei è fautore di un'educazione alimentare nelle scuole, bisognerebbe cominciare, cioè, con i piccoli.
3: Da piccoli bisogna cominciare nelle scuole, bisogna fare in modo che i ragazzi non abbiano, per esempio nelle scuole, accesso a tutti i cibi, le patatine, le merendine, dei distributori.
2: Senta, professore, ma lei voleva fare il prete? Sarebbe stato un dono per la Chiesa, ma una grande perdita per la scienza.
3: Cioè, volevo fare molte cose in realtà, e poi fare il prete è sempre una cosa che credo che la maggior parte dei ragazzi abbiano.
2: Davvero?
3: Soprattutto se frequentano l'oratorio,
2: è sempre più raro.
3: Nel mio caso una educazione, diciamo, di tipo cattolico. Quindi a un certo punto uno vuole fare il prete, vuole fare lo psichiatra, vuole aiutare la gente.
2: È una formazione, lei ha partecipato anche ai movimenti giovanili, so che è una formazione che dice mi ha dato molto. Cosa?
3: Sì. E mi ha dato molto perché mi ha intanto aiutato a migliorare la comunicazione. Cioè, dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, dovendo parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e a imparare piano piano come fare a comunicare, perché la comunicazione è una disciplina che non è direttamente connessa con la conoscenza. Uno può avere le migliori conoscenze del mondo, ma non saperle esporre a chi non le ha.
2: Basta pensare a Mosè, se non ci fosse stato Aronne.
3: Esatto, quindi abbiamo storicamente anche abbiamo questo tipo di problemi. E poi, diciamo, io ho avuto anche problemi familiari, per cui mia mamma e mio fratello,
2: una sofferenza grande, vero?
3: Hanno avuto delle malattie. Allora non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, quindi per questo che io sono un grande sostenitore del Servizio Sanitario Nazionale. Mio padre, per avere i soldi necessari per fare le visite a mia mamma, a mio fratello, per i farmaci, eccetera, eccetera, ha dovuto prendere un secondo lavoro. E io, insomma, da ragazzo vedevo mio padre tutte le sere che lavorava per questo secondo lavoro.
2: Però lei ha iniziato a lavorare da giovane, perché ha fatto perito chimico e poi ha lavorato in fabbrica.
3: Sì, ho lavorato in fabbrica, e aver fatto il perito chimico è stato per me molto importante. Cioè, è l'unico titolo di cui in qualche modo sono orgoglioso, perché è quello che mi ha permesso allora la scuola a Bergamo che ho frequentato per diventare perito chimico era una scuola che faceva lavorare. Oggi le scuole sono passive,
4: certo.
3: E noi avevamo parecchi pomeriggi alla settimana in cui ognuno aveva le sue attrezzature di laboratorio, il suo banco di lavoro, doveva fare delle analisi e veniva valutato per la precisione delle analisi. Per cui quando io sono andato, poi dopo il diploma, sono andato a lavorare in un'acciaieria. Non mi hanno insegnato a fare le analisi dell'acciaio, le ho fatte a scuola e quindi ho potuto farle direttamente.
2: A un certo punto un signore che si chiama Mario Negri l'ha incontrata e da questo incontro è nato un istituto che è una fondazione che è tra le più importanti per la ricerca del nostro paese.
3: Le voglio raccontare com'è esattamente la storia.
2: Esatto, mi interessa.
3: Ok, allora la storia nasce così, che io ho lavorato nei laboratori dell'Istituto di Farmacologia dell'Università e fin da studente ho cominciato a fare delle pubblicazioni, avevo dei collaboratori e una cosa che a noi interessava molto era vedere l'eccellenza della ricerca negli Stati Uniti e ci siamo chiesti molte volte: ma come mai sono così bravi? Cosa hanno? Certamente hanno più soldi di quelli che abbiamo noi, hanno più apparecchiature, ma però ci deve essere anche qualcosa di particolare. E allora io ho detto: vabbè, l'unico modo per saperlo è quello di andare a vedere. In America le fondazioni sono diverse dalle nostre, da noi vengono fatte per dare soldi agli altri. In America le fondazioni hanno i loro laboratori di ricerca, quindi facciamo una fondazione per avere i nostri laboratori di ricerca. E poi l'altra cosa importante è che in America la ricerca è fatta a tempo pieno, da noi in Italia invece si devono fare tante cose in università, per cui di fatto si fa ricerca solo nei ritagli. Poi dopo chiedevo a tutti: perché non mi aiuta
2: fondi
3: a fare,
2: ci volevano soldi,
3: esatto, ecco. E lì quando un giorno io chiedevo a tanti sorridevano, dicevano: ma sei troppo giovane, ma aspetta un momento, ma fai la carriera universitaria. A me non interessava, volevo fare ricerca. E un giorno arriva per caso Mario Negri, che era un gioielliere milanese, e un certo giorno ho chiesto anche lui: perché non mi aiuta a fare una ricerca?
2: È stato un mecenate, insomma.
3: Esatto.
2: Senta, professore, ma all'Istituto Mario Negri si fa ricerca, ma sì, è ricerca libera, cioè si può fare libera ricerca?
3: E in Italia è molto difficile.
2: Ah, però voi ce la fate o no?
3: Noi ce la facciamo perché noi siamo, vogliamo essere il più possibile non profit, quindi vogliamo che tutto quello che facciamo sia nell'interesse dei pazienti e non nell'interesse della finanza, della politica, dei partiti, dell'industria. Se dobbiamo anche collaborare con l'industria, abbiamo le nostre regole. Noi non brevettiamo e quindi tutto quello che facciamo lo pubblichiamo, è a disposizione di tutti.
2: È curioso perché le maggiori perplessità, o meglio la messa in guardia sui farmaci, arriva proprio da un presidente ed ex direttore di un istituto farmacologico.
3: Sì.
2: Farmaci, luci ed ombre, tra l'altro. Beh, è anche un titolo di un,
3: sì,
2: suo libro.
3: Sì.
2: Noi spendiamo troppo in farmaci e più o meno la metà sono inutili o dannosi?
3: Beh, noi abbiamo una situazione per cui abbiamo, come Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo spinto molto la ricerca sulle cure. Lei mi dirà: beh, cosa deve fare la medicina se non curare? Certo che deve curare. Abbiamo fatto progressi, abbiamo farmaci che sono meglio di quelli che c'erano una volta, facciamo fare molte cose che prima non potevamo fare. Però questo ha creato inevitabilmente un grande mercato, perché i farmaci li fanno le industrie, e facendoli le industrie devono fare profitto, e dovendo fare profitto fanno parte del mercato. Non ci sono mercati che vogliono diminuire,
2: e quindi bisogna creare l'offerta, anche se l'offerta non c'è la inventano.
3: Esatto.
2: Attraverso la propaganda dei media, della pubblicità.
3: Esatto. E le cose che fanno sono, per esempio, quelle di condizionare molto la legislazione. La legislazione dice: per approvare un nuovo farmaco cosa bisogna fare? Bisogna avere tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno bene, ma non dicono che il nuovo farmaco deve essere comparato con quelli che già ci sono per le stesse indicazioni, e questo serve all'industria.
2: Sì, insomma, vengono in mente i cosiddetti farmaci generici che nessuno compra, sì. Nessuno ti propone, no?
3: Sì, ma però l'industria ha la grande caratteristica di poter dire: il mio è il farmaco migliore. È difficile da contraddire, perché se non si fanno paragoni, se non si fanno confronti, ognuno può dire quello che vuole.
2: Ma una povera persona che, se dalle più grandi reti nazionali si vede proporre integratori, fermenti lattici, melatonina, e perché non deve credere che siano efficaci per la sua vita?
3: Certo, però deve farsi una cultura. Okay. È per quello che noi riteniamo come istituto che sia necessario una grande rivoluzione culturale, e cioè noi dobbiamo passare dalla mercato. Il mercato cosa vuol farci credere? Il mercato vuol farci credere che le malattie piovono dal cielo e ci sono loro che poi se ne occupano. In realtà noi sappiamo scientificamente che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile. Non deve avvenire, basta che uno abbia delle buone abitudini di vita. Se non diventa obeso, se non aumenta troppo la glicemia, se mangia in modo adeguato, se cammina e si muove, non diventa diabetico. Il 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. È questo che bisogna cambiare.
2: Lei dice sempre che se avessimo una prevenzione adeguata, la malattia sarebbe vista come un fallimento e non come una fatalità.
3: Esatto, esatto. Perché se noi facciamo prevenzione diminuiamo molto le probabilità di avere una malattia, quindi di andare dal medico, quindi di avere dei farmaci, quindi di andare nel Servizio Sanitario Nazionale.
2: Che comunque resta uno dei migliori al mondo.
3: Certo,
2: ancora,
3: ma ci lamentiamo delle liste d'attesa. Dipendono da noi. Perché se noi avessimo buone abitudini di vita, non andremo a far lavorare il Servizio Sanitario Nazionale per qualcosa che è evitabile. E quindi avere buone abitudini di vita non è importante soltanto per noi, non è solo un sano egoismo, è anche una modalità di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario.
2: Perdoni se sorrido, ma credo che la solidarietà nei confronti delle istituzioni sia molto poco abituale nel cittadino
3: ma
2: italiano.
3: Noi dobbiamo avere solidarietà, perché vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale continui a lavorare come lavora, ha cambiato la faccia della salute,
2: cioè,
3: del
2: lei
3: paese.
2: Lei dice non solo pretesa ma anche collaborazione.
3: Esatto.
2: E in fondo anche le farmacie, se anziché essere dei negozi diventassero dei presidi di medici realmente?
3: Certo, le farmacie hanno una doppia faccia, cioè vorrebbero essere e potrebbero essere delle fonti di educazione, ma hanno all'interno un bazar di cose completamente spesso inutili. Hanno tutti questi integratori alimentari.
2: Non
3: hanno
2: servono gli integratori?
3: Ma no, no, servono a chi li vende, non servono a chi li usa.
2: Lei è molto severo, eh?
3: No, non sono
2: anche
3: severo.
2: Anche con l'omeopatia è severissimo.
3: Ma non ci sono prove scientifiche, cioè se l'integratore alimentare avesse prove scientifiche di attività sarebbe un farmaco.
2: Okay.
3: E l'omeopatia non contiene nulla quindi non può essere, non può essere un farmaco se non contiene nulla. Non può essere.
2: Nelle farmacie non andrebbero venduti.
3: Assolutamente, è diseducativo vendere, è un bazar.
2: Tornando alla sua infanzia, a quell'educazione in parrocchia, lei si è convinto che scienza e fede hanno qualcosa in comune, oltre a non avere molte cose in comune?
3: Ma la scienza e la fede sono due cose differenti. Non, sul piano teorico non si possono incontrare, perché la scienza per andare avanti ha bisogno di prove, la fede è basata sulla credenza, cioè io credo che qualcosa esista per la grazia che mi deriva dal Padre Eterno, ma insomma lì io non ho bisogno di prove. Mentre però se noi andiamo a guardare la situazione, ci troviamo in una situazione in cui la Chiesa si è sempre occupata delle sofferenze, i primi ospedali sono stati fatti dalla Chiesa, la scienza si occupa delle sofferenze, poi più recentemente Papa Francesco era molto interessato a migliorare il pianeta, perché è considerato il creato, ma anche la scienza è interessata a migliorare il pianeta, perché ci devono vivere le persone. Quindi scienza e fede non hanno nulla in comune in termini di conoscenza, ma in termini di attività possono lavorare insieme.
2: Il loro oggetto è l'uomo.
3: E possono essere sinergici, e in fondo essere sinergici vuol dire far capo a quello che è il maggiore e più importante messaggio che deriva dalla religione, che è il messaggio evangelico: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è la cosa più importante, è quella che dovrebbe rendere tutti gli uomini parte della stessa famiglia.
2: È quello che ha mosso il suo lavoro, questa frase?
3: Certamente. Cioè, è quella in cui credo, cioè io credo che è importante che ognuno di noi guardi agli altri con lo stesso interesse con cui guarda al suo interno.
2: C'è ancora sospetto, pregiudizio, diffidenza, se non vero e proprio odio, tra questi due ambiti del sapere, secondo lei, nella ricerca?
3: No, io non è che la veda molto.
2: Perché lei sa bene che la Chiesa si espone spesso in alcuni ambiti anche che toccano la scienza, l'intelligenza artificiale, la bioetica, e viene in contrasto con la cosiddetta scienza, sempre perché ha un'idea dell'uomo diversa, no?
3: Sì, ma non c'è, secondo me, per quanto riguarda per esempio la scienza, per quanto riguarda il modo con cui si devono studiare i farmaci, l'etica è qualcosa che non è contrario alla mentalità religiosa.
2: Certo.
3: Quindi l'etica deve essere presente in tutte le attività umane, non è soltanto una...
2: Beh, nella tecnoscienza non sempre c'è questo interesse per l'etica, questo sguardo alla persona.
3: È quello che noi invece proponiamo ci debba essere, cioè quando parlavamo prima di come si approva un farmaco, noi siamo contrari a questa legislazione. Perché? Perché questa legislazione dice qualità, efficacia e sicurezza, non ci dice come questo nuovo farmaco si confronta con quelli che già esistono, e quindi studia il farmaco nuovo contro il placebo. Ma la dichiarazione di Helsinki, che è la dichiarazione di etica più importante, dice che non è etico studiare un nuovo farmaco contro il placebo. Bisogna studiare, usare il placebo se non c'è un farmaco che ha lo stesso tipo di indicazione terapeutica, ma se c'è un farmaco che ha quella indicazione terapeutica, quello deve essere il controllo, ma questo non va bene all'industria, perché è facile far vedere che qualcosa è meglio di niente, del placebo, è più difficile far vedere che è meglio di quello che già esiste.
2: Senta professore, la sperimentazione è adeguata dappertutto nel mondo? Lei sa bene tutte le polemiche che sono nate sui nuovi vaccini, no? Quelli RNA eccetera, la sperimentazione, ripeto, è stata ed è ancora adeguata nei farmaci? Visto
3: no, noi vorremmo che la sperimentazione non fosse fatta da chi vende, cioè vorremmo che la sperimentazione fosse fatta da chi è neutro. Difatti noi riteniamo che anche quando lei vuole leggere un articolo scientifico ci sono alcune cose che dovrebbe guardare come prima di guardare quello che c'è dentro l'articolo. Chi ha pagato la ricerca? I ricercatori hanno conflitti di interesse? Nella maggior parte degli articoli trova che il farmaco studiato è la ricerca pagata dall'industria, che quelli che hanno studiato il farmaco hanno conflitti di interesse, cioè sono stati pagati dall'industria o da altre industrie, quindi non hanno una mentalità indipendente. E noi è quello che vogliamo.
2: È bello che sia così battagliero. Senta, ma l'intelligenza artificiale, a proposito di nuove frontiere, aiuterà nella sperimentazione, nella ricerca farmacologica?
3: Aiuterà se sarà indipendente.
2: Se sarà etica.
3: È sempre quello, perché noi abbiamo sperato molto anche nel internet, ma internet è diventato una cosa di cui non ci possiamo più fidare, perché c'è tutto e l'opposto di tutto. A me su internet con l'intelligenza artificiale fanno fare propaganda di farmaci che non mi sognerei mai di fare.
2: Proprio a lei.
3: Perché a me, come a tante altre persone conosciute, con l'intelligenza artificiale fanno dire quello che vogliono. E questo bisogna che non succeda anche nell'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, e per questo bisogna preparare la gente. I giovani devono essere preparati a capire cosa vuol dire, a capire quali sono i vantaggi, quali sono i possibili rischi, quali sono i pericoli. È questo che bisogna fare, ma non si fa, perché non interessa. Cosa fanno gli ordini dei medici? Perché gli ordini dei medici non si oppongono a tutta una serie di cose che vanno contro la buona medicina?
2: Lei è un rivoluzionario, lo sa?
3: No, non sono. Cioè, io credo che la prevenzione sia una forma di rivoluzione.
2: Perché è rivoluzionario dire la verità. Senta, due cose ancora, professore, sì, prima di salutarci. Uno, beh, insomma, viste le sue affermazioni, che cosa vorrà chiedere, che cosa vorrebbe chiedere al buon Dio?
3: Ma io penso che prima di tutto dobbiamo chiedere a noi. Perché chiedere al buon Dio è un alibi, è sempre una modalità che è tipica negli uomini, ma in particolare fra gli italiani, che la colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è dei politici, ma ci dimentichiamo che i politici li eleggiamo noi, quindi dipende da noi. La colpa è delle liste d'attesa, però le liste d'attesa dipendono dal fatto che noi non facciamo quello che dovremmo fare.
2: Il complimento, cioè, per il suo realismo. C'è una canzone, una musica con cui vuole che chiudiamo questo dialogo?
3: Va pensiero.
2: Perché?
3: Perché mi piace questa idea del pensiero che vaga e che avvolga tutto e che aiuti la gente a essere razionale.
2: Sì, sentiva cantarla da qualcuno a casa?
3: Sì, perché mio papà aveva una bella voce e cantava nella filodrammatica dell'Orfanotrofio di Bergamo e cantava nelle operette, quindi insomma l'ho sentita, la ricordo per via dell'infanzia.
2: Che sia un omaggio a lui allora. Sì. Grazie professore.
3: Grazie a voi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini, al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma non replica, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta, Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione in Medio Oriente, il 15 e il 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, ascoltiamolo.
2: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale, perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione, non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta, la politica ricomincia quando ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto. È su questa convinzione che noi vogliamo in questa maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

della vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mensile dedicato al pensiero di Augusto Del Noce, questo grande filosofo cattolico morto nel 1989, proprio l'anno della caduta del muro di Berlino, e grande interprete del nostro tempo, dell'età contemporanea. Abbiamo in questi ultimi incontri approfondito anche alcuni temi riguardanti proprio il pensiero cristiano, il dibattito che c'è sul pensiero cristiano, e quindi vi propongo oggi un contributo a mio avviso interessante, e cioè la presentazione di un libro scritto da Agostino Molteni, un autore di cui vi ho proposto varie volte dei testi. È un teologo che ha insegnato all'Università di Concepción in Cile, dove tuttora vive, ma è di origine italiana, brianzolo, e appunto ha scritto questo volumetto molto interessante che si intitola La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero. È un contributo originale proprio per capire qual è la logica del pensiero di Cristo, così come viene fuori qual è la logica del pensiero di Cristo, così come

0: nel libretto che ha fatto l'autore stesso pochi giorni fa a Udine, e poi nei prossimi incontri avremo modo di approfondire questo tema. Grazie per la vostra attenzione, per l'ascolto, e vi do appuntamento tra un mese. Grazie.
1: Molte grazie a tutti per essere venuti. Parto allora dall'ultima, perché ho messo all'introduzione, ho ringraziato a mio papà, mia mamma, mie sorelle e tutti gli amici che mi hanno fatto pensare bene di Cristo. E poi metto nella nota di edizione 1976, a 50 anni da quella Pasqua del 1976 così imprevista e imprevedibile nei suoi sviluppi, perché ero marxista, nel senso che mi piaceva molto leggere Marx, però a casa mia mio papà mi ha detto: se tu puoi essere quello che vuoi essere, ma qui il rosario si le recita tutte le sere. Quindi ero l'unico marxista, penso, nel mondo che recitava il rosario tutte le sere e doveva andare a messa tutte le domeniche. E fino a quando, in questa Pasqua del 1976, lì a Ravenna, in una tre giorni di Pasqua, come dice Peggy, sono stato morso. Peggy ha questa immagine che Cristo è capace di mordere, mentre gli dei greci sono come sdentati, non riescono a mordere la gente, invece Cristo mi ha fatto si è fatto incontrare. Leggevo il libretto delle ore, pregando il libretto delle ore i primi giorni lì a Rimini e Ravenna. Mi ricordo che mi piaceva tantissimo, e ancora mi piace tantissimo, penso che nella tomba metterò questa frase, la frase dei Vesperi del lunedì, mi sembra, che dice: mi sono fatto incontrare da chi non mi cercava, ho detto sì, ho detto eccomi a chi non ha invocato il mio nome. Mi è sempre piaciuta, perché poi, entrando in questa storia, in questa grande storia di grazia che si chiama Comunione e Liberazione, si insisteva molto sul senso religioso, e io devo dire che ho un po' di problemi col senso religioso, perché è un po' angosciante il senso religioso, nel senso è sempre più in là, e niente ti soddisfa. E tutte queste storie, mentre questa frase, mi sono fatto incontrare da chi non aveva neanche problemi religiosi, e io non avevo nessun problema religioso, né anche dopo mi sono fatto mai dei problemi religiosi di andare più in là del finito, e tutte queste storie del finito, dell'infinito, che poi finivano tutti nel mistero, sto raccontando la mia vita, non è che dovete essere d'accordo con queste cose assolutamente, ma queste parole, mistero, destino, più in là, sempre più in là, non le ho mai capite. Anche perché poi i preti dicevano: ah, la Trinità è un mistero. Vabbè, il mistero era come qualcosa che non si capiva, si affoga nel gran mare dell'essere, nel gran mare del mistero. Però quello che mi interessava era e dopo arrivo a perché parlo della ragione di Cristo, però mi interessava il fatto che per esempio Giussani parlava di Cristo come un fatto, però neanche questo mi soddisfaceva a me, sinceramente, questa è un po' la storia del mio pensiero. che non è che sia chissà che cosa, ma è quello che ho pensato io. Cioè, San Agostino dice: se la fede non è pensata,

0: fatta non vale niente. Se quello che vivi, se la fede che hai incontrato, se Cristo, l'incontro con Cristo non lo pensi da dentro l'incontro, perché Sant'Agostino diceva non si conosce niente, non si può conoscere neanche cos'è un bicchiere d'acqua, se non dentro di un'amicizia. Allora non mi soddisfaceva neanche questa cosa che si diceva che Cristo era un fatto, perché mi sembrava molto l'immagine dell'obelisco, di una cosa che sta lì, un fatto. Poi un po' è migliorato quando si è cominciato a parlare di Cristo come avvenimento, imprevisto, imprevedibile. Vabbè, ho detto, vabbè, questo già è una sorpresa. Però ancora non mi convinceva questa cosa, perché sì, vabbè, ti cade una cosa sulla testa, è un imprevisto, ma non riuscivo, dico le mie difficoltà, non riuscivo molto a capire questo avvenimento imprevisto, imprevisibile, non deducibile da fattori anteriori. E un avvenimento come qualcosa che si impone, mi ha sempre, anche la parola evidenza, come si usava, non mi ha mai convinto, come l'evidenza come una presenza che si impone, un po' perché ero sempre stato un po' anarchico, e una presenza che si impone a me mi sembra di star male, capite? È come non so a voi, ma mi piaceva una presenza al massimo che si propone, che uno dice vabbè sono qua, ma questo uso di parole di evidenza che si impone, che voi ve le ricordate queste cose? Vabbè, comunque, fino a quando sono arrivato a leggere una frase di San Paolo. Un giorno, leggendo la frase di San Paolo, diceva: abbiamo il pensiero di Cristo. E diceva dei cristiani, ma punto esclamativo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Nella prima lettera ai Corinti 2:16, me lo ricordo sempre. Abbiamo il pensiero di Cristo. E allora ho cominciato a pensare che questo avvenimento, questo fatto, era un uomo che pensava. Ma che cosa pensava? E lì poi ho cominciato Peggy a me mi ha aiutato tantissimo. Secondo me Peggy è quello che più mi ha fatto capire cos'è chi è Cristo, e cosa vuol dire la fede cristiana. E con Peggy, con questa tesi, ho cominciato a dire: ma che logica aveva Cristo? Come ha pensato Cristo? Perché noi diciamo sempre nell'angelo, il verbo si è fatto carne, ma mai pensiamo cosa vuol dire per lui farsi un corpo di carne. E io dicevo, che cosa deve aver pensato, come ha pensato farsi uomo, come ha pensato salvare gli uomini? Era una presenza che si imponeva agli uomini? E leggevo quella frase bellissima di San Giovanni che dice: non vi ho chiamati schiavi, perché lo schiavo non sa che cosa pensa il suo padrone, quindi è tutto mistero per lo schiavo che cosa pensa il suo padrone. Vi ho chiamato amici, questa parola bellissima è la parola amicizia, amico, perché tutto quello che io so, tutto quello che io so, quello che io so del padre, io ve l'ho detto. Quindi ho detto basta, ho finito, non c'è più mistero, non c'è più destino, so tutto, io posso sapere tutto. Certo, questa frase può anche un po' scandalizzare, perché uno dice: ma tu vuoi sapere tutto di Dio? Mi sono fatto adesso dare il telefono, perché avevo trovato in un libro di Guardini, Romano Guardini, una frase che diceva, vabbè, essere cristiano significa mettersi nel pensiero di Cristo. Essere cristiani vuol dire mettersi, entrare dentro, cercare di capire la logica del pensiero di Cristo. E poi diceva, se vogliamo sapere come è Dio, dobbiamo guardare Gesù e comprendere il suo pensiero, se vogliamo sapere chi è Dio. Ma perché è così importante questa cosa? Perché una cosa che sempre mi ha un po', diciamo così, preoccupato, erano le patologie religiose. Sempre Guardini, questa è una frase che faccio le foto di delle frasi che mi interessano, poi a un certo punto Guardini, questo teologo che era di Verona ma che poi da piccolino è andato in Germania, lui parlava di una patologia della idea di Dio. E io penso che il mondo di oggi è, come dice un sociologo americano, Peter Berger, lui ha scritto questa frase: il mondo di oggi, gli uomini di oggi sono furiosamente religiosi, cioè sono dei matti religiosi. Quindi le patologie della religione, le patologie anche nella stessa fede cristiana, sono pericolosissime. E, ma basta vedere i canti che si cantano alla messa. Per esempio, io mi diverto sempre a cercare le patologie negli scrittori, ma soprattutto negli scrittori cattolici, e avevo scritto prima di venire qua tutte le patologie che avevo incontrato nella Divina Commedia, in Dante, le patologie religiose, ma robe da matti, di Dante. E, per esempio, dice, descrive Dio come il sommo bene che solo esso a sé piace, cioè l'idea del narcisista, cioè Dio è uno che si piace solo a se stesso, è uno che si guarda e si piace, è un piacione di se stesso. Per esempio, quando il figlio di Dio Carcar si volse della nostra salma, dice che il figlio di Dio, quando si è fatto uomo, si è voluto caricare della nostra salma. Salma vuol dire non solo il morto, ma vuol dire nel tempo di Dante, voleva dire un peso, cioè l'incarnazione come un peso. E poi leggevi i libri di teologia e dicevano la incarnazione è il sacrificio di Cristo, una pena, poveretto, lui che era Dio si è fatto uomo, lui che era tanto grande si è fatto così piccolino. E poi Natale, tutti che dicevano, pensiamo Cristo che è Dio che entra dentro in una stalla con il bue e la vacca. E io non ci trovo niente di scandaloso col bue e la vacca. Uno normalmente nelle campagne uno ci cresce col bue e la vacca lì diceva Rosario. E quindi l'idea dell'incarnazione come un sacrificio, come una pena, come un perdere qualcosa. E Dante dice che si è voluto caricare di questo peso morto che è il corpo dell'uomo. E questa idea che Cristo si è fatto uomo come un sacrificio, come una pena, come un qualcosa che deve dovuto sopportare, senza nessun principio di piacere. A me piace molto Freud, non è che ho letto tutto, ma quasi tutto, 90%, e Freud insiste nel principio di piacere, che è il principio con cui si muove la ragione si muove con il principio del piacere, se questa cosa conviene, non conviene. Dopo anche Cristo ha preceduto di molto. E quindi questa idea che Cristo non avesse il principio di piacere, che fosse tutto un sacrificio, che anche quante volte abbiamo ascoltato dire che la fede è difficile. Ma se la fede è difficile, ma uno va dove è una cosa un po' più facile. Ma sono tutte cose che io ho sentito. E quindi dicevo, ma come ha pensato Cristo? Che cosa ha voluto per lui dire farsi uomo? E quindi ho cominciato a pensare che cosa fosse il pensiero di Cristo, come Cristo ha usato la ragione. E allora ho voluto, in questi 50 anni da quando ho fatto il primo incontro, di scrivere questo libretto sulla ragione, la ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero, per dire, mi sembra che la seconda domanda, secondo quello che diceva la Marcella, perché il titolo, la ragione di Cristo, per dire come Cristo ha condotto la sua ragione. Conoscete Cartesio? Cartesio ha scritto un librettino che a me piace tantissimo, a altri non gli piace, vabbè. Si chiama Discorso sul metodo per ben condurre la ragione. Si dice che da lì comincia la modernità, vabbè. Il metodo per ben condurre la ragione. E quello che a me mi interessava è far vedere come Cristo ha condotto bene la ragione, soprattutto perché, cioè senza patologie, e soprattutto perché per me quello che è importante è sapere, non credere, sapere, perché bisogna sapere se Cristo ha un pensiero sano o è insano. Forse a voi non vi interessa questa cosa, ma secondo me è il punto centrale, perché se Cristo non ha un pensiero sano, se è matto, non salva nessuno, e noi siamo qui, siamo dei deficienti mentali. Forse a voi non vi interessa questa questione, ma pensare come Cristo ha pensato la sua incarnazione, come lui ha salvato gli uomini, secondo me è la cosa più importante. Per quello la ragione di Cristo, come dice Marcella, è il modo come lui ha voluto condurre la sua ragione per incarnarsi, cioè per darsi un corpo, per farsi un corpo e per salvare gli uomini. E che cosa ha da dire all'uomo cristiano e all'uomo di tutti, al laico? Se uno legge questo libretto, secondo me, viste le patologie della ragione che ci sono, perché scusate, i femminicidi che cosa sono se non patologie della ragione? O le guerre che cosa sono se non patologie della ragione? Ma è pieno il mondo di patologie della ragione e soprattutto di ragioni religiose. In questo senso mi ricordo, adesso mi viene in mente, che quando ero in seminario c'era la lista dei libri proibiti. Cioè in Trieste, era un seminario serio, c'erano dei libri che si potevano leggere, in biblioteca tu andavi lì, lo prendevi, e c'erano dei libri che erano proibiti, quindi non si potevano leggere. E uno dei libri che più mi interessava, uno era Il Sacro di Rudolf Otto, che è un libretto sul senso religioso protestante, quindi anche quello, il mistero affascinante, proibito, era proibitissimo per noi leggere questo libro che ci avrebbe fatto diventare uomini religiosi ma non cristiani. Ma l'altro libretto che mi interessava moltissimo si chiamava Diagnosi e valutazione psichiatrica di Cristo. Stiamo parlando che io avevo 22 anni lì a Trieste in seminario, e ho detto questo è proibito, però è interessante, valutazione psichiatrica su Cristo. E finalmente dopo al quarto o quinto anno sono riuscito a leggerlo, e lì descrive tutte le patologie che c'aveva Cristo, che era masochista, io vado verso la croce, che era narcisista, megalomani. Avete sentito che hanno detto ma io vi dico, Marta, Marta, io sono la resurrezione. Allora questi erano 4-5 protestanti che avevano scritto questo libro, che poi Schweitzer, quello che cita anche Giussani, Albert Schweitzer, ha raccolto. E quindi c'erano tutte queste patologie, e ho detto porcaccia la miseria, e qui è una cosa seria, perché se questo qua era matto, anch'io cosa ci faccio qua in seminario? Poi anche dare la vita per Cristo, se questo qui è matto. E quindi già dal seminario un po' questa cosa mi ha sempre interessato, E secondo me è una cosa molto interessante, perché se uno legge i Vangeli, è vero, anche ieri parlavo un po' con Sergio, quando uno dice io sono la resurrezione, io sono la luce, io sono il cammino, la verità, la vita, dice, oh, ma che ti credi? Ma... Infatti Giustiniano ha chiamato il suo libro all'origine della pretensione, ma chi pretendeva essere Cristo? E un po' questo libretto è anche come l'ho scritto, anche perché mia sorella mi ha detto, adesso stiamo facendo la scuola di comunità sulla pretensione cristiana e non riesco a capirci molto bene, scrivimi qualche cosa. Come sempre ho detto, vado a casa, ti scrivo un libretto. È un po' come una cosa per aiutare forse a entrare anche nella pretensione cristiana. Quindi che cosa dice l'uomo d'oggi? Dice come si può condurre bene la ragione, e infatti se uno legge i titoletti sono simpatici. Il primo titoletto dice lo prendevano per matto. Se voi leggete i Vangeli, a un certo punto sia gli apostoli sia sua madre, i suoi, erano andati a prenderlo perché dicevano questo è fuori di sé, è matto. Già lo dicevano quando lui era vivo. Il secondo capitoletto si chiama lui stimava la ragione dell'uomo. Chi stima la ragione dell'uomo? Per esempio, quando Lutero, che ha iniziato il protestantesimo, ha detto la ragione è la prostituta del diavolo. Cioè, se tu usi la ragione, praticamente ti sottometti al demonio. Quindi elimina la ragione per lui. Poi elimina anche la libertà, perché ha anche scritto un libretto che dice la libertà è solo schiavitù. Che cosa rimaneva? Il sentimento. Che non si sa mai che cos'è. Il sentimento. Però Cristo stimava la ragione, a differenza di Lutero e di tantissimi altri. E poi il terzo diceva, aveva ragione, il terzo capitoletto, Cristo aveva ragione, cioè pensava bene, e lì in questo capitoletto faccio vedere come pensava Cristo. E il quarto capitoletto dice imprenditore del pensiero. È una frase che ho preso da Giussani, che mi è piaciuta tantissimo, quando Giussani definisce l'uomo come imprenditore del pensiero. Chi è un imprenditore? L'imprenditore è secondo me il vero uomo, cioè è come Dio. Come Dio inizia dal nulla, e così Zanussi dal nulla ha tirato su questa cosa con 5.000, 8.000. L'imprenditore è uno che da niente pensa e fa. Per esempio questa BIC, questa si chiama BIC, ma anticamente, se voi vi ricordate, si chiamava Biro, sì o no? Si usava la parola Biro, la penna Biro, perché l'ha inventata un ungaro o cecoslovacco, non mi ricordo più, ha detto sì, si usava, io sono andato a scuola, forse alcuni di voi andavano a scuola ancora con il pennino, con il calamaio, e ha detto ma io come faccio a metterci dentro l'inchiostro dentro una penna? E lì ha visto dei bambini giocando che la palla rotolava sull'acqua. E ha detto, se io io ci metto una pallina e la faccio rotolare dentro nell'inchiostro, viene fuori. È andato in Argentina, l'ha proposto al governo argentino, hanno fatto il brevetto, e poi c'è stato questo barone francese, Monsieur Bic, che ha detto, vi compro tutto il brevetto. E da lì è cominciato la Bic. Ma da dove nasce una fortuna, la ricchezza? Da dove nasce la ricchezza se non dal pensiero? Da uno che vede, ha visto dei bambini, ha guardato dei bambini e da lì gli è venuto questa idea. Quindi quando Giussani dice imprenditore del pensiero mi è piaciuto tantissimo, per quello l'ho chiamato imprenditore e avvocato del pensiero. Chi è l'avvocato? Anche Cristo si definiva l'avvocato. perché lo Spirito Santo, Paraclitus, Paraclito, vuol dire avvocato. Chi difende il pensiero? Chi è un avvocato? Un avvocato è chi difende il pensiero del suo cliente. E poi gli ultimi tre, che dicono come si conduce bene la ragione: un pensiero giuridico, un pensiero civico, un pensiero economico. Rapidissimamente, un pensiero giuridico, perché in che senso si conduce bene la ragione se si pensa giuridicamente? Se si giudica dei frutti. Quando Cristo diceva un albero buono dà frutti buoni e dai frutti si conosce. Mentre i greci dicevano che un fico è un fico perché ha l'essenza del fico, che uno guarda e dice: ah, questo qua è un fico. E invece Cristo, guardando un fico, avrebbe detto: ma vediamo se è un fico, ha dei fichi, produce qualcosa. Mi ricordo sempre Marx quando diceva che nella undicesima tesi su Feuerbach diceva: i filosofi hanno interpretato il mondo, hanno analizzato il mondo, ma il mondo bisogna trasformarlo. E così Cristo diceva: ma questo albero è veramente stato capace di lavorare e produrre dei frutti? Quindi giudicare i frutti, imputare qualcheduno per i frutti, mentre i greci dicevano che c'è un'essenza, o il Piccolo Principe, che tutti hanno letto, che è uno dei libri satanici per eccellenza, per quello lo fanno leggere i bambini, così gli distruggono il cervello già da piccolini. Dice: l'essenziale è invisibile agli occhi. Ma tu pensa, ieri abbiamo visto, siamo andati lì al Museo Diocesano, c'era Marta e Maria, pensiamo alla Maddalena, se per lei era vera questa frase, se non è patologica. L'essenziale, per lei che cos'era? Marta, Marta, tutti affanni per tante cose, ma traduciamo così, l'essenziale l'ha scelto Maria. Cioè, per Maria Maddalena l'essenziale che cos'era? Era invisibile agli occhi o era, allora, mistero, destino, infinito? O era qualche, o Santo Tommaso ci ha messo dentro il dito nella piaga, era visibilissimo. Ma è dai frutti che si vede. Anche Cristo, quando ha detto: ho fatto tante cose buone, perché opera mi volete condannare? Anche al soldato che lo ha schiaffeggiato e gli ha detto: oh, che cosa ho fatto io di male? Dimmi una cosa che io ho fatto di male. Ma capite come Cristo pensava? Anche col soldato che l'ha schiaffeggiato gli ha detto: dimmi che cosa ho fatto di male, dimmelo. Questo non ha zittito, non ha detto niente. Quindi un pensiero giuridico che è capace di imputare i frutti, un pensiero civico, quello mi piace tantissimo. Perché? Perché Cristo non è venuto a fondare una religione. Quando si usa ancora l'idea che il cristianesimo è una religione, a me questa è una patologia. Perché il cristianesimo non è una religione, se per religione si intende lo sforzo dell'uomo, il tentativo buono, degno, però inutile, dell'uomo di avvicinarsi a un mistero. È venuto a fondare una religione Cristo, è venuto a dare, come scrivo nel libretto, perché ogni tanto mi prendo delle sono un po'
1: provocatore.
0: La Marcella mi dice, ma, e a un certo punto dice: non voleva creare una setta esoterica con adepti, formare una comunità o istituire un gruppo dal senso religioso particolarmente sviluppato. Voleva creare una comunità. A me piace sempre questa, c'è un libro di un sociologo tedesco, che adesso la Cristiana mi aiuterà a pronunciare, che si chiama Ferdinand Tonny, del 1800, che è un libro fantastico, si chiama Comunità e Società, Comunità Gemeinschaft e Società Gesellschaft. È giusto, ho pronunciato bene. E leggendo questo libro ho cominciato a odiare la parola comunità. Perché la parola comunità vuol dire un gruppo, già la parola gruppo è bestiale, un gruppo di gente che appartengono a qualcosa di misterioso che e stanno dentro, come per dire la famiglia è una comunità, dice Ferdinand Tonnì, la comunità della famiglia, perché tu nasci dentro una famiglia, sei italiano, nasci in una razza bianca o gialla o nera eccetera eccetera, quindi sei appartieni, mentre società, che è la definizione che si dava prima del Vaticano II della Chiesa, anche San Giovanni Bosco ha scritto un bellissimo libro sulla storia della Chiesa e la definisce la Chiesa come una società, ma la parola società, anche per questo Ferdinand Tonnì, vuol dire, nasce dalla parola socio, ma la società la fa il socio, cioè torniamo al pensiero caro a me e a Sergio, che Sergio me l'ha inculcato, del singolo, è il singolo che crea, che genera, che è imprenditore della società, che fa società. Non perché stai dentro già sei a posto, basta leggere i libri di Flannery O'Connor. Se leggete i libri di Flannery O'Connor, lei sempre dice: ma tu credi di essere cristiano? Credi di essere cristiano perché appartieni a una comunità. Ragazzo, devi mangiare di polenta per dire sono cristiano. Quindi un pensiero civico vuol dire che Cristo è venuto a fare una società, non una religione, non è venuto a portare una religione, una religiosità più eccelsa. E l'ultima cosa è un pensiero economico, qui non c'è molto da dire, anche se è bellissimo, ma anche per Cristo l'incarnazione è stata una ricchezza, lui si è arricchito del farsi uomo. Quando ho trovato questa frase nel breviario che i preti dovrebbero pregare, sono stato così contento, perché ho detto finalmente uno che in 2000 anni della Chiesa ha detto quello che anch'io penso. Se voi leggete il libro di Carl Adam, che era un libro dell'estate, a un certo punto lui parla, ho fatto anche la foto di questa roba, parla il quarto capitolo del libro dell'estate, Carl Adam, Gesù Cristo, il quarto capitolo, la fisionomia psichica e mentale di Cristo, e mi è molto interessato, a parte i difetti che c'ha questo Adam, ma non parla niente di come Cristo ha pensato, dice solo che non era un fanatico, che non si poteva dire che era un esaltato, però non dice niente di come ha pensato Cristo, di come ha condotto la ragione, per cui adesso non voglio dire, ma in tutto quello che io ho letto, io non ho mai letto un libretto che diceva come Cristo ha pensato. Quindi il pensiero economico si è arricchito dall'umanità, e quando ho trovato questa frase bellissima di San Leone Magno del IV secolo, dice: colui che era l'unigenito figlio di Dio, cioè il figlio di Dio, volle farsi uomo affinché non gli mancasse, cioè allora vuol dire che era la Trinità, ma gli mancava qualcosa. E cosa voleva che non gli mancasse? Né la pienezza della natura divina. Ma come non gli mancava la pienezza della natura divina? Né voleva che gli mancasse la realtà della natura umana. Se uno legge Peggy dice sempre che facendosi uomo Cristo si è perfezionato la divinità. Una frase di Ratzinger che dice: Dio non è prigioniero della sua eternità, della sua divinità. Ratzinger è che, se leggete Introduzione al Cristianesimo, sana anche il cervello e anche la fede. Non ha voluto essere schiavo, non ha voluto essere prigioniero, non ha voluto essere solo Dio. Si è arricchito dell'uomo, gli è piaciuto essere uomo. Io voglio che la mia gioia sia la vostra gioia. Ma dov'era la gioia di Cristo? Che gioia ci aveva Cristo? Vi siete mai chiesti che motivo di gioia aveva Cristo? Perché era contento Cristo? Di che cosa era contento Cristo? Di che cosa? Di essere Dio? O era contento di mangiare? Infatti la gente diceva: guarda, questo qua mangia. E quando lo accusavano, questo è un mangione e un beone. E pensavano di insultarlo, invece quando gli facevano questo, era un complimento per lui. È un mangione e un bevone, se lo passava mangiando e bevendo. E mangiava con chiunque, e quindi si arrabbiava quando diceva: ma questo mangia con i peccatori. Allora lui diceva: ma perché non posso mangiare con i peccatori? Adesso anche volete impormi, era anarchico, volete impormi anche con chi devo mangiare? Ma uno che legge l'Evangelo, i quattro Vangeli, ma sono da morire da ridere di come Cristo vince tutte le cose. E infatti gli facevano i tranelli e lui li vinceva. Il pensiero economico, facilissimo. Lui stesso si è arricchito dell'umanità, quindi per lui il criterio era se una cosa ti arricchisce o non ti arricchisce. Che poi a me mi è servito tantissimo quando la gente veniva a parlare con me e mi diceva: ma mi devo sposare o non mi devo sposare? Quanto tempo è che stai morosando questa qua? Sono 3-4 anni. In 4 anni ti ha arricchito, non solo di soldi, ma ti ha appassionato di più alla letteratura, all'arte, a leggere il giornale, a quello che passa nello stretto di Hormuz, o ti ha chiuso o ti ha impoverito. Quante volte Giussani diceva: va bene, ok, può essere che all'uomo non gli interessa la vita eterna, ma se io ti dico chi mi segue avrà 100 volte di più, il 100, il famoso 100, questo è un pensiero economico. Tu dai uno e ricevi 100, investi. E la parabola dei talenti è così. Tutto il pensiero economico sta dentro nella parabola dei talenti. Ma poi alla stessa parabola dice che è ritornato questo qua, gli ha detto: che cosa hai fatto dei 5.000 euro? Ah, li ho investiti, ne ho prodotti altri. Ah, bravo, servo, ti do 10 città, dice Luca. Ti mando a capo di 10 città. Chi è un buon imprenditore è anche un buon politico. Non voglio far politica adesso, però. Anzi, diciamo che. E tu cosa hai fatto di 1.000.000, di 1.000 euro, di un talento? E l'ho messo sottoterra perché avevo paura, perché so che tu eri uno che sei uno esigente. Vai all'inferno, va. Perché? Perché se lo mettevi nella banca, ma capite come pensava Cristo? Se lo mettevi in banca mi dava gli interessi. E qui ritorna il mio vecchio e buon Marx, quando dice che il talento devi trasformarlo, devi lavorare, c'è il lavoro, è la frase di Cristo: io lavoro sempre, il Padre mio lavora sempre, è un lavoro, la fede è un lavoro del pensiero per far sì che quello che è l'incontro che hai fatto, devi lavorarlo, devi pensarlo con altri. Per quello un lavoro composto con l'altro. La fede è un lavoro composto con l'altro. E in questo si recupera anche l'idea di infinito, perché io non è che butto giù l'idea di infinito, ma infinito vuol dire capacità di Dio di iniziare qualsiasi relazione, di reiniziarla sempre, sempre, sempre. Quando San Gregorio dice che la fede va di inizi in inizi con inizi continui. Questa è l'idea di infinito, che Dio è capace di iniziare con la sua grazia sempre. Ma anche l'idea di che non è che devi fare con questa persona, ti fai aiutare da chi vuoi. Libertà, la libertà del farsi aiutare quando, dove, come e con chi vuoi. questa libertà è anche frutto del pensiero di Cristo. Basta.
1: Bene.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Va bene, grazie.
2: Ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata e voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Trovato il corpo senza vita di Ania Sadia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma decide di non replicare. I presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice NATO di Ankara a partire dalla fornitura dei Patriot. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,40%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Perquisizioni in corso nelle sedi della società Calcio Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della Bari e il padre presidente della CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Interferenze del presidente americano Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Trump annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice Trump. Mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica invece Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti, e passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

1 ottobre del 2000, Papa Giovanni Paolo II ha canonizzato un numeroso gruppo di 120 martiri in Cina, vittime delle ricorrenti persecuzioni che si scatenarono contro la cristianità in quel grande paese fino al secolo XX. Fra questi c'è un gruppo di 29 martiri, vittime nei primi giorni di luglio dell'anno 1900 dei famigerati Boxers, che avevano scatenato una furiosa e sanguinosa persecuzione contro i cristiani e gli europei in generale, provocando in soli 5 mesi e nelle sole province dello Shaanxi e dello Yunnan una carneficina di circa 20.000 vittime fra vescovi, sacerdoti, religiosi, suore, catechisti e cristiani cinesi. In questo gruppo di 29 santi martiri, che furono beatificati nel 1946 da Papa Pio XII e che comprende 3 vescovi, 4 sacerdoti, un fratello religioso, tutti minori francescani, 7 suore francescane missionari di Maria, 5 seminaristi cinesi e 9 domestici collaboratori cristiani cinesi, 26 morirono decapitati a Tai Wen Fu, sede del vicariato dello Shaanxi, e 3 nel vicariato dello Yunnan.

ora parleremo di Monsignor Antonino Fantosati, che insieme ai due sacerdoti francescani Giuseppe Maria Gambaro e Cesidio Giacomo Antonio diedero la loro vita per Cristo nello Yunnan in Cina, nei giorni precedenti il massacro del 9 luglio a Tai Wen Fu, anch'essi vittime dei sanguinari boxers e dei loro fiancheggiatori pagani, aizzati dagli invidiosi bonzi confuciani, con vergognose calunnie contro i missionari, i quali erano favoriti dal crudele viceré Yu Xian e tollerati dalla settantenne imperatrice Cixi. Antonio Fantosati nacque nella borgata di Santa Maria in Valle nel comune di Trevia, Perugia, il 16 ottobre 1842. Di costituzione debole e di natura timida, sembrava destinato ad essere un bravo campagnolo. Ancora ragazzo fu mandato a scuola dai francescani nel vicino convento di San Martino. La frequentazione di questa comunità di religiosi, l'assiduità alle funzioni della parrocchia come chierichetto, fecero nascere in lui la vocazione di far parte della famiglia francescana. E così a 16 anni, con il consenso dei genitori, vestì l'abito religioso nel convento della Spineta a Todi, cambiando il nome in Fra Antonino. Dopo l'anno del noviziato, Antonino fu mandato a compiere gli studi a Spoleto, dove fece la professione solenne il 28 luglio 1862. Avendo scampato all'arruolamento da parte delle truppe piemontesi e garibaldine nel settembre 1860, Antonino continuò gli studi a Roma ed infine fu ordinato sacerdote il 13 giugno 1865 a 23 anni.

Un paio d'anni dopo, nel 1867, dopo un incontro con il ministro generale a Roma, decise di partire missionario per la Cina, aggregandosi a Marsiglia ad altri 8 francescani, fra cui padre Elia Facchini, che morirà martire 2 giorni dopo di lui, e un folto gruppo di suore canossiane. Guidava la spedizione Monsignor Zanoli, vicario apostolico delle Hupe, venuto in Europa in cerca di nuovi collaboratori. Dopo 66 giorni di viaggio a partire dal 15 dicembre 1867 da Roma e poi Marsiglia, giunsero a Duchan, capitale del Hupe e residenza principale della missione. Qui padre Antonino Fantosati dovette lasciare come d'uso il saio francescano e vestire abiti cinesi, prendendo il nome in lingua locale di Fan Ho Te, e dopo un certo periodo di riposo e di adattamento al clima, alla lingua e agli usi cinesi, il 6 gennaio 1868, insieme ad un altro confratello, prese a salire verso l'alto Hupe, meta del suo campo apostolico che gli era stato assegnato. Il viaggio, come del resto i successivi, fu lungo, denso di avventure, pericoli, soprattutto con barche sui fiumi ed affluenti, e durò praticamente più di un mese. Trascorse 7 anni di intensa attività apostolica, spostandosi nelle varie comunità cattoliche tra Shanxi e Hentangkon. Il periodo fu sereno e denso di conversioni. Imparò speditamente la lingua cinese, al punto che venne chiamato maestro europeo. Dopo fu chiamato a spostarsi nella città di Lao Ho Ko, centro fluviale di grande importanza bagnata dal fiume Han. Qui nella Cina tartara del 1900 divagava l'uso dell'oppio, del vizio, dell'oppressione dei più deboli, quindi il compito anche sociale del missionario, per di più europeo, era di enorme delicatezza e tatto, e padre Antonio riuscì con metodo e perspicacia ad inserirsi nella società cinese locale, e senza urtare nessuno. La sua missione divenne il centro di contatti continui con personaggi più o meno illustri. Erano mercanti, letterali, mandarini, studenti aristocratici e popolino, bonzi disoccupati, barcaioli di passaggio, tutti interessati, meravigliati, chiedevano le stesse cose con un'infinità di lunghi e noiosi complimenti. Prese a praticare tutte le loro usanze, dai bastoncini per mangiare al mostrarsi goloso delle loro pietanze.

eliminò dal frontone della casa la dicitura chiesa cattolica per non inimicarsi i bonzi confuciani, emettendo ospizio di Francia. Nel 1870-1871 divenne vicario generale del nuovo vicario apostolico dell'Alto Huppé, Monsignor Belli. Ma nel 1878 la Cina in generale e la provincia dell'Alto Huppé in particolare venne colpita da una spaventosa carestia seguita dalla peste che spopolò intere province, e fra le centinaia di migliaia di vittime ci fu anche il vicario Monsignor Belli, che dopo 24 anni di missione non sopravvisse a tanto strazio, morendo il 2 maggio 1878. Padre Antonino Fantosati si trovò ad assumere subito la responsabilità dell'Alto Huppé e nominato amministratore apostolico della Santa Sede il 22 giugno 1878. Organizzò subito un orfanotrofio per i bimbi rimasti soli, raccolse aiuti in Europa che distribuiva in vestiario, cibo, medicinali, contrasse lui stesso la peste aiutando gli ammalati, riuscendo però a guarirne. La sua opera fu ben apprezzata e nel giro di 3 mesi 90 famiglie si convertirono e le autorità civili e militari assecondarono i suoi desideri. Nel 1880 egli divenne il vicario generale del successore di Monsignor Belli, il nuovo vicario apostolico Monsignor Ezechia Banci. Collaborò all'erezione del grandioso tempio di Huppé di 100 metri quadrati e alto 30 metri, che sostituì per i riti cattolici la piccola cappella del Sacro Cuore ormai insufficiente. Nel 1888, dopo 20 anni di missione, esausto nelle forze, fece il ritorno in Italia, visitando i luoghi francescani e la Terra Santa. Nel giugno 1889 ritornò in Cina e dopo un po' ebbe da Roma la nomina a vicario apostolico dello Hunan meridionale.

Questi ultimi 11 anni della sua vita furono densi di emozioni e di zelo apostolico, a partire dal novembre 1892, quando sopra una barca lasciò definitivamente l'Alto Hupe, che era diventato la sua seconda patria. Arrivato nello Yunnan, provincia di 216.000 km quadrati e 21 milioni di abitanti, Monsignor Fantosati iniziò subito le visite pastorali che si susseguirono negli anni, nelle varie direzioni della vasta provincia, nonostante che sulla sua testa, durante la prima visita pastorale, fosse stata messa una taglia di 100 once d'argento, mettendo in pericolo di morte la sua vita. E nonostante un agguato teso lì nello stesso luogo dove 80 anni prima era stato ucciso il beato Giovanni da Triora. Venne sottoposto ai vari giudizi con accuse fatte da pagani interessati a contrari al cristianesimo. Tutto questo procurò le inimicizie e la sete di vendetta anche di alcuni potenti mandarini. I suoi ultimi anni furono amareggiati da croci e persecuzioni, ma lui non smise mai di edificare, restaurare e abbellire chiese e luoghi di culto, sia nell'Alto Hupe sia nello Yunnan. E così si arrivò all'anno 1900. Il 3 luglio i Boxer, appoggiati dagli ordini imperiali che incitavano soldati e popolo a scacciare, uccidere e distruggere i missionari e le loro opere, distrussero prima la chiesa dei protestanti di Huangshanwan, città ove era la residenza del vicariato cattolico dello Yunnan. Il 4 luglio la casa episcopale del vescovo Fantosati, assente da 2 mesi, fu assalita e distrutta, come pure l'orfanotrofio e varie case di cristiani bruciate. Si ebbe anche la prima vittima, il sacerdote francescano Cesidio Giacomo Antonio, bruciato ancora vivo. Monsignor Fantosati, impegnato nella ricostruzione della chiesa di Saint Muciao, distrutta l'anno prima dai pagani, fu informato di quanto stava accadendo e il giorno 6 luglio, insieme a padre Giuseppe Maria Gambaro, francescano e 4 cristiani, salì su una barca per tornare a Huangshanwan, nonostante i tentativi di molti cristiani di trattenerlo. Verso mezzogiorno del 7 luglio, la barca arrivò sul fiume nei pressi della città. Riconosciuti da alcuni ragazzi e al grido «morte agli europei», la plebaglia della riva prese le barche dei pescatori e circondarono quella dei missionari, i quali a stento riuscirono a scendere sulla riva, dove, aggrediti dalla folla urlante, furono colpiti con sassi e colpi di bastone. Padre Gambaro morì dopo molte percorse, mentre al vescovo Fantosati, agonizzanti ma ancora vivo, venne infilzato da un pagano. Dopo 2 lunghe ore di martirio, moriva così il vescovo Fantosati, dopo 33 anni di missione, a 58 anni di età.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e benvenuti, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Oggi è martedì 7 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Amoris Laetitia, pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e la Segreteria Generale del Sinodo hanno pubblicato il percorso tematico strumento di preparazione e animazione dell'incontro che Leone XIV ha convocato in Vaticano dal 7 al 14 ottobre coi capi delle Chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali in occasione dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. Il Papa al Venezuela, nelle mie preghiere ha detto: ricordo le vittime del terremoto. Leone XIV, al termine della preghiera mariana dell'Angelus, ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, drammaticamente colpito da 2 forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Il pontefice ha ricordato poi la beatificazione del sacerdote vietnamita Francesco Severio Truong Bu, ucciso in odio alla fede. E ha usato lo spagnolo il Papa per esprimere il suo pensiero di affetto e vicinanza, rincuorando chi ormai dal 24 giugno piange i propri cari. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas. Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Monsignor Paul Richard Gallagher in Nigeria, incontro col presidente e messa per i 50 anni di rapporti diplomatici. Il segretario per i rapporti con gli stati e le relazioni internazionali è nel paese africano dal 2 luglio e fino ad oggi per celebrare il mezzo secolo di relazioni bilaterali con la Santa Sede. I vescovi del Panama lanciano un appello al dialogo con le istituzioni. Al termine dell'assemblea plenaria, la conferenza episcopale ha auspicato, per contrastare la crescente polarizzazione, un ritorno al dialogo e alla stima nelle istituzioni. Non possiamo costruire un paese più giusto, fraterno e prospero finché la denigrazione prevale sull'ascolto e l'interesse personale sul bene comune, scrivono i presuli in un comunicato. Dignità della persona è bene comune, appello dei vescovi della Campania. Dopo le 2 recenti visite pastorali di Papa Leone XIV in Campania, quella dell'8 maggio al Santuario di Pompei e a Napoli e quella del 23 maggio ad Acerra, la Conferenza Episcopale ha presentato un documento col quale si sono accesi i riflettori su dignità della vita, migranti, lavoro, disagio carcerario. Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente dei vescovi, ha detto: tutte le questioni che ci stanno a cuore sono le esigenze attuali della nostra regione. Notizie dal mondo. L'Agenzia del Regno Unito per le operazioni mercantili, gestita dalla Marina Britannica, ha detto che una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e che a bordo si è sviluppato un incendio. Non si sa dove fosse registrata la nave, da cosa di preciso sia stata colpita, se da un missile, un drone o altro, né chi l'abbia lanciato, ma non sono stati segnalati feriti o rischi per l'ambiente. Prima che venisse chiuso a causa della guerra in Medio Oriente, iniziata il 28 febbraio, dallo stretto di Hormuz passava 1/5 del petrolio e del gas naturale in commercio nel mondo.

temperature, anche se fino a venerdì a nord-est non raggiungeremo i picchi di calore sperimentati nella seconda metà di giugno. E oltre al clima parliamo ancora nuovamente del maltempo, temporale raffiche di vento scoperchiata la tribuna dello stadio Tognon di Fontana Fredda, danneggiato ma utilizzabile l'impianto che è al centro di un ampio progetto di ammodernamento. Torna a correre il virus morbillo, ma il Friuli Venezia Giulia resiste. 84 casi a gennaio in Italia, nessun contagio registrato nella nostra regione. L'Istituto Superiore di Sanità commenta, oltre il 90% dei contagi riguarda persone che non si sono mai vaccinate. Così dopo 2 anni di forte circolazione in Italia il 2026 si apre con un nuovo incremento di casi di morbillo. Il Friuli Venezia Giulia però, ed è questa la notizia, insieme a poche altre regioni non riporta alcun caso, confermando una situazione epidemiologica più favorevole. Nel bosco il segnavia CAI che orienta i telefoni, indica se c'è campo per chiedere aiuto. Nato da un'intuizione di manutentori, il presidente della sezione sacilese commenta, salvato un escursionista a fine giugno proprio grazie a questo cartello. Giovanni Nietu, presidente della sezione CAI, commenta, è così che si fa la sicurezza sul territorio, con la prevenzione e l'empatia verso chi cammina, e non con i rimproveri a posteriori. Oltre 900 kg di crocchette per sostenere il lavoro silenzioso dei volontari delle colonie feline. A Cornenons è tornato il tradizionale appuntamento con la consegna del cibo ai referenti che seguono i gatti presenti sul territorio comunale. L'occasione ha permesso di fare il punto sullo stato di fatto e alla presenza di una buona parte dei referenti di colonia censiti alla banca dati nazionale dei felini consegnare un cospicuo quantitativo di materiale alimentare destinato proprio alle bestiole. Alle colonie feline, oltre ai 901 kg di crocchette, vanno anche 5.677 euro. C'è una gelateria di Pordenone tra le migliori 100 d'Italia di dissapore. La prestigiosa classifica premia Esquimau. Leonardo Ceschini ha fatto della sua gelateria un presidio di ricerca applicato al freddo dolce. Così si legge nella motivazione. E anche quest'anno, durante il secondo fine settimana di luglio, sia quello che deve arrivare fra qualche giorno, Carole ricorda le sue tradizioni storico-religiose, attraverso la suggestiva processione con incendio del campanile, che inizierà questo sabato con la celebrazione della Santa Messa alle ore 21, presieduta dal Patriarca Francesco, e che continuerà poi con la processione della statua della Madonna dell'Angelo dal Santuario al Duomo e l'incendio del campanile verso le ore 22:15. Le celebrazioni termineranno poi la sera di domenica con il rientro in santuario dell'effigie della Madonnina tanto amata dai Caorlotti, al termine della Santa Messa delle 21, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Leone. Notizia dal Bellunese. Con tutta probabilità questo 2026 ai piedi del Serve della Schiara passerà la storia come l'anno nero del verde urbano, perché a Belluno ormai il copione pare sempre lo stesso. Palazzo Rosso annuncia infrastrutture verdi e puntuale arriva un nuovo filare di alberi che cade sotto le motoseghe. Succede anche in Viale Fantuzzi, dove ieri è iniziato ufficialmente l'intervento che comporta l'abbattimento di 32 ipocastani, come già vi anticipavamo. Un altro capitolo della battaglia, dichiarato o meno, che l'amministrazione sembra aver ingaggiato con il verde cittadino. La Camera del Lavoro di Belluno parla apertamente di incomprensibile, dolorosa e inaccettabile distruzione di bellezza, una colpa più che un crimine, e denuncia un metodo che lascia l'amaro in bocca. Ordinanze messa di sabato, taglio all'alba, nessun avviso ai servizi della via, cittadini spesati e forze dell'ordine infastidite dalle richieste di spiegazioni. Viale Fantuzzi diventa così il nuovo fronte di una discussione che non accenna a placarsi. Da una parte le perizie, i fondi europei, le strategie urbane, dall'altra una comunità che vede scomparire alberi storici e fatica a riconoscere, in questa sequenza di cantieri, la promessa di una città più verde. Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di riqualificazione in Piazza Indipendenza a Villa di Villa, un intervento atteso da anni che punta a migliorare la sicurezza della viabilità e a sostituire sottoservizi ormai datati nel tratto compreso tra via 22 Marzo, Piazza Indipendenza e via Castello di Zumelle. Il cantiere attualmente in piena attività rappresenta il primo lotto di un progetto più ampio e prevede un intervento integrato sulla sede stradale e sulle reti acquedottistiche e fognarie, una scelta che consentirà di evitare ulteriori scavi e lavori sulla nuova pavimentazione una volta conclusa l'opera. Giugno caldo e secco e già allarme siccità, il Piave è in sofferenza. Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono inferiori alla media del meno 15% e sono stimabili in circa 1.568 milioni di metri cubi d'acqua, assolutamente insufficiente. Ad oggi le portate dei maggiori fiumi veneti si mantengono sensibilmente inferiori alle medie storiche mensili e ulteriormente in calo da metà mese.
Videosorveglianza. Il comune di Belluno vuole più telecamere, ma continueremo, affermano, con le lezioni di legalità nelle scuole. Palazzo Rosso sta dunque valutando l'idea di allargare la rete con nuovi impianti in alcune zone del centro o nelle immediate vicinanze.

partecipando a due bandi. Notizie dal mondo dello sport, calcio. Il cammino di Cristiano Ronaldo ai mondiali del 2026 si è concluso ufficialmente il 6 luglio, ieri, segnando l'addio definitivo del campione portoghese alla massima competizione planetaria. Il Portogallo è stato infatti eliminato dalla Spagna negli ottavi di finale con il risultato di 1-0, a causa di una rete decisiva siglata da Mikel Merino nei minuti di recupero del secondo tempo. A 41 anni, visibilmente in lacrime, il fuoriclasse dell'Al-Nassr ha confermato che questa è stata la sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Il capitano portoghese ha aggiornato il suo tabellino personale e stabilito un ulteriore record storico. 5 partite disputate, 3 reti segnate, record storico, diventando il primo calciatore in assoluto a segnare in 6 edizioni diverse del Mondiale, nel 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Conclude così la sua carriera nella competizione ridata con 11 gol complessivi in 27 presenze. Ronaldo ha dichiarato di andarsene a testa alta e con la coscienza pulita per aver dato tutto alla sua nazionale. E ancora dal calcio andiamo a vedere nel dettaglio i risultati dei mondiali di calcio 2026. Il quadro delle migliori 8 nazionali del pianeta è ormai quasi completo. Crollano altre big storiche come vi abbiamo appena già detto il Portogallo e i padroni di casa degli Stati Uniti, mentre corrono spedite verso i quarti corazzate come Spagna, Inghilterra e Belgio. Le ultime partite disputate hanno visto Messico e Inghilterra per 2-3, Portogallo-Spagna 0-1, Stati Uniti-Belgio 1-4. Oggi alle ore 18 italiane giocherà Argentina contro Egitto ad Atlanta, alle 22 sempre italiane a Vancouver, Svizzera contro Colombia. Nei quarti di finale vediamo già accoppiati Francia contro Marocco, Spagna contro Belgio, Norvegia contro Inghilterra. Le grandi escluse dell'ultima settimana includono Germania e Olanda eliminati ai 16esimi, seguite da Brasile, Portogallo e Messico che hanno salutato la competizione agli ottavi. E dal tennis l'Italia sorride a Wimbledon, dopo Sinner ai quarti anche Cobolli e Paolini. Il romano batte Di Minor, felice ma ora mi serve casa Londra, azzurro ok con Eala. E dal ciclismo, Tour, Pogačar va già al comando, l'arrivo in Francia da leader, lo sloveno vince la terza tappa con assaggio dei Pirenei. E dalle corse, la Ferrari si rivede, il mondiale di Formula 1 si accende, a Silverstone il successo di Leclerc fa esultare le rosse, la classifica si fa così più corta. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 7 luglio avremo tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso velato e venti di brezza. Domani mercoledì 8 luglio cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature, ancora venti di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 9 luglio, cielo in prevalenza sereno. Sulla costa di notte e di primo mattino potrebbe soffiare bora moderata, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 18 gradi e una massima di 33. Concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona continuazione di giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et in hora promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucia Deis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: et hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore, fratelli, che sa sorreggere anche le creature giovani nelle loro prove. Oggi la Chiesa ricorda una giovane santa, Santa Maria Goretti. Era un bambino di 5-6 anni quando lei fu proclamata santa da Pio XII e sua madre era presente dinanzi al Papa quando questo evento accadde. E lei, la conosciamo tutti, fu oggetto di violenza da parte di un cugino, Alessandro, che cercò di possederla, ma lei si rifiutò perché ci teneva molto all'innocenza, ma alla carità. E guardate bene, quando veniva pugnalata, lei diceva al cugino: stai attento, andrai all'inferno. Diceva: mi stai facendo male. Era più preoccupata della salvezza dell'anima dell'altro, tanto che poi, scontata la pena, questo uomo si consacrò a Dio, si arrese a Dio facendosi frate e facendo una vita di penitenza e una vita di apostolato. Guardate come sacrifici questa ragazza ha giovato e è diventata anche per la gioventù cattolica un esempio, non di ingenua, non di una ritardata, ma di una santa che ha creduto e ha creduto ed è stata fedele alla grazia di Dio fino alla morte. E la Chiesa gioisce per questo, per questi esempi che sono manifestazione della potenza della grazia del Signore. Per questo oggi noi leggiamo questo brano nella liturgia della Messa. Così dice il Signore: ecco, io la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio. E non mi chiamerai più Baal. Baal vuol dire padrone e vuol dire marito, per cui la parola Baal può significare l'uno e l'altro. Quando Gesù disse alla Samaritana: hai avuto 5 mariti, hai avuto 5 Baal, cioè 5 padroni, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella fedeltà e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Queste parole il Signore le dice per bocca del profeta Osea. Questo profeta aveva ricevuto dal Signore un ordine di sposarsi una donna infedele e lui sposò una prostituta sacra, Gomer. Voi sapete che i templi pagani antichi avevano nelle adiacenze delle stanzette, dei prostiboli dove le donne si prostituivano per devozione alle dee. Il grande storico greco Erodoto racconta che le donne persiane, tutte le donne persiane, almeno una volta in vita, dovevano sciogliere un voto di prostituzione, cioè entrare in uno di questi prostibili in occasione di festa e accogliere tutti quelli che sarebbero andati da loro. Ma questo non come prostituzione, come atti di devozione, perché un popolo per essere potente deve essere anche numeroso, e per essere un popolo numeroso bisognava che ci fosse tanta forza nella sensualità per produrre, per suscitare la vita. Noi vediamo nella scrittura, fratelli, come il Signore al suo popolo E volle un popolo piccolo, non molto numeroso, perché fosse chiaro che il suo successo dipendeva dall'opera di Dio, non dal numero, non dalla potenza militare, economica e via dicendo. E infatti il Signore ha sollevato i deboli, ha scelto i poveri, come canta la Madonna nel Magnificat, ha rimandato ricchi a mani vuoti, ha ricolmato di beni gli affamati. Questo perché si veda chiaro che l'opera non è dell'uomo, è di Dio attraverso l'uomo, di Dio con l'uomo. Per questo, fratelli, noi dobbiamo sempre guardare non all'efficacia delle persone e delle cose, ma alla grazia di Dio che sa mettere mano e fare nuove tutte le cose. E col salmista quindi vogliamo pregare dicendo: canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la tua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Dicevamo, quelle parole del profeta furono ispirate dal Signore, che aveva dato ordine al profeta di sposarsi appunto una donna infedele. E il profeta ha sposato Gomer, da cui ebbe 3 figli, a cui dette poi anche nomi particolari, non amata, per significare che il popolo di Israele non era oggetto del suo amore, perché non era ascoltato, non era accolto. Non popolo mio, e terzo il nome di una località dove era avvenuto un delitto tempo prima. E il Signore perché dette quest'ordine al profeta? Perché fosse un segno per il popolo. Lui, tradito dalla moglie, dopo che aveva avuto 3 figli, rincorse questa donna e dice appunto: ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore. E chi chiedeva al profeta perché perdesse tempo dietro una donna infedele, lui rispondeva: Dio, Yahweh, è lo sposo, Israele è la sua sposa, è una sposa infedele, e io corro dietro alla mia sposa per farvi vedere come Dio corre dietro a voi. Vi rincorro perché torniate a essergli fedele e a lasciarvi amare da lui. Ed è una visione stupenda questa, fratelli. Dio rincorre la sua sposa, è tradito, non viene per farle pagare il tradimento, ma per ricondurla a sé. Ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E nel Vangelo sentiamo il racconto della risurrezione della figlia di Gairo, capo della sinagoga. La bambina stava morendo, mentre Gesù andava per andare a trovare, dei messi riferirono che ormai era morto e non c'era più motivo che il Signore andasse. Ma quando Gesù seppe questo, disse al padre: continua solo a credere, anche se tutto sembra andare al contrario, tu continua a credere, fidati di Dio. E infatti La figlia fu risuscitata davanti ai dei testimoni. Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma proviamo a domandarci, ma perché Gesù voleva che ci fossero dei testimoni? Perché voleva che la fede non fosse basata su chiacchiere, su notizie non ben documentate, ma che si desse atto della verità, che quanto si raccontava di lui era garantito e testimoniato, perché la legge ebraica diceva ogni questione va risolta di fronte a due o tre testimoni. E allora Gesù in certe cose voleva ci fossero persone addette a dare testimonianza. Ora anche tu, fratello e sorella, hai ricevuto il dono della fede, Dio ha operato nella tua vita e lo farà ancora per renderti testimone che Gesù è risorto, che Gesù ti ha salvato, che lui ha cancellato i tuoi peccati, ti ha fatto rinascere nello Spirito Nuovo, nello Spirito Santo, ti ha dato una vita nuova. E tu, vivendo da cristiano, testimoni l'autenticità del Vangelo, della verità di Gesù Cristo. Spirito Santo, come hai sorretto Santa Maria Goretti nella sua giovane età a rimanere fedele, rinnovaci il cuore della sposa di Cristo alla Chiesa, che diventi come quella sposa annunciata dal Signore, quella sposa che è rinnovata dall'amore dello sposo, canta per sempre le lodi del suo amato. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata fedele fino al sacrificio del tuo figlio, hai sperimentato tutta la potenza dello Spirito Santo. Con i tuoi occhi materni guarda noi figli tuoi, soccorrici col tuo amore di madre e portaci ad accogliere Gesù come lo sposo fedele che ha dato la vita per la nostra salvezza, e donaci di saperlo ringraziare, lodare e benedire per tutti i giorni della nostra vita. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E anche nel tuo cuore, fratello e sorella, ci sia sempre il canto della lode a Dio, della favore rivolta allo sposo che ci ha amato fino alla morte di croce e non ci tradirà mai in eterno. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati ancora. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi è martedì 7 luglio. Un po' di musica ancora prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con vari temi della serie Storie. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 appuntamento con Vite di Beati e Santi. Alle 13.35 appuntamento quotidiano con il Santo del Giorno curato sempre dalla nostra redazione. A seguire alle 14 il Radio Giornale, sempre a cura di Radio Voce nel Deserto, e a seguire le meditazioni alle 14.35. Alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16.15 Commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.35 In Cammino. Alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan e a seguire Borghi d'Italia alle ore 18. Alle 18.20 il Santo del Giorno curato dalla redazione e a seguire alle 18.30 il Santo Rosario e la Santa Messa alle ore 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento sempre con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste a seguire argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e infine alle 23.30 con pieta e argomenti di attualità. Poi come sempre la nostra programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia con ricchi programmi pensati e organizzati appositamente per voi. E quindi una buona giornata a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Santi al Lavoro. E cominciamo con un lavoro per il quale ci vuole senz'altro una pazienza da Santi. E cioè parliamo del lavoro dell'insegnante. E lo facciamo con la nostra ospite di oggi, che è la professoressa Monalia Kall, in servizio presso l'Istituto Scolastico Filippo Smaldone delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Roma. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, dicevamo, un mestiere nobilissimo, bellissimo, il cui santo patrono è San Giovanni Battista della Salle, il fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ma per il quale ci vuole moltissima pazienza. Cominciamo da questo aspetto.
1: Sì, beh, senz'altro, perché è vero che quando ci sono tanti ragazzi riuniti insieme, spesso nella classe si forma confusione, talvolta eccessiva vivacità. Però se ci conformiamo agli ideali di amore cristiano che ci insegna il santo patrono della nostra professione e inoltre anche il fondatore della nostra scuola, nello specifico San Filippo Smaldone, noi andiamo avanti con degli ideali di carità, ma non carità nel senso di noi che sentiamo di avere qualcosa di più rispetto ai nostri alunni, ma proprio nel senso di fare qualcosa insieme, di donare e ricevere amore continuamente, uno scambio continuo. Mm-hmm. Anche laddove i ragazzi ci fanno perdere veramente la pazienza, bisogna fare un bel respiro e ricordarci che effettivamente noi siamo lì per guidarli, perché noi abbiamo un po' di esperienza di vita in più. Mm-hmm. E quindi chiedere tutta la misericordia e la pazienza possibile e andare avanti.
0: Quando ho deciso di fare l'insegnante?
1: All'età di 11 anni, no, forse ancora un pochino prima, in quinta elementare, veramente. Io ho sempre pensato di fare l'insegnante. Poi negli anni dell'università, studiando lingue, ero più dell'idea forse di fare qualcosa che mi portasse all'estero, a viaggiare. Non appena terminata l'università ho mandato vari curricula, fra cui anche a delle scuole private, e la prima scuola che mi ha chiamato ho iniziato a lavorare. Io speravo magari che mi chiamasse qualche agenzia di viaggi, qualche tour operator. Mi ha chiamato una scuola, però ho capito immediatamente che è stato un dono di Dio, che quella era veramente la mia strada.
0: Ah, è bellissimo questo, avere appunto una certezza così, così chiara dall'inizio.
1: Sì, non appena sono entrata in classe, nonostante tutte le difficoltà, perché poi la prima scuola era una scuola che raccoglieva ragazzi che si erano dispersi scolasticamente, ciò nonostante ho capito che quella era la mia strada. Poi quando sono arrivata all'Istituto Filippo Smaldone mi sono trovata davanti a una realtà molto particolare.
0: Ecco, spieghiamo qual è la realtà.
1: Sì, allora va detto che San Filippo Smaldone è il fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, e lui aveva l'obiettivo dell'educazione di quelli che all'epoca si chiamavano sordomuti, che venivano considerati quasi dei ritardati, cosa che non era assolutamente. L'importante era trovare la via di comunicazione, e San Filippo Smaldone si è adoperato proprio all'educazione. Quindi le suore poi sono andate avanti in quest'opera, e nella nostra scuola oggi ci sono classi integrate dove ci sono 3, 4, 5 ragazzi audiolesi per classe, integrati con i ragazzi udenti. La scuola è lì nel quartiere dall'immediato dopoguerra, e inizialmente vi erano classi per soli udenti e classi per soli sordi. Però dal 2004, in base anche alle leggi dello Stato italiano, le classi sono integrate.
0: Sì.
1: E devo dire che è un lavoro molto bello, perché si cerca di lavorare proprio sulla comunicazione. Laddove non arriva il suono, non arriva la parola, i ragazzi cercano fra di loro comunque di trovare un modo per comunicare. Molti ragazzi udenti, vedendo che i loro compagni sordi, perché loro fra di loro amano chiamarsi sordi e non audiolesi, questo va di una piccola notazione di cultura, fra loro parlano in LIS, la lingua italiana dei sordi, e tantissimi ragazzi udenti stanno imparando dai loro compagni a segnare, quindi a parlare in LIS.
0: Capito. In genere quando arrivano a scuola loro sono già abituati ad una comunicazione anche tra bambini, voglio dire, che non sia...
1: Guardi, consideri che nella nostra scuola i sordi generalmente arrivano a 2 anni, 2 anni e mezzo. Sì. E quindi poi le suore fanno un lavoro non solo di LIS, ma anche di abituarle ad una lettura labiale. Dalla prima elementare in poi sono integrati fra di loro i bambini, quindi sì, si può dire che da subito imparano a comunicare fra di loro. E io insegno nel settore della scuola secondaria e devo dire che spesso arrivano classi dalla scuola primaria già abbastanza integrate fra loro, e anche qualche alunno che viene da altra scuola e si iscrive direttamente alla scuola secondaria, devo dire che è sempre stato molto incuriosito da questa peculiarità del nostro istituto.
0: Parliamo un po' della gioia di lavorare con bambini o ragazzini, insomma, molto giovani. Che cosa c'è ogni giorno?
1: Beh, innanzitutto c'è l'entusiasmo, cosa che talvolta manca a noi alunni, a noi adulti, chiedo scusa, perché
0: è vero,
1: perché talvolta siamo talmente presi dal vortice della quotidianità che arriviamo la mattina alle 8 già un pochino stanchi dentro. I ragazzi, pur come dicevo prima, nella loro vivacità, nella loro tendenza a voler fare tutto tranne che studiare, comunque comunicano entusiasmo per la vita. Poi sta a noi canalizzare quell'entusiasmo e quella vivacità verso lo studio, che non deve essere il meno possibile piatto, nel senso che se uno riesce a trovare un argomento che a loro piace, poi i ragazzi sono entusiasti veramente. Magari il pomeriggio qualcuno non studia tanto, non approfondisce a livello personale, non ha importanza, però in classe, se si riesce a trovare veramente la via per interessarli, per comunicarli, loro danno tantissimo, imparano proprio a essere non solo alunni ma persone, secondo me, perché nel momento in cui devono mettere in gioco se stessi, parlare, chiedere, confrontarsi, diventano persone mature pian piano. Secondo me questo dovrebbe essere lo scopo della scuola, al di là della cultura in senso stretto, nozioni che poi riprenderanno di nuovo alla scuola superiore nelle letture personali. Veramente, secondo me, l'amore e il carisma ci dovrebbe portare a farli diventare persone mature.
0: E parliamo della collaborazione tra insegnanti invece.
1: Sì.
0: Come funziona? Generalmente?
1: Devo dire che la nostra scuola è un'isola felice da questo punto di vista, perché noi siamo pochi docenti, in quanto abbiamo solamente due sezioni, e fra di noi devo dire che c'è molta collaborazione. Ci sono i momenti formali, che sono quelli dei consigli di classe, delle ore di programmazione in cui ci si mette a tavolino in maniera più programmatica, però la cosa bella è che al cambio dell'ora, alla ricreazione, nelle ore libere, in qualunque momento noi parliamo sia a livello personale, proprio cercando di fondare un'amicizia fra di noi, chiaramente con qualcuno ci sono dei rapporti più approfonditi che vanno al di là della scuola, con qualcuno non ha importanza, però devo dire che fra di noi parliamo molto. E quindi parlandoci si confronta anche rispetto a quelli che potrebbero essere i bisogni di determinati alunni o di classi un pochino più difficili da gestire, quindi talvolta dei progetti scolastici nascono così, non solo nel momento formale ma magari anche nel momento della chiacchiera. Uno dice: ah, sai che cosa, ho pensato che magari in quella classe, visto che si lamentano che il tot compagno non ha un'igiene approfondita, potremmo fare un bel progetto dove parliamo dell'importanza dell'igiene personale con queste idee. Questo ne faccio un esempio banalissimo.
0: Certo.
1: Talvolta i progetti scolastici nascono da domande o da interessi di qualche alunno.
0: Certo.
1: Magari uno ha visto un documentario, chiede una cosa, e da lì a noi tutte le idee che vengono in mente le comunichiamo agli altri. Questo forse è importante, non pretendere di fare solo una cosa per la propria disciplina, perché altrimenti torniamo all'insegnante settoriale che dà solo le nozioni. Se veramente vogliamo educare i ragazzi a confrontarsi col mondo esterno, siamo noi i primi che dobbiamo,
0: certo,
1: confrontarci anche nelle piccolissime cose, nelle banalità.
0: Certo. E alla fine di un ciclo scolastico, quando appunto i ragazzi continuano ovviamente il loro percorso, e che cosa succede? C'è un po' di rimpianto per le persone che si lasciano? C'è ovviamente l'accoglienza per i nuovi?
1: Senz'altro, guardi, effettivamente un po' di nostalgia c'è sempre. Noi siamo contenti per i nostri ragazzi che vanno avanti, talvolta però ci mancano determinate classi o determinati alunni, e devo dire che quando poi ripassano a salutarci, cosa che Alcuni succede. Fanno veramente spesso, sì sì, specialmente quelli che abitano nel quartiere, non mancano mai di una volta al mese, due volte al mese, di passare a fare un saluto ai loro ex docenti, ci raccontano come vanno alle superiori, quando sentiamo dei loro successi ci fa veramente piacere, ci sentiamo gratificati anche noi, perché ci diciamo ok, allora abbiamo dato loro delle buone basi su cui poi lavorare. E l'accoglienza per i nuovi, devo dire che è emozionante per gli alunni ma anche per noi insegnanti. Perché comunque ogni classe, ogni alunno è sempre profondamente diverso dalle classi precedenti, quindi c'è tutto un lavoro di conoscenza all'inizio, non solo quella formale con i test d'ingresso ormai obbligatori, ma soprattutto quella data dalla comunicazione, dal parlare, dal chieder loro, semplicemente dall'ascoltarli.
0: Forse l'ascolto è
1: l'ascolto è fondamentale, perché io devo dire che purtroppo viviamo in una società in cui le persone in genere, in particolar modo i ragazzi, sono poco ascoltati. Io devo dire che tutti i ragazzi che noi notiamo con grandi difficoltà scolastiche e comportamentali vengono o da situazioni familiari difficili o da situazioni familiari anche nella norma, difficoltà scolastiche e comportamentali, vengono o da situazioni familiari difficili o da situazioni familiari anche

0: però forse hanno pochi rimproveri, perché talvolta noi abbiamo notato che il ragazzo ha bisogno anche del rimprovero perché lo vive come una forma di attenzione nei suoi confronti.
1: Sì, soprattutto quando appunto magari per ribellione o quasi come un richiamo d'attenzione su di sé, appunto per sfida fa qualcosa che sa già essere sbagliato.
0: Esatto. E quindi nel momento in cui il genitore è abbastanza fermo e dice dei no, spiegando quei no, il ragazzo sente che il genitore veramente gli vuole bene e gli sta dietro.
1: Sì, magari dei no pieni d'amore, sì, sono necessari anche quelli.
0: Esattamente.
1: Bene, io la ringrazio moltissimo di questa conversazione.
0: Grazie,
1: molto toccante, devo dire, quindi io veramente la ringrazio.
0: È la nostra vita quotidiana.
1: Anche le emozioni del suo lavoro, questo mi sembra veramente molto.
0: Senza quelli molto saremmo bello. Dei burocrati, non degli insegnanti.
1: È vero. Io la ringrazio.
0: Grazie
1: e le auguro
0: a voi,
1: quindi
0: veramente.
1: Buon lavoro.
0: Grazie.

0: Ed è il caso di dire mens sana in corpore sano, così appunto passiamo alla nostra nuova ospite che è Diana Bianchedi, 5 volte campionessa del mondo, 2 volte medaglia d'oro alle Olimpiadi con la squadra di Fioretto, oggi medico dello sport, quindi una vita veramente dedicata allo sport. Vi diamo naturalmente il benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, una vita veramente dedicata allo sport. Ha cominciato giovanissima?
1: Ho cominciato giovanissima come tutti i bimbi, non ho scelto la scherma, ma in realtà l'ha scelta mia mamma, perché era comodo portare me e mia sorella così per fare un po' di attività. E poi chiaramente quando un bimbo inizia magari a ottenere i primi successi si appassiona a quello sport, e quindi la mia carriera è stata proprio mai forzata, perché è sempre stato molto molto divertente con le mie amiche. Vivevo una vita un po' particolare, giravo il mondo, sono riuscita anche a studiare, quindi questo diciamo non mi ha mai fatto scegliere, come invece purtroppo in Italia ogni tanto succede, di abbandonare lo sport per mantenere gli studi.
0: Certo, lei sa, no, la nostra trasmissione si chiama Santi al lavoro, e che noi parliamo appunto anche del santo protettore di ciascuno appunto dei mestieri, di ciascuno dei lavori di cui parliamo. San Cristoforo è il protettore degli sportivi, è il protettore di molte cose, in realtà è il protettore dei viaggiatori, proprio perché appunto trasportava, no, sulle sue spalle, traghettava le persone da una riva all'altra, e ha traghettato poi anche Gesù, quindi Cristoforo è appunto il portatore di Cristo, ecco, in qualche modo. E sapeva di questo santo patrono? Sapeva,
1: sì,
0: dovere.
1: Chiaramente, diciamo che poi ultimamente il mondo dello sport, con il presidente Petrucci, ha cercato anche di insomma di affrontare questi temi anche all'interno del mondo sportivo. Noi alle Olimpiadi chiaramente siamo sempre accompagnati da una guida spirituale, eccetera. Ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo diciamo instaurato questa messa degli sportivi che c'è a dicembre, quindi anche i ragazzi che magari anche per famiglia o per cultura non hanno un certo tipo di educazione, hanno la possibilità all'interno del mondo dello sport di avvicinarsi e di scoprire sia queste cose, ma chiaramente anche tutto il resto. Quindi sì, no, questo lo sapevo.
0: Volevo parlare della dimensione educativa dello sport, al di là dei risultati fisici, diciamo, che si raggiungono. In che maniera lo sport è formativo, soprattutto per un giovane?
1: Diciamo che i risultati sono veramente l'ultima parte, anche è chiaramente che durante l'attività uno pensa a quelli, ma poi, come me che sono un ex atleta, mi rendo conto che quello che mi ha lasciato lo sport è l'educazione. Per questo che ora che sono mamma invece cerco di lavorare su questo con i miei figli, perché il rispetto delle regole è sempre complesso da insegnare ai giovani, e quindi sia da appunto da mamma, ma vedo anche all'interno della scuola, eccetera. E credo che il rispetto delle regole che ti dà lo sport, dove non hai possibilità di mediare, a casa in famiglia con la maestra puoi mediare, nello sport no, cioè il gol è quando è gol e non è che si può decidere. E questo per i bambini è fondamentale. E poi secondo me è fondamentale oggi, a maggior ragione, il fatto di lavorare per un obiettivo, per impegnarsi per un obiettivo senza sapere se lo raggiungerai, perché lo sport ti dà questa cosa naturalmente, tu ti alleni tutti i giorni.

0: e poi farai la gara, ma nessuno ti garantisce che se ti sei allenato bene vincerai la gara, certo hai più probabilità, e questo secondo me ti aiuta molto nella vita, oltre a, appunto, a prendere medaglie, ma ti aiuta poi quando devi studiare, quando devi lavorare, eccetera.
1: Certo, c'è anche una dimensione poi di collaborazione, no? Di raggiungere insieme uno scopo, soprattutto quando si lavora in squadra.
0: Sì, questo è un altro valore aggiunto che secondo me gli sportivi non riescono a percepire quando lo fanno da atleti. Io mi occupo per esempio anche del reinserimento degli atleti a fine carriera e mi sono accorta che il mondo del lavoro apprezza molto questo senso di lavorare per il gruppo, questo darsi un obiettivo condiviso, quello di accettare la leadership di un'altra persona che è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Secondo me il lavoro di gruppo, che sembra un po' in contrasto perché lo sport è meritocratico e quindi uno dice beh, se lo merita lui vince lui, sì, ma in realtà per far vincere lui c'è dietro comunque un team, c'è l'allenatore, c'è lo staff medico, c'è la famiglia, quindi tutti devono essere concertati verso lo stesso obiettivo, quindi secondo me è un altro dei valori aggiunti.
1: E poi c'è un altro aspetto che è quello del dare il meglio di sé.
0: No. Il dare meglio di sé, effettivamente, io sono molto combattuta su questo perché secondo me è qualcosa di innato, nel senso che tutti noi ce l'abbiamo, però dobbiamo imparare a riuscire a tirarlo fuori. Io sono medico e mi accorgo che ci sono persone che arrivano a 60 anni sane, che hanno fatto una vita abbastanza tranquilla e non si accorgono di avere delle risorse dentro di sé che invece magari durante la malattia devono tirar fuori, e quindi compito magari di medici ma anche di persone che hanno vissuto nel mondo dello sport è di fargli capire, guarda, tu hai questo talento. Io poi la parabola dei talenti veramente è una cosa che riprendo
1: verifica
0: spesso. Sì, perché dico, tu hai questo talento, magari non lo sai, però visto che ce l'hai è un peccato non sfruttarlo, quindi dai il meglio di te, magari non sai di avere veramente molte più caratteristiche di quelle che hai. È chiaro che nell'atleta c'è un allenatore che è preposto proprio a tirargliele fuori, quindi come tutte le cose nello sport nascono in maniera molto spontanea, perché si prendono dei bimbi e tutti questi lavori nascono in maniera poco didattica ma molto istintuale e molto naturale. Invece poi chiaramente quando le persone sono più grandi bisogna fare un lavoro più specifico e quindi meno naturale, ecco.
1: Parliamo del suo lavoro di oggi, cioè appunto di medico dello sport, quindi comunque è rimasta all'interno di questo mondo.
0: Ma diciamo che non era possibile per me allontanarmi dal mondo dello sport, perché mi ha dato talmente tanto che mi sentivo un po' in debito e quindi sono rimasta come medico dello sport, in realtà proprio sulla traumatologia e sul recupero, perché ho subito un infortunio alle Olimpiadi e quindi ho vissuto proprio sulla mia esperienza il fatto di dover abbandonare una gara importante, di essere ospedalizzata, operata, il lungo periodo di riabilitazione, eccetera. Quindi mi sembrava di poter dare qualcosa in più rispetto a qualcuno magari che non avesse vissuto questa storia, e vedo che effettivamente il rapporto che si instaura con i miei pazienti, che spesso appunto sono atleti in un periodo di difficoltà, perché è vero che l'atleta fa una bella vita e sembra molto semplice, però se un atleta si infortuna non può lavorare, quello è il suo lavoro, e quindi diventa certo proprio un dramma vero e proprio, come chiunque può perdere il lavoro, ed è appassionante perché per ogni singola persona è una vittoria, perché riportarlo a vedere flettere il ginocchio e poi man mano correre, poi portarlo in campo, sono veramente vittorie di tutto il mio staff, quindi non soltanto mie ma anche le receptionist vivono questi momenti. Infatti noi poi vabbè abbiamo una modalità, festeggiamo, torte per ogni piccolo passaggio, ma proprio per stare vicino al paziente in questi momenti.
1: Leggevo che lei ha anche una particolare attenzione all'alimentazione, è così?
0: Sì, io ho una particolare attenzione diciamo a quelle che sono le problematiche delle giovani e quindi non si può far finta che oggi non ci sia il problema dell'alimentazione, sia in un senso che nell'altro, perché da un lato abbiamo una popolazione che è diventata in 10 anni la popolazione di giovani più obesa in Europa, e dall'altro abbiamo il problema dell'anoressia e della bulimia, quindi sono proprio due opposti però sulla stessa popolazione. E quindi credo che tutti noi, io non sono un'esperta di alimentazione, però faccio molta attenzione all'alimentazione e cerco di capire se le persone con le quali parlo hanno bisogno di un sostegno, perché chiaramente credo che ognuno debba fare quello che sa fare meglio, quindi se c'è un problema diciamo di tematica psicologica, certo non lo affronto io, mi avvalgo dell'aiuto di uno psicologo, però l'importante è che tutti, mamme, insegnanti, allenatori eccetera, si pongano queste domande. Questo ragazzo mangia bene, sta bene, a prescindere dal fatto che sembra sano, ma lo stiamo aiutando a crescere bene? Questa è la cosa che dobbiamo chiederci tutti.
1: Volevo parlare della dimensione della sofferenza all'interno dello sport. Lei ha fatto cenno poco fa all'aver dovuto, ad essersi infortunata durante le Olimpiadi, aver dovuto abbandonare una gara importante. Ovviamente la sua è stata una carriera sportiva coronata di successi, però esiste quest'altro aspetto, probabilmente un po' meno noto, di cui si parla meno, ma che probabilmente è molto forte
0: perché innanzitutto l'atleta non è abituato a pensare di non poter gareggiare, cioè l'atleta sa che può vincere o può perdere a seconda della bravura sua o dell'avversario, e questo lo mette in conto, è un meccanismo che conosce bene, non considera il suo corpo qualche cosa che lo possa tradire tra virgolette, perché non siamo abituati a ragionare così, perché siamo atleti e quindi noi siamo super uomini. In realtà quando questo è ancora più accentuato quando invece accade l'infortunio, che accade spesso in tanti sport, hanno una frequenza di infortuni veramente elevata, e quindi c'è la problematica che la persona non lo sa accettare, non riesce ad accettarlo, non pensa di non poter camminare, è un atleta, e oltretutto c'è il problema dei suoi compagni di squadra. Perdi magari il giorno prima della gara importante un atleta che era fondamentale, sul quale avevi costruito tutta la tattica, quindi è un aspetto da un punto di vista fisico, fisiologico per l'atleta infortunato, ma anche mentale e comunque di grande impatto emotivo anche all'interno della squadra. In più, quindi parliamo soltanto di atleti in questo senso, però per esempio martedì noi andiamo con la Federazione Italiana di Oncology e abbiamo deciso di fare un progetto, per esempio, dove gli atleti andranno una volta al mese all'interno delle strutture dove sono ricoverati i pazienti oncologici, perché si è visto che la motivazione nel paziente oncologico riduce la mortalità, e visto che l'atleta ha sviluppato molto forte questo senso di motivazione, perché non dare questo bagaglio che noi abbiamo anche a persone che magari non lo sanno, come dicevamo prima, non sanno di avere un talento che è quello di poter tirare fuori tutto il possibile, quindi sfruttare l'esperienza dell'atleta anche per condividere e per aiutare le persone che sono in difficoltà, ecco.
1: Lei faceva cenno prima all'essere madre, lei ha due figli.
0: Sì.
1: E ha insegnato loro ad amare lo sport o stanno cominciando a fare?
0: Diciamo che è molto complicato. Io ho deciso di non avere in casa coppe, trofei eccetera, perché innanzitutto sono complessi da gestire per la polvere, ma in realtà è perché per dei bambini che hanno due genitori che sono stati atleti forti potrebbe essere anche un meccanismo, diciamo, di rifiuto. Quindi i miei bambini in realtà, ora che sono più grandi, sanno, perché i nonni invece in realtà a casa dei nonni ci sono tutte le coppe, e poi comunque sanno che noi siamo stati abbastanza forti, ma in realtà non capiscono bene. Mia figlia pensa che io sia stata una campionessa di nuoto, perché quando vado in piscina non ho i braccioli, quindi per lei io sono una campionessa, e va bene, sei bravissima. E diciamo che però vedo che il nostro modo di vivere, il nostro modo di affrontare le giornate ha già instradato loro sulla mentalità dello sport, anzi addirittura mia figlia mi sembra addirittura troppo competitiva, e quindi cerco di farle fare sport di squadra, farle vivere tutto come un gioco, l'importante è che ti diverti eccetera, però ecco, secondo me l'atleta si riconosce già da piccolo. Io purtroppo vedo che mia figlia sta sviluppando delle caratteristiche fortemente agoniste, che vanno bene, però vanno sempre tenute sotto controllo, perché ci sono tanti aspetti da valutare, però sì, non possono non venire sportivi, ecco, i miei figli.
1: Sì. E qual è oggi l'aspetto del suo lavoro che ogni mattina, come dire, sente come suo compito?
0: Ma io dicevo proprio ieri sera a mio marito, perché sono tornata a casa tardissimo, e gli ho detto in realtà a me piace talmente tanto il mio lavoro che per me è sì, certo è faticoso, però è un lavoro talmente bello, perché fare il medico è un lavoro complesso, e io ho la fortuna di fare il medico che può dare buone notizie, e quindi ogni giorno c'è una bella notizia che ci spinge il giorno dopo a riprovarci con un altro paziente. Certo, ci sono anche pazienti che non vanno tanto bene, però ecco, è una branca della medicina emotivamente che ti dà tantissime soddisfazioni.
1: Bene, allora io la ringrazio molto di essere stata con noi a condividere questo entusiasmo che lei porta negli occhi e nella voce. Sono sicuro appunto che i nostri ascoltatori ascoltatori l'hanno percepita, l'hanno sentita, e le auguro buon lavoro.
0: Allora. Grazie mille anche a voi, buona giornata.
1: Grazie. Con questo allora chiudiamo questa puntata di Santi al Lavoro, che vi ricordo ritorna tra 2 settimane.
2: Rosario Tronnolone ha presentato Santi al Lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della 6ª puntata: Diana Bianchedi, sportiva, e Mona Lia Kahl, insegnante. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: In Blu 2000 News.
1: Ci vedremo ad Ankara al vertice NATO nella città turca, allo stesso tavolo la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo i ripetuti attacchi alla presidente del Consiglio e all'Italia del tycoon. Caos Ucraina, mentre i leader NATO decidono sull'invio di armi a Zelensky, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev nel mirino Belgorod, dove è stato attaccato l'aeroporto interessato poi da un incendio. Fine corsa, trovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna in fuga sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, due le persone arrestate. Trovato il mandante per la procura di Roma, ci sarebbe Walter Lavitola dietro l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM gli contestano il reato di strage in concorso con la banda arrestata la scorsa settimana. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Avvia oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti. Con gli attacchi del presidente americano Trump sul tavolo restano i nodi internazionali, a iniziare dall'Ucraina. Antonella Mazza Teruel.
2: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara per partecipare al vertice pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Ad Ankara la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano all'Italia. La maggioranza fa quadrato e decide di non replicare. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Piera Achille. Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita. Nessuna conseguenza per lui, primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Marco Burini.
4: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, di nello studio.
1: Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. Sul fronte dei combattimenti in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Almeno un morto. Mosca lancia un'ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, i PM contestano un reato di strage in concorso con i componenti della banda smascherata la scorsa settimana. David Murgia.
5: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta, coordinata dalla DDA di Roma, ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire elementi utili per chiarire il movente. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Approda alla Camera la legge sulla riforma della caccia già approvata dal Senato, un iter seguito con attenzione dall'Europa. Giuseppe Caporaso.
6: La legge sulla caccia dopo il via libera al Senato approda alla Camera ed ha acceso un ampio dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo agricolo ed organizzazioni ambientaliste. Il provvedimento rivede dopo 35 anni norme varate nel lontano 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISPRA, l'organo tecnico scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua sarà affiancata da quella del comitato faunistico, di cui faranno parte anche rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi bambini anche di soli 15 anni, nelle file dell'esercito, a denunciarlo i vescovi della regione del Tigre e l'ONG Human Rights Watch. Paolo Fucili.
7: Uomini e ragazzi, persino quindicenni, reclutati a forza fra case, strade, luoghi di lavoro. Chi sfugge alla caccia all'uomo deve temere ritorsioni sui propri familiari. Succede in Etiopia, nella regione del Tigray, ad opera del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, in preparazione e la paura di tutti a nuovi scontri con l'esercito di Addis Abeba, dopo la guerra che già fra 2020 e 2022 fece strage di 600.000 persone nell'indifferenza del mondo intero, con innumerevoli crimini di guerra sui civili. La denuncia dei recenti reclutamenti forzati viene da Human Rights Watch. Da anni l'Etiopia fa i conti con le forti tensioni esterne del Corno d'Africa e interne al suo sistema federale. E in Tigray abbiamo subito un genocidio, e la voce di Monsignor Tespa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio e della Finmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Interferenze di Trump anche sui mondiali di calcio, che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano avrebbe chiamato il presidente Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, spiega Infantino. Il calcio giocato sempre ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dedè in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Radio Voce del Deserto vi propone ora l'ascolto della storia della sua vita, del volto della sua anima, di San Leopoldo Mandić.
1: Papa Giovanni Paolo II, il 16 ottobre 1983, diceva in piazza San Pietro:
2: San Leopoldo non ha lasciato opere teologiche o letterarie, non ha affascinato con la sua cultura, non ha fondato opere sociali. Per tutti quelli che lo conobbero, egli altro non fu che un povero frate, piccolo, malaticcio. La sua grandezza è altrove, nell'immolarsi, nel donarsi, giorno dopo giorno, per tutto il tempo della sua vita sacerdotale, cioè per 52 anni, nel silenzio, nella riservatezza, nell'umiltà di una celetta confessionale. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il buon pastore offre la vita per le sue pecore. Ad occhio umano la vita del nostro santo sembra un albero a cui una mano invisibile e crudele abbia tagliato uno dopo l'altro tutti i rami. A San Leopoldo che cosa restò? A chi e a che cosa servì la sua vita? Gli restarono i fratelli e le sorelle che avevano perduto Dio, l'amore, la speranza, poveri esseri umani che avevano bisogno di Dio e lo invocavano implorando il suo perdono, la sua consolazione, la sua pace, la sua serenità.
1: Quello che state per ascoltare è la storia della sua vita ed il volto della sua anima.
3: Anno di grazia 1866. All'estremo sud della costa dalmata, di fronte alle bocche di Cattaro, aggrappata al vecchio castello, la cittadina di Castelnuovo di Cattaro diceva, come ormai faceva da quasi 500 anni, la sua storia. Le case dignitose scendevano il pendio, legate da stradine tortuose fino alla riva del mare. La ricca vegetazione mediterranea addolciva la vecchia storia militare. Giù, proprio in riva al mare, la casa di Pietro Mandić, che nel 1845 aveva sposato Carolina Zarevic, imparentata con i conti Bujović. La famiglia Mandić si era arricchita con i traffici commerciali e con l'industria della pesca. Poi, a poco, i traffici furono bloccati e la pesca fu impossibile. Venne la povertà. A Castelnuovo, nella vecchia casa in riva al mare, il 12 maggio del 1866 nacque l'ultimo figlio, il dodicesimo. Era piuttosto malaticcio e poté essere battezzato solo un mese dopo la nascita. Ma per i genitori era un dono di Dio, tanto che gli diedero un nome che doveva dire a tutti che cos'era davvero per Pietro e Carolina quel bambino. Bogdan, a Deo dato. Nella casa assolata in riva al mare, con 11 fratelli attorno, accudito da una madre sollecita e forte e da un padre austero e silenzioso, Bogdan cresceva e si apriva ogni giorno alla vita. Ma restava un bambino con una salute fin troppo delicata, piuttosto appartato, geloso dei suoi piccoli segreti, ribelle ad ogni forma di violenza, insofferente del troppo chiasso e della volgarità. Il carattere non era facile. Forte e deciso, perfino ostinato a volte, gli era difficile avere degli amici. Certo ne aveva e gli piaceva giocare con loro, ma quella balbuzie che gli inceppava la parola e quella salute non gli permettevano di seguirli nei giochi troppo agitati. Che cosa rimase nella sua memoria degli anni della sua infanzia? Che cosa mise radici nella sua vita? Ormai avanti negli anni, quando tante cose erano state bruciate dal tempo, nella vita galleggiavano precisi ricordi. Il primo ricordo, il ricordo della miseria che si accendeva quando incontrava chi, dopo il tempo del benessere, stava sperimentando l'umiliazione dell'indigenza.
4: Comprendo la sua triste condizione, perché vede, anche la mia famiglia, un tempo ricca, perdette ogni suo avere e si ridusse alla miseria. Ho provato anch'io e perciò comprendo il suo dolore.
3: Il secondo ricordo, il ricordo di sua madre, un ricordo pieno di dolcezza e di nostalgia, un ricordo soprattutto che padre Leopoldo sentiva ancora vivo, come impiantato nella sua vita.
4: Mia madre era di una pietà straordinaria. A lei debbo in modo particolare quello che sono.
3: Il terzo ricordo, il ricordo di un gesto che non vide, ma che qualcuno si preoccupò di dirgli. Fu un gesto che non dimenticò e che si portò dentro come segno di appartenenza.
4: Sono stato consacrato alla Madonna fin da bambino ed essa mi ha particolarmente sostenuto nella mia vocazione.
3: Il quarto ricordo, il ricordo di qualcosa di impalpabile, di piccoli silenzi e di barriere, di parole sussurrate e di riferimenti discriminati. I bambini li avvertono come qualcosa di indecifrabile e di doloroso, qualcosa che li conduce nell'intimità religiosa della famiglia. Era il ricordo di quel rito che la sua famiglia celebrava nel giorno di San Nicola, il 6 gennaio.
4: Questo giorno, nel quale, secondo il patrio costume, la mia famiglia Mandic celebra gli inizi della sua fede, io sono nato in mezzo a un popolo che non la pensa come la pensiamo noi, ma io vivo per lui.
3: Ma il ricordo più intenso, perfino drammatico e sofferente, è quello che ha come luogo la sua chiesa parrocchiale e come protagonisti il suo parroco, una sorella e lui, il piccolo Bogdan.
4: Ero bambino di 8 anni. Un giorno commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la giudico anche oggi. Mia sorella mi rimproverò e poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Io rimasi profondamente addolorato e dicevo tra me stesso: ma perché si deve trattare così aspramente un bambino per una mancanza così leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e usare tanta misericordia e bontà con le anime dei peccatori.
3: Forse allora era solo la ribellione di un bambino per un'ingiustizia che era convinto di avere subito. Ma Dio stava passando sulla sua strada e faceva esplodere il significato di certe cose che incontrava ogni giorno. E c'erano anche i piccoli amici che giocavano con Bogdan e che gli erano compagni di scuola. C'era Adolfo Benussi, che ricorda i giochi sulla spiaggia davanti alla casa dei Mandic.
5: Un giorno, con Adeodato ed altri, si giocava ai patacconi. Quei grossi soldi erano più buoni al gioco che a comprarci qualcosa, e per noi ragazzi erano preziosi. Giocavamo appunto a vincerli e perderli, e il sommo del dolore sarebbe stato perderli tutti. E proprio quel giorno la sfortuna stava dalla mia parte, insistente e crudele. A un certo punto non ne potei più e dissi una parolaccia. Vidi il piccolo Adeodato sbiancarsi in volto e guardarmi con tristezza. Mi chiamò in disparte, raccolse nel cavo della mano sinistra tutti i suoi patacconi e mi porse la destra. Non capivo proprio bene, ma gli stesi anch'io la mia. Adolfo mi disse: guarda, questi sono tutti i patacconi che ho. Te li do tutti, ma tu promettimi di non dire più parolacce. Intesi? Gli strinsi la mano. Il patto era sacro.
3: Ma c'erano anche altri ricordi degli amici d'infanzia. C'era il pane regalato a chi era più povero di lui. C'era il ricordo di quel ragazzino intelligente che a scuola riusciva proprio bene. C'era il ricordo di Bogdan, piuttosto appartato, timido, silenzioso. e poi come un improvviso silenzio.
6: Siamo cresciuti assieme sino all'età di 16 anni e poi egli sparì e non ne seppi più nulla.
3: Non sappiamo che cosa Bogdan abbia fatto al termine delle elementari. Certamente aiutò suo padre sulle barche e frequentò il piccolo convento dei Cappuccini. Erano a mezza costa sulla strada che portava alla chiesa parrocchiale. Una cappella e una semplice costruzione che guardava il mare. Erano lassù da due secoli. Facevano da cappellani sulle navi della Serenissima Repubblica di Venezia. Assistevano i cattolici di passaggio e predicavano nelle cittadine sparse lungo il litorale. Il piccolo Bogdan li conobbe, li frequentò e fu entusiasta della loro vita. Erano poveri e sereni, erano buoni e generosi, erano semplici e dotti. E poi non gli avevano mai parlato di farsi frate. Questo rispetto per la sua libertà rimase un ricordo che avrebbe sempre avuto.
4: È stato il padrone Dio a chiamarmi e io, per grazia sua, ho dato la mia adesione.
3: Il padrone Dio lo aveva chiamato ed egli aveva risposto. Ebbe il consenso dei genitori e preparò il suo povero corredo. Il 16 gennaio 1882 entrò nel seminario dei Cappuccini a Udine. Piccolo, gracile, goffo nel camminare, sembrava impossibile potesse farcela, ma i suoi compagni di seminario lo dicono, suppliva la cortesia dei modi e la bellezza interiore. In due anni completò il ginnasio e il 2 maggio 1884 passò al convento di Bassano per l'anno di noviziato. Vestì l'abito e fu iniziato alla vita dei frati cappuccini. Cambiò anche il nome. Il nome nuovo era Fra Leopoldo. Il ritmo del giorno e della notte era scandito dalla campanella del convento che chiamava la preghiera, dal coppo che chiamava al povero refettorio. Lui, infagottato nella ruvida tonaca, i piedi scalzi infilati nei sandali, gli occhi sempre fissi a terra, seguiva gli insegnamenti del suo maestro. Come tutti i suoi confratelli, riposava sul saccone di paglia e sentiva il vento passare dalle piccole finestre chiuse da un pezzo di carta oleata. Un anno dopo, il 4 maggio del 1884, fu ammesso alla professione semplice.
4: Io, Fra Leopoldo, faccio voto e prometto a Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, al Beato Padre San Francesco, a tutti i santi e a voi, o Padre, di osservare per 3 anni la regola dei frati minori, dal signor Papa Onorio confermata, vivendo in obbedienza, senza proprio e in castità.
3: Gli fu promessa da parte di Dio, se fosse stato fedele, la vita eterna. Il giorno seguente ricevette la lettera del padre provinciale. Diceva:
7: vi diamo il pieno merito di santa obbedienza, affinché vi trasferiate nel nostro convento di Padova, dove sotto la direzione dei vostri superiori e dei padri lettori attenderete con tutto l'impegno allo studio delle umane lettere ed a perfezionare sempre più lo spirito di vostra vocazione novellamente concepito, e così disporvi a consacrarvi tutto al Signore con la professione dei voti solenni.
3: A Padova, dove rimase per 4 anni, sapeva benissimo che cosa lo aspettava. Glielo aveva detto il padre provinciale: studiare e perfezionarsi nello spirito francescano. Lo studio era esigente: italiano, latino, storia, matematica, filosofia. Lui era un alunno diligente che dai libri e dalle lezioni dei provetti maestri apprendeva e meditava. Al termine del 4º anno di studi, il 28 ottobre 1888, emise la sua professione solenne e si impegnò ad osservare per tutto il tempo della vita la regola dei frati minori. Ma a Padova, un anno prima, esattamente il 18 giugno 1887, udì la voce di Dio.
4: Io udii per la prima volta la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a promuovere il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica.
3: Quei 4 anni di Padova si erano riempiti di esperienze, di messaggi, di impegni e di voci. Aveva 22 anni e ormai la sua vita era già segnata. La sua vocazione francescana lo impegnava per sempre e la sua vocazione ecumenica e missionaria era stata tracciata dalla voce di Dio. Lo aspettava ancora il sacerdozio. Verso la fine del 1888 passò a Venezia per gli studi teologici. Nel convento del Santissimo Redentore, all'ombra della splendida Basilica del Palladio, lungo i corridoi dalle travature scoperte, in riva a quella luminosa laguna che si apriva verso il suo oriente, Fra Leopoldo a volte diceva a se stesso e ai suoi compagni:
4: bisogna prepararsi all'ordinazione sacerdotale, perché la vita del sacerdote diventa la vita di Cristo che si immola sugli altari, diventa la bocca di Cristo che consacra il pane e il vino, e questi diventano il corpo e il sangue di Gesù. Le sue mani sono quelle che toccano Gesù e lo danno alle anime, come le mani della Madonna, di San Giuseppe, del vecchio Simeone. Con la Santa Messa il sacerdote compie l'azione più importante della sua giornata.
3: Fra Leopoldo stava attingendo a piene mani da San Francesco. Anche Francesco aveva parlato di sacerdoti puri che soli consacrano e amministrano, santi, giusti, degni, che accolgono nelle mani, ricevono nel cuore e con la bocca, offrono agli altri. Anche Francesco aveva parlato della vostra dignità, frati sacerdoti, e supplicava: siate santi perché egli è santo. Anche Francesco aveva parlato della beata Vergine Maria onorata, del Battista trepidante, del Santo Sepolcro glorioso perché lo avevano toccato, e ora dello stupore tremante dell'universo per il Cristo che è nelle mani del sacerdote. Qualche giorno prima della ordinazione sacerdotale, Fra Leopoldo ricevette una lettera della mamma. Le diceva la sua gioia perché, diceva, sta per giungere il giorno più felice della mia vita, nel quale il mio diletto figlio celebrerà la Santa Messa. Fra Leopoldo sperò che qualcuno sarebbe venuto per la sua ordinazione. Invece, giunse una lettera del papà.
8: Una cosa sola ci rattrista: il non poter essere presenti con la persona al tuo primo sacrificio. Ma sta pur certo che con il cuore e la mente saremo a te uniti. Tua madre e io ti diamo la paterna benedizione, e quando sarai sacerdote, col cuore ti baciamo la sacra mano, pregandoti di ricordarti sempre di noi e di benedirci.
3: E così, quando il 20 settembre 1890 Fra Leopoldo venne consacrato sacerdote nella Basilica della Madonna della Salute di Venezia dal cardinale patriarca Domenico Agostini, era solo. Solo a vivere la grazia del suo sacerdozio. Solo a ricevere il dono di poter celebrare l'Eucaristia, di poter rimettere i peccati, di annunziare il Vangelo. Solo con il suo destino e con i progetti di Dio. D'ora in poi si chiamerà Padre Leopoldo. È chiamato a testimoniare la paternità di Dio e la speranza dell'uomo.

0: Subito dopo l'ordinazione sacerdotale, padre Leopoldo rimase per 7 anni nel convento di Venezia, poi per 3 anni a Zara, poi per 5 anni nel convento di Bassano del Grappa, per 1 anno a Capodistria. Il sogno di potersi dedicare ai fratelli ortodossi finisce. Nel 1906 padre Leopoldo è destinato a Thiene e poi, dopo 3 anni, nel 1909, è trasferito a Padova, dove resterà fino alla morte. Ma a Padova i superiori l'avevano mandato con un delicato incarico: direttore dei chierici di filosofia e insegnante di patrologia. Fece del suo meglio. I chierici erano contenti.
1: Era impossibile sottrarsi al suo fascino e non seguirlo in tutto. La sua pietà e mortificazione era evidente ad ogni momento. Aveva per noi cure quasi materne e la carità per tutti e per ciascuno di noi non aveva limiti.
0: Ma i superiori non erano dello stesso parere. Come superiore non era abbastanza energico. Come direttore non era abbastanza severo. Come insegnante non era abbastanza esigente. Per altri ministeri non era adatto, essendo di debolissima costituzione fisica. Per la predicazione un difetto di pronuncia la rendeva impossibile. Al confessionale arrivò come se fosse l'ultima spiaggia. Era l'ottobre 1914. Aveva 48 anni. La sua nuova sede era una celletta che si apriva in un corridoio adiacente la chiesa. Una finestrella dava sull'orto. Poca aria e poca luce. Una lampadina nuda appesa al soffitto. L'arredamento era di un'essenzialità estrema. Per lui una poltroncina piccola, bassa, vecchia e logora. Per il penitente un inginocchiatoio e, appeso alla parete, un crocefisso che dominava con il suo gesto largo e assoluto. Una piccola libreria con i libri prediletti. Un tavolino. Nient'altro. Lì, ogni giorno, per quasi 30 anni, padre Leopoldo celebrò silenziosamente il sacramento della riconciliazione dell'uomo peccatore con il Dio dell'amore. Lì consumò la sua vita, percorrendo sempre la stessa strada che lo portava dalla sua povera cella in convento al suo confessionale. Lì passò le ore più luminose delle sue giornate, scandite da un orario che non aveva niente di fantasioso. Al mattino, molto presto, celebrava la Santa Messa, assistito dal chierico e da qualche devoto. Poi in confessionale, dove già i penitenti lo aspettavano. A mezzogiorno mandava giù qualche boccone. Dalle 3 del pomeriggio fino a sera, ancora in confessionale. La cena, qualche parola con i confratelli e poi, fino a notte inoltrata, lunga e intensa preghiera. Lì giungevano le anime, il professore di università, il vescovo, l'operaio con indosso la tuta sporca, il prete in cura d'anime, l'imprenditore, il contadino con le mani nodose, il frate. Tutte le classi sociali, spoglie, per un momento, di ogni enfasi e di ogni privilegio, di ogni distintivo e di ogni raccomandazione. Lì tutte le anime erano uguali, tutte diventavano mendicanti di Dio, affamate e assetate della grazia e della pace. Tutte chiedevano il perdono. Nessuno mentiva. La vita lì non permetteva sotterfugi. Le parole lì erano essenziali e i gesti purissimi. Ego te absolvo a peccatis tuis. Vade in pace. Il segno della croce. Qualcuno diceva che padre Leopoldo aveva il dono di leggere nelle coscienze. Altri dicevano di guarigioni. Altri raccontavano che padre Leopoldo aveva predetto il futuro. Altri erano stupiti delle sue risposte e dei suoi consigli. Altri erano commossi della sua umiltà. Altri erano meravigliati della sua forza e della sua sicurezza. Un ricordo.
2: Padre Leopoldo attraeva proprio per questo, perché in lui sentivamo che sapeva fissare lo sguardo nel tenebroso nostro mistero. Sentivamo che ci conosceva e ci aiutava a conoscerci. Non tocca a me dire se si trattava di intuizione o di illuminazione. Certo che davanti a lui ci sentivamo come sotto l'azione di un potente riflettore che scandagliava le nostre tenebre. Quanti problemi spirituali egli risolveva con quella sua stanca voce pacata, con quella frase abitudinaria: «La veda, signore, la veda, signore». E ci faceva vedere, perché egli aveva visto, aveva sentito e viveva il nostro stesso dramma.

0: Anche i penitenti facevano fatica a capire che cosa veramente stava succedendo dentro a quel povero e piccolo frate confessore, che cosa giorno dopo giorno maturava nella sua vita. Ebbene lui, così geloso della sua intimità, ci conduce a capirlo. Nella sua vita sentiva come dilatarsi il crocifisso, quello che pendeva tra lui e il penitente. Qualcuno si stupiva del suo coraggio. Padre Leopoldo alzava gli occhi al crocifisso e diceva:
1: quando confesso o do consigli, sento tutto il peso del mio ministero e non posso tradire la mia coscienza. Come sacerdote, ministro di Dio, quando ho la stola sulle spalle non ho paura di nessuno. Prima e soprattutto la verità. Ci ha dato l'esempio lui a non aver paura di nessuno e a dare anche la vita per la verità.
0: Qualcuno si stupiva della sua bontà, della sua comprensione, della sua dolcezza, della sua tenerezza. Nessuno aveva l'impressione di trovarsi davanti al giudice, ma sempre e solo davanti a un padre. Un padre che qualcuno accusava di avere la manica troppo larga. E padre Leopoldo indicava il crocifisso.
1: La misericordia di Dio è superiore ad ogni aspettativa. Vedi, ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Dobbiamo quindi trattare le anime come ci ha insegnato lui, con il suo esempio. Se il Signore mi rimproverasse di troppa larghezza, potrei dirgli: «Paron benedetto, questo cattivo esempio me l'avete dato voi, morendo sulla croce per le anime, mosso dalla vostra divina carità».
0: Qualcuno si stupiva che lì potessero succedere certe cose, che lì potesse fiorire il miracolo della grazia. Padre Leopoldo balbettava e spiegava:
1: quando i santi si trovano dinanzi qualche infelice che chiede un miracolo, essi si mettono tra lui e Dio e dicono: Signore, scarica su di me la tua ira o la prova di quest'anima, mi offro vittima per lei. Il Signore prende le cose sul serio e li fa inesorabilmente espiare quanto era destinato a colui che ottiene il miracolo. In questo i santi assomigliano al Redentore divino, che si interpose tra l'Eterno suo Padre e l'umanità, espiando in sé i delitti del mondo.
0: Il crocifisso, egli vuole assomigliargli nella misericordia e nel dolore, nella dolcezza accogliente e nell'espiazione, nel servizio e nella solidarietà. Padre Leopoldo ci ha svelato il suo segreto. Il crocifisso e la sua grazia dovevano passare purissimi nella sua vita e giungere incontaminati, perfetti, luminosi, a trasformare la vita di tutti quelli che si avvicinavano a lui. Quando padre Leopoldo diceva «a lui solo l'onore e la gloria», intendeva proprio questo, l'assoluto del crocifisso, e con il crocifisso la sua croce. La sua fatica e la sua malattia, la sua artrosi che deformava le mani e i piedi, il suo intestino che non funzionava, il suo sangue intossicato, i suoi occhi sempre più spenti, il suo stomaco sempre più pigro, e le altre croci, la solitudine, la lontananza dalla patria, le incomprensioni e perfino le derisioni, gli scherzi infantili e feroci sulla sua statura, e le sue prove interiori e le sue paure. E lui che diceva:
1: cosa vuole? Siamo nati per la fatica. Ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Come posso andare a letto se ci sono tante anime che aspettano la mia povera assistenza? Voglio consumare nel più puro amore la vittima già offerta.
0: Quando nel 1923 il padre provinciale richiamò:
1: voglio consumare nel più puro amore la vittima già offerta.
0: Quando nel 1923 il padre provinciale chiamò Ardova

0: per la prima volta il 18 giugno 1887, quando era studente a Padova, era sempre lì ad accendere ricordi e speranze. Tutto sembrava rendere impossibile la sua vocazione missionaria ed egli sperava. I superiori lo mandavano altrove ed egli sperava. Fu definitivamente destinato alle confessioni ed egli: io sono come un uccellino in gabbia. Il suo sogno, che si era illuminato di quella voce, aveva due semplici parole: unità cattolica. Ci girava attorno e la cullava con parole sempre nuove.
1: È il fine della mia vita. Ricordati che sei mandato per la salute del tuo popolo. Non mi rimane alcun dubbio. Io sono eletto per la salute del popolo orientale. È tutta la ragione della mia vita.
0: Ma era davvero impossibile ormai sperare ancora. E allora portò il suo Oriente dentro il suo confessionale. Appena un anno prima di morire, scrisse:
1: ogni anima che abbisognerà del mio ministero sarà per me quasi un Oriente.
0: La voce rimase forte, ma lentamente condusse altrove. Il nido era scomodo e provvisorio, ma padre Leopoldo vi seppe mettere l'anima. Era il suo ecumenismo spirituale, era l'offerta a Dio della sua stessa voce. Lentamente sentiva crocifisso anche il sogno più bello della sua vita. Durante l'inverno del 1940-41 ci fu un crollo. L'anima era ancora bambina, ma il suo povero corpo ne aveva proprio pochi da spendere e lentamente si spense. Il suo direttore spirituale gli ordinò di avere tutti i riguardi e di lasciarsi curare e gli disse, forse con un po' di durezza, che il Signore le vuole proprio bene e che lo ha toccato sul vivo. Lo ringrazi di questo regalo. Un altro sacerdote gli mandò a dire che alle anime ci avrebbe pensato lui, il Signore, ma ormai un tumore all'esofago lo stava distruggendo. Ricovero all'ospedale, trasfusioni, terapie, ritorno al convento, la celebrazione quotidiana della messa, il ministero delle confessioni e l'attesa. Ormai può confessare solo nella sua cella, nell'infermeria del convento. Quelli che possono salire lo trovano come sempre, sereno, dolce, accogliente. Fino alla sera del 29 luglio, due confratelli lo accompagnarono nell'orto perché respirasse un po' dell'aria fresca della sera. Si sedettero su un muricciolo vicino al pozzo. La conversazione, ricordano i due confratelli, sembrava lenta, ma la sua voce aveva vibrazioni misteriose. Il mattino seguente volle alzarsi per celebrare la messa nella cappella dell'infermeria. Si avviò alla sacrestia, ma improvvisamente cadde svenuto. Lo portarono a letto. Sembrò riprendersi, ma ebbe un nuovo crollo. Il superiore gli amministrò l'unzione degli infermi e iniziò le preghiere della raccomandazione dell'anima. Arrivarono anche gli altri frati. Pregarono l'Ave Maria e la Salve Regina. Padre Leopoldo ripeté lentamente l'invocazione.
1: O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Espirò. Erano le ore 7 del 30 luglio 1942.

giorno in cui morì, la grande storia era occupata in altre cose. C'era la guerra, i bombardamenti, le deportazioni, le carte annonarie, le vittorie e le sconfitte. Chi si sarebbe accorto e ricordato di quella piccola morte? Eppure il suo funerale fu celebrato da un'immensa folla. La sua cella confessionale, lui lo aveva detto, non sarebbe stata distrutta dalle bombe. Deve restare a monumento della sua bontà. E da allora tanti, davvero tanti, vengono ancora, come a

0: d'un appuntamento di pace. Il giorno 16 ottobre 1983, il Papa Giovanni Paolo II, nel cuore dell'anno santo della Redenzione, durante la celebrazione del sesto sinodo dei Vescovi sulla riconciliazione davanti al mondo intero, nella pienezza del suo potere apostolico, annunciava:
1: Ad honorem sancte et individue trinitatis,
2: in onore della Santissima Trinità,
1: ad exaltationem fidei catholice,
2: ed esaltazione della fede cattolica,
1: ad vite christiane incrementum,
2: ad incremento della vita cristiana,
1: auctoritate Domini nostri Jesu Christi,
2: con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo,
1: Beatorum Apostolorum Petri et Pauli,
2: dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra,
1: matura deliberazione prehabita,
2: dopo aver lungamente riflettuto,
1: e divina ope sepius implorata,
2: ed invocato l'aiuto di molti nostri fratelli,
1: ad deplorimorum fratrum nostrorum consilio, Beatum Leopoldum de Castro Novo, sanctum esse decernimus et definimus,
2: dichiariamo e definiamo santo il Beato Leopoldo da Castelnuovo. Lo iscriviamo nell'albo dei santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa esso sia devotamente onorato tra i santi.
1: Devozione recoli de bere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
3: Amen.
0: Padre Leopoldo aveva detto:
4: se fosse possibile, noi dovremmo passare sulla terra come un'ombra che non lascia traccia di sé.
0: A questa ombra, che non voleva lasciare traccia di sé, Dio aveva affidato la missione di diventare fiaccola luminosa per tutto il popolo di Dio, di testimoniare l'amore del Padre, di indicare il cammino della riconciliazione nell'unica Chiesa di Cristo.

0: chiunque tu sia, che nella instabilità continua della vita presente ti accorgi di essere sballottato tra le tempeste, più che camminare sulla terra, tieni ben fisso lo sguardo al fulgore di questa stella. Se non vuoi essere spazzato via dagli uragani, guarda la stella, invoca Maria.
1: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra vita.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e benvenuti, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Oggi è martedì 7 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Amoris Laetitia, pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026. Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria Generale del Sinodo hanno pubblicato il percorso tematico strumento di preparazione e animazione dell'incontro che Leone XIV ha convocato in Vaticano dal 7 al 14 ottobre coi capi delle Chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali in occasione dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. Il Papa al Venezuela, nelle mie preghiere ha detto: ricordo le vittime del terremoto. Leone XIV, al termine della preghiera mariana dell'Angelus, ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, drammaticamente colpito da 2 forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Il pontefice ha ricordato poi la beatificazione del sacerdote vietnamita Francesco Saverio Truong Bu, ucciso in odio alla fede. E ha usato lo spagnolo il Papa per esprimere il suo pensiero di affetto e vicinanza, rincuorando chi ormai dal 24 giugno piange i propri cari. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas. Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Monsignor Paul Richard Gallagher in Nigeria, incontro col presidente e messa per i 50 anni di rapporti diplomatici. Il segretario per i rapporti con gli stati e le relazioni internazionali è nel paese africano dal 2 luglio e fino ad oggi per celebrare il mezzo secolo di relazioni bilaterali con la Santa Sede. I vescovi del Panama lanciano un appello al dialogo con le istituzioni. Al termine dell'assemblea plenaria, la conferenza episcopale ha auspicato, per contrastare la crescente polarizzazione, un ritorno al dialogo e alla stima nelle istituzioni. Non possiamo costruire un paese più giusto, fraterno e prospero finché la denigrazione prevale sull'ascolto e l'interesse personale sul bene comune, scrivono i presuli in un comunicato. Dignità della persona è bene comune, appello dei vescovi della Campania. Dopo le 2 recenti visite pastorali di Papa Leone XIV in Campania, quella dell'8 maggio al santuario di Pompei e a Napoli e quella del 23 maggio ad Acerra, la conferenza episcopale ha presentato un documento col quale si sono accesi i riflettori su dignità della vita, migranti, lavoro, disagio carcerario. Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente dei vescovi, ha detto: tutte le questioni che ci stanno a cuore sono le esigenze attuali della nostra regione. Notizie dal mondo. L'Agenzia del Regno Unito per le operazioni mercantili gestita dalla Marina Britannica ha detto che una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e che a bordo si è sviluppato un incendio. Non si sa dove fosse registrata la nave, da cosa di preciso sia stata colpita, se da un missile, un drone o altro, né chi l'abbia lanciato, ma non sono stati segnalati feriti o rischi per l'ambiente. Prima che venisse chiuso a causa della guerra in Medio Oriente, iniziata il 28 febbraio, dallo stretto di Hormuz passava 1/5 del petrolio e del gas naturale in commercio nel mondo. Dalla scorsa settimana nel sud della Francia, vicino al confine con la Spagna, sono in corso grandi incendi boschivi che i vigili del fuoco stanno facendo molta fatica a contenere. 16 persone, tra cui 4 vigili del fuoco, sono rimaste ferite e più di 10.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Le fiamme hanno bruciato circa 5.000 ettari di terreno, cioè 50 km quadrati ai piedi della catena montuosa dei Pirenei. Tra le località più colpite c'è Trevillac, un piccolo comune vicino a Perpignan. Gli incendi sono stati favoriti dal caldo molto elevato delle ultime settimane, che unito al vento e alla siccità prolungata ha reso le zone boschive particolarmente a rischio. Una grande rivolta in un carcere dello Sri Lanka ha causato almeno 26 morti, di cui 7 poliziotti, e più di 100 feriti. È successo nella prigione di Negombo, città che si trova a circa 35 km a nord della capitale Colombo. La rivolta era iniziata domenica con una rissa tra due gruppi di detenuti. Alcuni prigionieri erano riusciti a rubare delle armi alla polizia e due persone erano state uccise. È continuata per tutta la giornata ed è proseguita anche lunedì in modo ancora più violento. Molti detenuti hanno cercato di evadere e la polizia ha risposto sparando contro alcuni di loro. Ora la situazione è sotto controllo. Oggi la Corte d'Appello di Parigi stabilirà se Marine Le Pen, leader del partito francese di estrema destra, Rassemblement National, potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali previste per aprile del 2027. La Corte si pronuncerà sulla condanna in primo grado a Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, che le aveva imposto 4 anni di carcere, di cui 2 con pena sospesa, quindi Le Pen non deve andare in carcere, e 2 da scontare con braccialetto elettronico, oltre a 5 anni di ineleggibilità con effetto immediato. Se la Corte confermerà la sentenza, Le Pen non potrà candidarsi e sarà sostituita dall'altro leader del partito, il trentenne Jordan Bardella. Ieri la rete elettrica di Cuba è collassata e su tutta l'isola c'è un blackout generalizzato, l'ha fatto sapere l'Unión Eléctrica de Cuba, l'azienda pubblica che la gestisce, aggiungendo che sta indagando sulle cause. Intanto il Ministero dell'Energia cubano ha detto di aver attivato i protocolli per il ripristino del servizio. Negli ultimi giorni il prezzo del petrolio è tornato ai livelli di prima della guerra in Medio Oriente. Il 27 febbraio, un giorno prima che Stati Uniti e Israele attaccassero l'Iran, il prezzo del Brent, uno dei principali indici del greggio, era di $71,9 al barile. Lunedì mattina era di $71,8. Già questo da solo è un rivolgimento su cui praticamente nessuno avrebbe scommesso fino a poche settimane fa, ma c'è di più. Per quanto possa sembrare paradossale, in questo momento sui mercati c'è troppo petrolio. La spiegazione di quello che sta succedendo è relativamente semplice. Ad appena 20 giorni dall'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, che ha riaperto lo stretto di Hormuz, l'offerta di petrolio sui mercati è diventata molto più ampia della domanda. Bloomberg ha scritto che l'offerta ha travolto la domanda e di conseguenza i prezzi sono calati. Il modo in cui siamo arrivati a questa situazione è però complesso e sorprendente. Dunque, 20 giorni dopo la riapertura dello stretto di Hormuz, i prezzi sono crollati, la produzione sta riprendendo, però bisogna fare attenzione alle previsioni. Il governo semi-autoritario della Turchia sta approfittando dell'incontro tra i leader dei paesi della NATO previsto ad Ankara tra ieri e oggi per arrestare centinaia di attivisti e membri dell'opposizione. In vista dell'incontro, il governo ha adottato misure di sicurezza eccezionali, in teoria allo scopo di proteggere i partecipanti e impedire incidenti. In realtà però sta sfruttando la situazione per fare arresti su larga scala e portare avanti la repressione contro gli oppressori. Dunque la Turchia sta a tutti gli effetti usando l'incontro della NATO per aumentare la repressione. Centinaia le persone arrestate, formalmente quindi per ragioni di sicurezza, ma sono in gran parte attivisti e membri dell'opposizione a Erdogan. Australia e Fiji hanno firmato un accordo con cui si sono impegnati a difendersi a vicenda in caso uno dei due paesi venga attaccato militarmente. L'accordo fa parte di una serie di iniziative diplomatiche con cui il governo australiano sta cercando di contenere la crescente influenza della Cina nella parte meridionale dell'Oceano Pacifico. L'anno scorso fu firmato un accordo molto simile a questo tra Australia e Papua Nuova Guinea.
4: Notizie dall'Italia. I partiti dovranno indicare entro domani, mercoledì 8 luglio, i nuovi componenti della commissione di vigilanza RAI per la sua ricostituzione. Lo hanno chiesto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in una lettera, inviata rispettivamente ai capigruppo di Palazzo Madama e di Montecitorio. La commissione di vigilanza RAI è stata azzerata la scorsa settimana, con le dimissioni dei componenti di opposizione e di maggioranza. Perquisizioni in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDE del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva Bari. imprese. Si parla di gravate rilevante deficit patrimoniale, consistente esposizione debitoria e assenza di un concreto piano di riequilibrio. Continua la nuova fase eruttiva dell'Etna con l'emissione di cenere dalla bocca sull'alto fianco orientale del cratere Voragine e prosegue l'interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania fino al pomeriggio di oggi. Lo comunica la società che gestisce lo scalo del capoluogo etneo e quello di Comiso nel Ragusano, la SAC. Lo scalo di Comiso è regolarmente attivo. La SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Assicurare standard elevati e omogenei di qualità e sicurezza delle prestazioni, rafforzando la prevenzione e il monitoraggio della salute cardiovascolare grazie alla prossimità del farmacista e ad una collaborazione sempre più stretta tra farmacisti e cardiologi. E questo è l'obiettivo del bollino di qualità della Società Italiana di Cardiologia per i cardiologi che refertano gli esami di telemedicina eseguiti nelle farmacie di comunità. Tale sperimentazione coinvolgerà oltre 2.800 farmacie di comunità distribuite su tutto il territorio nazionale. Progettato per maneggiare satelliti attivi e detriti potenzialmente pericolosi, il robot spaziale tuttofare Rosaia è stato presentato al pubblico durante il Festival dello Spazio di Busalla vicino Genova. Si tratta di un sistema robotico dotato di diversi bracci, coordinato e gestito grazie all'intelligenza artificiale. È stato pensato per essere flessibile e in grado di assorbire gli urti, oltre a rispondere al più elevato livello di sicurezza nelle manovre di avvicinamento, aggancio, ispezione e manutenzione. Dal 7 al 15 novembre torna l'appuntamento Io leggo perché, nato per donare libri. Alle biblioteche scolastiche in 10 anni 4,5 milioni di libri portati. Una realtà che solo nella sua ultima edizione ha coinvolto ben 4,2 milioni di studenti. L'iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura. Notturno imperiale, ritornano le aperture serali delle terme di Caracalla illuminate, inclusi nel percorso sotterraneo Mitreo e Specchio d'Acqua, 6 serate tra luglio e ottobre. La visita prevede nella fascia notturna l'accesso all'area archeologica delle strutture termali, consentendo così di esplorare liberamente i diversi livelli del complesso e di coglierne la straordinaria architettura. Le aperture notturne consentono di visitare le terme in maniera del tutto inedita. Notizie locali. Dopo le eccezionali ondate di calore che hanno caratterizzato l'ultima parte di maggio e buona parte del mese di giugno, è in arrivo la terza ondata di caldo significativo di questa stagione. Lo scenario si ripete. L'Europa centro-occidentale rimane la via preferita per le masse d'aria subtropicali, che risalendo dal Nord Africa causano quei fenomeni noti come cupole di calore. L'anticiclone subtropicale africano è dunque in arrivo su tutto il Friuli Venezia Giulia, portando ad un netto aumento delle temperature, anche se fino a venerdì a nord-est non raggiungeremo i picchi di calore sperimentati nella seconda metà di giugno. E oltre al clima parliamo ancora nuovamente del maltempo, temporale raffiche di vento scoperchiata la tribuna dello stadio Tognon di Fontana Fredda, danneggiato ma utilizzabile l'impianto che è al centro di un ampio progetto di ammodernamento. Torna a correre il virus morbillo, ma il Friuli Venezia Giulia resiste. 84 casi a gennaio in Italia, nessun contagio registrato nella nostra regione. L'Istituto Superiore di Sanità commenta, oltre il 90% dei contagi riguarda persone che non si sono mai vaccinate. Così dopo 2 anni di forte circolazione in Italia il 2026 si apre con un nuovo incremento di casi di morbillo. Il Friuli Venezia Giulia però, ed è questa la notizia, insieme a poche altre regioni non riporta alcun caso, confermando una situazione epidemiologica più favorevole. Nel bosco il segnavia CAI che orienta i telefoni, indica se c'è campo per chiedere aiuto. Nato da un'intuizione di manutentori, il presidente della sezione sacilese commenta, salvato un escursionista a fine giugno proprio grazie a questo cartello. Giovanni Nietu, presidente della sezione CAI, commenta, è così che si fa la sicurezza sul territorio, con la prevenzione e l'empatia verso chi cammina, e non con i rimproveri a posteriori. Oltre 900 kg di crocchette per sostenere il lavoro silenzioso dei volontari delle colonie feline. A Cornenonse è tornato il tradizionale appuntamento con la consegna del cibo ai referenti che seguono i gatti presenti sul territorio comunale. L'occasione ha permesso di fare il punto sullo stato di fatto e alla presenza di una buona parte dei referenti di colonia censite alla banca dati nazionale dei felini, consegnare un cospicuo quantitativo di materiale alimentare destinato proprio alle bestiole. Alle colonie feline, oltre i 901 kg di crocchette, vanno anche 5.677 euro. C'è una gelateria di Pordenone tra le migliori 100 d'Italia di dissapore. La prestigiosa classifica premia Esquimau. Leonardo Ceschini ha fatto della sua gelateria un presidio di ricerca applicato al freddo dolce. Così si legge nella motivazione. E anche quest'anno, durante il secondo fine settimana di luglio, sia quello che deve arrivare fra qualche giorno, Carol ricorda le sue tradizioni storico-religiose, attraverso la suggestiva processione con incendio del campanile, che inizierà questo sabato con la celebrazione della Santa Messa alle ore 21, presieduta dal Patriarca Francesco, e che continuerà poi con la processione della statua della Madonna dell'Angelo dal Santuario al Duomo e l'incendio del campanile verso le ore 22:15. Le celebrazioni termineranno poi la sera di domenica con il rientro in santuario dell'effigie della Madonna tanto amata dai Carlotti, al termine della Santa Messa delle 21, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Leone. Notizia dal Bellunese: con tutta probabilità questo 2026 ai piedi del Serve della Schiara passerà la storia come l'anno nero del verde urbano, perché a Belluno ormai il copione pare sempre lo stesso. Palazzo Rosso annuncia infrastrutture verdi e puntuale arriva un nuovo filare di alberi che cade sotto le motoseghe. Succede anche in Viale Fantuzzi, dove ieri è iniziato ufficialmente l'intervento che comporta l'abbattimento di 32 ipocastani, come già vi anticipavamo. Un altro capitolo della battaglia, dichiarata o meno, che l'amministrazione sembra aver ingaggiato con il verde cittadino. La Camera del Lavoro di Belluno parla apertamente di incomprensibile, dolorosa e inaccettabile distruzione di bellezza, una colpa più che un crimine, e denuncia un metodo che lascia l'amaro in bocca: ordinanze messa di sabato, taglio all'alba, nessun avviso ai servizi della via, cittadini spesati e forze dell'ordine infastidite dalle richieste di spiegazioni. Viale Fantuzzi diventa così il nuovo fronte di una discussione che non accenna a placarsi. Da una parte le perizie, i fondi europei, le strategie urbane, dall'altra una comunità che vede scomparire alberi storici e fatica a riconoscere, in questa sequenza di cantieri, la promessa di una città più verde. Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di riqualificazione in Piazza Indipendenza a Villa di Villa, un intervento atteso da anni che punta a migliorare la sicurezza della viabilità e a sostituire sottoservizi ormai datati nel tratto compreso tra via 22 Marzo, Piazza Indipendenza e via Castello di Zumelle. Il cantiere attualmente in piena attività rappresenta il primo lotto di un progetto più ampio e prevede un intervento integrato sulla sede stradale, sulle reti acquedottistiche e fognarie, una scelta che consentirà di evitare ulteriori scavi e lavori sulla nuova pavimentazione una volta conclusa l'opera. Giugno caldo e secco e già allarme siccità, il Piave è in sofferenza. Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono inferiori alla media del -15% e sono stimabili in circa 1568 milioni di metri cubi d'acqua, assolutamente insufficiente. Ad oggi le portate di maggiori fiumi veneti si mantengono sensibilmente inferiori alle medie storiche mensili e ulteriormente in calo da metà mese. Videosorveglianza: il comune di Belluno vuole più telecamere, ma continueremo, affermano, con le lezioni di legalità nelle scuole. Palazzo Rosso sta dunque valutando l'idea di allargare la rete con nuovi impianti in alcune zone del centro o nelle immediate vicinanze, partecipando a due bandi. Notizia dal mondo dello sport, calcio: il cammino di Cristiano Ronaldo ai mondiali del 2026 si è concluso ufficialmente il 6 luglio, ieri, segnando l'addio definitivo del campione portoghese alla massima competizione planetaria. Il Portogallo è stato infatti eliminato dalla Spagna negli ottavi di finale con il risultato di 1-0, a causa di una rete decisiva siglata da Mikel Merino nei minuti di recupero del secondo tempo. A 41 anni, visibilmente in lacrime, il fuoriclasse dell'Al-Nassr ha confermato che questa è stata la sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Il capitano portoghese ha aggiornato il suo tabellino personale e stabilito un ulteriore record storico: 5 partite disputate, 3 reti segnate, record storico, diventando il primo calciatore in assoluto a segnare in 6 edizioni diverse del mondiale, nel 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Conclude così la sua carriera nella competizione iridata con 11 gol complessivi in 27 presenze. Ronaldo ha dichiarato di andarsene a testa alta e con la coscienza pulita per aver dato tutto alla sua nazionale. E ancora dal calcio andiamo a vedere nel dettaglio i risultati dei mondiali di calcio 2026. Il quadro delle migliori 8 nazionali del pianeta è ormai quasi completo. Crollano altre big storiche, come vi abbiamo appena già detto, il Portogallo e i padroni di casa degli Stati Uniti, mentre corrono spedite verso i quarti corazzate come Spagna, Inghilterra e Belgio. Le ultime partite disputate hanno visto Messico e Inghilterra per 2-3, Portogallo-Spagna 0-1, Stati Uniti-Belgio 1-4. Oggi alle ore 18 italiane giocherà Argentina contro Egitto ad Atlanta, alle 22 due, sempre italiane, a Vancouver, Svizzera contro Colombia. Nei quarti di finale vediamo già accoppiati Francia contro Marocco, Spagna contro Belgio, Norvegia contro Inghilterra. Le grandi escluse dell'ultima settimana includono Germania e Olanda, eliminati ai sedicesimi, seguite da Brasile, Portogallo e Messico, che hanno salutato la competizione agli ottavi. E dal tennis l'Italia sorride a Wimbledon, dopo Sinner ai quarti anche Cobolli e Paolini, il romano batte Di Minor, felice ma ora mi serve casa Londra, azzurro ok con Eala. E dal ciclismo, Tour, Pogacar va già al comando, l'arrivo in Francia da leader, lo sloveno vince la terza tappa con assaggio dei Pirenei. E dalle corse la Ferrari si rivede, il mondiale di Formula 1 si accende, a Silverstone il successo di Leclerc fa esultare le rosse, la classifica si fa così più corta. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 7 luglio avremo tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso velato e venti di brezza. Domani mercoledì 8 luglio cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature, ancora venti di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 9 luglio, cielo in prevalenza sereno. Sulla costa di notte e di primo mattino potrebbe soffiare bora moderata, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 18 gradi e una massima di 33. Concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona continuazione di giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: Lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
6: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

So che il suo ordine fa sempre vivere. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Mosè è nominato fin dal prologo. Tutti ricordano che era sceso dalla montagna di Dio sulla quale aveva trascorso 40 giorni portando le tavole della legge scritte dalla mano stessa di Dio. Ma i suoi lo hanno dimenticato. Hanno fuso un vitello, poiché il Dio sconosciuto di Mosè non brilla probabilmente abbastanza e si assenta agli occhi di coloro che non lo cercano più. Ma un vitello d'oro, la mia fede, resta lì, non disturba, brilla e tace. Mosè, con la forza della sua intercessione, riesce a convincere Dio a non distruggere il popolo idolatra, ma nell'avvicinarsi al campo per la collera e il dispiacere, spezza le tavole della legge. E Dio, che non si stanca mai di parlare ai suoi, incoraggia Mosè a tornare da lui con nuove tavole per scrivere a sua volta le 10 parole che avrà udito dalla stessa voce di Dio. Ecco la legge trasmessa da Mosè, la voce di Dio che fa vivere. I discendenti di coloro che avevano fatto il vitello tendono a loro volta a fossilizzare la legge. Dimenticano che è intrinsecamente legata alla liberazione del popolo. La legge può essere riferita solo alla vita che essa preserva, innalzando una diga contro ciò che uccide. Quindi, coloro che ne fanno una forza di morte, per esempio rifiutando una guarigione nel giorno di sabato, sono mentitori, distorcono la legge, idolatrandola. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? È contro costoro che Gesù insorge, contro quelli che non comprendono che guarire un uomo nel giorno di sabato significa rendere un culto a Dio. Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Se l'esilio di Dio ha iniziato con la creazione mediante un dono e una promessa, esso prosegue nelle deviazioni che Dio compie per camminare con il suo popolo, proteggendolo dal sole durante il giorno e illuminando nei passi durante la notte. L'esilio di Dio segue la strada dell'esilio dell'uomo. Egli è presente per promettere un figlio e una discendenza ad Abramo, l'uomo di fede, padre dei credenti, che cammina con il suo Dio. Egli accompagna Mosè, l'uomo dei due paesi, egiziano ed ebreo. Mosè, l'uomo più umile che la terra abbia generato. Mosè, l'instancabile intercessore presso il suo Dio. La legge che Dio dà ai suoi non è una costrizione, né un fardello, ma un baluardo contro la morte. Gesù riprende questo lungo cammino. Come Giosuè compie il passaggio del Giordano che Mosè non aveva potuto portare a termine, segue le orme del suo popolo, come se stesse per prendere per mano, ad uno, coloro che lo attendono da secoli, Giobbe, Ezechiele, Abramo, e poi, fin nella morte, Adamo stesso. Ma i sapienti non amano quest'uomo che parla con autorità delle figure tutelari, dando loro quasi del tu, e che ricorda che la tradizione esiste solo per il fatto di essere viva e non mummificata. Infine Gesù, l'unico intercessore, segue le orme dell'intercessione di Mosè, il grande intercessore, poiché la preghiera di Mosè era già accolta, portata al Padre dalla preghiera di Gesù Cristo. Quando è giunta l'ora, quest'ora da cui Gesù supplica il Padre di essere salvato, egli confessa un'ultima volta il senso ultimo della legge e dei comandamenti di Dio.
vivere. Gesù allora esclamò: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. Io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me.

L'ordine di Dio, la sua voce, il suo comandamento fanno vivere sempre. E se talvolta le parole sono percepite come parole dure, è perché affondano in noi per liberarci da ciò che uccide.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato

Nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta: «Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere». Poi mi disse: «Dio gliene renda merito».

Grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.

0: del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
0: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
0: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
0: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
0: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
0: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
0: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e

0: Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia tenuta durante l'incontro di preghiera del lunedì presso la chiesa di San Giuseppe in Pordenone.
1: Sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Stiamo leggendo, ecco, in questo tempo, soprattutto in queste domeniche, il Vangelo di Matteo. Ecco, questo anno è dedicato al Vangelo di Matteo. Proprio ieri c'è stato questo Vangelo così bello, così, ecco, forte, centrale, dove, ecco, Gesù viene proprio descritta questa scena, questo stato d'animo di Gesù che esulta, è contento e nella gioia, perché anche se molti non lo seguono più, ecco, quando lui comincia ad annunciare il suo messaggio, il suo Vangelo, molti se ne vanno, il Vangelo dice chiaramente questa cosa. Invece ci sono alcune persone che lo seguono con grande convinzione e dice Gesù: questi sono i piccoli. E nel Vangelo, ecco, di Matteo, i credenti sono i piccoli, sono sempre i piccoli. Quando parla della sua chiesa, di noi credenti, noi cristiani, Matteo dice i piccoli. Ecco, vi ricordate l'altra domenica precedente, quando disse: a chi darà solo un bicchiere d'acqua fresca, questi piccoli che credono non perderà la ricompensa. O anche nel Vangelo quello famoso del giudizio universale, a destra, a sinistra, ecco, quando dice: avete fatto queste cose ad uno di questi miei fratelli più piccoli. Questi piccoli non sono i poveri e neanche i bambini. In Matteo i piccoli siamo noi, i credenti. E questa parola veniva usata tante volte anche da Don Angelo, che diceva proprio: dobbiamo essere piccoli per seguire Gesù, dobbiamo essere, ecco, così spiritualmente semplici. E credo che anche il Vangelo di questa sera, perché poi cosa vuol dire i piccoli? Chi sono i piccoli che oggi ascoltano, credono, si lasciano toccare dal Signore? Ecco, questo Vangelo molto bello, questo papà che ha perso la figlia, ecco, anche in questi passaggi, o che la stava perdendo, era appena morta. Ecco, questi momenti della vita ci rendono, ci fanno capire quanto poco valiamo, quanto poco pesiamo, quanto poco contiamo. A volte ci crediamo, abbiamo qualche carica, qualche titolo, così, e lì ti fai piccolo e capisci che hai bisogno di Dio e di qualcuno che ti renda vicino al Signore, che ti permetta di andare vicino. E allora quest'uomo va da Gesù e dice: vieni da mia figlia. E Gesù, ecco, ci va. Gesù, chiamato in causa, non dice no, non vengo. Gesù, quando viene chiamato in causa, si muove. E poi subito si inserisce l'altra figura, questa donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, disperata, ecco, non riusciva a trovare la guarigione anche attraverso i medici o attraverso i guaritori. Ecco, quante volte ci troviamo in questa situazione anche oggi, nonostante, ecco, la medicina, nonostante tutto questo, a vivere esistenze intere nelle corsie degli ospedali perché siamo malati o perché seguiamo nostri parenti malati. Anche quello lì è un momento in cui, ecco, la prospettiva della vita cambia. Anche questa donna in qualche modo si è fatta piccola e ragionava così, diceva: se riesco anche solo a toccarlo sono sicura che sarò salvata. E magari prima, quando le cose gli andavano bene, non aveva questo pensiero. Da 12 anni, ecco, questa donna era malata. Anche la bambina aveva 12 anni, non lo dice Matteo, ma lo stesso racconto fatto da San Luca precisa: aveva 12 anni. E questa donna tocca Gesù e Gesù gli dice proprio: la tua fede ti ha salvata. Proprio il fatto che tu hai voluto toccarmi, ed ella guarisce, ritorna alla vita, ritorna alla salute. E poi ecco, arriva a casa di questa bambina, di quest'uomo che ha la figlia che è mancata da poco, e già stanno facendo il lutto, giustamente. E Gesù dice questa cosa, ecco, e dice: andate via, la fanciulla non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Questa è proprio la derisione della fede, la derisione del credente. Dice: sì, certo, sì, sappiamo. Sappiamo come va la vita. E allora Gesù li allontana, perché coloro che non credono non possono partecipare a questo momento di salvezza. E avviene proprio questo risveglio. La prese per mano ed ella si alzò, e questa parola che viene usata, si alzò, è una delle parole usate per la resurrezione, è geiron, risorse. Ecco, Gesù fa dei segni miracolosi che sono sicuramente avvenuti. Questi segni miracolosi però, ecco, vogliono parlarci di Dio, perché non si ripetono sempre. E queste due persone miracolate poi dovettero morire. Anche questa donna guarita, questa ragazzina, poi morì. Comunque la vita, ecco, però concesse questi due segni, e a volte il Signore concede dei segni grandi per farci capire meglio. Ecco che andando da Lui e facendoci piccoli, e con questo desiderio proprio di toccarlo, di farne esperienza, di conoscerlo, ecco che ci sia proprio una esperienza del Signore, ecco che ritorniamo alla vita in questa vita mortale. Ma il Signore poi vuole salvare non solo la nostra anima, ma tutta la nostra persona nella vita eterna. Questa sera volevo anche parlarvi brevemente. Avete capito? Ecco, oggi è il giorno di Santa Maria Goretti. 12 anni, avrebbe fatto gli anni a ottobre, è morta a luglio, il 6 luglio, mancavano 2-3 mesi, ma anche lei, c'è questa cifra che oggi ci insegue, 12 anni, che significa pienezza, come le 12 tribù di Israele. Ecco, a 12 anni, dopo 12 anni di sofferenza, ecco, il suo percorso di questa donna era arrivato al culmine. Gli ebrei a 12 anni, ecco, diventavano e diventano tuttora adulti nella fede. E allora c'è questa storia luminosa di Maria Goretti, che è vissuta a cavallo fra 1800 e 1900. Apparteneva a questa famiglia poverissima. L'Italia era fatta di gente che viveva in una povertà assoluta, massacrata dal lavoro dei campi, dal lavoro si faceva le ferriere, quello che c'era quella volta. E poi c'erano le malattie, la malaria. Il suo papà muore di malaria, e forse anche lei aveva, il suo corpo aveva già cominciato a combattere questa malattia. Ecco, sappiamo che aveva questa spiccata spiritualità, una bambina che pregava, una bambina che era assidua nella preghiera. La preghiera del rosario era proprio attaccata alla sua corona. Visse proprio questo lutto, la perdita del carissimo papà. E poi c'è questo fatto, no, che fa pensare proprio al suo cammino di santità, anche se era molto giovane, anche se viveva nella povertà più assoluta, non sapeva leggere e scrivere. Pensate quando era limitato il mondo di questa bambina, eppure questa piccola del Signore aveva capito la cosa più importante, che è a Gesù che bisogna guardare. E allora c'è proprio questo fatto straordinario. Chiede di anticipare la prima comunione che avrebbe dovuto fare l'anno dopo, a 12 anni, che non l'avrebbe fatta perché è stata uccisa, e invece anticipa perché ha fretta, vuole essere più unita a Gesù. E questi sono, ecco, fatti certi, sicuri. Maria Goretti era così, anticipò la prima comunione per sua richiesta. E poi, ecco, la famiglia ancora prima si trasferì nella zona del Lazio, e lì in questa grande casa vissero con un'altra famiglia, la famiglia Serenelli. E proprio questo giovane Alessandro Serenelli, un giorno, era il 5 luglio del 1902, ecco, cercò di abusarla, di violentarla. Il papà non c'era più, anche per difenderla, per dare sicurezza alla famiglia. Lei si occupava di rammendare i vestiti, era uno dei suoi lavori, preparava il pranzo, andava a vendere, lavorava, ecco, in una maniera che oggi, ecco, ci manderebbero tutti in prigione, ma ecco, se non fosse stato così quella volta non avrebbero mangiato. Allora gli chiede di rammendare dei vestiti, la attira in questa trappola, lei in qualche modo resiste, si rifiuta, ecco, lui la colpisce con un punteruolo di legno, la massacra, ecco. E poi scappa via, e poi scoprono, lei non è morta subito, viene portata in ospedale. Il giorno dopo, ecco, i medici dicono subito che non possono salvarla, e ecco, Marietta muore difendendo la sua integrità, ecco, la sua appartenenza completa al Signore. Si rifiuta, ecco, di subire un abuso di questa persona, e muore proprio. Viene definita martire della purezza, e quindi ci sono i martiri della fede, della carità, e lei è proprio martire della purezza perché ha voluto difendere e custodire la sua castità, mettendola, ecco, in un posto più importante della vita. Pensiamo alla bellezza di questo cuore. E sembra proprio che abbia, ecco, prima di morire abbia voluto perdonare questo giovane. Abitavano nella stessa casa, le famiglie erano legate. E poi c'è la storia di lui, ecco, la storia di questo Alessandro, che invece aveva avuto una storia molto sfortunata. Il papà era un alcolista proprio terribile, che quando tornava a casa rendeva. La mamma è morta in manicomio, ecco, era stata, e c'era proprio una fragilità psicologica, psichiatrica nella famiglia. Anche il fratello, che aveva tentato la via del seminario, ecco, muore in un manicomio. Quella volta i manicomi ci mettevano dentro, facevano gli elettroshock, poi stavi lì, insomma, fino alla fine. E lui, ecco, abusa di questa ragazza, poi viene subito scoperto, i carabinieri capiscono subito, e viene arrestato, rimane quasi 30 anni, in carcere, proprio viene spostato in vari luoghi di detenzione. È una vita in carcere, dai 20 fino a quasi ai 50 anni. Ecco, quando inizia la causa di beatificazione di Maria Goretti, lui è ancora in carcere, gli vengono, ecco, date queste notizie, guarda che la stanno facendo santa, guarda che, ecco, la Chiesa ha deciso di fare questa indagine per sondare, per approfondire, no? E lui, ecco, reagisce in vari modi, poi si dice che abbia iniziato la conversione. Ha chiesto il perdono a mamma Assunta, che alla fine glielo concede. È presente in Piazza San Pietro nel giorno della beatificazione, canonizzazione di Marietta, di Maria Goretti. E poi, cosa volete, termina la sua vita, era uscito dal carcere senza né arte né parte. Viene accolto in due conventi francescani, nei quali vive gli ultimi anni della sua vita. non divenne mai un frate, non fece i voti, ma dicono che visse proprio in grande semplicità, in grande umiltà. È una figura controversa. Ecco, c'è anche una lettera nella quale lui chiede perdono pubblicamente per il suo peccato, per il grande peccato che ha commesso, esorta la gioventù a non lasciarsi traviare ma a seguire la via di Dio, e poi ecco chiede perdono ai familiari, chiede perdono alla famiglia. Ecco, qualcuno dice che forse il suo cammino non fu proprio così luminoso, ma che in qualche modo, ecco, era un poveraccio, insomma, accettò questa misericordia, questa accoglienza della Chiesa che gli permise di vivere dignitosamente. Noi non sappiamo, non sappiamo perché non ci sono documenti chiari, però ecco, io credo che una cosa possiamo dirla, che lui abbia fatto questo grande cammino di conversione oppure no. Ecco, siamo certi che la vicenda di Maria Goretti ha gettato luce anche nella vita di quest'uomo che è stato sfortunatissimo, però ha anche fatto una cosa terribile e poi ha avuto una vita, immaginiamo, 30 anni di carcere, una vita terribile, miserabile. Ecco, io credo che Maria Goretti ha gettato luce anche su questa vita, e credo che ci fosse della conversione in lui, per quanto poteva. Immaginiamo, ecco, immaginiamo una persona che forse non era in grado di cogliere tutta la luce, tutta la bellezza, una vita sempre fatta di violenza, di fallimenti, di... E credo che alla fine, ecco, abbia conosciuto la misericordia di Dio. Lui riposa nello stesso santuario, dove riposa la salma di Santa Maria Goretti, nel santuario diocesano di Santa Maria di Marietta a Corinaldo. Anche lui giace lì assieme con lei. Mi sembra un segno molto bello, molto forte anche questo. E certamente Maria Goretti è una piccola del Signore, se non era piccola lei, di età, ma in questa profonda umiltà, ma anche in questo desiderio di essere proprio con Gesù, di stare con il Signore Gesù. Questa vita, ecco, spezzata così presto, che potrebbe sembrare una vita inutile, dice, morta così presto, non ha potuto fare niente, non ha potuto sposarsi, non ha potuto farsi suora, non ha potuto avere i bambini, non ha potuto fare... Ecco, ma in realtà custodire questo dono della fede e cercare il Signore sempre di più, una cosa grande. E allora mi viene da pensare anche a tutti noi, a tutti noi, questo tempo di grande distacco anche dalla fede in Gesù, della nostra società, del nostro mondo. Ecco, noi che abbiamo questo dono, magari non così bello, limpido come Marietta, Goretti, lei doveva essere un angelo sulla terra, io credo. Però insomma il Signore ci ha graziato, e forse in qualche passaggio della nostra vita anche noi siamo stati piccoli, come intende San Matteo, come intendeva Don Angelo, e abbiamo aperto il nostro cuore al Signore. E tante volte questo nostro dono non sembra così utile, perché non abbiamo il dono di fare cose grandi, non abbiamo fondato tutti una congregazione, non siamo diventati pontefici o persone di questo tipo, siamo rimasti nella nostra casa, nella nostra famiglia, gli anni della nostra vita comunque passano, eppure è un dono prezioso, io vorrei che ne fossimo consapevoli. E questo anche riunirci in preghiera, mettere in comunione le nostre storie di fede, di conversione, e cercare di custodirle, di rafforzarle facendo un cammino di fede anche perseverante, perché magari non sempre abbiamo voglia di andare al gruppo di preghiera o di venire qui, però dici, no, ci vado perché voglio cercare il Signore, voglio anche perseverare. Ecco, un dono prezioso per noi e anche per la Chiesa, e magari getta luce in tante esistenze che neanche noi non riusciamo a cogliere o ad immaginare. Ecco, allora prendiamo coscienza, viviamo una profonda gratitudine al Signore per i santi come Maria Goretti, ma anche per le nostre storie di salvezza, diciamo al Signore: Signore, guarda, sono qui, so che continuo a essere anche un peccatore, e però sono disponibile e ti metto a disposizione la mia piccola fede, la mia piccola carità per pregarti per il prossimo, per la Chiesa, per il mondo e per i fratelli. Ecco, Don Angelo coniò anche questa giaculatoria, no, della Madonna, è proprio in riferimento anche alla chiesetta, alla cappella di Cugnan. Ecco, la chiamò, ecco, la porziuncula di Santa Maria dei bambini semplici, aveva tutti questi termini, i piccoli, i bambini semplici. Ecco, che il Signore ci custodisca così e ci renda consapevoli del grande dono di grazia del quale ci ha fatto partecipi. Sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Amen.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'ora

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronato di spine il Signore, il Re della gloria, l'Eterno.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, rimettiamo i nostri debiti, anche noi rimettiamo ai servitori, non abbandonarci alla tentazione.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: doni grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve o Regina, madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
1: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie. Signore,

angolo ogni sventura, e noi la risollecita verso tutti i dolori.

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida il sostegno dei

0: tagli i peccati del mondo, perdonati, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore, fratelli, che sa sorreggere anche le creature giovani nelle loro prove. Oggi la Chiesa ricorda una giovane santa, Santa Maria Goretti. Era un bambino di 5-6 anni quando lei fu proclamata santa da Pio XII, e sua madre era presente dinanzi al Papa quando questo evento accadde, e lei, la conosciamo tutti, fu oggetto di violenza da parte di un cugino, Alessandro, che cercò di possederla, ma lei si rifiutò perché ci teneva molto all'innocenza, ma alla carità. E guardate bene, quando veniva pugnalata, lei diceva al cugino: stai attento, andrai all'inferno, dicevi stai facendo male. Era più preoccupata della salvezza dell'anima dell'altro, tanto che poi, scontata la pena, questo uomo si consacrò a Dio, si arrese a Dio facendosi frate e facendo una vita di penitenza e una vita di apostolato. Guardate come sacrifici questa ragazza ha giovato, e è diventata anche per la gioventù cattolica un esempio, non di ingenua, non di una ritardata, ma di una santa che ha creduto e ha creduto ed è stata fedele alla grazia di Dio fino alla morte. E la Chiesa gioisce per questo, per questi esempi che sono manifestazione della potenza della grazia del Signore. Per questo oggi noi leggiamo questo brano nella liturgia della Messa. Così dice il Signore: ecco, io la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio. E non mi chiamerai più Baal. Baal vuol dire padrone e vuol dire marito, per cui la parola Baal può significare l'uno e l'altro. Quando Gesù disse alla Samaritana: hai avuto 5 mariti, hai avuto 5 Baal, cioè 5 padroni, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella fedeltà e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Queste parole il Signore le dice per bocca del profeta Osea. Questo profeta aveva ricevuto dal Signore un ordine di sposarsi una donna infedele, e lui sposò una prostituta sacra, Gomer. Voi sapete che i templi pagani antichi avevano nelle adiacenze delle stanzette dei prostiboli dove le donne si prostituivano per devozione alle dee. Il grande storico greco Erodoto racconta che le donne persiane, tutte le donne persiane, almeno una volta in vita, dovevano sciogliere un voto di prostituzione, cioè entrare in uno di questi prostibili in occasione di festa e accogliere tutti quelli che sarebbero andati da loro, ma questo non come prostituzione, come atti di devozione, perché un popolo per essere potente deve essere anche numeroso, e per essere un popolo numeroso bisognava che ci fosse tanta forza nella sensualità per produrre, per suscitare la vita. Noi vediamo nella scrittura, fratelli, come il Signore al suo popolo e volle un popolo piccolo, non molto numeroso, perché fosse chiaro che il suo successo dipendeva dall'opera di Dio, non dal numero, non dalla potenza militare, economica e via dicendo. E infatti il Signore ha sollevato i deboli, ha scelto i poveri, come canta la Madonna nel Magnificat, ha rimandato i ricchi a mani vuoti, ha ricolmato di beni gli affamati. Questo perché si veda chiaro che l'opera non è dell'uomo, è di Dio attraverso l'uomo, di Dio con l'uomo. Per questo, fratelli, noi dobbiamo sempre guardare non all'efficacia delle persone o delle cose, ma alla grazia di Dio che sa mettere mano e fare nuove tutte le cose. E col salmista quindi vogliamo pregare dicendo: canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la tua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Dicevamo, quelle parole del profeta furono ispirate dal Signore, che aveva dato ordine al profeta di sposarsi con una donna infedele, e il profeta ha sposato Gomer, da cui ebbe 3 figli, a cui dette poi anche nomi particolari, non amata, per significare che il popolo di Israele non era oggetto del suo amore, perché non era ascoltato, non era accolto. Non popolo mio, e terzo il nome di una località dove era avvenuto un delitto tempo prima. E il Signore perché dette questo ordine al profeta? Perché fosse un segno per il popolo. Lui, tradito dalla moglie, dopo che aveva avuto 3 figli, rincorse questa donna e dice appunto: ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore. E chi chiedeva al profeta perché perdesse tempo dietro una donna infedele, lui rispondeva: Dio, Yahweh, è lo sposo, Israele è la sua sposa, è una sposa infedele, e io corro dietro alla mia sposa per farvi vedere come Dio corre dietro a voi. Vi rincorro perché torniate a essergli fedele e a lasciarvi amare da lui. Ed è una visione stupenda questa, fratelli. Dio rincorre la sua sposa. È tradito, non viene per farle pagare il tradimento, ma per ricondurla a sé. Ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E nel Vangelo sentiamo il racconto della risurrezione della figlia di Gairo, capo della sinagoga. La bambina stava morendo, mentre Gesù andava per andare a trovare, dei messi riferirono che ormai era morta e non c'era più motivo che il Signore andasse. Ma quando Gesù seppe questo, disse al padre: continua solo a credere, anche se tutto sembra andare al contrario, tu continua a credere, fidati di Dio. E infatti La figlia fu risuscitata davanti ai testimoni. Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma proviamo a domandarci, ma perché Gesù voleva che ci fossero dei testimoni? Perché voleva che la fede non fosse basata su chiacchiere, su notizie non ben documentate, ma che si desse atto della verità, che quando si raccontava di lui era garantito e testimoniato, perché la legge ebraica diceva ogni questione va risolta di fronte a due o tre testimoni. E allora Gesù in certe cose voleva ci fossero persone addette a dare testimonianza. Ora anche tu, fratello, sorella, hai ricevuto il dono della fede, Dio ha operato nella tua vita e lo farà ancora per renderti testimone che Gesù è risorto, che Gesù ti ha salvato, che lui ha cancellato i tuoi peccati, ti ha fatto rinascere nello Spirito nuovo, nello Spirito Santo, ti ha dato una vita nuova. E tu, vivendo da cristiano, testimoni l'autenticità del Vangelo, della verità di Gesù Cristo. Spirito Santo, come hai sorretto Santa Maria Goretti nella sua giovane età a rimanere fedele, rinnovaci il cuore della sposa di Cristo alla Chiesa, che diventi come quella sposa annunciata dal Signore, quella sposa che è rinnovata dall'amore dello sposo, canta per sempre le lode del suo amato. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata fedele fino al sacrificio del tuo figlio, hai sperimentato tutta la potenza dello Spirito Santo. Con i tuoi occhi materni guarda noi figli tuoi, soccorrici col tuo amore di madre e portaci ad accogliere Gesù come lo sposo fedele che ha dato la vita per la nostra salvezza, e donaci di saperlo ringraziare, lodare e benedire per tutti i giorni della nostra vita. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E anche nel tuo cuore, fratello e sorella, ci sia sempre il canto della lode a Dio, della favore rivolta allo sposo che ci ha amato fino alla morte di croce e non ci tradirà mai in eterno. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Custodisci, Pastore Eterno, i nostri vescovi e tutti i pastori della tua Chiesa.
1: Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi, affrettati a liberarli dalle loro pene.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Provvedi a tutti i poveri del mondo, fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro.
1: Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne.
1: Con viva fede preghiamo perché venga per tutti il regno di Dio.

0: Dio, a cui appartiene il giorno e la notte. Fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Big in Japan, Alphaville, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Every Girl and Boy, Spagna, 1988.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Nell'aria, Marcella Bella, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Pacalor, Rosana, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Are You Gonna Be My Girl? Jet 2003.

0: Radio Voce del Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

La lettera. Questa lettera sembra una lettera unitaria. Se noi la leggessimo di seguito diremmo sì, tutto sommato è un testo che ha una sua coerenza. Di per sé, se noi la esaminiamo con la lente di ingrandimento, ci accorgiamo che questo testo ha delle cicatrici letterarie. Cosa significa? Significa che è un testo composto, non è un testo che è sceso giù da una dettatura fluida e continuativa. Gli studiosi hanno scoperto tre lettere cucite insieme. La lettera A, che comprende il capitolo quarto dal versetto 10 al versetto 23, è un biglietto fondamentalmente. Ed è un biglietto che Paolo scrive per ringraziare i filippesi della loro generosità. Poi c'è una seconda lettera chiamata lettera B. Questa è consistente. Va dal capitolo primo al capitolo terzo e poi ci sono alcuni versetti del quarto. E questa viene chiamata la lettera del carcere. Paolo è stato imprigionato, è stato condannato e in carcere viene visitato dagli emissari spediti dai filippesi che lo aiutano. Aiutare significa cibo, vestito, denaro, quello che era necessario alla vita di Paolo perché il carcere fosse meno duro. Quando noi pensiamo al carcere nel mondo antico, non dobbiamo pensare al carcere come oggi. Nel mondo antico il carcere era adoperato in due situazioni. Primo, era un racchiudere il prigioniero in attesa della pena di morte. Secondo, il carcere era considerato quello che noi oggi chiamiamo gli arresti domiciliari, solo che invece di farlo a casa propria veniva fatto in ambiente pubblico, nel pretorio, solo che il prigioniero era ovviamente sempre custodito, non poteva fare quello che voleva. Probabilmente Paolo si trova nella prima situazione, era in carcere in attesa della pena di morte, poi capiremo il perché. E poi c'è la terza lettera. Terza lettera è un pochettino più consistente della prima, però meno voluminosa della seconda, ed è una lettera polemica. Paolo, non sappiamo come, è riuscito a sopravvivere alla pena di morte, quindi non è più in carcere, però è tornato l'uomo forte e quindi capace di fare polemica anche con i propri amici, quando questi amici dimostrano di non essere più fedeli al Vangelo predicato dall'Apostolo stesso. Naturalmente queste tre lettere, come mai hanno composto una lettera soltanto? Sappiamo che verso la fine del secolo, nel 90 circa, anno più, anno meno, a Efeso, i cristiani hanno messo insieme tutto l'epistolario paolino e lì hanno fatto le cuciture di vari testi. Per esempio, lettere ai filippesi, tre lettere, le hanno cucite e hanno fatto diventare una lettera sola in quattro capitoli perché si trattava fondamentalmente di due biglietti e una letterina.
la lettera ai Romani, 15 capitoli la lettera ai Romani, il 16° capitolo il bigliettino che accompagnava Febe, la postina della lettera, li hanno attaccati e hanno fatto diventare una lettera sola. E la stessa cosa è successo per la prima ai Corinti, la seconda ai Corinti e quant'altro. Quindi, quando si dice, quando è stata scritta la prima lettera ai Corinti, una domanda del genere merita una risposta generica, perché la lettera ai Corinti è fatta da 4 lettere ed è difficilissimo stabilire con esattezza la datazione di questi 4 testi. Si dice la prima lettera ai Corinti nel terzo viaggio. È un modo per semplificare il discorso e non fermarsi a cose di fronte alle quali diventa difficilissimo dare una risposta precisa. Com'è suddivisa la lettera ai Filippesi? Com'è scandita, così come la leggiamo oggi? È scandita in 3 grandi parti. C'è un prescritto, primi 11 capitoli, dove c'è il solito ringraziamento iniziale che Paolo scrive in tutte le lettere, tranne nella lettera ai Galati. Se voi andate a dare un'occhiata, tutte le lettere dopo il saluto iniziale contengono una specie di benedizione che Paolo fa per la fede dei destinatari. Nella lettera ai Galati questa benedizione, questo ringraziamento non c'è. Poi c'è il corpo epistolare. Il corpo epistolare è scandito in 3 momenti importanti. Primo momento, che comprende tutto il primo capitolo, parla del progresso del Vangelo, dove Paolo dà notizie della sua prigionia e lì, anche nella prigionia, Paolo predica e parla di persone che vivono nel pretorio, probabilmente sono schiavi, e si sono convertiti al cristianesimo. Poi Paolo enuncia il primo grande principio della vita cristiana: per me vivere è Cristo. Noi lo traduciamo in forma semplice: il cristiano ha una morale semplicissima, imitare Gesù Cristo. Per imitare bisogna conoscere, per conoscere bisogna conoscere il Vangelo. Tutte le altre forme non sono compatibili con la logica di Paolo. E questa prima parte si conclude con una esortazione alla imitazione. Questa esortazione all'imitazione crea il gancio con la seconda parte del corpus epistolare, dove Paolo spiega la imitazione in Cristo e di Cristo. Traduciamolo, perché detto così è troppo sintetico. Si imita Gesù Cristo, ma attraverso il suo dono. L'imitazione di Cristo non è frutto solo della nostra volontà, occorre la nostra volontà, ma questa volontà è sostenuta anche dalla grazia di Dio, cioè da un sostegno, da una spinta, da un incoraggiamento. Come viene svolto questo tema? Il primo elemento che Paolo mette in evidenza è il sentire unanime, sentire, non pensare. Questo è un dato importante. I cristiani devono sentire la carità, devono sentire la capacità di accogliere l'altro anche quando la pensa in modo diverso da noi. In questa argomentazione lui prende
un brano dalla liturgia e lo ripropone proprio come criterio per imitare Gesù Cristo, sia nella sua umiltà, sia nella sua obbedienza, ma anche comprendendo che chi vive con queste caratteristiche di Cristo avrà la stessa gloria di Cristo. L'inno, infatti, come vedremo, si divide in due parti. All'inizio c'è questa umiltà e questa obbedienza, e poi c'è la gloria. Questa seconda parte del corpus epistolare si chiude con l'elogio di Timoteo e di Epafrodito. Chiude questo corpus epistolare il principio della imitazione di Paolo: diventate i miei imitatori. C'è la disapprovazione di alcune cose. Paolo dice: questo non va bene. Poi Paolo presenta se stesso come personaggio da imitare e poi alla fine chiude questa terza parte del corpus epistolare dicendo: ciò che non va imitato. La conclusione è una conclusione che apre il cuore, perché il tema svolto in questa conclusione è: gioite sempre nel Signore. Cosa che noi abbiamo dimenticato, perché noi abbiamo ereditato un cristianesimo di stampo medievale dove il muso lungo, la tristezza, la penitenza, il sacrificio sono dominanti. No, Paolo dice: guardate, che ci sia nella vita del cristiano anche momenti di fatica, momenti di penitenza, momenti di dolore, è vero, ma è anche altrettanto vero che nella vita del cristiano deve essere ospitata anche la gioia di vivere, la gioia della riconoscenza per i beni che abbiamo. Il post-scritto, cioè i saluti, chiudono la lettera. Dove e quando è stata scritta questa lettera? Allora, noi abbiamo alcuni piccoli indizi. Il primo indizio lo troviamo all'inizio della lettera, l'altro indizio lo troviamo alla fine della lettera. Cosa troviamo all'inizio della lettera? Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del Vangelo, al punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in carcere per Cristo. Qui Paolo fa cenno al pretorio. Lui è in prigione per quello che vi dicevo. Accusato di che cosa? Non lo sappiamo. Condannato a morte? Probabilmente sì, perché Paolo lo dirà, che lui è fuggito alla pena di morte. È riuscito ad uccidere la belva che doveva azzannarlo? Chi lo sa? Non lo sappiamo, perché non abbiamo dati. Però sappiamo che ce l'ha fatta a uscirne illeso. Lui è in catene. Filippesi capitolo 4, versetto 22. Vi salutano i fratelli che sono con me, cioè i cristiani. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. Ora, questi due dati hanno una loro importanza per capire che Paolo è in prigione, che Paolo ha predicato il Vangelo anche in prigione, che ha fatto dei cristiani anche tra coloro che vivevano nel pretorio o nella casa di Cesare, che è la stessa cosa in questo caso. Allora la domanda è: qual è il luogo di prigionia da cui Paolo scrive questa lettera? Allora, i luoghi proposti sono tre. Roma è la più evidente? Sì, è la più evidente. C'è il pretorio? Sì. Ci sono gli schiavi imperiali? Sì. La comunità è importante? Sì. Però
in questo caso noi dovremmo collocare la lettera ai Filippesi alla fine della vita di Paolo. Questo è il primo dato negativo, cioè che non porta a ipotizzare Roma come luogo in cui Paolo scrive la lettera. E poi c'è un altro dato. Siccome Paolo nella lettera ai Filippesi parla di questo contatto veloce e continuo tra lui prigioniero e la comunità di Filippi, la prigionia di Roma sembra non essere favorevole a questo dato, perché tra Roma e Filippi, a marce forzate, occorrevano 5 settimane di viaggio e quindi non permettevano questi scambi frequenti che nella lettera sono accennati. L'altro luogo di prigionia potrebbe essere Cesarea. Dopo il terzo viaggio sappiamo che Paolo si trova a Cesarea e non si ferma solo qualche mese, ma si tratta di anni. Paolo si stufa, si appella a Roma, a Cesare. A Cesarea può aver scritto la lettera ai Filippesi? Potrebbe anche darsi, però anche per Cesarea ci sono delle difficoltà. Cesarea, Filippi, stesso tempo per le comunicazioni, 5 settimane di viaggio. E come per Roma, dunque, è impossibile accettare la prigionia di Cesarea. Teniamo poi presente che i dati che emergono dalla lettera ai Filippesi, Cesarea non quadra con questi dati. Non quadra. L'unica, e oggi la maggioranza degli autori è di questa opinione, è la prigionia di Efeso. La prigionia di Efeso è molto vicina, Efeso è molto vicina a Filippi, praticamente bisogna attraversare lo stretto di Dardanelli e siamo a posto. Prossimità geografica ottima. Sappiamo che a Efeso Paolo corre il pericolo di morte, perché è condannato a morte. Dalla prima lettera ai Corinti sappiamo che lui ha combattuto con le fiere e probabilmente ce l'ha fatta se è rimasto vivo. E quindi noi abbiamo questa città che ha le due caratteristiche più importanti per poter dire con buona probabilità la lettera ai Filippesi è stata scritta da Efeso. I grandi temi teologici che Paolo presenta nella lettera sono temi alle volte simpatici, alle volte antipatici. Vediamo i temi antipatici. Paolo, nella terza lettera, inglobata poi nella lettera ai Filippesi, se la prende con i giudaizzanti che sono arrivati a Filippi e predicano dopo di lui. Questi giudaizzanti come si propongono ai cristiani di Filippi? Dicono: noi abbiamo conosciuto il Gesù storico, noi lo abbiamo ascoltato, Paolo non ha conosciuto il Gesù storico, Paolo non lo ha ascoltato. Inoltre, Paolo si è presentato con la sua autorità, noi ci presentiamo con delle lettere di garanzia scritte dalla comunità di Gerusalemme. Questi signori che cosa predicavano? Predicavano la salvezza non per grazia, come predicava Paolo, ma proponevano la salvezza per mezzo delle opere. Più tu ti comporti bene, più tu hai dei diritti di andare in paradiso.
Paolo invece dice no, questa è la logica degli ebrei, non è la logica di Cristo. La logica di Cristo è: fai il bene, lascia che sia Dio a calcolare i meriti. Tu fai solo il bene e sappi che la salvezza è un dono di Dio, non è un qualche cosa che tu compri. Naturalmente questi ebrei, questi giudaizzanti che predicavano così il Vangelo, chiedevano una prima grande opera, la circoncisione. E Paolo dice: ma per l'amor di Dio, Gesù Cristo ci ha liberato da questa logica. E lì avete un brano dove lui se la prende con chi è nemico della croce e adora il proprio ventre, per non dire la parte più bassa. Naturalmente, perché Paolo dice che sono nemici della croce? Perché se io con le mie azioni riesco a salvarmi, la croce di Cristo non serve a niente. La croce di Cristo serve se io accetto la logica di Gesù che dice: io espio tutti i tuoi peccati, tutti, passati, presenti e futuri. Quindi il Padre non ti chiederà più conto di questi peccati, perché nella croce questi peccati sono stati perdonati. Da qui nasce la salvezza. I giudaizzanti dicono: no, la salvezza nasce dall'acquisizione dei meriti. Due logiche completamente diverse. Un secondo grande tema della lettera ai Filippesi è Dio Padre. Questo è un tema estremamente importante. Perché? Perché la paternità di Dio è quella che dà senso alla nuova logica. Dio è il papà che si china per custodire il bambino, e i bambini siamo noi. C'è un terzo elemento importante, vado veloce, perché sono ancora 4 minuti, spero di farcela bene. Un altro tema importante nella lettera ai Filippesi è il tema della gerarchia della Chiesa. Noi dunque abbiamo già, nel terzo viaggio di Paolo, e quindi a fine degli anni 60, già una specie di struttura ecclesiastica. Se noi leggiamo con attenzione il primo versetto della lettera ai Filippesi, noi troviamo questa struttura. Linea 185, per chi vuole il greco, linea 181, Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Questo a noi fa gioia per certi aspetti e problema per certi altri. Perché? Perché noi abbiamo il plurale con i vescovi, sin episcopois, non con il vescovo e i diaconi, ma con i vescovi e i diaconi. Quindi in una comunità come a Filippi non c'era un vescovo solo, c'erano più vescovi. Come mai? Con buona probabilità la Chiesa nascente aveva una concezione dell'episcopos diversa dalla nostra, per cui l'episcopos corrispondeva orientativamente al nostro parroco. Vi dicevo all'inizio della nostra conversazione che a Filippi c'erano almeno 2 comunità, una che si radunava nella casa di Lidia, l'altra che si radunava nella casa del carceriere.
chi presiedeva questi due gruppi? Un episcopos. Quindi gli episcopoi sono almeno due, almeno. Se la comunità si è ingrandita, la casa di Lidia e la casa del carceriere non erano certo più sufficienti. Ci dovrebbe essere stata una terza casa che ospitava un terzo gruppo di cristiani e forse anche una quarta e via discorrendo. Noi sappiamo che a Roma, per esempio, nel III secolo c'erano almeno 8 domus ecclesiae, cioè 8 case di ricchi che ospitavano questi gruppi molto consistenti di cristiani per la celebrazione dell'Eucaristia. Dunque, più vescovi e i diaconi non vengono per il momento nominati presbiteri. Per quale motivo? E qui incominciano le ipotesi. Noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che quando Paolo a Mileto saluta proprio i responsabili di Efeso, li chiama con i due nomi, episcopoi e presbiteroi. Per cui molti esperti della teologia paolina ci hanno detto che con buona probabilità un presbitero veniva ordinato episcopos, ma esercitava questo ruolo per un determinato tempo, poi, anche se rimaneva episcopos, non esercitava più il ruolo e tornava nel collegio dei presbiteri. E così? Non lo so. Vi ho detto l'ipotesi. Ed infine l'altro grande tema è la figura di Gesù. C'è un'espressione che compare con una certa frequenza nella lettera, con Cristo oppure in Cristo. Queste due espressioni equivalgono a battesimo. Vivere in Cristo significa vivere secondo il battesimo ricevuto. Vivere con Cristo significa vivere secondo il battesimo ricevuto. Questo è un concetto di fondo da non dimenticare. Poi Gesù viene chiamato nel testo della lettera agli Efesini con il nome di Kyrios e con il nome di Soter, Signore e Salvatore. Kyrios nel mondo ebraico significava Yahweh. Quindi era un modo molto sottile per dire: guardate che Gesù è Dio. Nel mondo pagano invece Kyrios indicava l'imperatore, un modo altrettanto sottile per dire: guarda che l'ultima parola su di te non ce l'ha l'imperatore, ce l'ha Gesù Cristo. Gesù viene chiamato anche Soter, Soter Salvatore. Questo era un nome che nella mitologia greca era adoperato con una certa frequenza ed indicava l'eroe che portava salvezza agli uomini, però ponendosi contro Dio, contro la divinità, contro Giove o chi per lui. Nel mondo ebraico invece Soter Salvatore indica colui che salva solo gli ebrei, per ordine di Dio. Nel cristianesimo Soter è colui che salva tutti gli uomini per ordine di Dio. Quindi questi due nomi dati a Gesù, se noi possiamo adoperare un linguaggio moderno, erano divisivi nei confronti degli ebrei e nei confronti dei pagani, mostrando un Gesù che salvando gli uomini non si mette contro Dio, nome divisivo nei confronti della mitologia greca o romana, e Gesù è Signore
superiore all'imperatore, ma anche Dio. Quindi si tratta di due nomi molto importanti, di cui casomai approfondiremo qualche cosa lungo le nostre conversazioni. Un altro elemento importante per Paolo sono i sentimenti, lo abbiamo già visto e possiamo andare oltre, la serenità di fronte all'escatologia. Quando noi pensiamo alla nostra fine, beh, non siamo poi tanto sereni. Eppure Paolo, nella lettera ai Filippesi, ci dice così: la nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, e di là aspettiamo come Soter, Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che gli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Questa è la visione della morte che Paolo propone. Alla linea 204, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Di fronte alla morte, rimanete sereni, imparate ad essere lieti. Gioite della vita che Dio vi dà, perché la vita che Dio vi dà adesso non viene tolta, ma trasformata. Chiudiamo la nostra conversazione ricordando sempre le parole di Gesù dell'ultima cena: io ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è l'atteggiamento dunque che Paolo invita ad avere anche di fronte alla nostra fine. La nostra fine può apparire tragica perché finisce un aspetto della nostra esistenza, ma inizia una nuova esistenza. Nel prefazio dei defunti che la Chiesa prega in ogni messa dei funerali, lo dice chiaramente: la vita non ci è tolta, è solo trasformata. Da dove viene questa idea della liturgia? Dalla teologia paolina.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e gli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
3: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i frantoi, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
2: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
3: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti. Noi a scuola, in Evo School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quell'olio, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione, degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
2: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperta un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
3: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale Extravergine Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'olio extravergine d'oliva, senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi, e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro, l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale. Quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare, invece del solito vino o comunque insieme al vino, anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali, ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
2: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli, un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo, in realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
3: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti, ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori, dei trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
2: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti, ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato, che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimento dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatori di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo tre livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto e di un brasato e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza.

0: eccellenza, ma anche il vino del nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
1: E giustamente, noi siamo un paese di acque, acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque come del resto per il vino, però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, cioè l'acqua adatta per il noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
0: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo delle acque è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su queste etichette.
1: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dell'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali. Sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommelier l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua, e oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto, se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anitride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
0: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
1: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. cioè più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
0: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Latera in provincia di Viterbo. Il comune, conosciuto per i suoi secolari castagneti, si trova a 508 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Latera. E siamo all'incontro con il sindaco di Latera, Francesco Di Biagi, all'interno del maestoso Palazzo Farnese, che già è un biglietto da visita del vostro comune. Allora, presentiamo il comune di Latera.
1: Innanzitutto grazie della vostra presenza qui a Latera, un piacere ospitarvi. Questo sì è Palazzo Farnese, un palazzo caratteristico del comune di Latera, che dal 2015 è la casa comunale. Il paese di Latera è un caratteristico borgo dell'Alta Tuscia, al confine proprio con la Toscana. È un territorio ricco di peculiarità sia artistiche che enogastronomiche. Diciamo che è un paese che è un po' più spopolato all'inverno, mentre l'estate e primavera, con l'inizio dalla bella stagione, è più popolato.
0: Un centro storico che è un vero scrigno.
1: Sì. Infatti tanti ce lo invidiano, perché il centro storico di Latera risale al Medioevo. All'ingresso c'è quel ponte che una volta era un ponte levatoio e due terrazzini in alto, le guardianie, era tutto compreso da cinte murarie, e i quattro archi erano le quattro porte d'ingresso dentro le cinte murarie del paese.
0: Una particolarità di Latera sono le fontane.
1: Diciamo che sono quattro le principali, che dividono anche i rioni del paese. Quella più caratteristica è la fontana ducale del ponte, fatta costruire da Pietro Farnese nel 1648, che ha una forma ottagonale, dove ancora tanta gente prende l'acqua per l'irrigazione nel periodo estivo e che sarà oggetto di lavori nel mese di giugno-luglio di restauro.
0: Senz'altro uno dei punti più suggestivi è la parte alta dei castagneti.
1: Sì, anche quello è il nostro manto, diciamo, è il parco naturale dei castagneti, parco di proprietà comunale, dove sono castagneti secolari e che danno i frutti per la sagra del marrone di Latera, prodotto IGP, indicazione geografica protetta, che si svolge gli ultimi due weekend di ottobre e che porta a Latera anche 4-5.000 persone.
0: Senz'altro poi qui ci sono tanti itinerari e uno dei più belli è quello verso il lago di Bolsena, siamo a due passi.
1: È molto frequentata da persone che fanno tragitti in bicicletta, camminano e anche a cavallo. Il sentiero dei briganti, per dire, che attraversa Latera, è uno di questi, ma anche soprattutto l'itinerario verso il lago di Nemezzano, il lago di Bolsena. È una zona molto frequentata in questo periodo, anche perché ha la montagna e il mare a circa 30 minuti di macchina e il lago a 5 minuti.
0: Ma che cos'è Latera per lei?
1: Io sono molto attaccato a Latera, infatti per me è una cosa non si può spiegare, insomma è una cosa morbosa. Io ogni lavoro provo un orgoglio, un vanto, perché sono riuscito a migliorare quello che è il mio paese.
0: Sindaco, chiudiamo con un invito a venire a visitare Latera.
1: Io vi invito a visitare il nostro paese, sono sicuro che ne rimarrete colpiti. Vi invito a provare anche la cucina del nostro paese. Quando vi fate un giro per Latera avrete la sensazione di un tuffo nel passato, dove vedrete la storia che nelle varie fasi si è succeduta, e sono sicuro che ne rimarrete colpiti.
0: E nella splendida parrocchiale dedicata a San Clemente andiamo ad incontrare il parroco di Latera, Don Terence Ngandu, che arriva dallo Zambia. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Latera.
2: Innanzitutto ringrazio voi e subito vi presento la nostra comunità di Latera. È una comunità cristiana che sicuramente si vede anche della fede semplice, una fede convinta, concreta, che mi trovo tanto bene. Quindi sono veramente contento di una comunità viva, felice e contenta di essere cristiani e la professione della loro fede.
0: Una fede che si manifesta anche con le tante belle cose presenti qui all'interno della parrocchiale.
2: Innanzitutto siamo qui nella chiesa parrocchiale, ecco, intitolata con San Clemente, nostro patrono. È il quarto vescovo di Roma dopo San Pietro. È anche famoso per la lettera che scrive alla comunità di Corinto per stabilire la pace. Ed ecco, con questa fede, ecco, abbiamo il crocifisso che è stata donata dall'ultima duchessa di Latera.

0: poi la storia ci dice che il crocifisso ha parlato proprio di questa donna, di fondare la comunità a Roma, il monastero dei Dolori. Ecco, quindi praticamente questo crocifisso, chi entra in questa chiesa c'è sempre una preghiera, perché questo crocifisso che noi sicuramente veneriamo, e poi si parte per la processione famosa di Later.
1: La processione del Venerdì Santo, che è una delle manifestazioni più importanti religiose, ma poi che coinvolge tutta la cittadinanza.
0: Assolutamente, innanzitutto stiamo dicendo che siamo nella più o meno metà del XVI secolo in cui è nata veramente la processione. Una cosa molto particolare che ovviamente coinvolge tutto il paese, immagine ogni Laterese che sta da ogni parte del mondo, arriva il momento, ecco, arrivano a partecipare. Questo è un segno di una fede concreta, vissuta, che partecipano. Questa processione è famosa perché i canti famosi di queste confraternite che riescono a animare questa processione. Che cosa, secondo la tradizione, che i canti che cantano sono tramandati da padre ai figli, senza la nota, per la memoria. Quindi tu vedi la convinzione, la fede che i genitori passano ai loro figli. È una cosa bella, perché anche i figli, appena imparano i canti, hanno sempre un desiderio di passare e anche a un'altra generazione. Quindi è una fede che io posso dire una catena: fede ricevuta e fede passata.

0: ma è molto forte anche la presenza mariana a Latera.
1: Qui a Latera, se andiamo nella chiesa di San Giuseppe, ci accorgiamo che abbiamo questa tradizione che di alcuni ragazze che andavano lì a pregare, e la Madonna dice che un quadro ha aperto gli occhi nell'anno 1870, che è successo praticamente. È una comunità mariana, perché come si dice la nostra chiesa, che non esiste una spiritualità senza la mamma, quindi la spiritualità mariana è una spiritualità ecclesiale, non soltanto che ci guarda, ci coccola. E anche abbiamo la chiesa, si chiama la chiesa della Madonna, in cui la Madonna ha protetto questo paese.
0: Qual è il messaggio del parroco alla popolazione?
1: Innanzitutto il messaggio è molto semplice: il Signore ci chiama alla santità, e la santità è la via bella. Cristo è la via, la verità e la vita. Quindi la comunità, io chiedo di continuare questa fede, maturare, e poi non c'è altra via di felicità e abbracciare il Signore.
0: E con lo chef ristoratore Riccardo Gerlini andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le tipicità di Latera. E in questo momento ci troviamo in un posto storico del Borgo Antico.
2: Esattamente, questo è il ristorante La Cantina del Mago, è dentro una cantina del 1200, ristrutturata nel modo in cui era, quindi abbiamo semplicemente sabbiato muri e travi e ci abbiamo aperto questo piccolo ristorante circa 20 anni fa. Una bella situazione, quindi ci divertiamo a cucinare e a far conoscere questo piccolo paese al di fuori di Latera.
0: Io inizierei con gli antipasti.
2: Esatto, qui abbiamo i nostri salumi, noi acquistiamo tutto nelle aziende di zona, ed in più una parte dei prodotti che utilizziamo al ristorante sono di nostra produzione. Lì abbiamo salumi, guanciale, focacce che mettiamo nei nostri antipasti. Per esempio, durante il periodo dell'anno che va da metà di ottobre a metà di novembre, prepariamo anche un menù a base di castagne. Infatti, se lei vede, abbiamo la castagna, che è il nostro prodotto tipico. Salumi, guanciale, prosciutto, coppa, che poi utilizziamo nei piatti. Il guanciale poi lo utilizziamo sulle patate, che mettiamo sotto la brace e poi ripassiamo con il guanciale sopra.
0: Abbiamo anche una pizza qui.
2: Allora, una è focaccia semplicissima e l'altra è una pizza ripiena con le verdure di stagione.
0: Poi arriviamo ai piatti principali, perché so che qui poi la pasta la fate voi.
2: Esatto, la pasta praticamente la facciamo noi, è tutta fatta a mano. Abbiamo i rapetti con le salsicce e pecorino fresco, e quelle sono pappardelle. Poi abbiamo i pici all'amatrone, che è stato coniato dentro questo ristorante, che è un misto, perché abbiamo il guanciale, quindi con il guanciale si fa l'amatriciana, però utilizziamo anche l'aglio fresco rosso, che gli dà quel tono di particolarità. Ed in più, noi ne andiamo fierissimi, abbiamo qui i ravioli di castagne. Come dicevo prima, è il nostro prodotto tipico, quindi noi impostiamo un menù con circa 10 portate, tutte a base di castagne.
0: E parliamo del marrone qui.
2: Marrone di Latera.
0: Poi lenticchie e tutti i secondi.
2: Lenticchie, fagioli, ora non ci sono, ceci, tutto quello che è legume, proprio questa zona ne è ricca. E fagioli qui abbiamo fatte con le cotiche, anche queste acquistate in una piccola azienda qui vicino. Le lenticchie al naturale, goccio di olio extravergine d'oliva, un pochino di rosmarino e siamo a posto. Lì invece abbiamo cicorione e salsicce, perché salsicce, insomma, l'Alta Tuscia ne è famosa. Ed in più, alla fine, insomma, a me piace moltissimo le patate sotto la brace, semplici, con un pochino di guanciale sopra, è a posto.
0: E poi il miele.
2: Miele, olio, sono tutti prodotti ottimi, li prendiamo, come ho detto, da piccole aziende. L'olio lo facciamo noi.
0: E questo è un ristorante che portate avanti a carattere familiare,
2: sì,
0: no?
2: Siamo io, mio zio e mia sorella.
0: Con il direttore Marco D'Aureli andiamo a visitare il bellissimo Museo della Terra, e devo dire che questo è un luogo veramente suggestivo.
3: Un luogo veramente suggestivo, è una parte fondamentale del paesaggio locale. Lo avete visto di fuori, l'edificio così imponente racconta molte storie già di per sé. Il Museo della Terra di Latera è un museo di indirizzo etnografico che è stato inaugurato nel 99 ed oggi è uno dei poli del sistema museale del Lago di Bolsena. Il museo nasce mettendo in valore una collezione raccolta da un signore del posto, Luigi Poscia, che ha raccolto e poi ha donato al museo tutta una serie di oggetti che documentano vita quotidiana e lavoro di questa comunità e che rimanda a un periodo che coglie in pieno il Novecento sostanzialmente, con alcune eredità che vengono anche dal secolo scorso.
0: Prima, diciamo, nell'antichità questo era un monastero?
3: Questa era una dipendenza, sì, dell'abbazia del Monte Amiata, ha avuto varie vicissitudini, vari passaggi di proprietà e dal 99 ospita il museo. Precedentemente, nel corso della sua storia, è stato anche una proprietà privata, è stato anche un magazzino. Poi lo abbiamo recuperato e oggi è questo luogo che non soltanto conserva tracce materiali e immateriali, ma che svolge anche una funzione nel campo della salvaguardia del patrimonio. Ad esempio, tutti gli anni a maggio, sono circa 20 anni che riusciamo a farlo in maniera continuativa, organizza un incontro interregionale di poesia estemporanea in ottava rima.
0: Quest'area era dedicata al granaio, no?
3: Sì, qui siamo in ambienti di servizio di questo complesso conventuale. L'ingresso principale si trova in corrispondenza di quello che un tempo era il luogo di culto vero e proprio. C'è poi la parte esterna, che non è un semplice giardino, ma l'idea è stata quella di lasciare una traccia della sua destinazione d'uso originaria, e siccome sappiamo che nei conventi c'erano delle erbe aromatiche, i giardini dei semplici, abbiamo deciso di ricostruire un piccolo itinerario di questo tipo proprio per lasciare una traccia dei vari passaggi, dei vari momenti della storia di questo ambiente.
0: Tanti oggetti, ma anche tanto materiale fotografico, molti volti,
3: ma soprattutto molte storie. Cioè, ciò che veramente fa la differenza non sono tanto gli oggetti, ma le storie che questi oggetti sono capaci di evocare. Il lavoro nostro è stato quello di raccogliere storie attorno agli oggetti.
0: All'Atera anche l'associazione Proloco è molto attiva, vediamo, scopriamo l'attività con il presidente dell'associazione Paola Vitaletti, perché so che qui ci sono tante manifestazioni.
4: Tantissime, salve a tutti, la più importante è la Sagra della Castagna, che sono tantissime edizioni, viene fatta gli ultimi due weekend del mese di ottobre, ci stanno le caldarroste nelle piazze principali del paese, poi ci stanno dei punti di ristoro, bancarelle artigianali per tutto il paese e inoltre si possono acquistare le castagne lavorate da noi, messe a bagno con tutti i trattamenti necessari.
0: La castagna, che qui è il marrone,
4: esatto, è il marrone, la qualità è il marrone, è un prodotto IGP e è un prodotto molto importante per l'Atera. Abbiamo un parco comunale bellissimo e il comune tutti gli anni ci permette di utilizzare il raccolto proprio per questa festa, e se non basta il prodotto del parco comunale, comunque anche tutti i castagneti del comune di Latera ci vendono volentieri il proprio prodotto, sempre per portare avanti questa tradizione che è molto importante e sentita nel paese.
0: Altre manifestazioni?
4: Un'altra manifestazione importante che facciamo è quella del pizzicotto, che invece si svolge a luglio. Anche questo è un prodotto tipico, perché è una pasta, un primo piatto fatto solo con acqua e farina. Poi durante l'anno ci stanno un sacco di feste nel paese, religiose e non, e noi, se non riusciamo fisicamente, contribuiamo magari economicamente per portare avanti tutte le tradizioni.
0: Siete molto legati voi all'Atera,
4: tanto,
0: no?
4: Tanto, sì. Molto, io poi in particolare perché ci siamo nati, cresciuti, le famiglie, poi quando lo vivi in pieno come facciamo noi diventa un rapporto anche con le persone, un rapporto di umanità, non è più un rapporto di lavoro o di altro, quindi si fa tutto più volentieri e con maggior piacere.
0: Vogliamo chiudere con un invito del presidente dell'associazione Proloco?
4: Venite tutti, venite in questo paesino che è meraviglioso, il Parco del Castagneto all'estate è stupendo, è un posto incantevole, fresco, qui stiamo bene, c'è la tranquillità, c'è la pace, siamo persone cordiali, vi accogliamo volentieri a tutti, venite, che ci fa sempre piacere. Poi è un punto strategico perché siamo vicini al lago, al mare, al Fiora, alla Miata, alla montagna, quindi meglio di così non si può trovare.
0: E con il signor Dario Tramontana vediamo la caratteristica del dialetto di Latera.
5: Latera è un dialetto un po' particolare, nel senso che siamo ai confini con la Toscana. Se andiamo a Roma ci dicono siamo toscani, se andiamo a Napoli, dove ho fatto gli studi io, ci dicono siamo romani. È un dialetto che non ha calate né verso l'acuto né verso il grave, è lineare. La caratteristica principale però è l'articolo. Noi abbiamo un raddoppio dell'articolo, per dire la radio, diciamo la radio. Per dire lo tsunami, diciamo lo tsunami, che va verso l'italiano perfetto. Se piove prendiamo l'ombrello, capito? Allora, se noi raddoppiamo questo articolo, non facciamo altro che rafforzare il nostro dialetto, che dialetto, come ripeto, lineare perfetto. Non ha calate, non ha tantomeno toni.
0: Lei è anche un componente della Confraternita della Misericordia e so che voi gestite una delle feste più importanti dell'anno.
5: La Confraternita della Misericordia è l'insegna depositaria e proprietaria della processione del Venerdì Santo di Larra, e proprio attraverso queste porte passa la sera del Venerdì Santo, e questo è forse il punto più caratteristico di tutto il passaggio. Non si può raccontare l'atmosfera, perché va semplicemente vissuta.
0: So che ci sono dei canti particolari.
5: Il coro delle confraternite segue dei canti Christus Miserere Stabat Mater, che sono i canti, diciamo, il Christus si esegue prima della partenza del Cristo dalla Chiesa, alla sommità di Montebello al Calvario e al rientro. Il Miserere si esegue ad itinere lungo tutto il percorso fino sempre al Calvario, mentre lo Stabat Mater è caratteristico perché fa ritornare la processione dal Calvario alla Chiesa.
0: Le confraternite sono tre qui a Latera, no?
5: Sì, sono tre. Quella del Santissimo Sacramento, caratteristica dalla tunica bianca e la mantellina rossa. Quella della Madonna, caratteristica dalla tunica bianca e la mantellina azzurra. E la Misericordia, l'unica tunica nera.
0: Ma che cos'è Latera per lei?
5: Latera è il mio paese. Ci sono nato, ci sono vissuto. Lo vorrei raccontare tanto a tutti, soprattutto ai miei nipotini. E trasmettere quell'amore che io sento per Latera, lo vorrei trasmettere anche a loro, anche se non abitano purtroppo a Latera.
0: Vogliamo chiudere con un invito nel dialetto locale a venire qui a Latera?
5: Latera è un paese caratteristico. Se lo guardi dalla cantoniera è giù, se lo guardi da sotto è su. Siamo a 3 km dal lago, a 50 km da Montamiata, a 35 km dal mare, siamo le cantine piene, dunque veniteci a trovare.
0: Latera vi aspetta con tutte le sue bellezze. Buone passeggiate a Latera in provincia di Viterbo e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

1 ottobre del 2000, Papa Giovanni Paolo II ha canonizzato un numeroso gruppo di 120 martiri in Cina, vittime delle ricorrenti persecuzioni che si scatenarono contro la cristianità in quel grande paese fino al secolo XX. Fra questi c'è un gruppo di 29 martiri, vittime nei primi giorni di luglio dell'anno 1900 dei famigerati Boxers, che avevano scatenato una furiosa e sanguinosa persecuzione contro i cristiani e gli europei in generale, provocando in soli 5 mesi e nelle sole province dello Shaanxi e dello Yunnan una carneficina di circa 20.000 vittime fra vescovi, sacerdoti, religiosi, suore, catechisti e cristiani cinesi. In questo gruppo di 29 santi martiri, che furono beatificati nel 1946 da Papa Pio XII e che comprende 3 vescovi, 4 sacerdoti, un fratello religioso, tutti minori francescani, 7 suore francescane missionari di Maria, 5 seminaristi cinesi e 9 domestici collaboratori cristiani cinesi, 26 morirono decapitati a Tai Wen Fu, sede del vicariato dello Shaanxi, e 3 nel vicariato dello Yunnan.

ora parleremo di Monsignor Antonino Fantosati, che insieme ai due sacerdoti francescani Giuseppe Maria Gambaro e Cesidio Giacomo Antonio diedero la loro vita per Cristo nello Yunnan in Cina, nei giorni precedenti il massacro del 9 luglio a Tai Wen Fu, anch'essi vittime dei sanguinari boxers e dei loro fiancheggiatori pagani, aizzati dagli invidiosi bonzi confuciani, con vergognose calunnie contro i missionari, i quali erano favoriti dal crudele viceré Yu Xian e tollerati dalla settantenne imperatrice Cixi. Antonio Fantosati nacque nella borgata di Santa Maria in Valle nel comune di Trevia, Perugia, il 16 ottobre 1842. Di costituzione debole e di natura timida, sembrava destinato ad essere un bravo campagnolo. Ancora ragazzo fu mandato a scuola dai francescani nel vicino convento di San Martino. La frequentazione di questa comunità di religiosi, l'assiduità alle funzioni della parrocchia come chierichetto, fecero nascere in lui la vocazione di far parte della famiglia francescana. E così a 16 anni, con il consenso dei genitori, vestì l'abito religioso nel convento della Spineta a Todi, cambiando il nome in Fra Antonino. Dopo l'anno del noviziato, Antonino fu mandato a compiere gli studi a Spoleto, dove fece la professione solenne il 28 luglio 1862. Avendo scampato all'arruolamento da parte delle truppe piemontesi e garibaldine nel settembre 1860, Antonino continuò gli studi a Roma ed infine fu ordinato sacerdote il 13 giugno 1865 a 23 anni.

Un paio d'anni dopo, nel 1867, dopo un incontro con il ministro generale a Roma, decise di partire missionario per la Cina, aggregandosi a Marsiglia ad altri 8 francescani, fra cui padre Elia Facchini, che morirà martire 2 giorni dopo di lui, e un folto gruppo di suore canossiane. Guidava la spedizione Monsignor Zanoli, vicario apostolico delle Hupe, venuto in Europa in cerca di nuovi collaboratori. Dopo 66 giorni di viaggio a partire dal 15 dicembre 1867 da Roma e poi Marsiglia, giunsero a Duchan, capitale del Hupe e residenza principale della missione. Qui padre Antonino Fantosati dovette lasciare come d'uso il saio francescano e vestire abiti cinesi, prendendo il nome in lingua locale di Fan Ho Te, e dopo un certo periodo di riposo e di adattamento al clima, alla lingua e agli usi cinesi, il 6 gennaio 1868, insieme ad un altro confratello, prese a salire verso l'alto Hupe, meta del suo campo apostolico che gli era stato assegnato. Il viaggio, come del resto i successivi, fu lungo, denso di avventure, pericoli, soprattutto con barche sui fiumi ed affluenti, e durò praticamente più di un mese. Trascorse 7 anni di intensa attività apostolica, spostandosi nelle varie comunità cattoliche tra Shanxi e Hentangkon. Il periodo fu sereno e denso di conversioni. Imparò speditamente la lingua cinese, al punto che venne chiamato maestro europeo. Dopo fu chiamato a spostarsi nella città di Lao Ho Kho, centro fluviale di grande importanza bagnata dal fiume Han. Qui nella Cina tartara del 1900 divagava l'uso dell'oppio, del vizio, dell'oppressione dei più deboli, quindi il compito anche sociale del missionario, per di più europeo, era di enorme delicatezza e tatto, e padre Antonio riuscì con metodo e perspicacia ad inserirsi nella società cinese locale, e senza urtare nessuno. La sua missione divenne il centro di contatti continui con personaggi più o meno illustri. Erano mercanti, letterali, mandarini, studenti aristocratici e popolino, bonzi disoccupati, barcaioli di passaggio, tutti interessati, meravigliati, chiedevano le stesse cose con un'infinità di lunghi e noiosi complimenti. Prese a praticare tutte le loro usanze, dai bastoncini per mangiare al mostrarsi goloso delle loro pietanze.

eliminò dal frontone della casa la dicitura chiesa cattolica per non inimicarsi i bonzi confuciani, emettendo ospizio di Francia. Nel 1870-1871 divenne vicario generale del nuovo vicario apostolico dell'Alto Huppé, Monsignor Belli. Ma nel 1878 la Cina in generale e la provincia dell'Alto Huppé in particolare venne colpita da una spaventosa carestia seguita dalla peste che spopolò intere province, e fra le centinaia di migliaia di vittime ci fu anche il vicario Monsignor Belli, che dopo 24 anni di missione non sopravvisse a tanto strazio, morendo il 2 maggio 1878. Padre Antonino Fantosati si trovò ad assumere subito la responsabilità dell'Alto Huppé e nominato amministratore apostolico della Santa Sede il 22 giugno 1878. Organizzò subito un orfanotrofio per i bimbi rimasti soli, raccolse aiuti in Europa che distribuiva in vestiario, cibo, medicinali, contrasse lui stesso la peste aiutando gli ammalati, riuscendo però a guarirne. La sua opera fu ben apprezzata e nel giro di 3 mesi 90 famiglie si convertirono e le autorità civili e militari assecondarono i suoi desideri. Nel 1880 egli divenne il vicario generale del successore di Monsignor Belli, il nuovo vicario apostolico Monsignor Ezechia Banci. Collaborò all'erezione del grandioso tempio di Huppé di 100 metri quadrati e alto 30 metri, che sostituì per i riti cattolici la piccola cappella del Sacro Cuore ormai insufficiente. Nel 1888, dopo 20 anni di missione, esausto nelle forze, fece il ritorno in Italia, visitando i luoghi francescani e la Terra Santa. Nel giugno 1889 ritornò in Cina e dopo un po' ebbe da Roma la nomina a vicario apostolico dello Hunan meridionale.

Questi ultimi 11 anni della sua vita furono densi di emozioni e di zelo apostolico, a partire dal novembre 1892, quando sopra una barca lasciò definitivamente l'Alto Hupe, che era diventato la sua seconda patria. Arrivato nello Yunnan, provincia di 216.000 km quadrati e 21 milioni di abitanti, Monsignor Fantosati iniziò subito le visite pastorali che si susseguirono negli anni, nelle varie direzioni della vasta provincia, nonostante che sulla sua testa, durante la prima visita pastorale, fosse stata messa una taglia di 100 once d'argento, mettendo in pericolo di morte la sua vita. E nonostante un agguato tesoli nello stesso luogo dove 80 anni prima era stato ucciso il beato Giovanni da Triora. Venne sottoposto ai vari giudizi con accuse fatte da pagani interessati a contrari al cristianesimo. Tutto questo procurò le inimicizie e la sete di vendetta anche di alcuni potenti mandarini. I suoi ultimi anni furono amareggiati da croci e persecuzioni, ma lui non smise mai di edificare, restaurare e abbellire chiese e luoghi di culto, sia nell'Alto Hupe sia nello Yunnan. E così si arrivò all'anno 1900. Il 3 luglio i Boxer, appoggiati dagli ordini imperiali che incitavano soldati e popolo a scacciare, uccidere e distruggere i missionari e le loro opere, distrussero prima la chiesa dei protestanti di Huangshanwan, città dove era la residenza del vicariato cattolico dello Yunnan. Il 4 luglio la casa episcopale del vescovo Fantosati, assente da 2 mesi, fu assalita e distrutta, come pure l'orfanotrofio e varie case di cristiani bruciate. Si ebbe anche la prima vittima, il sacerdote francescano Cesidio Giacomo Antonio, bruciato ancora vivo. Monsignor Fantosati, impegnato nella ricostruzione della chiesa di Saint Muciao, distrutta l'anno prima dai pagani, fu informato di quanto stava accadendo e il giorno 6 luglio, insieme a padre Giuseppe Maria Gambaro, francescano e 4 cristiani, salì su una barca per tornare a Huangshanwan, nonostante i tentativi di molti cristiani di trattenerlo. Verso mezzogiorno del 7 luglio, la barca arrivò sul fiume nei pressi della città. Riconosciuti da alcuni ragazzi e al grido «morte agli europei», la plebaglia della riva prese le barche dei pescatori e circondarono quella dei missionari, i quali a stento riuscirono a scendere sulla riva, dove, aggrediti dalla folla urlante, furono colpiti con sassi e colpi di bastone. Padre Gambaro morì dopo molte percorse, mentre al vescovo Fantosati, agonizzanti ma ancora vivo, venne infilzato da un pagano. Dopo 2 lunghe ore di martirio, moriva così il vescovo Fantosati, dopo 33 anni di missione, a 58 anni di età.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
3: Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre. Salve.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Preghiamo in unione di intenti con quanti sono a casa, ammalati, anziani, persone ristrette. Preghiamo per quanti sono vittime di ogni violenza. Preghiamo per quanti sono macchiati di delitti efferati, perché possono convertirsi. Sentiamo tutto al cuore di Gesù e anche noi chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria, la mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un dio, sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio. Casa di Israele confida nel Signore. Casa di Israele confida nel Signore. Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Casa di Israele confida nel Signore. Israele confida nel Signore, Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Israele, confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato le parole del salmista che loda il Signore per la sua potenza. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole egli lo compie. Il Vangelo di Matteo contempla l'azione di Dio nella quotidianità della storia. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Dio non è lontano dalla nostra vita. Il Signore è con noi. La lettera agli Ebrei sottolinea la presenza di Dio, il quale aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Il Vangelo di oggi, che stiamo ascoltando, racconta che Gesù, il Figlio di Dio, incontra l'umanità sofferente, si lascia toccare dagli ammalati e li guarisce, vede le nostre sofferenze e si commuove. Di fronte all'azione salvifica di Gesù, molti si meravigliano dicendo: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma altri, come i farisei, dubitano e accusano: egli scaccia demoni per opera del principe dei demoni. Il peccato ha seminato divisione e bugia, ha reso duro il cuore dell'uomo, interrompendo il dialogo tra Dio e l'uomo, che rimane muto. Gesù oggi compie il miracolo di restituire la parola al muto, dandogli la possibilità di parlare con Dio. I miracoli di Gesù sono il segno di una nuova comunione con Dio e con gli altri. Grande è il miracolo di restituire la parola a un muto, ma ancora più stupefacente è poter parlare con Dio. I miracoli di Gesù dicono ed esprimono una realtà che va oltre la nostra semplice percezione umana. Gesù guarisce dal mutismo, dona all'uomo la possibilità di rivolgersi a Dio chiamandolo Padre, restituisce la vista della fede che ci fa vedere Dio, rialza il paralitico che può camminare con Dio. Nel Vangelo di ieri Gesù ha ridato la vita a una bambina morta, restituendole la vita, dandola ai genitori. Quanta sofferenza attraversa la nostra esistenza. Il Vangelo di oggi ci dice che Dio non è insensibile al nostro dolore. Commosso da tante sofferenze, Cristo non soltanto si lascia toccare dai malati, ma fa sue le loro miserie. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. La parola del Vangelo di oggi è di grande consolazione per tutti noi, per i malati, per i sofferenti, per chi attraversa paura e sgomento per la sofferenza di un proprio familiare, per chi piange per la morte di un proprio caro. Gesù è dentro le piaghe del nostro dolore. Se il peccato e la morte hanno allontanato l'umanità da Dio, Gesù, con la sua incarnazione, la sua morte e la sua risurrezione, ha riaperto per sempre il cielo. Santa Margherita Maria Alacoque, contemplando il Sacro Cuore di Gesù, diceva: questo cuore divino è un abisso di bene in cui i poveri devono riversare le loro necessità. È un abisso di gioia dove bisogna gettare tutte le nostre tristezze. È un abisso di umiliazione per il nostro orgoglio. Un abisso di misericordia per gli infelici. È un abisso d'amore in cui bisogna seppellire tutte le nostre miserie. In questo santuario giungono da ogni parte del mondo preghiere e richieste di grazie che noi poniamo sotto lo sguardo materno della Madonna delle Lacrime, perché le presenti a Gesù. Proprio ieri con il Cardinale Angelo Bagnasco abbiamo posto le preghiere di questo mese dentro la teca che custodisce il quadretto miracoloso, accanto al cuore immacolato e adorato di Maria, che ha versato lacrime umane dal 29 agosto all'1 settembre 1953. Le lacrime della Madonna possono comprendere il pianto dei figli, possono dare senso al pianto di un padre e di una madre in piena per i propri figli, possono dare consolazione a chi sta attraversando una grave malattia, può prendere per mano chi sta concludendo la sua esistenza terrena, sapendo che termina una tappa della vita e si apre quella dell'eternità. Gesù ha vinto la morte, prendendo la nostra natura umana. Ha condiviso la fragilità della nostra natura e ci ha dato la vita di Dio. In questi giorni è giunta anche una preghiera che chiede alla Madonna delle Lacrime di smuovere i cuori dei potenti, i quali giocano alla guerra, seminando odio, discordie, divisione, sofferenza e morte. Nella prima lettura abbiamo ascoltato dal profeta Osea le parole di Dio: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Offrono sacrifici e mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Leggo questa preghiera che affidiamo alla Madonna delle Lacrime perché smuova il cuore di chi ha possibilità di decidere sulle sorti dell'umanità. Madonna delle Lacrime, vieni in nostro soccorso. I potenti delle nazioni hanno scordato le loro madri, le carezze, gli abbracci, le lacrime. Le hanno scordate, lasciando il posto al potere, al denaro, alle armi, alla guerra. Non più parole, ma pallottole, droni, bombe che falciano migliaia di vite, straziando il cuore di migliaia di madri. I signori delle nazioni hanno scordato che madri e con esse la pietà, la compassione e la pace. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te. Accogli nel cuore le anime aride dei signori delle nazioni, il dolore e le lacrime di questa povera umanità che si dibatte tra guerra e dolore, figli perduti e madri inconsolabili. Sia la tua divina maternità a condurre entrambi sul sentiero della pace e della riconciliazione. Madonna delle lacrime, abbi pietà di noi e vieni in nostro soccorso. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica e le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci purifica, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome. Ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Renderti grazie sempre e in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci ha donato Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e unita agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue e la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Francesco, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli, ispirici parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al temere pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Buona volta.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo, o Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Presentiamo Gesù attraverso il cuore immacolato e dolorato di Maria, le preghiere di tutti i fedeli. Anche dalla Svizzera è arrivato un'email di un padre che chiedeva preghiere per la sua figlia. Sono tanti coloro che chiedono grazie, chiedono consolazione, chiedono speranza. Noi siamo chiamati a pregare per tutti. E con questa supplica alla Madonna delle Lacrime facciamo questo atto di offerta a Maria, perché presenti le preghiere dei suoi figli al suo figlio Gesù. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump critico verso gli alleati, accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO, ricorda come non sia stato aiutato nella guerra all'Iran. Il segretario Rutte dichiara: servono nuovi progetti per la difesa. Servizi segreti e spie in azione, arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. Trovata morta a Kiev la donna ritenuta responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Torna operativo l'aeroporto di Catania. Rincari per benzina e diesel, con le accise aumentano i prezzi dei carburanti nonostante il calo del prezzo del petrolio, la denuncia delle associazioni dei consumatori. Buonasera da Franco Rossi, dalla redazione di In Blu 2000. Il presidente Trump, come avete sentito, è stato accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO e ancora una volta ha attaccato i paesi alleati. Massimiliano Cocchi.
2: Neanche il tempo di scendere dall'aereo che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran e ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Il vertice più delicato degli ultimi anni per la NATO si è aperto dunque tutto in salita. Sul tavolo ci sono da discutere contratti per la difesa da miliardi di dollari, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari, ma Trump ha rilanciato rivendicando per gli Stati Uniti il controllo della Groenlandia. Il segretario generale Mark Rutte prova a ricucire parlando di una NATO a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Cena di gala stasera ad Ankara per il presidente Trump e la premier Meloni, dopo la critica del presidente americano verso la presidente del Consiglio, che intanto segue la linea del silenzio. Fra poco ci collegheremo con il nostro collega Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti con il radiogiornale. Andiamo avanti. Arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. È stata invece trovata morta a Kiev la donna responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Vito De Torre.
3: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti dell'esercito e sui nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, pizzini e telefoni cellulari, coinvolti nell'inchiesta anche quattro militari ancora in servizio, tutti indagati. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare un uomo d'affari ucraino nel Principato di Monaco. La polizia ucraina ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti di Kiev con l'accusa di aver ucciso la donna. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La terza nave è stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, questo secondo quanto riporta l'agenzia britannica per la sicurezza marittima, dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Antonio Soviero.
4: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. Fonti statunitensi, sentite dai media, commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Karbala nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, stasera ad Ankara, cena di gala, ci saranno il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, attaccata negli ultimi giorni dal tycoon americano. Vediamo come vive la politica italiana a questo momento con Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi.
5: Sì, buonasera, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così poco fa Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice, parole chiare dunque da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social, l'ultimo quello di ieri con il commento serve un ordine restrittivo e di commento proprio a Meloni. E stasera alla cena di gala offerta dal presidente turco il possibile incontro tra Trump e Meloni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto. Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza d'appello della Corte di Parigi. La Corte ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che la Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alessio Orlandi.
6: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi. Di prossimo, poi dal 26 al 30 luglio, procede con l'attimento della nuova struttura. Tanto in ordine alla circolazione ferroviaria, stanno andando a un aumento repentino e anomalo dei

0: quelli precedenti alla crisi tra Israele, Stati Uniti e Iran, benzina e gasolio continuano a salire, proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Raffaella Frullone.
1: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise, che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso: le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese. Lo rivela lo Svimez e ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
2: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
3: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
2: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La procura di Roma ritiene che il giornalista Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso. David Murgia.
4: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali campane a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati, che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di mondiali di calcio. Gli Stati Uniti escono battuti dal Belgio, la Spagna vince sul Portogallo. Federico Plotti.
5: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogun non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia, un'ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale poco prima della decisione finale, più unica che rara. Ma a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo. Il Belgio dunque senza problemi avanza, come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, aspettando la Svizzera, che questa sera alle 22 affronterà la Colombia. Colombia, prima sarà la volta di Argentina, Egitto. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ultima notizia, Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, si qualifica alla semifinale di Wimbledon, il prossimo turno in

incontra il vincente della sfida tra Djokovic e Ogier Aliassime. Abbiamo concluso, ringrazio Davide Dedè alla regia e vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra piattaforma.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Dio, il grande pastore dell'umanità, ha nel suo scrigno le lacrime dell'uomo quasi fossero perle da non lasciar cadere nella polvere della terra. Nel suo libro della vita, egli registra il lamento e il dolore delle sue creature, ed è proprio la Bibbia a dar voce a questo dolore, e lo fa soprattutto nei Salmi, la raccolta delle preghiere del popolo di Dio. È significativo notare che ben un terzo dei 150 salmi è riservato alla supplica e al lamento della persona afflitta.
1: L'autore, nel suo libro scritto prima di diventare cardinale, ha voluto appunto attingere a questa straordinaria collezione di canti, selezionando quelli che esprimono l'amarezza dell'orante per l'umiliazione del dolore. Ha così costruito un libro di preghiere per il malato e per il sofferente in genere. Un libro tutto particolare perché porta il sigillo stesso di Dio, essendo da Lui ispirato. Siamo dunque di fronte alle parole che Dio stesso si attende di sentirsi rivolgere da chi ha la carne ferita e l'anima straziata. Certo, le sue vie non sono le nostre vie. Alcune volte, come gridano gli oranti di questi salmi, Dio sembra assente, indifferente, con la mano trattenuta in seno, come un vecchio.
0: Ma il suo volto è sempre quello di un padre che scorge più lontano del suo bambino e, secondo strade diverse e misteriose, vede l'affanno e il dolore, tutto guarda e prende nelle sue mani. Come scriveva un grande autore cristiano del III secolo, Origene, commentando in una sua omelia un passo del profeta Ezechiele, il padre non è certo indifferente. Quando lo preghiamo, ha pietà e partecipa al nostro dolore. Egli conosce la sofferenza per amore.
1: È con questo spirito che l'autore e noi affidiamo i canti con le meditazioni che li accompagnano a tutti coloro che si sentono deboli e infelici, che giacciono in un letto o in una carrozzina, o che hanno il cuore amareggiato, ma che hanno ancora nel loro spirito un filo di verde, di vita, di speranza appunto. Essi si rivolgono a Dio riuscendo persino talvolta a dire al Signore la preghiera di purificazione di un famoso poeta francese, Charles Baudelaire. Sii benedetto, mio Dio, che dai la sofferenza come un divino rimedio alle nostre impurità. Il dolore è visto come purificazione per far brillare la propria fede e il proprio amore.
0: Ma altri innalzano a Dio queste invocazioni solo per essere sollevati e sostenuti nel giorno della prova. E il Signore risponde per vie forse diverse da quelle attese. Le sue mani talora sembrano recare la collera e non la grazia, eppure sono sempre mani di un padre che non darà mai al figlio una pietra se costui gli chiede un pane o una serpe, se il figlio gli domanda un pesce. E tutti rimaniamo in attesa del giorno in cui Dio scioglierà ogni lacrima dagli occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate.

0: Iniziamo col primo dei Salmi dei Malati, il 6. È entrato nella tradizione cristiana anche come il primo dei 7 salmi penitenziali. Subito è di scena il dolore nel suo aspetto drammatico e demolitore. L'orante si sente sfinito, le ossa tremano per la febbre, tutto l'organismo è sconvolto, dalla gola esce un lamento ininterrotto. Le notti diventano un incubo che non finisce mai. Le lacrime cadono sul letto e stendono un velo davanti agli occhi.
1: Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa. L'intero mio essere è sconvolto. Fino a quando, Signore? Torna a liberarmi e a salvarmi per il tuo amore. Sono stremato dal gemere. Le notti sono tutte un lamento. Inzuppato di lacrime è il mio letto. Per il troppo piangere mi si accecano gli occhi. Sì, il Signore ode il mio grido, il Signore raccoglie la mia preghiera.

0: La descrizione della sofferenza fisica rivela quanto la preghiera biblica sia fatta di carne e di sangue, sia sincera e senza falsi pudori, diventi persino protesta. Infatti la supplica si trasforma in un grido spezzato lanciato verso Dio: «Fino a quando, Signore?» È l'eterno, audace interrogativo che tutti i sofferenti rivolgono a un Dio che sentono indifferente, distante. Ma è anche contemporaneamente espressione della fiducia nell'ultima spiaggia, quella del Signore.
1: L'orante è quindi segretamente certo che Dio infrangerà il suo silenzio e accoglierà l'invocazione di chi soffre. Lutero giustamente commentava che Dio ascolta con maggior amore la protesta quasi blasfema di un disperato che non le lodi compassate, perfette, ma fredde di un benestante. Anche noi allora preghiamo con tutti i malati del mondo, con tutti i disperati e gli infelici, coi fratelli che pur bestemmiando nella sofferenza implorano.
0: Non ascolteremo però solo implorazioni di malati, ma anche grida silenziose di uomini feriti nello spirito, emarginati nella solitudine. Ascolteremo anche qualche preghiera destinata a chi è vicino al sofferente come persona amica o curante, e talora sceglieremo anche i ringraziamenti dei guariti che sciolgono i loro voti davanti a Dio nella gioia.
1: Sappiamo infatti, come dice l'orante del Salmo 10, che tu, Signore, vedi ogni dolore e ogni affanno, lo guardi e lo prendi nelle tue mani. Sulla scia dell'antica supplica del Salmo 6, preghiamo insieme.
2: Padre, fonte amoroso della vita e della speranza, ti preghiamo per ogni fratello che geme e piange, per quanti non riusciamo a confortare. Dona a tutta la gente che soffre, al tuo popolo di miseri e di poveri, forza nella tribolazione e fiducia nei giorni dell'angoscia. Concedi a loro e a tutti noi, rinvigoriti dalla tua parola di speranza, di giungere all'alba della gioia e della risurrezione.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Paolo Lombardi. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Domenica scorsa Gesù ci chiamava a seguirlo, oggi invia in missione. Non sono i dodici, gli apostoli ad essere mandati, ma un gruppo chiamato genericamente discepoli, e sono 72, come 72 erano le nazioni che si pensava in quel tempo abitassero sulla terra. Si sottolinea l'universalità. A tutti è aperto il dono di Dio, ma non ha altri mezzi se non noi per poter arrivare il Signore, poiché ha scelto di comunicare attraverso la vita, la parola, soprattutto la santità che c'è in noi, il suo dono a quanti non lo conoscono. Dio allora non ha scelto di presentarsi agli altri, a chi non lo conosce, in maniera straordinaria, ma ha scelto i passi della gente, di quanti sono convinti di Lui. Ha scelto che la vita nostra diventi un Vangelo sul quale gli altri potranno leggere la volontà di Dio. Importante è riconoscere il Padre che ci manda, sapere che siamo tutti operai dell'unica grande famiglia. Ci chiede di guardarci attorno e di vedere le tante necessità, il modo di vivere anche oggi quanto è lontano dal regno di Dio. E allora dovrebbe crescere il fervore dentro i nostri cuori. Pregate il Padre perché mandi operai. Vorremmo valorizzare di più l'invocazione a Dio Padre perché sia toccato il cuore di tante persone che sanno spendere la vita per la causa del Vangelo. Gesù dà anche degli insegnamenti sul modo di presentarci agli altri, non con la spavalderia, tantomeno con un modo di fare fanatico. Parla di accoglienza reciproca, chiede di sposare le abitudini, i costumi della gente, domanda di fermarsi a tu per tu a dialogare nelle case, chiede soprattutto di portare un dono, il dono della pace, una parola semplice ma profonda che accoglie tutte le attese dell'umanità, perché solo il Dio di Gesù Cristo risponde ai desideri, alle speranze degli uomini. Allora dietro quella parola pace c'è anche la verità, la luce. Gesù non dice di andare in giro di posto in posto agitandosi, ma di valorizzare l'incontro con tutti, non confidando nella nostra bravura, nella nostra capacità di far colpo, oppure nei mezzi economici che possono presentare la religione come una propaganda. Chiede piuttosto che, impoveriti davanti a Dio, consapevoli dei nostri limiti, forse con le nostre paure e con le nostre debolezze riconosciute, ci presentiamo a tutti non come dei maestri, ma come dei semplici testimoni anche della misericordia di Dio che prima ha guarito il nostro cuore. È bello pensare che possiamo essere dei guaritori che hanno avuto le loro ferite, che le hanno ancora e che si lasciano sempre consolare e guarire dal Signore. Ancora, dice Gesù, mettete sul conto il fallimento. Non andranno sempre a gonfie vele le vostre missioni di evangelizzazione, non troverete subito chi vi viene dietro o chi risponde all'amore di Dio. Mettete sul conto che ci sono lupi rapaci, a volte anche disposti a eliminare. Quante volte abbiamo visto queste purghe, questi martiri in massa e persecuzioni contro i cristiani. Ma c'è anche un altro modo sottile per essere lupi: impedire che i valori del Vangelo, gli insegnamenti di Gesù, la bellezza della sua presenza si instauri nel mondo. Anche qui Gesù ci chiede di non usare la violenza, di non andare all'attacco con aggressività, con durezza, ma ci chiede di assomigliare a Lui, l'agnello immolato. Ecco perché usa la parola agnelli in mezzo ai lupi. La nostra condizione tante volte ci fa chiedere: Signore, difendi la mia fede, dà la salute alla mia famiglia. Pensiamo insomma a qualcosa di privato nel nostro rapporto con il Signore. Dovremmo invece incominciare a provare sofferenza, a commuoverci davanti agli errori, ai vizi, alla lontananza da Dio, agli oltraggi. Quanti di noi stanno veramente male se sentono bestemmiare e vanno vicino a quella persona, prendendola in disparte, non facendogli magari un processo pubblico, tentando di entrare in dialogo perché elimini questo brutto vizio? Quanti di noi stanno male sapendo che i figli non frequentano, già se ne vanno e sanno comunicare bene la bellezza che noi troviamo e scopriamo qui nell'esperienza domenicale con il Signore? Allora farsi carico delle attese di Dio, sapendo vedere le povertà, le miserie, il peccato degli uomini. Gesù dice: ho visto Satana scendere dal cielo per scatenare ancora di più la sua offensiva. E gli apostoli dicono: lo abbiamo visto quasi retrocedere, perché la nostra vita cristiana è una lotta contro il demonio che vorrebbe allontanarci dal Signore Gesù. Chiediamo di poter testimoniare con la nostra vita, ma anche di imparare gesti nuovi per andare incontro a coloro che forse vivono lontani dal Signore, che hanno bisogno di una scossa, hanno bisogno di un invito, hanno bisogno di una parola sicura che solo Gesù ci dà, hanno bisogno spesso di un gesto di consolazione e di carità autentica, vogliono vederci che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente doniamo il nostro servizio nella carità di Cristo. Dove attingere questa forza? Ci ha dato una bella immagine il profeta, presentandoci Gerusalemme, là dove Dio risiede, la città della pace, quella che noi aspettiamo alla fine dei nostri giorni, la Gerusalemme del cielo, come una mamma che dà la poppata al suo bambino che lo trastulla sulle ginocchia. È qui che noi riceviamo, nella celebrazione dell'Eucaristia, la forza per mantenerci missionari nei nostri ambienti sempre più difficili, sempre più oscurati nella consapevolezza dell'amore di Dio e della vita cristiana. È qui che il Signore ci nutre con il suo latte, il latte della parola, che accogliamo il latte dell'Eucarestia, il latte dei fratelli che accanto a noi implorano per poter vivere in modo sempre più ardente il dono che abbiamo ricevuto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Vangelo secondo Marco al capitolo primo. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito parlarono a Gesù di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano e la febbre la lasciò ed ella li serviva. Evangelo del Signore.

fratelli e sorelle, oggi noi preghiamo per i malati, preghiamo assieme a un gruppo di giovani ucraini che vengono dall'Olanda e da tanti altri che si riuniscono qui e con tanti altri che si riuniscono qui. Il Vangelo di Marco è molto ricco di racconti di guarigioni che rivelano Gesù come il tammaturgo dell'anima e del corpo. A Cafarno, prima del brano che abbiamo letto, c'è una guarigione dolorosa, la storia dello strazio di uno spirito immondo in un uomo. Ciascuno pensa che la sua malattia sia complessa e la guarigione difficile. Invece, a Cafarno viene proposto un altro breve racconto di guarigione in casa di Pietro e di Andrea, dove Gesù è accompagnato anche da due discepoli che sono nella trasfigurazione, Giacomo e Giovanni, mentre sul monte Tabor sarebbe mancato Andrea. Segno questo accompagnamento di un momento importante. Eppure il racconto è piccolo. Una donna, forse non più giovane, a letto con la febbre. A una certa età, soprattutto in quel tempo, essere allettati con una febbre forte poteva essere un segno molto, molto grave. Non ci viene detto niente della malattia, né ci vengono spiegate le sofferenze di questa donna. L'assenza di particolari del racconto, che poi è il primo racconto riguardo a una donna nel Vangelo di Marco, l'assenza di particolari del racconto favorisce che tutti i malati, di qualunque malattia, forse tutti noi possiamo identificarci con quella donna. Certo, lei era presa da un'estrema debolezza, tanto da non potersi alzare dal letto, priva di forze, svuotata, incapace di muoversi anche per accogliere la visita, quella visita così importante a casa sua, e lo comprendeva dall'atteggiamento di suo genero Simone e dall'atteggiamento del fratello di lui Andrea. L'assenza di particolari sembra rendere grave anche la situazione della donna, quasi ci sia poco da fare. In realtà lo schema del racconto fa pensare che questo Vangelo fosse letto in una preghiera di guarigione per i malati e in fondo fosse stato scritto tenendo presenti tutti gli ammalati. Gesù veniva dalla sinagoga dove aveva insegnato e tutti si erano stupiti di una dottrina insegnata con autorità e del fatto che gli spiriti immondi gli obbedivano. Ora la casa dei due fratelli, un luogo comune, diventa un luogo santo, quasi a dire che in ogni casa dove c'è un dolore, lì Gesù viene ed è presente. Non sentirti solo allora, perché Gesù è con te a casa tua. Era appena entrato nella casa che subito gli parlarono di lei, subito. Un po' aggressivo per un ospite che viene investito subito dei problemi di quella casa. Ma in fondo questa è l'insistenza fastidiosa della preghiera che Gesù ci comanda. La preghiera del bisogno, la domanda di piena guarigione,
la preoccupazione per quella donna allettata creano un insieme per cui subito vanno dal maestro, subito. Ma non dobbiamo anteporre la preghiera, parlare, pregare per chi è in difficoltà. Non dobbiamo anteporre la preghiera a ogni cosa. In realtà lasciamo la preghiera per ultima cosa nelle nostre giornate, ma la preghiera cambia la vita e la storia. Anche la vita di chi prega è cambiata dalla preghiera, e la vita di colui per cui si prega, ovviamente. Il gesto di Gesù, che si avvicina a una malata, la prende per mano, è semplice e affettuoso. L'aiuta ad alzarsi, a camminare. Qui non c'è una formula di guarigione, non c'è un'imposizione delle mani, non c'è saliva o altro, solo un gesto fraterno, e non si sentono parole pronunciate. La donna, abbattuta e febbricitante, fu liberata dalla febbre e si mise a servirli. Per Marco, seguire e servire sono legati tra di loro, si identificano. Per seguire Gesù bisogna servire Lui e gli altri, riempiendo il proprio tempo di questa passione. Per una donna viene forse più facile darsi da fare quando c'è qualche ospite, e un ospite importante. Lei lo crede che è importante e ha mutuato la sua fede da Pietro. Per i maschi è più difficile conciliare la sequela con il servire, e noi ce li immaginiamo seduti a parlare come in Oriente e le donne a servirli, perché le donne non mangiavano con loro, non sedevano con loro. La donna diventa, nel Vangelo che abbiamo letto, un Vangelo per le guarigioni, la donna diventa un modello per noi. È una malata che guarisce per la mano di Gesù, una svuotata che ritrova un senso forte di servizio nella vita, una persona che si ritrova in casa Gesù, una accasciata, febbricitante sul letto, che subito ritrova forza per fare quello che sa fare, cioè servire. Ogni discepola è una guarita, e spesso una guarita diventa discepola o una migliore discepola. Abbiamo parlato di questo Vangelo, ma io vorrei infine rivolgere un pensiero a tutti noi guariti da Gesù, ai malati, ma soprattutto a quanti anziani sono sdraiati sul letto negli istituti, senza futuro. La loro malattia spesso si chiama abbandono, perdita di senso, condanna a essere malati. Tutto questo si aggiunge alla loro malattia. Accostarsi al loro letto, come fanno taluni di noi, è una mano tesa per non perderli sulla via della morte. È una mano tesa mentre affondano nel mare. E attraverso quella mano, sì, una semplice mano, passa il calore dell'interesse, passa l'amicizia, ma quella mano porta anche la benedizione del maestro. E poi la mano solleva e dice: ancora puoi servire,
ancora sei utile, ancora vali qualcosa. Sia benedetto allora, fratelli e sorelle, chi tende la mano agli anziani e ai malati, il suo gesto sarà per lui una benedizione. Al Signore buono e misericordioso che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati, di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.

0: O Signore Gesù, che hai teso la tua mano salvifica alla suocera di Pietro e hai ridato a lei la salute e il senso della sua vita, tendi la tua mano a tutti coloro che soffrono e sono malati, sollevali dal letto del dolore, sostienili, guariscili, e a noi tutti insegna a credere con fede in te, che i tuoi miracoli della guarigione, della pace, della conversione sono possibili ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: pace e la misericordia del Signore sia con tutti.
1: Amen.
0: E la pace che il Signore ci dona, noi ce la scambiamo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tu lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino

Il mare, anche là, mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Per il ciclo di riflessioni dare senso alla vita, oggi proponiamo: la famiglia è ancora una palestra di vita? In questa riflessione ci accompagna il professor Fulvio Scaparro, psicoterapeuta e docente universitario.

0: pepe.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto rispondo alla domanda implicita nel titolo, se la famiglia è ancora palestra di vita. La mia risposta è sì, quindi con questo potremmo andarcene già a casa, perché se questa era la risposta non c'è altro. Cercherò però di giustificare quello che sto dicendo, in modo che non sia soltanto un'affermazione non dimostrata e non argomentata. Poi dovremmo forse fermarci sul termine palestra, però noi quando diciamo palestra di vita è un termine che abbiamo sempre usato in tanti altri contesti, immaginiamo sempre che sia qualcosa di positivo, perché pensiamo alla palestra, la palestra serve per allenarsi, per rinforzare il corpo e via dicendo, ma voi sapete che la palestra può essere anche negativa. Nel senso che la palestra, se non c'è un istruttore come si deve, se noi la facciamo senza avere un'idea dei limiti del nostro corpo, se l'allenamento è sovrallenamento o sottoallenamento, i risultati sono negativi. Quindi la palestra di per sé non è che dà garanzie. Stiamo parlando invece di una buona palestra. Immagino, se è palestra di vita, si intende se è una buona palestra di vita. Se invece immaginiamo che la famiglia sia, o pensiamo, o ci chiediamo se la famiglia è rappresentativa della vita, prima ancora di sapere se è palestra, la mia risposta è no. La famiglia non è rappresentativa della vita esterna, almeno non lo è più, perché un luogo in cui non si nasce, non si muore, non ci si ammala gravemente, eccetera, non rispecchia la vita. Dove non ci sono più anziani, diventa un luogo che non rappresenta la vita. La vita è fatta da nascite, morti, invecchiamenti, gioie, dispiaceri, eccetera. In alcune cose la famiglia mediamente italiana certe cose non le vede più. Per esempio, gli anziani non sono più presenti in una famiglia, perlomeno non sono più nella misura in cui lo erano prima. Si nasce altrove, nel senso che normalmente non si nasce in casa, e molto spesso si muore altrove. E soprattutto si deve cercare di essere in buona salute, perché altrimenti le possibilità che ci sia un allontanamento dalla famiglia si innalzano. Allora immaginate un bambino che nasca oggi, un bambino o una bambina che nasca oggi in una famiglia italiana media. Non possiamo dire che crescendo in quella famiglia abbia un'idea di come va la vita, proprio perché da quella famiglia mediamente sono state bandite alcune cose che rappresentavano in pieno invece la vita nel passato, e cioè, ripeto, la nascita, la morte, l'invecchiamento, la malattia, le gioie e i dolori. Naturalmente le gioie e i dolori ci possono essere ancora nella famiglia, altre cose sono state un po' distribuite all'esterno. Che questo sia un bene o un male, per certe cose è sicuramente un male. Per esempio, per me il fatto che gli anziani siano sempre più rari nelle case lo considero assolutamente negativa, una cosa di questo genere. Per altre cose è una necessità dell'organizzazione sociale, perché sappiamo che è veramente difficile in una famiglia come quella che poi descriverò tra poco pensare che si possa stare in casa senza aiuti domestici, quando tutti in fondo lavorano o vanno fuori per studiare, e quindi a questo punto ci sono alcuni problemi che sono nuovi, sono della nostra epoca. Comunque la prenderò un po' alla lontana. Se dovessi dire qualcosa che non è chiaro, voi non dovete preoccuparvi, è vero che il dibattito è alla fine, però se qualcuno non segue quello che sto dicendo per qualunque motivo, perché non sono chiaro o altro, alzi la mano per favore, piuttosto che andare avanti senza capirci. Cercherò di essere chiaro, però questo è soltanto il mio intento. Parto da un termine che noi usiamo spessissimo nella nostra giornata, è il termine crisi. Crisi è uno di quei termini che, per motivi insondabili, finisce con l'essere usato quasi sempre nel senso peggiorativo. Quando noi diciamo sono in crisi, ha sempre un elemento negativo. Non si dice che bello sono in crisi. Eppure in alcuni casi si dovrebbe dire che bello sono in crisi. perché essere in crisi è un'espressione che è entrata nel nostro linguaggio quotidiano per indicare una gamma molto ampia di situazioni che vanno, per esempio, dall'incertezza su quale film dovremo andare a vedere questa sera. Sono in crisi, non riesco a decidere tra quale film vedere, capite? Ho usato questo termine così grosso per una cosa di questo genere, fino invece alla sofferta e paralizzante incertezza di fronte a un evento che ci mette di fronte alla necessità di una svolta radicale nella nostra vita. In altri termini, abusando del termine crisi, noi finiamo per rischiare di perdere di vista la normalità della crisi nella nostra esistenza. Lo dico perché stasera parleremo di famiglia. Una famiglia normale attraversa varie crisi. Anche in senso positivo, il figlio o la figlia che escono di casa perché vivono in proprio provocano una crisi nella famiglia, ma noi pensiamo sempre che sia una crisi negativa. È semplicemente un cambiamento radicale delle relazioni e delle abitudini, ma non necessariamente negativo. Se proprio vogliamo fare i dotti, comunque diciamo che crisi viene dal greco, e il verbo greco crino vuol dire scelgo, discrimino, decido, separo. Quindi il termine crisi dovrebbe applicarsi soltanto a quelle situazioni in cui io sono posto di fronte a una decisione. E tutte le volte che noi ci troviamo di fronte a una decisione, se ci pensate bene, proprio perché ci sono delle alternative, noi siamo un po' incerti. Ma non necessariamente diventiamo depressi. Pensiamo che sia una catastrofe, siamo semplicemente incerti. Nel momento in cui però decidiamo, abbandoniamo una via e ne seguiamo un'altra, allora a quel punto ci rimane sempre l'idea che quella via abbandonata può essere qualcosa che forse andava bene. Comunque abbiamo tagliato una possibilità. Ogni volta che noi ci troviamo in un punto decisivo di cambiamento della nostra vita e quindi di fronte alla possibilità di decidere per una soluzione che non sappiamo se sarà favorevole o sfavorevole, l'equilibrio precedente si è rotto e occorre rivedere gli schemi di comportamento che appaiono inadeguati alla nuova situazione. La coppia, sia come coppia, sia nei singoli componenti, va incontro spesso a periodi di crisi. Non lo devo spiegare a voi, perché chiunque di voi abbia avuto una vita di coppia o comunque figli, comunque già sapete che questa cosa qui è assolutamente normale. Provate a immaginare una convivenza che non abbia crisi, ripeto, non pensate sempre negativo, crisi anche positivo, cioè di fronte a decisioni. Già fare un mutuo è una crisi, ma non necessariamente negativa, perché poi il mutuo ti dice ma ce la farò? Ecco, questa qui, ce la farò a pagare? Nel momento in cui lo faccio ha prevalso l'ottimismo, diciamo. Però ho deciso a questo punto di rischiare. E questo lo fanno molte famiglie, lo fanno molte coppie, lo fanno molti individui. Non necessariamente quindi significa non andiamo d'accordo. C'è anche quello, ci sono le crisi di questo genere e altri tipi. La vita stessa ci pone di fronte spessissimo a circostanze che impongono di diventare o tornare ad essere protagonisti del nostro destino se non vogliamo arrenderci di fronte al corso degli eventi. Tutte le volte che noi attraversiamo una crisi o ci affidiamo a qualche altro, ecco, oppure decidiamo, a questo punto siamo diventati padroni del nostro destino. Quindi chiunque di voi si senta responsabile di quello che sta facendo individualmente e come famiglia sa che ha questo è dovuto al fatto che ha attraversato periodi di crisi e l'hanno costretto a decidere in proprio. Quindi le crisi costituiscono momenti alti della nostra vita, quelli nei quali siamo chiamati a misurarci con noi stessi, senza inganni, alla ricerca di uno sbocco favorevole o di un nuovo equilibrio. Le crisi di coppia non vanno confuse con la conflittualità, perché nella coppia esistono sempre conflittualità più o meno larvate. Una coppia che non abbia conflitti Non riesco neanche a capire come possa convivere, cioè l'idea che ci siano delle persone che sono identiche una all'altra, due fotocopie, sì, uno rispecchiarsi, credo che sia una vita tragica. Quando ci dicono si vogliono tanto bene, oppure ci vogliamo tanto bene, la pensiamo proprio allo stesso modo, io dico condoglianze, perché se la pensate allo stesso modo non c'è futuro. Tutto quello che noi produciamo è perché siamo diversi, da un figlio a un'idea è perché ci sono delle diversità, altrimenti ci specchieremo gli uni negli altri e non avremo niente da produrre. Quindi la parola conflitto di per sé non è negativa, come neanche crisi di per sé è negativa. Conflitto è tensione. Diverso è il discorso del conflitto che si traduce e si trasforma in guerra, cioè in scontro frontale, muro contro muro. Come diversa è la crisi, che di per sé non sarebbe necessariamente una cosa negativa, nel momento in cui si trasforma in una catastrofe dalla quale non riusciamo a uscire fuori. Queste sono degenerazioni di termini che necessariamente non sono negativi. Dicevo che le crisi di coppia non vanno confuse con la conflittualità, perché nella coppia esistono sempre conflittualità, più o meno larvate, ma la conflittualità che poggia sulla sincerità, sull'affetto e non sull'odio e la menzogna è sempre salutare, non solo per gli adulti ma anche e soprattutto per i figli, che impareranno così ad accettare i propri conflitti senza paura. Cioè un figlio, una figlia che vivono in una casa in cui esistono queste tensioni e queste diversità, che non sono guerra, sono semplicemente confronto di opinioni anche serrato, questi hanno soltanto da guadagnare, perché di solito la pace, come intesa come assenza di conflitto, molto spesso non significa che andiamo d'accordo, ma significa che uno comanda, che è una cosa un po' diversa, e l'altro non ha il coraggio di opporsi. Quindi una certa vivacità voi probabilmente avete tutte famiglie tranquillissime, la mia per esempio non lo è, nel senso che nulla è dato per scontato, ecco, e questo non necessariamente, in quel momento ti rompono le scatole queste cose qua, cioè avere una contestazione su quello che stai dicendo non fa piacere, ma quando non si trasforma in guerra, aggressione eccetera, dà l'idea che la famiglia è vivace. Ecco, da questo punto di vista noi dobbiamo proprio essere contenti che ci sia questa tensione, però con molta vigilanza, perché il conflitto non degeneri in scontro frontale. E lì è la nostra abilità. Molto spesso noi prendiamo uno spunto per poi andare direttamente alla rotta di collisione. Quindi dicevo, sempre salutare anche per i figli. Il conflitto, la diversità di opinioni, le differenze tra noi sono benefiche e feconde, ma diventano malefiche e sterili se si irrigidiscono in contrapposizione di muro contro muro. Quindi l'esistenza di una normale conflittualità entro di noi e tra noi e gli altri può attraversare ogni tanto dei momenti critici con le caratteristiche che ho sopraindicato. Allora, io personalmente concepisco la vita come un succedersi di macro, cioè grandi, e micro, piccole crisi, di equilibri preesistenti. Guardate che questo, le parole sono chissà quale difficoltà, macro e micro crisi, eccetera. In realtà noi, nel momento stesso in cui la mattina apriamo gli occhi, ha suonato la sveglia, noi già ci troviamo di fronte a una scelta. Quando eravamo piccoli non avevamo dubbi, da grande ci arriva il senso del dovere che dice buttati giù dal letto e vai a lavorare. Ma da piccolo la cosa non era così chiara e quindi le provavamo tutte. Ecco, queste sono le normali tensioni, che poi è chiaro che trovano un ambiente, vengono incanalate, vengono risolte, eccetera, ma noi ne abbiamo in ogni momento. Siamo proprio degli esseri costituzionalmente conflittuali. Peccato che questa parola è diventata purtroppo negativa. Allora, se è vero che la vita è un succedersi di grandi e piccoli crisi che vuol dire? Cioè cambiamenti di equilibri preesistenti, non si può fare a meno di osservare come fin dalla nascita ognuno di noi si trova di fronte al non facile compito di apprendere che si esce dalla crisi se questa non è o non è vissuta come fine del mondo, ma come fine di un mondo. Faccio un esempio. Ci sono alcune situazioni gravemente critiche nella nostra vita, come possono essere il lutto per la perdita di una persona cara. Questa non è una crisetta, questa è qualcosa che ci pone di fronte alla possibilità veramente di non vedere alcuno sbocco, quindi di vedere assolutamente nero, di perdere addirittura la spinta vitale. Cosa vuol dire? La spinta vitale, ci pensate bene, nei bambini e nei grandi, significa semplicemente che malgrado quello che è successo io ritorno in pista e ho voglia di ricominciare. Ci sono alcune situazioni nelle quali questa voglia non c'è, perché il lutto è troppo grave. Questa è una delle ragioni per cui noi viviamo anche in comunità. La comunità spesso si raccoglie attorno alle persone che sono in questa situazione per integrare, sostituire, surrogare quello che la persona non può dare perché non ce la fa. Voi lo sapete, quando una persona è colpita da un lutto gravissimo, di fatto bisogna stringersi attorno a questa persona perché da sola forse non ce la fa. Per molte altre invece crisi, di solito dovremmo farcela per conto nostro. Quindi dipende dalla gravità naturalmente. Allora, in quel caso, quando il lutto è molto grave, uno immagina appunto che sia una catastrofe e non ci sia speranza per sopravvivere. In quel caso c'è l'aiuto di chi vive insieme a noi. In altri casi invece mi accorgo abbastanza facilmente che non è la fine del mondo, ma la fine di un mondo. L'esempio che avevo fatto prima, i figli che escono di casa per mettersi in proprio, per certi aspetti, voi sapete, è un bene, naturalmente, ci preoccuperemmo se non lo facessero, ma nel momento in cui avviene c'è anche un dispiacere, una sofferenza, eccetera. Vengono valutate queste cose qui. È chiaro che in quel momento per i genitori è finito un mondo, non è finito il mondo, è finito un mondo, cioè a questo punto le relazioni cambiano e probabilmente anche per i figli. Quindi noi dovremmo sempre vedere se nella crisi c'è un superamento, uno sbocco, un impegno per uscire dalle crisi. Le fonti di disturbo e di squilibrio sono innumerevoli, l'equilibrio noi possiamo perderlo, sia perché ci spingono, sia perché qualcuno si intromette con violenza nella nostra vita, ma anche per mancanza di appoggio. Questa è una cosa normale, tutti noi lo sappiamo, perché la perdita di equilibrio è dovuta a questi fattori. Però cerchiamo di spostarci, vedete che quando parlo di mancanza d'appoggio significa anche per esempio essere soli con nessuno che ci aiuta. Ecco che allora siamo costretti a scegliere fra l'una e l'altra tendenza. Se io ascoltassi la mia umana natura, dovrei tener conto delle due tendenze e quando sono, cioè vuol dire che sono spinto a scegliere una cosa e ma anche l'altra, e quindi sarei paralizzato. Questo è il momento critico. Se noi non prendiamo questa abitudine di dover sopportare anche il lutto della non scelta, cioè a un certo punto se ho due strade, una la prendo, mi rimarrà sempre l'idea che l'altra potesse portarmi bene. Io devo aiutarmi, la vita è questa, la vita è prendersi la responsabilità di fare una scelta e sopportare anche il rischio di averla fatta male. Spesso, per esempio, in famiglia si ricorre al concepimento o all'adozione di un bambino come al rimedio per uscire dalla crisi di coppia. Questa è una vecchia antica abitudine di usare i bambini come medicina della crisi di coppia. A prima vista, cosa c'è di meglio di un bambino per aprire alla coppia in crisi promettenti orizzonti e aperture sul futuro? Invece, come spero che avremo tempo di vedere questa sera, le cose non stanno sempre così. Anzi, qualche volta l'arrivo in casa di un figlio può fare precipitare la crisi verso la rottura definitiva dell'unità di coppia, perché la presenza di un figlio o di una figlia cambia radicalmente i rapporti. La situazione è molto diversa, spessissimo in bene. Ma se la coppia era in crisi, non si aspetti che dal figlio arriva la medicina. Io credo, non so, qui ci sono molti credenti naturalmente, non penso che il Padre Eterno ci abbia dato dei figli per curare i genitori, ma dei genitori per curare i figli, che è una cosa un po' diversa. Ma se anche non ci fossero credenti, la natura sicuramente non viaggia in questa maniera. La natura è spietata da questo punto di vista, quindi ci devono essere genitori che si occupano dei bambini e non i piccoli che si occupano dei genitori. Quindi i bambini non sono né medicine né placebo per risolvere i problemi che hanno radici lunghe e profonde nella vita dei loro genitori. I piccoli hanno bisogno dei genitori e per quanti benefici e occasioni di crescita possono portare a padre e madre, perché è vero che poi fanno del bene, perché noi impariamo tanto, ci fa bene naturalmente, ma non è il loro compito, questo è un vantaggio per tutti noi. Quando sono i genitori ad aver bisogno dei figli per sopravvivere come coppia, si produce una perversione nelle relazioni che non lascia presagire nulla di buono, né per i genitori né per i figli. Il cardinale Martini, un tempo arcivescovo di Milano, in un incontro sulla famiglia, aveva indicato, appunto aveva chiamato indicatori di forza o quantomeno di tenuta della famiglia, presenti nella famiglia di oggi accanto a indizi di crisi e di debolezza che spesso conducono, diceva, a irrimediabili fallimenti familiari, come testimonia la diffusione della separazione e del divorzio. Però appunto un cardinale usa il termine irrimediabile, termine suo, non è mio. È un termine chiaro, irrimediabile vuol dire senza rimedio. Si ammette dunque la possibilità che alcuni conflitti di coppia possano condurre a contrasti insanabili. Ma è anche altrettanto chiaro in tutto il documento il valore eccezionale che dobbiamo dare alla ricerca dell'armonia nella coppia e nella famiglia. Questo è un aspetto, cari signori, di cui tutti siamo sensibili, in quanto genitori o figli, ex figli, ecco, questo ovviamente è un tema a quale siamo tutti sensibili, ma per il quale si fa veramente molto poco anche nel campo, non soltanto della pratica familiare, ma anche nell'educazione. La caratteristica degli ultimi decenni, io non parlo di tempi belli, non so, perché io non ho conosciuto i tempi belli, per cui non ho la nostalgia di un passato meraviglioso contro un presente pessimo. Sono abbastanza vecchio per poter aver visto sia i tempi belli cosiddetti sia quelli di oggi, quindi non ho nostalgia, però posso vedere quello che è migliorato, almeno secondo me, e quello che è peggiorato. Certamente quello che è peggiorato è nelle nostre relazioni l'aumento della tendenza a bruciare le relazioni, cioè a consumarle rapidamente. Fa parte di un andazzo generale. Quando mi trovo in difficoltà, molto spesso tendo a cambiare prima di lottare per mantenerlo. Se ho 50 anni, piuttosto che rivedere le relazioni con una moglie della mia stessa età, eccetera, la sostituisco con due da 25. Che faccio? La cosa è molto più rapida, ecco. Naturalmente questo significa semplicemente un depauperamento proprio delle relazioni. Le relazioni si mantengono, come poi spero che potremo vedere, anche con fatica, superando le crisi, cambiando il registro delle nostre relazioni. Le relazioni che avevamo quando avevamo 18 anni non saranno le stesse di quando ne abbiamo 70, però certamente ci devono trovare ragioni nuove per questo. Quindi l'insistenza, il cambiamento, l'ostinazione, la manutenzione della relazione è qualcosa che secondo me negli ultimi due decenni sta calando. Cioè non c'è. È fatica. Stare assieme è anche fatica. E qualche volta è proprio questa fatica che impreziosisce il rapporto. Quante volte diciamo, quante ne abbiamo passate insieme? Uno dice, beh, è una bella disgrazia, ne avete passate tante, ma lo dicono molto spesso come a dire che questo ci ha rinforzato. E sta diventando un pochino più raro questo aspetto. Non so perché quando parlo di queste cose mi vengono sempre in mente i computer, ma questo poi non fateci caso, qualcuno di voi non li usa. Però da quando ho avuto l'infelice idea di imparare a usare il computer, ormai sono passati parecchi anni, all'inizio avevo come molte persone una certa prevenzione nei confronti del computer e dicevo: ho sempre fatto tutto quanto con la penna, tutto con la macchina da scrivere, eccetera, continuerò a farlo, non vedo perché, eccetera, eccetera. Poi adesso l'ho visto perché. Ma all'epoca, e poi mi sembrava veramente tutto molto difficile. A quel punto cosa capitava? Capitava che nella nostra cerchia di amici ci poteva essere l'esperto. Ora qui tra voi sicuramente ci saranno degli esperti, quindi mi scuso con loro, ma l'esperto di computer andrebbe, secondo me, ogni tanto messo in condizione di non nuocere, perché l'esperto di computer non capisce che gli altri possono non capire nulla, quindi dà per scontato tutto. E mi ricordo le prime lezioni di computer erano veramente desolanti, perché questo l'esperto salta i passaggi e quindi dà per scontato, questo è chiaro, no? Non è chiaro niente. Ecco. Perché mi viene in mente questo qui? Perché il computer è diventato, tra l'altro, un oggetto che tu non appena l'hai comprato, l'hai messo sul tavolo, l'hai cominciato a far funzionare, ti arriva subito un amico o un'amica dicendo che è già superato. Che è già superato. Quindi l'idea che uno si tenga un computer per tanti anni, ecco, delle due una, o non può fare altrimenti perché per questione di soldi, allora a questo punto tanto di cappello è la cosa irrispettabile. Ma il fatto è che molti computer potrebbero durare molti anni per quello che noi facciamo, perché a meno che non facciamo cose straordinarie con il computer potremmo andare avanti per tantissimo tempo, come una volta si andava con la macchina a scrivere. No, c'è sempre quello che ti dice, ma non puoi fare, perché è uscito il programma X, l'altro programma, eccetera, questo non te lo legge, quest'altro non te lo legge, eccetera. Vedete? Siamo entrati in un periodo in cui non possiamo neanche più affezionarci al computer. Alla mia macchina da scrivere me l'ho affezionato, alle mie penne stilografiche sì, naturalmente, al computer non mi fanno affezionare perché me lo levano subito, perché dicono che non va più bene. Questa è una cosa che sembra un episodio semplicemente per farci un sorriso sopra, ma questo riguarda tante altre cose. Come dire, non perdete tempo con le cose che invecchiano. Cambiatele. Non solo, ma almeno una volta si potevano rivendere, se vi ricordate, ecco, per ottenere qualche soldino, libri, oggetti, eccetera, eccetera, rivendere. Adesso è meglio buttarli, perché molti gli dicono: no, guardi, li butti via. Ma è ancora buono, butti via. Questo è un andazzo che non riguarda soltanto gli oggetti. Anche le nostre relazioni. C'è fatica, non andiamo d'accordo. Il mondo è grande, ognuno per sé, Dio per tutti. Bene, prima di arrivare a questo bisognerebbe ritornare a faticare. E questo lo dico non tanto perché, così, per nobili propositi, quanto perché se vogliamo parlare di famiglia e vogliamo parlare di figli, i figli devono entrare in contatto con persone che faticano per mantenere qualcosa, per costruire e per mantenere. Poi, di fronte all'impossibilità, certamente uno non può fare accanimento terapeutico nelle relazioni. Però non abbandonare troppo presto. È importante per noi e per i nostri figli avere la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era in nostro potere per mantenere in piedi un'unione soddisfacente. Le situazioni non vanno salvaguardate ad ogni costo, ma vanno salvaguardate. Quindi la questione è soltanto la questione ad ogni costo. Umiliazioni, violenze, ingiustizie, perdita di ogni interesse per l'uno o per l'altra giustificano lo scioglimento di un'unione, naturalmente, perché si è inaridita, non c'è più niente, addirittura è rischiosa per una delle due. Non c'è più un progetto comune, non è più fonte di sicurezza e benessere, perché questa famosa palestra di cui stiamo parlando deve essere un luogo in cui io devo star meglio. Cioè, tornare in casa significa anche essere tranquilli. Non tranquilli nel senso che dobbiamo fare i padroni che ci servono e ci riveriscono soltanto. Tranquilli vuol dire una relazione solida. Quindi in questo caso c'è un termine irrimediabile. Facciamo ciò che è nelle nostre possibilità per realizzare il desiderio che è presente in ogni essere umano. Attenzione, ogni essere umano ha il desiderio di vivere in pace, sia con se stesso sia con gli altri. Qualunque studioso di etologia sa che ogni essere umano viene al mondo con un kit di sopravvivenza che lo rende anche aggressivo, che lo rende anche violento, ma che affianco anche sentimenti che sono cooperativi, pacifici, perché la nostra specie è arrivata fino ad oggi più o bene, meno bene, perché ha anche sviluppato la cooperazione. Non c'è stata la lotta uno contro uno, altrimenti noi saremmo estinti. Quindi noi abbiamo sentimenti e pulsioni anche contrastanti, che però non ci definiscono né come buoni né come cattivi, ma come esseri che hanno bisogno anche di pace. E ci sono alcune aree per le quali noi abbiamo particolarmente bisogno. Se lavoriamo, se studiamo, abbiamo bisogno di avere un retroterra stabile. Ora questo, siccome qui dentro siamo in parecchi, non posso pretendere che tutti quanti abbiano questo retroterra stabile, sarebbe contro ogni statistica. Però è importante che chi non l'ha avuto non pensi che non potrà darlo. Ecco, per cui, stando insieme, non credete alle storie che siccome io ho avuto un'infanzia dura, difficile, mia famiglia è stata eccetera, quindi io, questo quindi, non è assolutamente vero. Le cose cambiano, anche se abbiamo avuto una partenza dura. Noi non abbiamo bisogno di genitori perfetti, ma come diceva Winnicott, solo di genitori sufficientemente buoni, cioè che fanno tutto quello che è nelle loro possibilità. E quando hanno fatto tutto questo non c'è da vergognarsi poi per aver preso anche la sofferta decisione eventualmente di una separazione. Una prima fonte di debolezza della coppia è quella della fragilità psicologica e affettiva delle relazioni di coppia. Questo è qualcosa che noi vediamo nelle coppie, ma vediamo anche molte volte nei giovani. Chi di voi ha superato almeno i 50-60 anni non ricorda certamente dei giovani forti, non fragili, eccetera. È chiaro che qualunque giovane ha incertezze. Non può essere uno che ha capito tutto, a parte il fatto che io alla mia età non ho capito ancora tutto, quindi non riesco a capire perché lo debba capire un giovane, ecco. Ma la fragilità è nella nostra natura. Sembra però di vedere più fragili oggi i giovani, cioè meno disposti ad accettare l'insuccesso. Questo qui è una cosa un po'... Può darsi che io sbagli, spero di sbagliarmi in questo, ma di fronte alle frustrazioni c'è più fatica a reagire, o si reagisce soltanto con aggressività oppure depressione profonda. Questo è un aspetto secondo me invece preoccupante, se è vero che sta aumentando questa fragilità va crescendo. Io la porto anche nella coppia, l'idea che stare assieme non preveda dei momenti duri, dei momenti critici, eccetera, dobbiamo toglierci dalla testa. Però nel momento in cui avvengono, tu vedi molte volte giovani coppie che sono lì, come dire, che cosa mai mi è successo, sarà finita oramai, ma perché dobbiamo pensare che è finito, semplicemente perché è capitato qualche cosa che non avevamo previsto. Un impoverimento poi della qualità delle relazioni che spesso convive con coppie apparentemente stabili e normali. Poi voi lo sapete perché lo subite come tutti, tra gli elementi di debolezza della coppia c'è anche quello dello stress originato dalle abitudini e dai ritmi imposti dall'organizzazione sociale, dai tempi di lavoro, dall'esigenza della mobilità, dall'assetto urbano. Questo è un dato di fatto crescente, naturalmente diverso da luogo a luogo, evidente nel luogo dal quale vengo, da Milano o da qualunque altro centro, forse meno evidente altrove, ma comunque molto diffuso, ed è capace di disturbare le relazioni di coppia. Le relazioni di coppia erano anche dovute al fatto che ogni tanto si stava assieme, c'era anche una questione di tempo, Beh, io come terapeuta dico di coppie ne vedo tante, insomma. Una delle lamentele che più diffuse è del fatto che poi quantitativamente non stiamo assieme. Addirittura avendo figli, gli elementi, gli incontri privati tra le coppie sono diventati difficili. Mi ricordo una signora presente anche il marito, diceva, beh, noi avevamo più incontri privati quando non eravamo sposati che adesso. Ho detto, scusate, naturalmente qui ho detto qualcosa che non dovevo dire. Allora, quando ancora non avevamo figli, ecco, che adesso. Perché letteralmente non c'è materialmente la possibilità. Noi queste cose qui oramai sembra, non ci pensiamo neanche come se fosse la normalità. Ma questo è capace anche di disturbare una relazione familiare. Un terzo elemento è quello della cultura di massa, veicolata dai media, che penetra e corrode le relazioni familiari con l'invadenza indiscreta nelle relazioni familiari, nelle mura domestiche, con i messaggi spesso intrisi di decadimento, banalizzazione del costume coniugale e affettivo. Da questo punto di vista invece posso dire, senza tema di smentita, che c'è stato addirittura un crollo negli ultimi anni. Ecco, rispetto a quello che io vedevo prima. Cioè, adesso devo dire, è francamente imbarazzante dover parlare con i figli e far trasmettere un messaggio con la televisione accesa che te ne manda uno completamente opposto. Cioè, messaggi di estrema volgarità. Oggi io ho un forum sul Corriere della Sera, nel forum online, dove arrivano delle mail dei genitori, forum appunto ai genitori e figli. Una madre mi diceva che in un campo da sci, stavano lì con i suoi figli, in attesa della base degli impianti di risalita, e intanto l'altoparlante mandava un collegamento con una radio locale, dice che sparava tante di quelle parolacce ad altissimo volume, perché dice che tutte le madri e i padri che stavano con i bambini non sapevano che cosa fare, perché era forte, un altoparlante, ma non, attenzione, non è un po' farbacco o qualche parolina, cose di questo genere. Le parole che riferiva la signora erano molto pesanti, e dice, ma io vado lì, voglio fare una giornata di montagna, dico, c'è la possibilità almeno lì, dico, di essere difesi da questo. Allora cosa ha fatto la signora? È andata lì dove ha preso i biglietti a protestare. Ci manca poco che non la buttano fuori. Cioè, cosa vuole? Non possiamo intervenire nei programmi radio, ma a parte il fatto che puoi semplicemente chiudere il collegamento, no? Ecco, ma questa è diventata la normalità. Questo, devo dire, veramente da questo punto di vista c'è stato un elemento molto negativo. Allora, anche gli aspetti, per esempio, delle relazioni d'amore, di affetto, eccetera, come vengono presentate, sono diventate veramente un po' imbarazzanti. Quindi non è questione di essere troppo bacchettoni, ma non riesco ad afferrare come mai io possa dire a mio figlio di cercare di evitare di usare certe parole quando questo mi viene ufficialmente presentato con applausi e risate alla televisione. Quello dice, ma perché io chi sono? Ecco, questa cosa qui, no, non parlo d'altro, perché poi voi sapete che la cosa è molto peggio delle parolacce, insomma, perché ci sono proprio dei messaggi molto negativi. Non c'è da meravigliarsi dunque se in queste condizioni noi siamo tentati di dare alle normali crisi che attraversiamo come coppia soluzioni rapide e poco meditate, rinunciando troppo presto a lottare per mantenere in vita un rapporto difficile, oppure cercando scorciatoie come quelle di mettere al mondo i figli per risolvere il problema di coppia. Se non si curano le relazioni di coppia, i figli entreranno in una casa minata dove da un momento all'altro la coppia potrà esplodere travolgendoli. Quindi la procreazione responsabile significa anche questo, cioè accogliere i bambini in questo mondo con una relazione sufficientemente stabile. Non possiamo avere certezze di niente, naturalmente, però certamente non dire, ma adesso che verranno i figli si risolveranno i problemi. Attenzione, questo qui è veramente una cosa preoccupante, perché una volta che arrivano i problemi non si risolvono per quello, ma si acuiscono. I bambini dovrebbero essere chiamati a entrare in una famiglia in cui sussiste un patto interno di stabilità. In cosa consiste? Per esempio, una cosa che io un giorno forse riuscirò a farmi ascoltare, ma non adesso ancora, nella scuola, ai livelli superiori della scuola. Come si parla? Si parla tanto di educazione sessuale, eccetera, ma io penso che forse ogni tanto qualche riflessione invece sulla vita di coppia andrebbe anche fatta, in una forma leggera, non così che butti veramente qualcosa di negativo su quello che è il bello, naturalmente, sia dell'età, di una relazione che deve essere per forza, dovrebbe essere festosa, ottimista, eccetera. Però riuscire a convincere ragazzi e ragazze che nel momento in cui si metteranno assieme e vorranno avere figli, ecco, il patto interno loro dovrebbe essere veramente un patto d'acciaio, che comunque vadano le cose, questi figli non perderanno mai quei genitori, che significa che anche dopo separati, se dovranno essere separati, il rapporto fra loro dovrà assicurare ai figli genitori insieme, che è il lavoro poi tra l'altro di cui mi occupo io naturalmente, che è quello di fare in modo che i genitori non si perdano di vista durante le battaglie della separazione. Cioè, auguri a tutti, facciamo in modo di rimanere assieme felici e contenti, ma se questo non avvenisse, il fatto che noi non siamo più coniugi non vuol dire che non siamo più genitori. Questo è qualche cosa alla quale bisogna prepararsi molto prima, perché dal punto di vista dei figli la famiglia è quella, fatta da quel padre e da quella madre. Questo è un elemento francamente sul quale andrebbe forse fatto un pochino più di riflessione, invece si va un po' più alla carlona. Io guardo il mio orologio e quindi non vi annienta con una conversazione troppo lunga. Altri 5 minuti ce li ho, sì. Ho qui i miei riferimenti che mi... Quando invece le relazioni nella coppia dei genitori sono turbate dal sospetto della provvisorietà, i benefici della famiglia perdono quel supplemento di valore che hanno rispetto a qualsiasi rapporto economicistico, anzi possono gettare in una più amara disperazione chi aveva investito su di essi. Io do un grandissimo valore alla famiglia, per questo che chiedo che venga preparata l'esperienza familiare, che non venga banalizzata, che non venga buttata così in ridicolo come avviene molto spesso in televisione, che sia un'impresa, una conquista per cui vale la pena di lottare, che venga valorizzata dalle fatiche stesse che noi abbiamo fatto. Cioè fare in modo che diventi veramente un'impresa, come tutte le imprese, con alti e bassi, ma certamente con gente che lotta per mantenerla. Molto di ciò che si dice, si pensa e si fa oggi con e per la famiglia è fondato su un'idea di famiglia però che molto spesso, oltre a essersi formata nel corso dei millenni, nel nostro paese è un po' cambiata, non rispetto ai secoli scorsi, ma rispetto semplicemente agli anni 50 del XX secolo, cioè del secolo scorso. La famiglia italiana, voi lo sapete, oggi è profondamente diversa da quella di 50, 60, 70 anni fa. Intanto quelle che pomposamente sono chiamati nuclei familiari, appunto, purtroppo sono proprio nuclei, per lo più ridotti a 1, 2 o 3 membri. Se ci riferiamo a genitori e figli conviventi, i nuclei sono per lo più composti in Italia da padre, madre e un figlio e mezzo, mediamente. Le case italiane sono prevalentemente abitate da una persona. Single, nubili, celibi, vedovi e via dicendo. Però naturalmente quella è famiglia, ma una persona. Una famiglia quindi numericamente esigua, in cui quando uno dei membri manca, il vuoto è vistoso. A differenza di quanto avveniva in famiglie numerose di un tempo, che vivevano spesso in stretti rapporti non solo con la parentela ma con il vicinato, per cui molti di voi, ma almeno i vostri nonni, ricordano molto spesso che accanto a genitori e figli vivevano generazioni diverse, nonni, nipoti, parenti stretti, affini, non mancavano dunque forze che potevano sostituire temporaneamente i membri mancanti, oppure definitivamente i membri mancanti per morte, per malattia, per allontanamento per lavoro, per i lunghissimi servizi militari. Penso che nella vostra esperienza familiare non manchino certamente esempi di persone che andavano a lavorare per anni e anni fuori, lasciando la famiglia qui, o che partivano per un servizio militare nel 1938 per ritornare, se tornavano, nel 44-45. Cosa avveniva? A quell'epoca non c'era soltanto la famiglia di uno o due persone. Si stringevano i rapporti di parentela per colmare. Questo non vuol dire che non c'era dolore o non c'era sofferenza, ma semplicemente che non c'era, c'era forse meno solitudine. I tempi erano più belli? No, perché i tempi belli hanno preparato quelli di oggi, quindi ci deve essere qualcosa che non funziona. Quindi non è un rimpianto. È un rimpianto, è un dato di fatto. Chi restava poteva almeno contare su una fitta rete di relazioni intra o extra familiari per supplire la mancanza di chi non c'era più. Oggi, quando il padre o la madre escono di casa, si apre una voragine che, se i rapporti tra i genitori sono bellicosi, diviene incolmabile. Mancano spesso reti familiari, di vicinato e di servizi che diano una mano efficiente e disinteressata a chi resta solo, e quindi sono benvenute tutte le occasioni di aiuto, di sostegno, come quelle che qui da voi naturalmente sono fiorenti, ma dovrebbero esserci un po' dappertutto. Questi aspetti vengono oggi sottovalutati proprio perché permane un vecchio e non più valido modo di concepire la famiglia, nel senso che siamo rimasti a parlare di famiglie quando a questo punto si tratta di vedere se queste famiglie, in caso di necessità, sono sostenute, sono aiutate, hanno qualcuno a cui appoggiarsi. Beh, io naturalmente lavorando con genitori in via di separazione o separati in grave conflitto fra loro, sono ovviamente un po' spinto a vedere questi aspetti negativi, però la differenza anche con famiglie non separate o altro non è certe volte così forte, perché voi sapete che i conflitti avvengono anche senza separazione. Allora finisco con una sorta di appello. Naturalmente io poi spero che qualcuno di voi abbia letto qualcosa di quello che io dico o lo legga, perché io di queste cose qui ne parlo in continuazione e ne scrivo, quindi questa sera devo essere per forza sintetico. Però vorrei spezzare una lancia a favore di un termine, che è il termine coltivare, che viene sì dall'agricoltura, ma che è sinonimo anche di curare, affinare, educare, migliorare, valorizzare. Per come la intendo io, l'espressione coltivare l'amore è associata appunto al termine che ho già usato prima, manutenzione. Cioè, manutenzione richiama quelle operazioni che servono a mantenere efficienti e in buono stato gli impianti, i macchinari e gli edifici. Non è comune un'espressione come manutenzione dell'amore, anzi appare per qualche aspetto sconsigliabile perché è un po' pesantina. Nella manutenzione di amore c'è proprio invece tanto amore, nel senso di un forte legame di affezione, di interesse, di impegno e di diligenza affinché l'oggetto del nostro amore, ben mantenuto, duri nel tempo e nelle migliori condizioni possibili. Io penso che se potessimo guardare nelle borsette di molti signori e forse nei portafogli di molti signori, ogni tanto troveremo qualcosa di molto vecchio e consumato, qualche cosa che non è particolarmente nemmeno prezioso, se non sta qui, sta a casa, che è qualche oggetto che è legato a un momento, a una situazione, a un anno, eccetera, che si è addirittura consumato nell'uso. Quello è un oggetto d'amore. Nelle nostre relazioni questi oggetti d'amore dovrebbero esserci. È chiaro che i figli, per esempio, per definizione sono oggetti d'amore, no? Figuriamoci, lì possiamo partire fino a domani mattina a parlare bene dei figli. però l'oggetto d'amore non è soltanto il bambino o la bambina carina, simpatica, che non pone problemi, eccetera. È un bambino o una bambina veri. Cioè vero vuol dire che qualche volta sgradevole, qualche volta mi scoccia, qualche volta non mi fa fare delle cose che a me piacciono, che non cresce come vorrei, ecco, e tante altre faccende. La manutenzione d'amore prevede che io abbia una visione molto lunga del rapporto e che quindi proprio la fatica che faccio per migliorare questo rapporto renda prezioso sia la bambina sia la nostra relazione, la bambina e il bambino la nostra relazione. E del resto chi di voi sta insieme da parecchi anni sa che le cose stanno in questa maniera, che tutto quello che dura prevede fatica, parola che oggi sembra quasi in contrasto con la parola amore, mentre invece l'amore è anche fatica, è anche leggerezza, naturalmente, è anche bellezza. Quindi, e qui poi chiudo veramente, dopo per fare i soliti riferimenti corti, ma per il risparmio questi qui, perché dico, se no, l'idea per esempio che tutto ciò che vale implica fatica, impegno, durata, costanza, eccetera, è qualche cosa che sta scomparendo, sembra che tutto ciò che vale è quello che costa e si paga in maniera consistente, quindi io devo avere i soldi per comprarlo. L'idea invece è che quello che vale, quello che io mi costruisco, è qualche cosa che sta cominciando un pochettino a vacillare. Dobbiamo ritornare su questo. Tutto quello che conta è quello che io mi costruisco con le mie mani e col mio impegno, naturalmente. E perfino quei soldi che io spendo devono essere stati conquistati. Allora ecco che tutto quanto ritorna abbastanza prezioso. Sono due le parole che stanno scomparendo nell'educazione: fatica e rinuncia. Rinuncia significa, quello che vale oggi è ogni lasciata è persa, che è il contrario della rinuncia, naturalmente, no? Quindi io non rinuncio a niente. Addirittura ci sono personaggi in televisione, nelle riviste, nei giornali, eccetera, che si vantano di dire non mi sono mai fatto mancare niente, applausi a tutte le parti, eccetera, benissimo, fortunato non ti sei fatto mai mancare, ma se tutti la pensassero così, sarebbe neanche la giungla qui dentro. In realtà qualche volta noi dobbiamo essere abbastanza abili da poter rinunciare a qualche cosa per ottenerne un'altra. Questo è un segno di intelligenza, naturalmente. Figuriamoci. Proust diceva, ecco a questo punto mettiamoci Proust in mezzo, che immagino tutti abbiamo letto dal primo all'ultima riga, quindi siamo tranquilli, però insomma l'importante è una citazione colta. Diceva che quello che noi chiamiamo bisogno di affetto non è il bisogno di essere amati, ma è il bisogno di amare. In noi c'è un bisogno di amare, diceva, simile all'acqua di un ruscello che se è fermata torna indietro, fugge, si distende o sale. Là dove si è amati e si ama, i risultati sono sorprendenti, perché ciò che è ben coltivato più facilmente produce i frutti. Cioè c'è il termine della coltivazione. Allora, il nostro rapporto con con i figli di solito è qualcosa che, almeno dal punto di vista dei genitori, è normalmente incrollabile, come vadano le cose, perché l'investimento è stato forte. Noi investiamo moltissimo sui figli, perfino quando li aspettiamo, perfino quando non li abbiamo, non li abbiamo nemmeno concepiti. Ecco, quindi credo che ci siano pochi elementi nella nostra esistenza che non siano così carichi di significati come i figli. Non è vero esattamente il contrario, attenzione, dalla parte dei figli nei confronti dei genitori non c'è lo stesso tipo di amore. Ci può essere riconoscenza, ci può essere affetto, ci può essere tantissimo, anche un altro tipo di amore. I bambini non investono sui genitori, i bambini sono si aspettano dai genitori e sono magari grati per la loro presenza. È una cosa completamente diversa. Noi invece tendiamo a caricarli di significati, eccetera. E naturalmente la relazione diventa proprio preziosissima. Non è un caso che chiunque darebbe la vita per i figli, no? Ma non lo diciamo così a vanvera, lo darebbe. Mentre non necessariamente la daremo per tutti. E non necessariamente i figli la darebbero per i genitori. Voi sapete che molto spesso noi come genitori siamo apprezzati dai figli alla memoria. Si parla tanto bene dei genitori che non ci sono più. Come? Nel momento in cui ci siamo, siamo secondo me qualche volta amati, qualche volta apprezzati, ma spesso e volentieri contestati, eccetera, perché siamo, come dovrebbe essere, degli elementi che aiutano, ma che qualche volta creano anche degli ostacoli e dei no. Quindi è un rapporto conflittuale, contestati, eccetera, perché siamo, come dovrebbe essere, degli elementi che aiutano, ma che qualche volta creano anche degli ostacoli.

0: e sollecitando, se possibile, qualche riflessione che mi dia la possibilità di aggiungere qualcosa. Tra l'altro voi qui avete fatto tanto, no? In questo campo. Quindi se magari se vuole parlare anche lei di quello che già da anni viene fatto qui, se vuole venire qui magari potrebbe essere il primo intervento, tanto per aiutare poi a riflettere e a parlare. Vuol venire qui? No, no, lei. Così presentiamo anche le iniziative concrete oltre il gran parlare, no?
1: Grazie. Beh, sono molto emozionato, devo dire, quindi, e non ho neanche la verve e la capacità chiaramente del professor Scapparro. Io sono qui per presentarvi quella che, a parte tutte le iniziative dell'IRIPES che credo conosciate sicuramente meglio di me, quella che è la CEA, che è un'associazione di genitori che è appena nata da qualche mese e che è nata nell'humus, diciamo, culturale dell'IRIPES e del centro qui salesiano di Pordenone. È un'associazione che crede in tutto quello che è stato finora costruito dall'IRIPES del professor Tonolo, che crede in particolare chiaramente nella dignità della persona, nello sviluppo integrale del benessere delle persone, sia dal punto di vista psicologico che fisico che spirituale, e questi obiettivi li ha messi nel proprio statuto. Crediamo anche che l'educazione nasca come un'esperienza personale e relazionale e che si trasformi poi nel tempo in un esercizio che dà senso alla propria vita. Crediamo anche che la famiglia sia il luogo, la sede primaria della formazione congiunta fra di genitori e di figli, sia dei nuclei originali come di quelli che venissero poi a ricomporsi successivamente. In una società sempre più complessa consideriamo la dimensione formativa e autoformativa come un'esigenza sempre più urgente per migliorare la qualità della nostra società, dei nostri luoghi dove viviamo, contro una tendenza invece che è quella che poi richiamava il professor Scapparro prima, che è quella del circondarci di stimoli educativi che valorizzano il cinismo, l'indifferenza o l'insensibilità, no, l'apparire più che l'essere. Qui ho fatto anch'io una citazione colta, che è questa che ho appena detto, che ho tratto da un libro del professor Scapparro e quindi insomma l'ho già sentita. Siamo quindi dell'avviso che in ogni momento della nostra esistenza dobbiamo essere soggetti capaci di sviluppare se stessi, e questo si può fare solo attraverso esperienze personali significative. Questo per dire cosa? Cosa fa la CEA, cioè questa associazione culturale che per l'educazione e l'autoformazione? Promuove e sostiene la formazione a favore di giovani, di genitori, di coppie che vogliono sposarsi, di insegnanti, di operatori sociali. Questo è la sua mission, sarebbe ora, no? Cioè il suo obiettivo principale. Favorisce la cultura educativa. Chiede a ogni genitore, a ogni componente dell'associazione di essere e sale, di essere promotore di questo modo di vivere le relazioni sociali anche nel proprio ambiente di lavoro, nella propria associazione, nel luogo in cui si vive, soprattutto nella propria famiglia, certamente. Un obiettivo che non è secondario e per il quale ci stiamo impegnando è anche quello del far uscire, diciamo, la famiglia dall'insipienza culturale, cioè dal fatto che la famiglia non venga considerata, valorizzata, che non venga ascoltata anche nelle sedi decisionali, quindi nella sede decisionale che può essere quella della parrocchia certamente, ma che può essere quella del rione, del quartiere, del comune, della frazione, della provincia, della regione e poi insomma. Quindi essere associazione ci permette anche di essere ascoltati, perché anche numerosi. Quindi vi chiediamo, la nostra proposta, il mio essere qui, al di là di raccontare quelle che sono state le iniziative e le attività che l'IRIPES, che però non va confuso con la CEA, ha finora attivato in,

0: trent'anni della sua storia, è quello di dire che c'è anche un ente nuovo, un'entità nuova, che è questa ACEA, a cui invito tutti come genitori a partecipare. Nasce dall'humus, dicevo prima, culturale dell'IRIPES, però è chiaramente aperta a tutti i genitori che abbiano il desiderio di impegnarsi e che credano nella formazione, nell'autoformazione familiare. Grazie. Sono stato più lungo del professor Scaparro.
1: Ecco, perché poi qui, proprio prendo spunto da quello che è stato appena detto, qui abbiamo parlato così di una famiglia in astratto, poi è chiaro che noi sappiamo, forse tra i presenti e comunque certamente al di fuori di questa sala, ci sono delle situazioni familiari difficili, dure, relazioni non soltanto difficili fra genitori, ma anche con figli che pongono dei seri problemi, eccetera. Per cui tutto quello che di bello noi possiamo immaginare poi si scontra contro una realtà dura e difficile. Ecco, certamente, come è stato detto, cerchiamo di fare in modo di non isolarci, ecco, ma di entrare in contatto con chi, non soltanto con chi ci è passato anche prima, perché potrebbe anche essere questo, quindi ci sono anche dei gruppi di autoaiuto, eccetera, ma poi l'educazione, l'istruzione, cominciare un pochettino a parlare della famiglia come qualcosa di vivo, non come qualcosa quasi sempre da far vivere, perché oramai negli ultimi anni la famiglia è data per morta tante di quelle volte che sembra che sia sempre in rianimazione. Ecco, per cui siamo sempre là, che cosa fare per rianimare? Ma la famiglia c'è, le famiglie ci sono, ce ne sono tantissime, non sono forse quelle canoniche, ma ce ne sono tante. La questione, si può effettivamente, secondo me, soffrire perfino o morire di solitudine e di isolamento, quindi l'idea di entrare in contatto fra di noi e comunicare esperienze, darci suggerimenti, studiare, riflettere, proporre, aiutare, ecco, queste cose qui secondo me rendono più efficace la nostra attività.

Oggi il nostro incontro termina qui, ringraziamo il relatore per aver concesso questi materiali e gli organizzatori del Centro Don Bosco che hanno offerto a Radio Voce nel Deserto le registrazioni.

0: Radio Voce del Deserto vi propone ora l'ascolto della storia della sua vita, del volto della sua anima, di San Leopoldo Mandić.
1: Papa Giovanni Paolo II, il 16 ottobre 1983, diceva in piazza San Pietro:
2: San Leopoldo non ha lasciato opere teologiche o letterarie, non ha affascinato con la sua cultura, non ha fondato opere sociali. Per tutti quelli che lo conobbero, egli altro non fu che un povero frate, piccolo, malaticcio. La sua grandezza è altrove, nell'immolarsi, nel donarsi, giorno dopo giorno, per tutto il tempo della sua vita sacerdotale, cioè per 52 anni, nel silenzio, nella riservatezza, nell'umiltà di una celetta confessionale. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il buon pastore offre la vita per le sue pecore. Ad occhio umano la vita del nostro santo sembra un albero a cui una mano invisibile e crudele abbia tagliato uno dopo l'altro tutti i rami. A San Leopoldo che cosa restò? A chi e a che cosa servì la sua vita? Gli restarono i fratelli e le sorelle che avevano perduto Dio, l'amore, la speranza, poveri esseri umani che avevano bisogno di Dio e lo invocavano implorando il suo perdono, la sua consolazione, la sua pace, la sua serenità.
1: Quello che state per ascoltare è la storia della sua vita ed il volto della sua anima.
3: Anno di grazia 1866. All'estremo sud della costa dalmata, di fronte alle bocche di Cattaro, aggrappata al vecchio castello, la cittadina di Castelnuovo di Cattaro diceva, come ormai faceva da quasi 500 anni, la sua storia. Le case dignitose scendevano il pendio, legate da stradine tortuose fino alla riva del mare. La ricca vegetazione mediterranea addolciva la vecchia storia militare. Giù, proprio in riva al mare, la casa di Pietro Mandić, che nel 1845 aveva sposato Carolina Zarevich, imparentata con i conti Bujović. La famiglia Mandić si era arricchita con i traffici commerciali e con l'industria della pesca. Poi, a poco, i traffici furono bloccati e la pesca fu impossibile. Venne la povertà. A Castelnuovo, nella vecchia casa in riva al mare, il 12 maggio del 1866 nacque l'ultimo figlio, il 12esimo. Era piuttosto malaticcio e poté essere battezzato solo un mese dopo la nascita. Ma per i genitori era un dono di Dio, tanto che gli diedero un nome che doveva dire a tutti che cos'era davvero per Pietro e Carolina quel bambino, Bogdan, a Deo dato. Nella casa assolata in riva al mare, con 11 fratelli attorno, accudito da una madre sollecita e forte e da un padre austero e silenzioso, Bogdan cresceva e si apriva ogni giorno alla vita. Ma restava un bambino con una salute fin troppo delicata, piuttosto appartato, geloso dei suoi piccoli segreti, ribelle ad ogni forma di violenza, insofferente del troppo chiasso e della volgarità. Il carattere non era facile. Forte e deciso, perfino ostinato a volte, gli era difficile avere degli amici. Certo ne aveva e gli piaceva giocare con loro, ma quella balbuzie che gli inceppava la parola e quella salute non gli permettevano di seguirli nei giochi troppo agitati. Che cosa rimase nella sua memoria degli anni della sua infanzia? Che cosa mise radici nella sua vita? Ormai avanti negli anni, quando tante cose erano state bruciate dal tempo, Nella vita galleggiavano precisi ricordi. Il primo ricordo. Il ricordo della miseria che si accendeva quando incontrava chi, dopo il tempo del benessere, stava sperimentando l'umiliazione dell'indigenza.
4: Comprendo la sua triste condizione, perché vede, anche la mia famiglia, un tempo ricca, perdette ogni suo avere e si ridusse alla miseria. Ho provato anch'io e perciò comprendo il suo dolore.
3: Il secondo ricordo, il ricordo di sua madre, un ricordo pieno di dolcezza e di nostalgia, un ricordo soprattutto che padre Leopoldo sentiva ancora vivo, come impiantato nella sua vita.
4: Mia madre era di una pietà straordinaria. A lei debbo in modo particolare quello che sono.
3: Il terzo ricordo, il ricordo di un gesto che non vide, ma che qualcuno si preoccupò di dirgli. Fu un gesto che non dimenticò e che si portò dentro come segno di appartenenza.
4: Sono stato consacrato alla Madonna fin da bambino ed essa mi ha particolarmente sostenuto nella mia vocazione.
3: Il quarto ricordo, il ricordo di qualcosa di impalpabile, di piccoli silenzi e di barriere, di parole sussurrate e di riferimenti discriminati. I bambini li avvertono come qualcosa di indecifrabile e di doloroso, qualcosa che li conduce nell'intimità religiosa della famiglia. Era il ricordo di quel rito che la sua famiglia celebrava nel giorno di San Nicola, il 6 gennaio.
4: Questo giorno, nel quale, secondo il patrio costume, la mia famiglia Mandic celebra gli inizi della sua fede, io sono nato in mezzo a un popolo che non la pensa come la pensiamo noi, ma io vivo per lui.
3: Ma il ricordo più intenso, perfino drammatico e sofferente, è quello che ha come luogo la sua chiesa parrocchiale e come protagonisti il suo parroco, una sorella e lui, il piccolo Bogdan.
4: Ero bambino di 8 anni. Un giorno commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la giudico anche oggi. Mia sorella mi rimproverò e poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Io rimasi profondamente addolorato e dicevo tra me stesso: ma perché si deve trattare così aspramente un bambino per una mancanza così leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e usare tanta misericordia e bontà con le anime dei peccatori.
3: Forse allora era solo la ribellione di un bambino per un'ingiustizia che era convinto di avere subito. Ma Dio stava passando sulla sua strada e faceva esplodere il significato di certe cose che incontrava ogni giorno. E c'erano anche i piccoli amici che giocavano con Bogdan e che gli erano compagni di scuola. C'era Adolfo Benussi, che ricorda i giochi sulla spiaggia davanti alla casa dei Mandic.
5: Un giorno, con Adeodato ed altri, si giocava ai patacconi. Quei grossi soldi erano più buoni al gioco che a comprarci qualcosa, e per noi ragazzi erano preziosi. Giocavamo appunto a vincerli e perderli, e il sommo del dolore sarebbe stato perderli tutti. E proprio quel giorno la sfortuna stava dalla mia parte, insistente e crudele. A un certo punto non ne potei più e dissi una parolaccia. Vidi il piccolo Adeodato sbiancarsi in volto e guardarmi con tristezza. Mi chiamò in disparte, raccolse nel cavo della mano sinistra tutti i suoi patacconi e mi porse la destra. Non capivo proprio bene, ma gli stesi anch'io la mia. Adolfo mi disse: guarda, questi sono tutti i patacconi che ho. Te li do tutti, ma tu promettimi di non dire più parolacce. Intesi? Gli strinsi la mano. Il patto era sacro.
3: Ma c'erano anche altri ricordi degli amici d'infanzia. C'era il pane regalato a chi era più povero di lui. C'era il ricordo di quel ragazzino intelligente che a scuola riusciva proprio bene. C'era il ricordo di Bogdan, piuttosto appartato, timido, silenzioso. e poi come un improvviso silenzio.
6: Siamo cresciuti assieme sino all'età di 16 anni e poi egli sparì e non ne seppi più nulla.
3: Non sappiamo che cosa Bogdan abbia fatto al termine delle elementari. Certamente aiutò suo padre sulle barche e frequentò il piccolo convento dei Cappuccini. Erano a mezza costa sulla strada che portava alla chiesa parrocchiale. Una cappella e una semplice costruzione che guardava il mare. Erano lassù da due secoli. Facevano da cappellani sulle navi della Serenissima Repubblica di Venezia. Assistevano i cattolici di passaggio e predicavano nelle cittadine sparse lungo il litorale. Il piccolo Bogdan li conobbe, li frequentò e fu entusiasta della loro vita. Erano poveri e sereni, erano buoni e generosi, erano semplici e dotti. E poi non gli avevano mai parlato di farsi frate. Questo rispetto per la sua libertà rimase un ricordo che avrebbe sempre avuto.
4: È stato il padrone Dio a chiamarmi e io, per grazia sua, ho dato la mia adesione.
3: Il padrone Dio lo aveva chiamato ed egli aveva risposto. Ebbe il consenso dei genitori e preparò il suo povero corredo. Il 16 gennaio 1882 entrò nel seminario dei Cappuccini a Udine. Piccolo, gracile, goffo nel camminare, sembrava impossibile potesse farcela. Ma i suoi compagni di seminario lo dicono, suppliva la cortesia dei modi e la bellezza interiore. In due anni completò il ginnasio e il 2 maggio 1884 passò al convento di Bassano per l'anno di noviziato. Vestì l'abito e fu iniziato alla vita dei frati cappuccini. Cambiò anche il nome. Il nome nuovo era Fra Leopoldo. Il ritmo del giorno e della notte era scandito dalla campanella del convento che chiamava la preghiera, dal coppo che chiamava al povero refettorio. Lui, infagottato nella ruvida tonaca, i piedi scalzi infilati nei sandali, gli occhi sempre fissi a terra, seguiva gli insegnamenti del suo maestro. Come tutti i suoi confratelli, riposava sul saccone di paglia e sentiva il vento passare dalle piccole finestre chiuse da un pezzo di carta oleata. Un anno dopo, il 4 maggio del 1884, fu ammesso alla professione semplice.
4: Io, Fra Leopoldo, faccio voto e prometto a Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, al Beato Padre San Francesco, a tutti i santi e a voi, o Padre, di osservare per 3 anni la regola dei frati minori, dal Signor Papa Onorio confermata, vivendo in obbedienza, senza proprio e in castità.
3: Gli fu promessa da parte di Dio, se fosse stato fedele, la vita eterna. Il giorno seguente ricevette la lettera del padre provinciale. Diceva:
7: vi diamo il pieno merito di santa obbedienza, affinché vi trasferiate nel nostro convento di Padova, dove sotto la direzione dei vostri superiori e dei padri lettori attenderete con tutto l'impegno allo studio delle umane lettere ed a perfezionare sempre più lo spirito di vostra vocazione novellamente concepito, e così disporvi a consacrarvi tutto al Signore con la professione dei voti solenni.
3: A Padova, dove rimase per 4 anni, sapeva benissimo che cosa lo aspettava. Glielo aveva detto il padre provinciale: studiare e perfezionarsi nello spirito francescano. Lo studio era esigente: italiano, latino, storia, matematica, filosofia. Lui era un alunno diligente che dai libri e dalle lezioni dei provetti maestri apprendeva e meditava. Al termine del 4º anno di studi, il 28 ottobre 1888, emise la sua professione solenne e si impegnò ad osservare per tutto il tempo della vita la regola dei frati minori. Ma a Padova, un anno prima, esattamente il 18 giugno 1887, udì la voce di Dio.
4: Io udii per la prima volta la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a promuovere il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica.
3: Quei 4 anni di Padova si erano riempiti di esperienze, di messaggi, di impegni e di voci. Aveva 22 anni e ormai la sua vita era già segnata. La sua vocazione francescana lo impegnava per sempre e la sua vocazione ecumenica e missionaria era stata tracciata dalla voce di Dio. Lo aspettava ancora il sacerdozio. Verso la fine del 1888 passò a Venezia per gli studi teologici. Nel convento del Santissimo Redentore, all'ombra della splendida Basilica del Palladio, lungo i corridoi dalle travature scoperte, in riva a quella luminosa laguna che si apriva verso il suo oriente, Fra Leopoldo a volte diceva a se stesso e ai suoi compagni:
4: bisogna prepararsi all'ordinazione sacerdotale, perché la vita del sacerdote diventa la vita di Cristo che si immola sugli altari, diventa la bocca di Cristo che consacra il pane e il vino, e questi diventano il corpo e il sangue di Gesù. Le sue mani sono quelle che toccano Gesù e lo danno alle anime, come le mani della Madonna, di San Giuseppe, del vecchio Simeone. Con la Santa Messa il sacerdote compie l'azione più importante della sua giornata.
3: Fra Leopoldo stava attingendo a piene mani da San Francesco. Anche Francesco aveva parlato di sacerdoti puri che soli consacrano e amministrano, santi, giusti, degni, che accolgono nelle mani, ricevono nel cuore e con la bocca, offrono agli altri. Anche Francesco aveva parlato della vostra dignità, frati sacerdoti, e supplicava: siate santi perché egli è santo. Anche Francesco aveva parlato della beata Vergine Maria onorata, del Battista trepidante, del Santo Sepolcro glorioso perché lo avevano toccato, e ora dello stupore tremante dell'universo per il Cristo che è nelle mani del sacerdote. Qualche giorno prima della ordinazione sacerdotale, Fra Leopoldo ricevette una lettera della mamma. Le diceva la sua gioia perché, diceva, sta per giungere il giorno più felice della mia vita, nel quale il mio diletto figlio celebrerà la Santa Messa. Fra Leopoldo sperò che qualcuno sarebbe venuto per la sua ordinazione. Invece, giunse una lettera del papà.
8: Una cosa sola ci rattrista: il non poter essere presenti con la persona al tuo primo sacrificio. Ma sta pur certo che con il cuore e la mente staremo a te uniti. Tua madre e io ti diamo la paterna benedizione, e quando sarai sacerdote, col cuore ti baciamo la sacra mano, pregandoti di ricordarti sempre di noi e di benedirci.
3: E così, quando il 20 settembre 1890 Fra Leopoldo venne consacrato sacerdote nella Basilica della Madonna della Salute di Venezia dal cardinale patriarca Domenico Agostini, era solo. Solo a vivere la grazia del suo sacerdozio. Solo a ricevere il dono di poter celebrare l'Eucaristia, di poter rimettere i peccati, di annunziare il Vangelo. Solo con il suo destino e con i progetti di Dio. D'ora in poi si chiamerà Padre Leopoldo. È chiamato a testimoniare la paternità di Dio e la speranza dell'uomo.

0: Subito dopo l'ordinazione sacerdotale, padre Leopoldo rimase per 7 anni nel convento di Venezia, poi per 3 anni a Zara, poi per 5 anni nel convento di Bassano del Grappa, per 1 anno a Capodistria. Il sogno di potersi dedicare ai fratelli ortodossi finisce. Nel 1906 padre Leopoldo è destinato a Thiene e poi, dopo 3 anni, nel 1909, è trasferito a Padova, dove resterà fino alla morte. Ma a Padova i superiori l'avevano mandato con un delicato incarico: direttore dei chierici di filosofia e insegnante di patrologia. Fece del suo meglio. I chierici erano contenti.
1: Era impossibile sottrarsi al suo fascino e non seguirlo in tutto. La sua pietà e mortificazione era evidente ad ogni momento. Aveva per noi cure quasi materne e la carità per tutti e per ciascuno di noi non aveva limiti.
0: Ma i superiori non erano dello stesso parere. Come superiore non era abbastanza energico. Come direttore non era abbastanza severo. Come insegnante non era abbastanza esigente. Per altri ministeri non era adatto, essendo di debolissima costituzione fisica. Per la predicazione un difetto di pronuncia la rendeva impossibile. Al confessionale arrivò come se fosse l'ultima spiaggia. Era l'ottobre 1914. Aveva 48 anni. La sua nuova sede era una celletta che si apriva in un corridoio adiacente la chiesa. Una finestrella dava sull'orto. Poca aria e poca luce. Una lampadina nuda appesa al soffitto. L'arredamento era di un'essenzialità estrema. Per lui una poltroncina piccola, bassa, vecchia e logora. Per il penitente un inginocchiatoio e, appeso alla parete, un crocefisso che dominava con il suo gesto largo e assoluto. Una piccola libreria con i libri prediletti, un tavolino, nient'altro. Lì, ogni giorno, per quasi 30 anni, padre Leopoldo celebrò silenziosamente il sacramento della riconciliazione dell'uomo peccatore con il Dio dell'amore. Lì consumò la sua vita, percorrendo sempre la stessa strada che lo portava dalla sua povera cella in convento al suo confessionale. Lì passò le ore più luminose delle sue giornate, scandite da un orario che non aveva niente di fantasioso. Al mattino, molto presto, celebrava la Santa Messa, assistito dal chierico e da qualche devoto. Poi in confessionale, dove già i penitenti lo aspettavano. A mezzogiorno mandava giù qualche boccone. Dalle 3 del pomeriggio fino a sera, ancora in confessionale. La cena, qualche parola con i confratelli e poi, fino a notte inoltrata, lunga e intensa preghiera. Lì giungevano le anime, il professore di università, il vescovo, l'operaio con indosso la tuta sporca, il prete in cura d'anime, l'imprenditore, il contadino con le mani nodose, il frate. Tutte le classi sociali, spoglie, per un momento, di ogni enfasi e di ogni privilegio, di ogni distintivo e di ogni raccomandazione. Lì tutte le anime erano uguali, tutte diventavano mendicanti di Dio, affamate e assetate della grazia e della pace. Tutte chiedevano il perdono. Nessuno mentiva. La vita lì non permetteva sotterfugi. Le parole lì erano essenziali e i gesti purissimi. Ego te absolvo a peccatis tuis. Vade in pace. Il segno della croce. Qualcuno diceva che padre Leopoldo aveva il dono di leggere nelle coscienze. Altri dicevano di guarigioni. Altri raccontavano che padre Leopoldo aveva predetto il futuro. Altri erano stupiti delle sue risposte e dei suoi consigli. Altri erano commossi della sua umiltà. Altri erano meravigliati della sua forza e della sua sicurezza. Un ricordo.
2: Padre Leopoldo attraeva proprio per questo, perché in lui sentivamo che sapeva fissare lo sguardo nel tenebroso nostro mistero. Sentivamo che ci conosceva e ci aiutava a conoscerci. Non tocca a me dire se si trattava di intuizione o di illuminazione. Certo che davanti a lui ci sentivamo come sotto l'azione di un potente riflettore che scandagliava le nostre tenebre. Quanti problemi spirituali egli risolveva con quella sua stanca voce pacata, con quella frase abitudinaria: «La veda, Signore, la veda, Signore». E ci faceva vedere, perché egli aveva visto, aveva sentito e viveva il nostro stesso dramma.

0: Anche i penitenti facevano fatica a capire che cosa veramente stava succedendo dentro a quel povero e piccolo frate confessore, che cosa giorno dopo giorno maturava nella sua vita. Ebbene lui, così geloso della sua intimità, ci conduce a capirlo. Nella sua vita sentiva come dilatarsi il crocifisso, quello che pendeva tra lui e il penitente. Qualcuno si stupiva del suo coraggio. Padre Leopoldo alzava gli occhi al crocifisso e diceva:
1: quando confesso o do consigli, sento tutto il peso del mio ministero e non posso tradire la mia coscienza. Come sacerdote, ministro di Dio, quando ho la stola sulle spalle non ho paura di nessuno. Prima e soprattutto la verità. Ci ha dato l'esempio lui a non aver paura di nessuno e a dare anche la vita per la verità.
0: Qualcuno si stupiva della sua bontà, della sua comprensione, della sua dolcezza, della sua tenerezza. Nessuno aveva l'impressione di trovarsi davanti al giudice, ma sempre e solo davanti a un padre. Un padre che qualcuno accusava di avere la manica troppo larga. E padre Leopoldo indicava il crocifisso.
1: La misericordia di Dio è superiore ad ogni aspettativa. Vedi, ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Dobbiamo quindi trattare le anime come ci ha insegnato lui, con il suo esempio. Se il Signore mi rimproverasse di troppa larghezza, potrei dirgli: «Paron benedetto, questo cattivo esempio me l'avete dato voi, morendo sulla croce per le anime, mosso dalla vostra divina carità».
0: Qualcuno si stupiva che lì potessero succedere certe cose, che lì potesse fiorire il miracolo della grazia. Padre Leopoldo balbettava e spiegava:
1: quando i santi si trovano dinanzi qualche infelice che chiede un miracolo, essi si mettono tra lui e Dio e dicono: Signore, scarica su di me la tua ira o la prova di quest'anima. Mi offro vittima per lei. Il Signore prende le cose sul serio e li fa inesorabilmente espiare quanto era destinato a colui che ottiene il miracolo. In questo i santi assomigliano al Redentore divino, che si interpose tra l'Eterno suo Padre e l'umanità, espiando in sé i delitti del mondo.
0: Il crocifisso. Egli vuole assomigliargli nella misericordia e nel dolore, nella dolcezza accogliente e nell'espiazione, nel servizio e nella solidarietà. Padre Leopoldo ci ha svelato il suo segreto. Il crocifisso e la sua grazia dovevano passare purissimi nella sua vita e giungere incontaminati, perfetti, luminosi, a trasformare la vita di tutti quelli che si avvicinavano a lui. Quando padre Leopoldo diceva «a lui solo l'onore e la gloria», intendeva proprio questo, l'assoluto del crocifisso, e con il crocifisso la sua croce. La sua fatica e la sua malattia, la sua artrosi che deformava le mani e i piedi, il suo intestino che non funzionava, il suo sangue intossicato, i suoi occhi sempre più spenti, il suo stomaco sempre più pigro, e le altre croci, la solitudine, la lontananza dalla patria, le incomprensioni e perfino le derisioni, gli scherzi infantili e feroci sulla sua statura, e le sue prove interiori e le sue paure. E lui che diceva:
1: cosa vuole? Siamo nati per la fatica. Ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Come posso andare a letto se ci sono tante anime che aspettano la mia povera assistenza? Voglio consumare nel più puro amore la vittima già offerta.
0: Quando nel 1923 il padre provinciale richiamò a Padova padre Leopoldo, dopo appena un mese che lo aveva mandato a Fiume, Gli scrisse anche una frase: accetti dunque la volontà del Signore e ritorni al suo nido. Ma lui si confidava.
1: Da Padova per ora non c'è verso di poter scappare. Mi vogliono qui, ma io sono come un uccellino in gabbia. Il mio cuore è sempre al di là del mare.
0: La voce di Dio, che aveva sentito per la prima volta il 18 giugno 1887, quando era studente a Padova, era sempre lì ad accendere ricordi e speranze. Tutto sembrava rendere impossibile la sua vocazione missionaria ed egli sperava. I superiori lo mandavano altrove ed egli sperava. Fu definitivamente destinato alle confessioni ed egli: io sono come un uccellino in gabbia. Il suo sogno, che si era illuminato di quella voce, aveva due semplici parole: unità cattolica. Ci girava attorno e la cullava con parole sempre nuove.
1: È il fine della mia vita. Ricordati che sei mandato per la salute del tuo popolo. Non mi rimane alcun dubbio. Io sono eletto per la salute del popolo orientale. È tutta la ragione della mia vita.
0: Ma era davvero impossibile ormai sperare ancora. E allora portò il suo Oriente dentro il suo confessionale. Appena un anno prima di morire, scrisse:
1: ogni anima che abbisognerà del mio ministero sarà per me quasi un Oriente.
0: La voce rimase forte, ma lentamente condusse altrove. Il nido era scomodo e provvisorio, ma padre Leopoldo vi seppe mettere l'anima. Era il suo ecumenismo spirituale, era l'offerta a Dio della sua stessa voce. Lentamente sentiva crocifisso anche il sogno più bello della sua vita. Durante l'inverno del 1940-41 ci fu un crollo. L'anima era ancora bambina, ma il suo povero corpo ne aveva proprio pochi da spendere e lentamente si spense. Il suo direttore spirituale gli ordinò di avere tutti i riguardi e di lasciarsi curare e gli disse, forse con un po' di durezza, che il Signore le vuole proprio bene e che lo ha toccato sul vivo. Lo ringrazi di questo regalo. Un altro sacerdote gli mandò a dire che alle anime ci avrebbe pensato lui, il Signore, ma ormai un tumore all'esofago lo stava distruggendo. Ricovero all'ospedale, trasfusioni, terapie, ritorno al convento, la celebrazione quotidiana della messa, il ministero delle confessioni e l'attesa. Ormai può confessare solo nella sua cella, nell'infermeria del convento. Quelli che possono salire lo trovano come sempre, sereno, dolce, accogliente. Fino alla sera del 29 luglio. Due confratelli lo accompagnarono nell'orto perché respirasse un po' dell'aria fresca della sera. Si sedettero su un muricciolo vicino al pozzo. La conversazione, ricordano i due confratelli, sembrava lenta, ma la sua voce aveva vibrazioni misteriose. Il mattino seguente volle alzarsi per celebrare la messa nella cappella dell'infermeria. Si avviò alla sacrestia, ma improvvisamente cadde svenuto. Lo portarono a letto. Sembrò riprendersi, ma ebbe un nuovo crollo. Il superiore gli amministrò l'unzione degli infermi e iniziò le preghiere della raccomandazione dell'anima. Arrivarono anche gli altri frati. Pregarono l'Ave Maria e la Salve Regina. Padre Leopoldo ripeté lentamente l'invocazione:
1: o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Espirò. Erano le ore 7 del 30 luglio 1942.

0: Nel giorno in cui morì, la grande storia era occupata in altre cose. C'era la guerra, i bombardamenti, le deportazioni, le carte annonarie, le vittorie e le sconfitte. Chi si sarebbe accorto e ricordato di quella piccola morte? Eppure il suo funerale fu celebrato da un'immensa folla. La sua cella confessionale, lui lo aveva detto, non sarebbe stata distrutta dalle bombe. Deve restare a monumento della sua bontà. Ed allora tanti, davvero tanti, vengono ancora, come ad un appuntamento di pace. Il giorno 16 ottobre 1983, il Papa Giovanni Paolo II, nel cuore dell'anno santo della Redenzione, durante la celebrazione del sesto sinodo dei Vescovi sulla riconciliazione, davanti al mondo intero, nella pienezza del suo potere apostolico, annunciava:
1: Ad honorem sancte et individue trinitatis.
2: In onore della Santissima Trinità.
1: Ad exaltationem fidei catholice.
2: Ed esaltazione della fede cattolica.
1: Ad vite christiane incrementum.
2: Ad incremento della vita cristiana.
1: Auctoritate Domini nostri Jesu Christi.
2: Con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo.
1: Beatorum apostolorum Petri et Pauli.
2: Dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra.
1: Matura deliberazione prehabita.
2: Dopo aver lungamente riflettuto.
1: E divina ope sepius implorata.
2: Ed invocato l'aiuto di molti nostri fratelli.
1: Ad deplurimorum fratrum nostrorum consilio. Beatum Leopoldum de Castro Novo. Sanctum esse decernimus et definimus.
2: Dichiariamo e definiamo santo il beato Leopoldo da Castelnuovo. Lo iscriviamo nell'albo dei santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa esso sia devotamente onorato tra i santi.
1: Devozione recoli de bere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
3: Amen.
0: Padre Leopoldo aveva detto:
4: se fosse possibile, noi dovremmo passare sulla terra come un'ombra che non lascia traccia di sé.
0: A questa ombra che non voleva lasciare traccia di sé, Dio aveva affidato la missione di diventare fiaccola luminosa per tutto il popolo di Dio, di testimoniare l'amore del Padre, di indicare il cammino della riconciliazione nell'unica Chiesa di Cristo.

0: chiunque tu sia, che nella instabilità continua della vita presente ti accorgi di essere sballottato tra le tempeste, più che camminare sulla terra. Tieni ben fisso lo sguardo al fulgore di questa stella. Se non vuoi essere spazzato via dagli uragani, guarda la stella, invoca Maria.
1: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La spiritualità non ci allontana dall'umano, ci restituisce ad esso. L'uomo Gesù è diventato così profondamente umano da lasciar trasparire in sé il divino. Il nostro cammino è ora il medesimo, diventare divini attraverso un processo di umanizzazione, riconoscere la luce solo imparando a sostare nelle nostre ombre, ritrovare il divino solo diventando veri, semplicemente veri. Diventare pienamente umani, ecco il cuore del cammino spirituale. Tutto il resto è metamorfosi incompiuta. I racconti di metamorfosi a cui ho accennato condividono tutti un movimento discendente, l'essere umano che scivola verso il vegetale, verso l'oggetto, verso l'animale. È il dramma dell'umano che si perde. In Pinocchio accade invece l'inverso. È un pezzo di legno che lentamente prende forma umana, che impara a respirare, a sentire, a scegliere. Carlo Collodi, Lorenzini all'anagrafe, agli inizi degli anni Ottanta dell'Ottocento, non scrive soltanto una fiaba per bambini. Scrive una parabola sul diventare persone, una piccola epifania del cammino interiore. Il burattino siamo noi, quando ancora non siamo nati a noi stessi, quando viviamo tirati da fili invisibili, quando rincorriamo desideri che non ci appartengono. Quella di Pinocchio è un'avventura antropologica nel senso più profondo, la storia di un pezzo di materia che si fa carne, di un'esistenza grezza che lentamente si apre alla coscienza, alla responsabilità, alla tenerezza. La fuga è il primo grande movimento che Collodi ci consegna. Appena il povero Geppetto dà forma al pezzo di legno ricevuto da Mastro Ciliegia, il burattino non cammina, scappa. È come se il primo impulso della vita, quando ancora non è vita piena, fosse quello di sottrarsi. Pinocchio attraversa tutto il romanzo come un essere fuori luogo, slogato. Egli è sempre altrove, sempre in corsa verso una meta che non sa nominare, semplicemente perché non esiste. Pinocchio è sempre, nel racconto, un essere contro il padre, contro la scuola, contro l'ordine, contro le regole costituite. Ma, a ben vedere, la sua opposizione non è una ribellione consapevole. È la reazione di chi non ha ancora trovato un luogo dove abitare se stesso. Il burattino di legno fugge come fugge l'essere umano quando non riesce a sostare nel proprio cuore. È questa un'immagine antica. Agostino, nel suo testo La vera religione,

l'indifferenza, la dispersione e in ultima analisi il male di vivere. Aveva visto lontano Blaise Pascal quando scriveva: tutta l'infelicità degli uomini deriva da una sola cosa, dal non sapersene stare tranquilli in una stanza. Ma Pinocchio di starsene dentro non ne vuole proprio sapere, non ha ancora sviluppato il coraggio del viaggio di ritorno verso la casa interiore, quella che non si vede ma che regge tutto. E quando non si abita se stessi, si diventa facilmente abitati dagli altri, dalle loro paure, dai loro desideri, dalle loro lusinghe. Per questo il burattino viene continuamente manovrato da altri, una volta da mangiafuoco, poi dal gatto e dalla volpe, poi da lucignolo, poi dall'omino di burro. Un essere senza radici, senza un centro, sarà sempre materia malleabile dalle mani altrui, di chi è scaltro, cinico e seducente. Finché non trova un ubi consistam, un punto fermo, un luogo dell'anima dove riposare, Pinocchio non può che disperdersi. Corre, corre, ma non avanza. Fa rumore, ma non costruisce nulla. È un vento che non muove mulini. Così perde tutto ciò che conta. Gli zecchini d'oro, il padre che lo cerca, l'affetto discreto e luminoso di chi lo ama. Perdere, in fondo, è ciò che accade ogni volta che fuggiamo da noi stessi. Non è il mondo che ci abbandona, siamo noi che lasciamo indietro la nostra vita, senza nemmeno accorgercene. La notte in Pinocchio non è un semplice sfondo, è un crogiolo. Ogni volta che cala il buio, il burattino attraversa una soglia. Sei notti punteggiano il racconto, come sei passaggi iniziatici. Come accennato sopra, senza la notte, senza attraversare la crisi, la paura, la disillusione, la fatica, non si dà vera crescita, non si diventa umani. La notte è il grembo da cui rinasce chi ha il coraggio di restarci. La prima delle molte notti descritte è decisiva. Pinocchio scappa e Geppetto viene accusato ingiustamente e arrestato. Il burattino torna a casa, solo, e quando la porta si chiude alle sue spalle, viene raggiunto dal buio. Ma è proprio ora che si apre qualcosa. Dal silenzio affiora una voce diversa dalla sua, una voce altra. È il grillo parlante. Il mito ci suggerisce così una verità antica. Solo chi attraversa la notte può ascoltare ciò che in pieno giorno ignorerebbe. Solo nel silenzio emergono parole che non sono solo le nostre. Gesù lo diceva in modo semplice e radicale: entra nella tua camera, chiudi la porta e resta nel silenzio. Il silenzio non è mai innocente, non è uno spazio vuoto, è uno specchio. Appena vi entri, comincia a restituirti ciò che abiti davvero. E questo a molti fa paura. Per questo, appena varcano la soglia di casa, cercano un rumore qualsiasi, una voce, una musica, uno schermo acceso. Dicono che fa compagnia, ma la verità è un'altra. Serve a non sentire. È una fuga elegante, un modo per coprire ciò che il silenzio metterebbe a nudo. Pinocchio, infatti, non regge quell'ascolto. Scaglia un martello contro la voce che lo richiama alla coscienza. È un gesto che tutti conosciamo. Quante volte mettiamo a tacere ciò che ci parla da dentro? La coscienza, se le dessimo spazio, saprebbe rivelarci verità scomode su ciò che siamo, su ciò che temiamo, su ciò che ci manca. E allora riempiamo la notte, ci stordiamo, ci distraiamo. Ognuno, in fondo, ha il suo modo di sottrarsene.

Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, questa sosta settimanale che ci aiuta a riflettere su alcuni argomenti di importanza ecclesiale, anche di attualità, di cultura. Festa di San Benedetto, non potevamo non occuparci di questo grande santo che ha dato così grosso impulso alla Europa, all'unità dell'Europa di tanti secoli fa, e che ancora oggi continua ad essere un faro di luce spirituale per tanti uomini e donne che in tutto il mondo seguono il suo carisma. Diamo il benvenuto a un benedettino di eccezione, perché è l'abate di San Paolo fuori le mura della pontificia abbazia di San Paolo fuori le mura. Il padre abate Edmund Power, che appunto è a capo di questa comunità di benedettini, una comunità monastica che nel cuore della città di Roma porta come luce un po' il messaggio del grande padre benedetto a tutta questa città, e anche, visto che è una comunità internazionale, a tutto il mondo. La prima domanda che volevo fare al padre abate è proprio l'attualità del messaggio di San Benedetto, quanto e se è ancora attuale.
1: Naturalmente io direi molto molto pertinente alla vita attuale, essendo benedettino, però per spiegare un pochettino la spiritualità di San Benedetto è molto ricca, è abbastanza complessa anche, dunque sarebbe utile magari cercare uno o due punti di attualità, diciamo. Uno molto forte sarebbe la stabilità, che è un modo di vivere che è radicato nell'idea della fedeltà nei rapporti, anche nel modo di relazionare con gli altri. Questo è un esempio, ma lui ha diversi valori che esprime nella regola. Per esempio, la regola inizia con la parola ascolta, che è un imperativo che a mio parere è fondamentale per qualsiasi rapporto umano, anche il rapporto divino, perché non possiamo ovviamente avvicinarci a Dio senza l'orecchio spirituale aperto per sentire la sua parola a noi, perché in realtà è lui che parla a noi prima, noi dobbiamo ascoltare lui. Ma anche questo ascolto tocca tutti i rapporti umani, perché è la disponibilità di veramente rispettare l'altro e di ricevere dall'altro ciò che veramente vuol comunicare, cioè non è una cosa facile, è un ascolto del cuore, cioè il cuore veramente è attento al cuore dell'altro. Questo è un esempio, e poi si può continuare, c'è la lezione divina, per esempio, che il Papa Benedetto XVI ha parlato diverse volte dell'importanza della prassi dell'Lectio Divina, e tante cose sono state scritte recentemente su questo tema, ma è un'antica tradizione monastica che è riscoperta forse negli ultimi 50 anni, perché prima sembra che non era molto ben capita nei monasteri, ma adesso c'è, cioè, questa venerazione, quasi adorazione della parola di Dio, questo lasciare lavorare nella nostra fantasia spirituale queste parole delle scritture, che sono le parole di Dio, sono l'espressione del verbo stesso, cioè Cristo parla a noi tramite le sue parole, le parole dei profeti eccetera, e gli evangelisti, creando nella nostra mente una nuova creazione, una fantasia spirituale. Questa frase mi piace, e questo in un certo senso trasfigura la nostra personalità spirituale affinché noi diventiamo più come Cristo.
0: Ecco, quindi già ha lanciato varie tematiche che si potrebbe fare un corso di esercizi spirituali per lungo tempo, ma la prima è l'ascolto, quindi c'è da parte dell'uomo una predisposizione e una voglia anche di ricercare Dio, e l'altra, appunto, l'atteggiamento primario è quello dell'ascolto. E poi ci ha parlato di fedeltà. Sia l'ascolto e la fedeltà sono due diciamo concetti, categorie, due esperienze anche esistenziali e spirituali che forse oggi non è che siano tanto capite nella nostra società, direi tante volte anche nella Chiesa, perché vengono affrontate in maniera forse un po' di obbligo, di moralismo, guardando, ecco, ad esempio anche la fedeltà come un obbligo più che un dono, una scelta, una possibilità di vivere, ecco, pienamente la propria esistenza.
1: Sì, ha ragione, perché oggi come oggi sappiamo bene che per esempio il concetto del rapporto fedele non è un concetto molto facile. Vediamo per esempio la situazione del matrimonio nell'Europa di oggi, anche in altri paesi, cioè che tanti matrimoni non possono continuare per una ragione o un'altra ragione, la coppia non trova dentro di loro la capacità di continuare, cioè il concetto della fedeltà non è facile oggi come oggi, ma può dare l'impressione di essere un obbligo, però io la vedo come il cuore dell'amore. L'amore non è facile, cioè non è una cosa superficiale o leggero, non è un'esplosione di passione, per esempio. L'amore è una capacità di dare e di ricevere senza limite, cioè di veramente mettere l'altro prima di se stesso. E facendo quello, e questo è un messaggio cristiano, no? Facendo quello, mettendo l'altro prima di se stesso, non si perde se stesso, in un certo senso si trova se stesso, perché nell'atto di amore la persona umana viene veramente perfezionata. E San Benedetto parla nel concetto della stabilità che comprende la fedeltà. La fedeltà significa rimanere con gli altri in comunità, e ovviamente può applicare anche a qualsiasi comunità, non soltanto la comunità monastica, ma anche la comunità della famiglia, la comunità della parrocchia, di altri gruppi, società, cioè dove le persone vivono, lavorano insieme per uno scopo, un altro scopo, ma la capacità di veramente fidarsi degli altri e di essere sempre disponibile per gli altri, che loro possono veramente contare su di te. Questa è la fedeltà, è un'espressione molto concreta dell'amore. Se l'amore è importante, ovviamente è importante per noi cristiani, per tutti gli esseri umani, ci vuole un livello di autodisciplina, di sacrificio che comprende questo valore della fedeltà, e per San Benedetto è fondamentale al suo concetto di stabilità.
0: Ecco, ha nominato già più volte la regola, questo grande faro, direi che è non solo una regola di vita per i monaci benedettini, ma anche per tante persone laiche che nel mondo, insomma, seguono in qualche modo il carisma, o comunque sono interessati al carisma benedettino e anche agli scritti, oltre che essere un'opera, insomma, studiata dal punto di vista proprio scientifico, filologico, eccetera. Ma dal punto di vista spirituale la regola, e quindi San Benedetto, ha un insieme, almeno a mio parere, ha un insieme di, pur non essendoci a quel tempo, al tempo di San Benedetto, scienze psicologiche o altro, ha una grande capacità introspettiva e anche di capire. San Benedetto, ecco, proprio come un padre, sapeva ben entrare nell'animo dell'uomo, insomma dell'uomo in generale, di chi aveva di fronte. E tutta questa attenzione, non so se lei è d'accordo, ma vedrei questa spinta verso l'alto, verso la ricerca del Signore, ma anche in una profonda umanità che non viene mai tralasciata, non viene mai schiacciata in qualche modo.
1: Sì, sono d'accordo. È molto interessante, perché si dice talvolta che lo spirito della regola di San Benedetto è uno spirito sapienziale, cioè il suo spirito è gestito dallo spirito della sapienza, della saggezza. E questo è chiaro anche a livello delle allusioni che lui fa talvolta alle Sacre Scritture, cioè lui cita spesso i libri sapienziali dell'Antico Testamento, Proverbi, Ecclesiastico. Questa ricerca della sapienza, della saggezza è un elemento fondamentale della vita monastica, ma in realtà cosa significa per noi, per le persone normali nel mondo di oggi? Io direi significa la capacità di veramente meditare sulla propria esperienza di vita per capirla meglio e per usarla come un modo di avvicinarsi alla bellezza divina. Sappiamo bene che normalmente anche nella vita umana una persona che è più anziana, diciamo, probabilmente ha più esperienza umana, e spesso la persona più anziana è più saggia. Non è sempre così, posso dire, perché Giovanni Cassiano, che è un padre che ha influenzato San Benedetto, dice che non tutti gli anziani, i monaci anziani, abbassano barba lunga sono veramente saggi, lui dice, perché ovviamente ci sono anche anziani un po', diciamo un po', non molto, molto bravi. Però normalmente l'esperienza della vita porta una saggezza. E per San Benedetto lui capisce questo, e capisce che l'esperienza della vita che porta la saggezza può essere molto fortissimamente un modo di crescere anche nello spirito, perché come trattiamo questa nostra esperienza? Tramite l'esperienza della lezione divina, dell'ascolto, cioè veramente stiamo guardando con gli occhiali dello spirito per capire il significato della nostra esperienza, che ci porta a un livello di comprensione umana. Tu hai menzionato questo aspetto umano, cioè l'umanità. San Benedetto è molto umano, perché è vero che lui, con tutta questa sua esperienza in comunità, ha scritto la sua regola, che è l'espressione di questa esperienza, ma si vede che veramente lui capisce ciò che sta succedendo nel cuore dell'uomo, nella sua comunità, e poi un po' aiutare ognuno di trattare, interpretare la propria esperienza come un'esperienza non qualsiasi, ma un'esperienza che è una parte del cammino fondamentale con Dio e verso Dio.
0: Ecco, una cosa che mi veniva in mente adesso mentre parlava era questa capacità importante dell'uomo di o possibilità almeno di saper leggere nella propria vita anche i segni di Dio. Direi che forse proprio questo, da studi psicologici, c'è una difficoltà da parte dell'uomo di mettersi di fronte a se stesso, perché normalmente si vuole, ognuno di noi vuole rimanere dell'idea, è più facile, diciamo, farsi un'idea di se stessi e rimanere tali a quell'idea piuttosto che approfondire quella che è la propria esperienza di vita, fare una sorta di autoriflessione. Ma il cammino monastico, in qualche modo, come dovrebbe essere d'altro canto il cammino di ogni cristiano, è proprio questa autoconsapevolezza sempre più profonda, che però non è, in cui, diciamo, il riferimento unico non è se stesso, ma è anche l'altro per eccellenza, che è Dio. Dunque è un cammino, direi, importante da riscoprire nella nostra umanità e nel nostro essere cristiani da parte di tutti. Insomma, i monaci potrebbero essere, il monastero può essere questo faro attorno a cui le persone possono in qualche modo apprendere questo cammino all'incontro con Dio, alla ricerca di Dio, all'incontro con la saggezza e la sapienza di cui parlava.
1: Sì, l'aspetto della verità, o della, ci sono diverse parole per lo stesso concetto a mio parere, cioè la verità, la sincerità, l'integrità, cioè la capacità di vedere se stessi con occhi aperti, perché tutti in un certo senso indossano una maschera, cioè nascondono un po' la realtà della propria vita, talvolta anche nascondono, forse questo non è giusto grammaticalmente, ma nascondere da se stessi la propria realtà, cioè non hanno la capacità di vedere dentro di loro la realtà. Si capisce, perché siamo tutti deboli, tutti possiamo vergognarci talvolta delle nostre azioni, dei nostri pensieri, ma in realtà qualsiasi crescita spirituale, anche umana direi, richiede la capacità di veramente affrontare, di guardare con occhi aperti e senza paura la realtà della propria persona, specialmente nei confronti degli altri. Nella vita monastica questa sincerità è un sine qua non dell'avanzamento, della progressione spirituale. Se un monaco entra nel monastero e non ha la capacità, per esempio, di essere sincero con il suo proprio abate, oppure anche con i confratelli, in certo senso, se nasconde o cerca sempre di fare bella figura, veramente è molto difficile vedere come lui può fare dei passi del cammino spirituale, che perché è un cammino profondamente reale, non è una cosa di bella figura. E questa sincerità anche può pian piano essere uno strumento della liberazione dello spirito, cioè la gioia sorge dalla capacità di essere libero, di non avere le preoccupazioni, deve nascondere quello o quello o quello, perché non posso trattare questo aspetto della mia personalità. Dunque, parlando a livello psicologico, forse io non sono esperto, non sono psicologo, ma la mia esperienza è così, che i monaci che sono sinceri con se stessi e con l'abate sono i monaci che possono fare i passi avanti. E io direi anche che questa sincerità è molto collegata anche all'umiltà del quale San Benedetto parla. Per esempio, cosa significa questa umiltà? È un concetto difficile, ma io direi è molto collegato al concetto, per esempio, della fierezza, stranamente, perché la fierezza significa fierezza giusta, la capacità di capire e di abbracciare la propria realtà, di vedere il proprio valore radicato nel fatto unico che Dio ti ama. Questa è la base del nostro valore, e conoscendo quello come la base della mia esistenza sono liberato poi e fiero di questo dono di Dio. Questo mi dà la capacità di essere sincero con me stesso, con gli altri, perché non ho niente da perdere, niente da nascondere, non dipendo dall'approvazione degli altri, sono distaccato, e questa è la purezza di cuore dei quali i monaci parlano nella tradizione monastica. E questo mi dà l'umiltà, che è la capacità anche di rispettare l'altro, perché possono veramente trattare l'altro come il mio uguale, perché sono io libero e allora posso trattare lui in quel modo. E questo mi sembra forse un messaggio per un modo di vivere oggi come oggi, ma io ovviamente ho la mia esperienza per tanti anni nel monastero trattando i monaci, ma anche altri che veramente vogliono cercare Dio, e mi sembra questo modo monastico può avere un valore anche per tutti gli esseri umani.

0: Padre Abate, la Sacra Scrittura ci parla spesso di una lotta, insomma, del combattimento, della San Paolo usa il termine i termini di paragone che si usano per gli atleti, dunque la gara, il sapersi allenare, l'esercitarsi. Però ecco, questo se sembra forse ovvio, ma anche se difficile, nelle cose normali come il lavoro, lo studio o altri ambiti della nostra vita, nell'aspetto spirituale, insomma, vorremmo tutto molto gratuitamente e velocemente, insomma non si vede questo aspetto di lotta, di esercitazione, di atletica, insomma di preparazione atletica per la ricerca di Dio. San Benedetto nella regola parla della lotta, come d'altro canto hanno fatto anche i monaci orientali prima di lui, ma come la vede questa lotta del cristiano, perché poi prima di tutto il monaco è un cristiano che vive profondamente la propria sequela al Cristo.
1: Sì, il concetto della lotta o del conflitto è molto prominente nella tradizione ascetica spirituale. È interessante, per esempio, la preghiera del mercoledì delle cenere con la quale iniziamo la lotta quaresimale, è una preghiera molto interessante perché parla tutto è piena di immagini militari, quasi prendiamo le armi per combattere contro lo spirito maligno, cioè questo senso di un grande conflitto cosmico che è. Noi entriamo in questo. Sì, questa tradizione ha informato anche il modo di pensare, il modo monastico di pensare, però noi rispondendo al suo amore dobbiamo trattare la nostra propria debolezza, cioè il male dentro di noi, l'egoismo, perché abbiamo tutti queste cose. Ci sono due aspetti, direi. Un aspetto è la sofferenza che non possiamo evitare, la sofferenza che dobbiamo abbracciare e accettare, la lotta di accettare questa realtà. Cos'è il valore della sofferenza nella nostra vita? Cioè i nostri limiti, la difficoltà di trattare gli altri, eccetera. Io direi che è un modo di santificarci, perché in realtà è un modo di vivere con Cristo, la via crucis, di portare la nostra propria croce, è l'unico modo in realtà di essere perfezionato, è il modo di Cristo. Talvolta qualcuno potrebbe dire, ma questo masochista è un modo strano, oggi come oggi non vogliamo fare queste cose, ma è una realtà della vita umana, dobbiamo apprezzare la sofferenza. E questo non è una cosa negativa, una cosa positiva, perché è il modo di santificarci secondo la grazia di Dio. L'altro modo e cercare i modi, cercare un pochettino il luogo, il campo della lotta, e per questa ragione si vede nella tradizione ascetica i monaci, per esempio, che hanno scelto di digiunare, ma perché non mangiare? Questa lotta contro il desiderio di cibo. Non è molto facile spesso spiegare esattamente la ragione per questo, no? Ma questo atto di disciplina è un atto, una decisione della volontà di veramente cercare di combattere contro l'egoismo, perché se io sempre rispondo positivamente a qualsiasi mio desiderio, e c'è una tendenza oggi nel nostro mondo di fare questo, io non potrò mai veramente superare con la grazia di Dio il male, l'egoismo dentro di me. Allora l'ascesi scelta, talvolta come digiuno, eccetera, può essere un modo di avanzare sul cammino spirituale. Dunque direi che l'immagine del combattimento spirituale è un'immagine con un certo valore.
0: Padre Abate, l'ultima domanda riguarda un po' la visione dell'uomo di San Benedetto, diciamo su di lui, sulla sua vita ha scritto Gregorio Magno, diciamo, ma di lui proprio abbiamo solamente la regola, insomma, come scritto che nasce dal cuore di San Benedetto. ma la regola ci dice tanto anche del suo pensiero, di quello che in cui credeva, di quello che ha insegnato. Ne esce una visione di un uomo, di un'umanità positiva, in fin dei conti un'umanità che può realmente andare incontro al Cristo, o insomma un'umanità tutt'altro che positiva?
1: Ma naturalmente direi totalmente positiva, perché ecco, esternamente direi che la prova della tradizione benedettina è il fatto che esiste anche oggi, che ha avuto così un influsso così grande in tutta la tradizione, è diventato uno strumento della civiltà europea cristiana, anche di creare un ordine, una luce nei tempi scuri, perché la visione di San Benedetto dell'uomo è una visione realistica, una visione anche pragmatica. Il suo modo di vedere l'uomo è un modo molto, molto semplice, in un certo senso, molto normale. E questo ha potuto durare tanti secoli. È vero che non sappiamo molto di San Benedetto, soltanto ciò che sappiamo sta scritto nel, come lei ha detto, nel dialoghi di San Gregorio Magno, ma è ovviamente una agiografia, cioè non è esattamente una storia, una biografia. Beh, lui aggiunge tante cose scritturali, un modo di presentare questo uomo di Dio, ma anche quando si legge, si dice in inglese, fra le righe, si vede un uomo veramente umano, un uomo con debolezze anche, non un superman, non una persona sopra di noi, un uomo divino. Un esempio che mi piace moltissimo è il suo incontro con sua sorella gemella, Santa Scolastica, perché è un momento di fallimento per Benedetto. È ben conosciuto questa storia. Benedetto, sua sorella, ha fondato un monastero anche per le monache vicino Monte Cassino, e lei ha cercato di seguire l'insegnamento spirituale di suo fratello. Talvolta ovviamente Benedetto è andato per visitare le monache, era lì con la sorella parlando delle cose di Dio, lei era molto contenta, hanno parlato a lungo, e poi la sera è venuta, e poi Benedetto dice alla sorella: dovrò andare adesso. E la sorella dice: no, rimani un po' di più, mi piace questa discussione. Lui: no, non chiedermi, dovrei osservare la mia propria regola, dovrò tornare al monastero. E lei: no, e poi lui è decisivo, e poi lei chiude gli occhi e poi inizia a pregare, e poi fra poco un grande temporale inizia. Benedetto poi non può uscire a causa di tanta pioggia, e deve rimanere tutta la notte, e parlano della vita spirituale. È scolastico contenta, la preghiera era potente con Dio. Ma Gregorio fa un commento molto interessante, dice che la donna ha mostrato un amore più grande dell'uomo, e per questa ragione la preghiera è stata ricevuta da Dio. E questo è interessante, perché dice che Benedetto anche era debole, cioè no, è un po' insicuro per quanto riguarda l'osservanza della regola, anche a quell'età della sua vita. Significa una persona normale come tutti noi, non perfetto.
0: Il prossimo martedì, con A Tu per Tu, continueremo ad occuparci di San Benedetto, con un particolare riferimento ad alcune tematiche che si possono ritrovare nella sua regola, e lo faremo con il padre priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, padre Giovanni Paolo Abramovic. Io per ora però ringrazio il padre abate Edmund Power, che è abate dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, annessa alla grande e bella basilica di San Paolo, in cui appunto è custodito il corpo dell'apostolo delle genti. Lo ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato così ad entrare meglio in alcune tematiche della regola e riguardanti anche la figura di San Benedetto, patrono d'Europa. Marco Cardinali ringrazia però tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A Tu per Tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone ora la catechesi di Padre Pellegrino Ernetti dal tema Il valore redentivo del sangue di Gesù. Buon ascolto.
1: Siamo riuniti ancora una volta nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per meditare sul valore redentivo del sangue di Gesù. Gesù, nostro Redentore, sul valore redentivo del sangue di Gesù. Gesù, nostro Redentore,

Guai al mondo se non ci fosse stato e se non ci fosse ancora il sangue di Gesù. Così, a parole sembra niente, ma in realtà nella profondità e della teologia e della vita di ciascuno di noi, il sangue di Gesù è la vita di ognuno di noi, è la salvezza di ognuno di noi, è la santificazione di ognuno di noi. Vediamo oggi qualche principio teologico e per non sbagliare, anzi per essere sicuri, ci serviamo della stessa parola dello Spirito Santo dettata qui, nella Bibbia. La parola quindi rivelata da Lui stesso è quindi infallibile. Il principio fondamentale di questa dottrina teologica, che per noi, ripeto, è il tutto della nostra vita, ce lo dà la lettera agli ebrei di San Paolo. Tra parentesi vi dico subito, leggetela e rileggetela e meditatela, perché la lettera agli ebrei è la lettera fondamentale della nostra redenzione, dove appunto l'autore ci parla di Cristo come sommo sacerdote della nuova alleanza, come sommo legislatore della nuova alleanza e quindi come sommo ed unico santificatore della nuova alleanza per mezzo del suo sangue. Il principio dunque è questo: sine sanguinis effusione non fit remissio, Ebrei 9:22. Senza effusione di sangue non c'è remissione dei peccati. Questa è la base. Nel testo greco è migliore e dice: senza l'effusione di quel sangue, non qualunque sangue, di quel sangue non c'è remissione dei peccati, non c'è salvezza. Da questo principio noi abbiamo già la linea sicura per vedere l'oggetto nel Vecchio Testamento del sangue, con le sue relative conseguenze, e nel Nuovo Testamento con le relative conseguenze. Qual è l'oggetto? È l'alleanza. L'alleanza, il patto dell'alleanza con il Padre, con la Trinità. Non c'è alleanza se non è sottoscritta dal sangue, non una scrittura qualunque, non un inchiostro qualunque, il sangue. Lo sapete che il sangue è vita, il sangue è l'elemento vitale del nostro vivere, e il sangue è la luce fluida, come ci dicono oggi gli scienziati, perché appunto è la luce che ci dà la vita, la sua, che vive in noi attraverso il sangue. Dunque, la preziosità del sangue che firma un patto, il patto di alleanza. Cosa vuol dire? Il patto nel quale due elementi, due persone stabiliscono una determinata posizione particolare, naturalmente posizione di vantaggio per tutti e due, e la firma ne è la garanzia. Se non è firmata non vale niente, ma la firma ha la garanzia qui con il sangue. Perché? Perché appunto il sangue è l'elemento vitale, dunque è il patto della vita, è il patto della vita eterna, è il patto intorno al quale, nel quale si gioca la salvezza o la perdizione nostra.
Ho detto nel vecchio restante.

sapete che noi abbiamo esattamente due alleanze, nel vecchio una e nel nuovo l'altra. Tant'è vero che si arriva anche a dire, ecco, cos'è la Bibbia? È il libro della vecchia e della nuova alleanza. Sì, esatto. Ma se noi leggiamo già l'Esodo, questo meraviglioso libro dell'Esodo che racconta come il Signore ha trattato il popolo eletto, con quante meraviglie, con quanti prodigi l'ha tolto dagli egiziani e per portarlo lungo un itinerario tutto particolare lì nella terra promessa. Se noi leggiamo come appunto il Signore nella figura di quel popolo egiziano era esattamente immessa la presenza del nemico delle anime nostre, il demonio, su questo argomento c'è San Bernardo che ne ha parlato lungamente. Lo scorso anno ne ho pubblicato un lungo articolo sul problema della demonologia e della angelologia in San Bernardo, dove egli appunto fa vedere come i vari cocchi degli egiziani che correvano per distruggere il popolo eletto significano appunto i vari vizi capitali, e quindi ogni vizio è guidato da un demonio speciale. Ecco, dico, se noi leggiamo questo libro dell'Esodo al capitolo 24, noi abbiamo l'alleanza. Dice: e disse il Signore a Mosè: sali tu, Aaron, Nadab, Abir e 70 tra gli anziani di Israele, e vi posterete da lontano. Mosè si avvicini da solo al Signore, ma essi non si avvicinino. Il popolo non salirà con lui sul monte. Mosè venne e raccontò al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una sola voce: faremo tutte le cose che il Signore ha detto. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò al mattino e costruì un altare sotto il monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Poi mandò alcuni giovani tra i figli di Israele e offrirono olocausti e immolarono dei torelli come sacrifici di comunione in onore del Signore. Mosè prese la metà del sangue, senti bene, prese la metà del sangue e la mise in bacini e metà del sangue la versò sull'altare. Prese il libro dell'alleanza e lo lesse agli orecchi del popolo e dissero: faremo e ascolteremo tutto quello che il Signore ha detto. Mosè prese il sangue e lo versò sul popolo e disse: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha contratto con voi con tutte queste parole. Sangue dell'alleanza. Senza effusione di sangue non c'è salvezza. Ma se da questo testo noi andiamo al testo del Nuovo Testamento, noi in tutti gli evangelisti eccetto Giovanni e in San Paolo leggiamo un'altra alleanza, l'alleanza di Gesù. In San Matteo al capitolo 26, 25 e seguente, noi abbiamo: mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi prese il calice, rese grazie e lo passò a loro dicendo: bevetene tutti, questo infatti è il mio sangue della nuova
nuova alleanza che sarà versato per molti e per tutti in remissione dei peccati. E se volete commentare bene questo testo, andate in San Giovanni e leggetevi attentamente, con calma, con serenità, il capitolo sesto. Ah, è una meraviglia. San Giovanni è tutta una meraviglia. Ma a questo proposito del valore del corpo e del sangue di Gesù come nuova alleanza e quindi come nuova redenzione e salvezza, il capitolo sesto. Sentite soltanto questo. Al versetto 53. Anzi prima, al 48. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato nel deserto la manna e sono morti. La manna è figurata l'Eucaristia, lo sappiamo, no? Ma sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, lui, perché lo si mangi e non si muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In verità vi dico, questo è grave, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne infatti è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come mi ha mandato il Padre, attenti al paragone, come mi ha mandato il Padre che è il vivente e io vivo grazie al Padre, così, notate, come, così, colui che si ciba di me, anche egli vivrà grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e sono morti. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno. Ah. Allora vedete che noi passiamo dalla semplice aspersione del sangue con la quale Mosè stipula un'alleanza particolare tra il popolo eletto e Dio, all'alleanza del Nuovo Testamento in cui Gesù non usa più il sangue dei tori e dei capri. Il suo sangue, egli paga di persona, cari miei, paga di persona per noi, fino alla totale fusione del sangue. Perché? Perché c'è di mezzo o la dannazione nostra o la salvezza nostra. Ecco quindi allora che oltre all'alleanza noi dobbiamo dire c'è la vita, l'alleanza che dona la vita, l'alleanza che apporta la salvezza, l'alleanza che apporta l'unione della singola anima con la Trinità attraverso la salvezza. E accostarsi e ricevere Gesù non è una cosa così di diporto, se volete, non è una moda, non è un mangiare, come si suol dire, o non mangiare qualcosa di prezioso, un dolce o che so io. No, no, è un problema di vita o di morte. Vedete quindi allora che se tutte le anime comprendessero il valore di questa nuova alleanza stipulata nel suo sangue e quindi nella sua carne, o noi dovremmo mettere, senza esagerare, le guardie, i carabinieri davanti alle porte della Chiesa per l'enorme afflusso delle anime che vogliono cibarsi, che vorrebbero cibarsi del sangue e del corpo. Purtroppo non si comprende.
da tutti. Anzi, troppe volte gli stessi fedeli partecipano, sì, alla celebrazione della Santa Messa, ma non vi partecipano attivamente. E attivamente significa partecipare, come dice ancora San Paolo, de uno corpore ed de uno calice, cioè alla mensa. Voi sapete bene che la teologia distingue sacrificio da sacramento. Il sacrificio è la Santa Messa, dove si perpetua l'effusione del sangue del Cristo, fatta storicamente e cruentemente nel momento della passione. Ma è nel sacrificio che si partecipa attivamente, attraverso la recezione di questo sangue redentivo e del corpo redentivo di Gesù. Quando ci si comunica fuori della messa, è lodevole, è bene, si riceve pure Gesù, ma non c'è la partecipazione al sacrificio, bensì al sacramento del corpo del Signore. La differenza è molto grande, pur ricevendo lo stesso Gesù in corpo, sangue, anima, divinità, non c'è la partecipazione diretta, e quindi ecco l'impegno diretto alla passione del Signore non c'è. Pertanto vedete allora quanto sia importante, ditelo ai vostri amici e conoscenti, quanto sia importante partecipare alla messa, ma attivamente, nella recezione eucaristica di quel sacrificio, di quel preciso e irrepetibile sacrificio. Dunque, noi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, agli Efesini 1.7, ai Colossesi 1.14. E pertanto, ancora come conseguenza, c'è un impegno. Se Gesù ha dato il suo sangue, la lettera agli Ebrei parla molto chiaro, è indispensabile che anche noi diamo il suo sangue per Lui. Ed è questo, esattamente questo versetto, che è stato, diciamo, il fuoco che ha bruciato tanti martiri, che non hanno avuto paura di nemici di nessun genere, né nell'antichità dei pagani, degli imperatori, Nerone, eccetera, eccetera, e neppure oggi, neppure oggi. Voi sapete che in continuazione il Papa attuale non fa altro che canonizzare dei martiri, uno dopo l'altro, da Colbe in continuazione. Martiri di oggi, martiri delle persecuzioni di oggi, ma che hanno fatto? Hanno capito questo versetto. Dal sangue di Gesù al sangue mio per Gesù. Sangue con sangue. E la stessa lettera agli Ebrei, al capitolo 12, versetto 4, rimproverando appunto quelli che non volevano capire il valore del sangue di Gesù sparso per ciascuno di loro, disse: attenti bene, cari miei, non dum usquer sanguine resistiti, ma che avete fatto voi per Gesù, per colui che ha dato tutto se stesso? Che cosa avete dato a Gesù per colui che ha dato tutto il suo sangue per voi, per strapparvi dalle mani del demonio, per togliervi esattamente da quella situazione di schiavitù particolare del demonio? Che cosa avete fatto? Ancora non avete dato tutto il vostro sangue. Sì, perché c'era chi si vantava: io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, io ho fatto quell'altro. No, hai fatto niente. Ancora non sei arrivato all'effusione del tuo sangue. Come all'effusione totale del tuo sangue è arrivato Gesù. L'Apocalisse se mi permettete, è il libro che fa pandan con la lettera agli Ebrei, e possiamo
senz'altro dire che l'Apocalisse si capisce solo a condizione che si veda in questa ottica particolare, l'ottica cioè del sangue dell'agnello. Si sente dire troppe volte, chi può capire l'Apocalisse? L'Apocalisse come difficile, l'Apocalisse, sì, manca la chiave per capire. La chiave per capire l'Apocalisse e quindi anche tutti gli eventi futuri è il sangue di Gesù. Il sangue. Cominciate a comprendere il versetto 13 del capitolo 19, dove è detto: vestitus erat, veste asperta sangue, et nomen eius Verbo di Dio. Era vestito con una veste bagnata di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. Non bisogna dunque fermarsi soltanto in quell'altro capitolo dove si dice lui è la luce del mondo, lui è la lucerna del paradiso. Sì, ma leggete presto. La lucerna del paradiso è l'agnello sgozzato. Ah, ritorniamo allo stesso. L'agnello sgozzato, quindi l'agnello che dà, ha effuso il suo sangue. Ed egli è la gloria del paradiso. È sempre la gloria di tutti i santi in paradiso, in quanto è vestito di sangue. E il nome di Verbo di Dio gli si addice appunto perché agnello di Dio sgozzato. Quindi potremmo dire non c'è paradiso, né in terra né in cielo, senza il sangue di Gesù, senza il centro che è Gesù in quanto agnello, e solo in quanto agnello che dà il sangue. È vestito una veste asperta di sangue, e il suo nome è Verbo. E gli altri, i beati, perché saranno beati? Lo sono e lo saremo anche noi, perché? Credete voi per un motivo qualunque? Credete voi soltanto, non so, perché si dice, ah, quello ha amato tanto il Signore, grazie, ma perché lo ha amato? Se non a costo di sacrifici quotidiani e quindi di gocce di sangue giorno per giorno, lo dice l'Apocalisse. Beati, al capitolo 22, versetto 14, beati chi lavano la sua sanguine anima, beati coloro che lavano le proprie vesti nel sangue dell'agnello. E a più presto dice, quotidie, giorno per giorno, ogni offerta che si fa al Signore, dalla mattina alla sera, ogni rinunzia che facciamo al Signore dalla mattina alla sera, ogni sopportazione di qualsiasi genere, di tristezza, di angoscia, di sofferenza, di dolore, di angustia, di contraddizioni, di mille cose insomma che ci capitano quotidianamente, sono altrettante gocce del sangue dell'agnello nelle quali noi ci laviamo, ci purifichiamo, ci redimiamo, ci santifichiamo. Stola sua, de alba verum in sanguine anima. Al capitolo 7, versetto 14, ancora dell'Apocalisse. Sono beati, sono gli eletti, sono i santi, sono coloro che hanno l'occhio preparato per guardare l'agnello e ricevere la luce dell'agnello e quindi la vita dell'agnello che è il centro del paradiso, perché hanno lavato le proprie vesti, la propria anima nel sangue dell'agnello. Ed ecco allora l'esclamazione di quel bellissimo inno apocalittico al capitolo 5, versetto 9. Redemisti nos Deo in sanguine tu, ex omni tribu, et lingua, et popolo. Tu, Signore, ci hai salvato col sangue tuo.
da tutte gli assalti del nemico, da qualsiasi generazione cattiva, da qualsiasi popolo cattivo, da qualsiasi genia cattiva. Tu. A tal punto, dice, che il nemico, vedendo in me il sangue tuo, si allontana, ruggisce, torna indietro e scappa. Cari miei, cosa significa? Il nemico, come dice San Pietro, che ci circuisce in continuazione, come un leone ruggente, dice San Pietro, cercando chi divorare. Ma se vedi in me la presenza del sangue di Gesù, se vedi in me l'offerta quotidiana della mia vita in quanto partecipazione al sangue di Gesù, perché anch'io allora dono il mio sangue a Lui e l'aiuto a firmare questo nuovo patto di alleanza nuova, Lui scappa, Lui non si avvicina, Lui mi guarda ringhioso finché volete, ma poi è costretto a far dietro fronte avanti un altro, per la sua vita. Badate che anche questo dovrebbe essere un insegnamento da dare ai giovani e ai piccoli. Abituarsi a pensare che la nostra vita è la collaborazione alla effusione del sangue di Gesù. E quindi unendo il nostro con il suo in questi sacrifici quotidiani, come ho detto, eccetera, eccetera, noi ci rendiamo veramente tenaci, immobili, fortissimi, un verbo inclinabile contro le tentazioni del mondo, le tentazioni della carne, le tentazioni del demonio. Quindi vedete allora, il fioretto per il fioretto non è quello, il sacrificio per il sacrificio in se stesso non ha senso, il sopportare per sopportare non ha senso, dovrebbe essere addirittura un masochismo. Ah no, la nostra vita quotidiana è in mano sua, è in mano dell'agnello, il quale continua a dare quotidianamente mille volte al giorno, ogni volta che si perpetua il sacrificio dell'altare. Voi sapete che ogni secondo c'è un sacrificio in tutto il mondo, ogni secondo su 24 ore, continua a dare il suo sangue per me. E quindi allora a fortificare me, precisamente me, perché so con fede che egli sarebbe ancora oggi disposto a ridare tutto il suo sangue solo per l'anima mia, per salvare soltanto me. Ed ecco allora che il dolore per il dolore non esiste, ma esiste il dolore in quanto vita mia che si innesta al dolore del Cristo, in quanto sangue mio che si innesta al sangue di Cristo. E quindi allora il mio dolore è la redenzione mia quotidiana. Il concetto dei santi dottori della Chiesa è molto semplice, molto semplice. Mi pare ve ne ho già parlato un'altra volta. È il concetto dell'oggi, la teologia dell'oggi. Il passato lasciamolo alla misericordia del Signore. Qualunque sia stato, non esiste più. Il Signore ci dice non ricordabuntur, i peccati passati e confessati eccetera non li ricorda più Lui. Per quelli, diciamo, è uno smemorato il Signore. Il futuro non è in mano nostra. Se il passato era in mano della sua misericordia, il futuro non è in mano nostra. L'ha detto Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cioè la santità, e tutto il resto vi sarà dato. È un problema della provvidenza. Ma poi non lo so se ci arrivo al futuro. Io non posso ripetere quello che appunto
faceva quel tizio di cui parla Gesù. Ah, sto bene, adesso amplifico i miei granai e poi ancora, stolto. Questa notte ti viene richiesta l'anima tua, per chi saranno quei granai che stai ampliando, no? Non possiamo ripetere questo. Futuro è in mano della provvidenza. Ma una cosa è certa, l'oggi. L'oggi è in mano del sangue di Gesù. L'oggi è in mano appunto all'amore di Gesù. L'oggi è in mano all'amore mio. L'amore suo è amore mio. L'amore mio è amore suo. Il dono del giorno oggi è suo dono e insieme anche mio dono se lo do a lui. E se si incontrano, cari miei, questi due amori, divino e umano, scocca la scintilla della santità. Scocca la scintilla della santità. Ecco che cosa dovrebbe essere il segreto della nostra santità. Per ben usare il sangue di Gesù, per ben usare il sangue. Nella prima lettera San Giovanni dice all'inizio: Sanctis Jesu Christi filieius e mungat vos. Ma dice ancora un'altra cosa, continuando sempre la stessa idea. Ah, dov'è? Abbiate pazienza. Ecco, per nessuno. Proprio all'inizio ci dà un'ampiezza di cuore veramente strabiliante, come fa sempre del resto San Giovanni. Se noi diciamo di non aver commesso peccato, lo facciamo un mentitore e la sua parola non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, è giusto. E così rimette i nostri peccati e ci purifica col suo sangue da ogni ingiustizia. Figlioli miei, io vi scrivo queste cose affinché voi non pecchiate. Ma se qualcuno pecca, noi abbiamo come intercessore e avvocato presso il Padre Gesù Cristo, che è giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma col suo sangue per quelli di tutto il mondo. Gesù è avvocato nostro per il suo sangue. Quindi quando si presenta davanti al Padre e come avvocato intercede sempre per noi e quindi difende la nostra causa, uè Padre, guarda bene, guarda il mio sangue, ho pagato di persona tutte queste anime, le ho pagate io di persona. E che uno può dire di noi, Padre? Davanti a questo ragionamento del figlio, il mio sangue, queste costano tutto il mio sangue. E io sono come te, lo stesso Dio, della stessa sostanza divina. Dunque non è possibile che il Padre neghi a noi la remissione dei peccati per mezzo del sangue. Cari miei, qui ci sarebbe un lungo discorso adesso da incominciare, ma noi lo faremo nell'ultimo incontro di questo primo gruppo di meditazioni, esattamente il 31 luglio, l'ultima domenica, per chi può. E cioè ci sarebbe da introdurre il discorso su come noi sfruttare, è una parola fuori posto ma molto comprensiva, come noi sfruttare il valore del sangue di Gesù per viverlo. Sfruttare il valore, come cioè appropriarsene. E quindi poi, dopo che l'abbiamo sfruttato, appropriato, eccetera, eccetera, come viverlo quotidianamente. Abbiamo dato adesso soltanto tre principi. Uno, senza il sangue del Signore non c'è remissione e quindi redenzione dei peccati. Secondo, senza il sangue del Signore non c'è alleanza e contratto nuovo con il Padre. Terzo, il sangue del Signore è il mezzo di cui Lui si serve davanti al Padre per chiedere incessantemente
il perdono per noi, quindi egli ci copre del suo sangue. Scompaiono le bruttezze nostre e il suo sangue, mediante l'operazione di restauro, di miniatura, operata quindi questa miniatura e questo restauro dallo Spirito Santo, ci ridona l'immagine e la somiglianza nelle quali siamo stati creati.

Vecchio Testamento e nel sangue dell'agnello immolato da Mosè per stipulare l'alleanza del popolo eletto con Dio e viceversa. Però, se ricordate, era la figura del vero agnello Cristo, era la figura del vero patto di tutte le anime redente che sarebbero state appunto salvate in Cristo. Era, in altre parole, il patto che veramente Gesù col suo sangue avrebbe stipulato nella nuova alleanza per la remissione dei peccati, come appunto diciamo nella Santa Messa. E mentre, se ricordate, dicevamo, nel Vecchio Testamento Mosè non pagò di persona, nel Nuovo Testamento invece Gesù paga di persona, col proprio sangue scrive questo patto, sigilla questo patto. Il chirografo nuovo ha il timbro definitivo per tutta l'eternità del sangue preziosissimo di Gesù. Questo abbiamo detto nella ultima meditazione. Continuando adesso il discorso, vediamo due cose ancora principali e fondamentali, che sono la conseguenza del patto della nuova alleanza. Primo, Cristo ci redime nel suo sangue. Secondo, ci santifica e ci rende partecipi del suo regno, non in una maniera qualunque, ma come un regno di sacerdoti. È nell'Apocalisse che viene detto tutto questo. Ci hai redento, Signore Dio, nel tuo sangue da ogni tribù e popolo e nazione, e ci hai reso il tuo regno e i tuoi sacerdoti, e perciò regniamo con te. Quindi il regno futuro che noi avremo, lo avremo per il sangue di Cristo, perché redenti dal sangue di Cristo, e lo avremo con una dignità particolare, quella sacerdotale che ci viene data nel battesimo indistintamente a tutti i fedeli, indistintamente a tutti. Quindi, come dice ancora l'Apocalisse, con le vesti candide lavate nel sangue dell'agnello. Primo punto, ci hai redento nel tuo sangue. E qui bisognerebbe avere, cari fratelli e sorelle, bisognerebbe avere l'eloquenza di un San Bernardo per parlare di come Gesù ci ha redento nella passione. Però una cosa è certa, che se in silenzio davanti a Gesù sacramentato ci poniamo lì in raccoglimento e meditiamo la passione del Signore nella sua cruda realtà, noi vediamo le varie tappe in cui si presenta il sangue del Signore che lava indistintamente e totalmente tutto l'uomo in tutte le sue facoltà, in tutti i suoi pensieri, in tutti i suoi desideri, in tutti i suoi affetti, in tutte le sue opere. Pensate all'agonia nel Getsemani. San Luca ci dice: «Pactus est sudor eius, sicut gutte sanguinis». Il suo sudore è diventato sangue. Per il peso dei nostri peccati, tutti su di lui lo hanno schiacciato, proprio come appunto diceva Isaia profeta. Sono stati i nostri peccati che lo hanno schiacciato. E il timore e la paura fu tanta, e il carico fu tanto, che il sudore
clinicamente si sa, il sangue si travasò, scomparve il vero sudore e apparve il sangue del Signore. Dunque già globalmente, globalmente, nell'agonia noi vediamo Gesù che lava il nostro peccato, il peccato totale di tutti. Tutti eravamo lì nell'agonia. Era talmente grave il peso che lui, potenza di Dio, che lui per cui tutto l'universo è stato creato, non ne poteva. Dice San Luca Medico, il suo timore, la sua paura era grave sino alla morte. Se è possibile, si allontani da me questo tanto del sangue. Però si faccia, fiat, si faccia la tua volontà. E guardate la scena tragica e delicatissima insieme. Tragica per quanto avveniva, delicatissima, dolcissima, perché pronunziato questo fiat, ecco l'angelo che lo conforta. Senti, dopo il Dio nostro, alla volontà del Signore c'è la consolazione dello Spirito Santo. Teniamolo presente. Passiamo alla flagellazione. E ancora San Luca ci dice, Pilato lo prese e lo fece flagellare. Ricordate Pilato, il quale diceva, ma io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. E non diremo, dice, adesso ve la giusto io. Lo prendo e ve lo do ementato, cioè corretto, bella correzione, la flagellazione. Voi sapete, erano prescritti al massimo 38 colpi nella flagellazione, col flagrum, il flagello romano, che appunto penetrando con la forza nelle carni, strappava le carni. Quando si arrivava sui 40, 40 colpi, quasi sempre il poveretto moriva, non resisteva. Dalla sindone, se ricordate, analizzata da quei scienziati alcuni anni fa, e pubblicato tutto lo studio in quel libro meraviglioso, Il verdetto della sindone, 172 colpi furono numerati. Pensate quindi allora che carneficina di sangue subì il nostro Signore. Però San Bernardo dice, perché? Perché questi rivoli di sangue in tutto il corpo del Signore, se non per i nostri peccati carnali? Dunque, comincia a scendere e a delineare i singoli, enumerare i singoli peccati. Con la flagellazione tutti i peccati della carne furono lavati dal Signore. Ecco il prezzo, il valore del sangue di Dio. Alla coronazione di spine, ancora San Luca descrive minuziosamente, analiticamente, clinicamente tutto. I militari presero delle spine, ne fecero una corona e imposuerono sul per capite e la conficcarono con le canne, i bastoni la premevano sulla sua testa. Il sangue e i rivoli scendono da quella testa meravigliosa. Ricordate come Lentulo, io ve lo lessi, aveva descritto il Signore? Con gli occhi ceruli cangianti, per cui sempre e dovunque affascinava il pubblico, e la chioma bionda oscura che era tutta un'aureola. Bene, ecco, questa chioma intrisa di sangue. San Bernardo ci dice, i peccati, i nostri peccati di intelletto, di volontà, vengono lavati nella coronazione di Dio. L'orgoglio, l'amor proprio, la superbia, l'arrivismo, l'egoismo, tutto ciò che scaturisce
da quello che è il pattume del nostro intelletto, che troppe volte non cerca il Signore, ma cerca la carne, cerca il proprio io, cerca tutto quello che è carriera umana, tutto quello che è facoltà umane di ricchezze materiali, ma non spirituali. La coronazione di spine, col suo sangue, lava tutto questo. Poi, passato un po', quando Gesù viene caricato con la sua croce pesante, la salita al Calvario, la croce, una salita terribile, ed egli era già stato flagellato in maniera tragica, già coronato di spine in maniera inaudita, poi rivestito ancora di quel manto per cui tutte le piaghe erano appiccicate, chissà quanto dolore e fastidio, a carico di questa croce. E il Vangelo ci fa capire chiaramente che Gesù sarebbe senz'altro morto lungo questa salita se gli accorti e furbi romani, militari, non avessero preso il Cireneo e Tanga di Averne, ed obbligato e costretto a portare la croce al posto di Gesù, perché Gesù doveva arrivare sul Calvario vivo per essere inchiodato e non morto per strada. Ecco, livore eius sanati sunt, iugum eius funeri felli, il giogo sulla sua spalla, e da questo peso noi siamo stati sanati, salvati. San Bernardo ci dice, sono tutti peccati delle nostre cose, i peccati che commettiamo quotidianamente con le nostre azioni, col nostro malcostume, vengono lavati da Gesù portando la croce, salendo il Calvario. La crocifissione poi, giunti al Calvario, crocifissero in te, lo crocifisse. Notate che non c'erano allora le medicine odierne, gli anestetici odierni, che si usano in continuazione oggi per non sentire il dolore. Gesù volle sentire tutto il dolore fino in fondo, per il calice che il Padre gli aveva dato fino all'ultima goccia. E quando gli vollero dare del vino misto a fiele, quasi per stordirlo o ubriacarlo, il Vangelo ci disse, non lo vuole. Vuole sentire tutto, offrire tutto, dare tutto, coscientemente, volentemente, con piena consapevolezza. Ed ecco San Bernardo che ci dice, qui, su questo monte santo, fummo lavati dalla totalità dei peccati e tutto l'universo fu lavato abbondantemente dal sangue del Redentore. Tormenti atroci, di sangue sparso nella flagellazione, nell'orto di olivi, nella coronazione, lungo il Calvario, eccetera, e sulla croce dai chiodi, ancora, Padre, ecco la dolcezza del cuore di Dio, ecco l'ineffabilità indescrivibile dell'atto redentivo del sangue di Gesù, del valore redentivo. Padre, perdona, perdona, non sanno quello che fanno. Ma come, non lo sanno? Ma come fanno a non saperlo i sacerdoti che avevano dette tutte le profezie, che conoscevano a memoria Isaia e Geremia profeta, che l'avevano già predetto, e tutti i singoli particolari? Come fanno a non conoscere lui, i cui miracoli aveva seminato ovunque in tutta la Galilea, la Giudea? No, non lo sanno. Ma
Infatti San Paolo dice, o meglio lo Spirito Santo per bocca di San Paolo dice, se l'avessero conosciuto, se l'avessero capito, non avrebbero crocifisso il Dio della gloria. Però si aggiunge tremendamente, attenzione, attenzione San Paolo, camminate dritti adesso, che siete stati lavati dal sangue di Gesù, e badate bene a non ricrocifiggere il Dio della gloria per la vostra condotta non buona. Secondo frutto, ecco la tua madre, ecco il tuo figlio. Sangue di Gesù non deve rimanere inoperoso, ma ci deve essere una mamma che, prendendoci per mano, come dicevamo nelle prime nostre meditazioni, ci faccia capire che noi costiamo a lei tutto il sangue di Gesù, e che quindi almeno al richiamo materno ci svegliamo, riprendiamo forza e vigore per camminare nelle vie del Signore. Che poi, dopo il perdono del Padre, il sangue continua a purificarci attraverso l'azione della madre. E non basta ancora il terzo dono di questo sangue prezioso. La nostra umanità, la povera creatura umana, è lì, proprio lì, sul Calvario, rappresentato dal buon ladrone, viene ammessa nel paradiso. Oggi sarai con me nel paradiso. Cari, vi siete mai domandato cos'è il paradiso? Ma ne parleremo lungamente. Essere con Gesù. Sarai con me. Con me. Essere con Gesù che è il paradiso. E noi tutti rappresentati in quella umanità, ladri fino all'ultimo anche noi, perché rubiamo in continuazione l'onore e la gloria al Signore con tutti i nostri peccati, e ogni volta che pecchiamo siamo dei ladri della santità del Signore, pezzo. Diciamo anche noi, ricordati quanto sarai nel cuore. E lui, sospirando, agonizzando sulla croce, coraggio, dice, sarai con me in paradiso. Vedo che ti sei ravveduto, che hai chiesto perdono, che fai penitenza, via. Il mio sangue ti copre, fosse anche nell'ultimo momento della nostra vita, con me. Perché io sono in croce con te e tu in me. Sarai con me in paradiso. E finalmente il quarto dono del sangue di Gesù. Il quarto dono, quello di farsi aprire il cuore, vi ricordate, ne abbiamo parlato, proprio spirato perché rimanesse sempre aperto. E anche lì c'è appunto la filosofia e la teologia dell'amore del Signore, che è tutt'altra che la nostra filosofia e teologia. Farsi aprire il cuore di Gesù da morto, non da vivo, perché rimanesse sempre, sempre aperto e non si rimarginasse mai. Venite a me, voi che siete affaticati, addolorati, schiacciati da tante pene quotidiane, io vi ristoro. Il mio gioco è soave, il mio cuore è sempre aperto. Vedete, cari, che allora il valore del sangue redentivo di Gesù arriva al massimo. Quale massimo? Quello dell'Apocalisse, quello che dopo averci lavato in questa maniera, in una maniera assolutamente nuova, in una maniera assolutamente totale, in tutte le possibilità dei nostri peccati e capacità, le nostre vesti, le nostre anime sono candide. Candide e quindi capaci di entrare, come dice l'Apocalisse, a far parte
del suo regno. Noi siamo il regno del Signore. Noi costituiamo il regno del Signore. Noi formiamo il regno del Signore. Abbiamo le vesti candide, lavate nel suo sangue. E Gesù allora non ci dirà, come disse, se ricordate, a quel banchetto, a quel tizio che non aveva la veste nuziale: ma come sei entrato? Ma com'è possibile? Via! No. Tutti noi costituiremo il regno, perché lavati nel suo sangue siamo anche sacerdoti suoi, cioè partecipiamo al suo sommo sacerdozio. E il sacerdote, voi sapete, che lo dice la lettera agli ebrei, il sacerdote è costituito tale da Dio perché offre doni e sacrifici per i peccati, prima di tutto per sé e poi per il popolo. Noi siamo tutti partecipi di questo sacerdozio di Cristo per offrire Cristo al Padre, ma per offrire noi insieme al Cristo. E quindi giustamente nel documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è chiaramente evidenziata la nostra offerta. Se noi realmente partecipiamo al prolungamento, al perpetuamento del Calvario sull'altare, se partecipiamo attivamente, dobbiamo anche noi offrirci totalmente al Padre, come totalmente offriamo il Cristo al Padre. Noi e Lui quindi facciamo un solo regno,

0: profondamente a questo mistero che deve essere la realtà nostra quotidiana. Io sono l'altare mio su cui immolo me stesso e immolo me stesso da me stesso insieme a Gesù e Gesù insieme a me, sicché giustamente il Concilio dice non è perfetta nello stato attuale l'offerta di Cristo se non ci sta anche la tua offerta e vuoi partecipare attivamente alla Santa Messa. Non è completa, ci manchi tu. E attenti bene, è una responsabilità tremenda questa. Responsabilità tremenda per il fatto che la mia non partecipazione determina la non completezza del sacrificio dell'altare. E allora che ci sto a fare lì? Perché partecipo se non mi comunico a un solo pane e a un solo calice? Che ci sto a fare se di fatto io allora non mi immolo insieme a Gesù a gloria e onore della Trinità del Padre, quando il sacerdote appunto canta per ipsum et cum ipso, con Cristo e in Cristo, ogni onore e gloria, se non ci sto io in quella immolazione? È carente il sacrificio, è carente. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Signore Gesù Cristo, che al ladrone pentito facesti la grazia di passare dalla croce alla gloria del tuo regno, ricevi l'umile confessione delle nostre colpe e nell'ora della morte apri anche a noi la porta del paradiso. E preghiamo discendevolmente lui e gli altri, Signore Gesù che ci ha redento col tuo sangue e la Vergine Santissima che ci protegge col suo nome.
1: Abbiamo ascoltato Padre Pellegrino Ernetti con la catechesi Il valore redentivo del sangue di Gesù.

0: O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua.
1: Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni.
2: Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre.
0: Grazie per il tuo amore, così sia.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: armi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti hai incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
0: Grazie.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Oggi, carissimi, vorrei parlarvi di una cosa molto bella, è di fare un bel invito a Gesù nel nostro cuore. Gesù è amore, pura luce, pura tenerezza, pura pace, pura gioia. Quando abbiamo Gesù dentro è la felicità. E poi è quella felicità che ci aspetta in cielo, ma sulla terra possiamo già fare un bel invito a Gesù. È quello che è il mio tema di oggi. E mi piacerebbe tanto che tutti voi, tutti noi, possiamo avere Gesù, tenere Gesù dentro nella sua pienezza, da tutta la sua intensità. E certo che il grado della nostra felicità dipende completamente dall'intensità della presenza di Gesù nel nostro cuore. Allora mi piacerebbe prendere un esempio molto concreto, che sia un castello. Prendiamo un castello come esempio. Come ha fatto tante volte la grande mistica Teresa di Avila, lei ha fatto la comparazione tra l'anima e un castello. E in questo castello, cioè, sicuramente ci sono tante stanze, tante camere, tanti posti. E diciamo che vogliamo dire che ogni stanza rappresenta una cosa importante nella nostra vita. Ad esempio, una stanza rappresenta la nostra famiglia. Un'altra stanza rappresenta, diciamo, il lavoro, la carriera, il negozio, ecco questo. Poi la salute, poi il cibo, il sacro cibo, poi la casa, la macchina, e nella macchina la mia voglia di far figura davanti a altri. Poi un'altra stanza sarebbe il mio piano per il futuro, o lo sport, il calcio, il denaro, il vestito, il trucco, la mia bellezza esteriore, fisica, l'affettività, la sessualità, un dono naturale come la musica, come la pintura, come cantare, non lo so. Può essere anche il cane, può essere i rapporti umani, può essere la salute. Comunque, ognuno di noi è come un grande, grande castello, e più grande che pensiamo, con tanti posti, tante camere. E mi ricordo un bel messaggio della Madonna che mi è piaciuto tanto. Ha detto: cari figli, non dimenticare che ognuno di voi è un mondo unico agli occhi del Padre Celeste. Dunque, noi siamo questo mondo enorme, immenso, agli occhi del Padre e del Creatore. Allora, quando siamo stati battezzati, siamo diventati figli di Dio. E come figli di Dio apparteniamo a Dio. La Madonna l'ha detto chiaramente: la vostra vita non appartiene a voi. Siamo figli di Dio, apparteniamo a Lui. Allora, perciò la felicità è di aggiustarci completamente al Creatore, che ci vuole felici, che ci vuole belli, che ci vuole santi, e con una grande plenitudine di pace, di gioia e di luce nel nostro cuore. Allora ascoltate bene, vi leggo la parola di Dio, e nell'Evangelista Giovanni, questo meraviglioso capitolo 15, ascoltate cosa dice: rimanete in me e io in voi. Il traccio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite. Così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tracci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il traccio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Ripeto, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Carissimi, vi dicevo che questa è la via della felicità. Infatti sì. Però parliamo di questo castello. In questo castello Gesù vuole entrare completamente, è il risorto. Il risorto vuole abitare ogni stanza, però qualche stanza da noi sono chiuse a lui. C'è una grossa catena, una grossa chiave, è vietato a lui. Non è che lo vogliamo impedire di venire, però non abbiamo mai pensato che lui vorrebbe essere il Signore, il Maestro di questo posto. Vi do un esempio. C'è una camera nel mio castello che si chiama lo sport. Ecco. Però lo sport è mio. Sono io che scelgo quando andare, quando vedere il gioco, il tempo che mi prende. Io decido per lo sport. Gesù vede allora che in questa camera non è invitato, perché io decido. Dunque, lui non può fare il signore di questa stanza e allora rimane chiusa a lui, perché sono io il maestro, sono io che ho il controllo di questa parte della mia vita e tengo questo controllo. Non ho mai detto infatti: Gesù, ti invito dentro, cosa ne pensi del mio sport? Cosa vorresti cambiare? Cosa vorresti migliorare? E ti piacerebbe giocare con me quando vado lì? Vedete? Allora, quando chiudiamo questa porta, cosa fa Gesù? Vedendo che lui non è invitato a fare il Signore è risorto dai morti, il Maestro se ne va fuori le mura perché non è invitato. E dunque questa stanza, pensate che c'è la luce se non c'è Gesù dentro? Pensate che c'è la luce? No. Se non c'è la luce, cosa c'è? Il buio. E chi ha bisogno del buio per lavorare? Il maligno. E tutti i maligni, tutti gli spiriti immondi che potete immaginare. E questa persona non ha la pace, perché questi spiriti immondi lo mangiano così dentro e perde la pace, perché Gesù non c'è lì. E Gesù è la nostra pace. Se invece dico: Signore, sei il mio creatore e sei tu che hai messo in me l'amore del sport, del calcio, allora senti Gesù, questo sport è tuo, te lo affido, te lo consacro, è tuo, tutto tuo, e quando faccio un gioco vieni con me, vieni con me. Allora Gesù, vedendo che è invitato, troppo contento, arriva e cosa mette in questa stanza? La sua luce, e abita questa stanza. E dunque questa persona c'ha la pace, perché cos'è la pace? Cos'è lo shalom? È la pienezza della presenza di Dio in noi. E siamo colmi della presenza di Dio e c'è la felicità. Già un gusto del cielo in noi. Prendo un altro esempio, la salute. Allora pensate a quell'uomo che direbbe: io sono un buon cristiano, ma ho sempre paura, perché ho paura della malattia, non voglio soffrire, non voglio essere fermo nel letto, non voglio avere problemi col lavoro, e allora vado dal medico ogni settimana, faccio tutti gli esami possibili e tutto quanto. Questo uomo non avrà mai la pace, perché è lui che vuole avere il controllo della sua salute. E dunque questa stanza è chiusa a Gesù con una bella chiave. Ci penso io. E Gesù non entra, non c'è la pace, non c'è la presenza del risorto, c'è il vuoto. Il vuoto, non c'è la luce quando c'è il vuoto, e quando non c'è la luce c'è il buio, e dunque in questa camera c'è il buio, e con tutti questi abitanti, serpenti e tutti questi animali malvagi, diciamo, ecco, scorpioni e tutto, perché c'è il buio, e questo uomo non avrà mai la pace se non ha invitato Gesù a decidere per lui e abbandonare la sua salute, dunque la sua vita, nelle mani del suo creatore. non significa non andare dal medico. Certo, dobbiamo fare con prudenza perché il nostro corpo è un amico nostro, è un dono di Dio, ma è Dio che deve gestire tutto sottomesso a Dio e dire: Signore, se vuoi che rimango in buona salute, mi dai la salute e sarò contento. Se c'è un altro piano per me, Signore, e vuoi purificarmi su questa terra con una, diciamo, con una difficoltà, una malattia, una sofferenza, Signore, sono nelle tue mani, fai quello che vuoi col mio corpo, con la mia salute. Dal momento che dice così, Gesù entra in questa stanza, mette la sua luce del risorto, la sua gioia, la sua pace, e questo cambia tutto. Vedete, carissimi, potrei dire anche tutte le stanze, però mi fermo qui perché avete capito che più abbandoniamo le nostre cose e noi stessi, i nostri cari, il nostro lavoro, le nostre cose, a Dio, per permettere a Lui di fare il maestro, di fare il Signore, di fare il risorto in noi, più abbiamo la pace, perché Lui entra, è invitato. Ma se non è invitato, siamo noi a gestire, siamo noi ad avere il controllo, e questo, carissimi, è un disastro. Un disastro. L'assenza di Gesù in noi è un disastro. Capite, carissimi, che Gesù sogna di entrare nella nostra vita, sogna e fa del tutto per entrare tramite la preghiera, l'adorazione, le opere buone, certo l'accolgo dei nostri fratelli, la carità. Lui entra in noi, ma dobbiamo essere consapevoli che deve essere invitato. Ma capite anche che questo modo di vivere col Signore è assolutamente diverso da quello che ci insegna il mondo di oggi. Il mondo di oggi fa i suoi piani. Sui piani vediamo come i piani crollano facilmente. Sono sui piani senza Dio. Capite questa battuta che ho sentito? Se vuoi fare ridere Dio, come fai? Tu devi allora condividere con Lui i tuoi piani. E Lui dice: ma cosa sono i nostri piani umani? È Dio il Maestro, carissimi, è Lui che ha il piano migliore. Più ci aggiustiamo a Lui, più andiamo dritto verso il cielo e nella felicità. Allora, significa anche che in questo mondo dove siamo,